0: dell'inseguitore, diciamo una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty, ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
0: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
3: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
4: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

3. Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo medico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone.
Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca

con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone, come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida.
Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, linea, Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo su,
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
5: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
2: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
2: Certo che c'è.
6: Ma è di cattivo umore.
2: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
6: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
7: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
7: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
7: Oh.
3: Su, coraggio.
7: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci goda a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
7: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
7: te?
3: No, non c'è bisogno.
7: Se si mette male io sono qui, eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Hilde.
3: Ciao, Hilde. Salve.
8: Ciao, Hilde.
2: Salve.
3: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
9: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
10: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
11: È la carta.
10: Un po' più sul mento.
7: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
7: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
10: Salve, Hilde.
3: Oh, ciao, Louie. Come vanno i tuoi incontri di poker?
10: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
12: Ehi, hey, Walter.
7: Ho da fare.
3: Oh, salve, ciao, Hilde.
12: Che sta a sentire?
7: Che c'è? Ho freddo.
12: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
7: Cosa?
12: E domattina William screpa e ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
7: Telefono al governatore.
12: È impossibile.
7: E perché?
12: Perché è andato fuori a pesca.
7: E dove diavolo può essere andato a pesca?
12: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
7: E allora fa quello che ti ho detto.
12: Oh, già.
7: Chiamala al telefono.
12: E cosa devo dirgli?
3: Buono, Duffy, sta pensando.
7: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
12: Cosa?
7: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
12: Ma
7: pesca.
12: Non è possibile.
7: E perché no?
12: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
7: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
12: Oh, Walter, senti.
7: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
12: d'accordo,
7: il loro dovere.
12: D'accordo.
7: Vuoi anche tu a prendere aria.
10: Ok, capo.
3: Vedo che sfoggi la solita grinta.
7: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
7: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
13: Grazie.
7: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
7: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
7: Forse era ieri, Hilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
3: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
7: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
3: sempre,
7: qualsiasi momento.
3: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
7: Noto che te le ricordi ancora.
3: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
7: Questo non te lo perdonerò mai.
3: Questo che?
7: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
3: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
7: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
3: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
7: Certo che ho ragione.
3: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
7: Oh, così va bene.
3: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
7: Senti, io... Latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
5: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
7: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
5: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
7: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
5: Quale domestico. Focolare?
7: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
5: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
7: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
5: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
7: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
5: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
7: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
5: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
7: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
5: Cosa? Come?
7: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
5: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
7: Andiamo a mangiare qualcosa.
5: Ho
7: che
5: già
7: ne dici?
5: Un impegno per il
7: braccio. Difficile?
5: Non posso disdirlo.
7: Ma sì, che puoi.
5: Lasciami le braccia, vuoi mettermi le manette?
7: Calma.
5: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
7: Cosa diavolo vorresti dire?
5: Proprio quello che ho detto.
7: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
5: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
7: Hai un'offerta migliore.
5: Ma certo che ho un'offerta migliore.
7: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
5: No, non
7: esagerare. Te lo dico io cos'eri quando sei venuto qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
5: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
7: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
5: Ascolti,
7: io ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale, perché noi siamo un tandem. Tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te.
5: Avanti,
7: e il giornale di tutti e due.
5: Signori.
7: Va bene, come vuoi.
5: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
7: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
5: Ah, perché è così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
7: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
5: Villano!
7: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi rendi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
6: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Daffy.
7: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
6: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
7: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
5: Deve?
7: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
5: Cosa succede, Walter?
7: Sweeney.
5: Morto?
7: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
5: Non l'avrà mica fatta apposta.
7: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
5: Non puoi sostituirlo con un altro?
7: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
5: No.
7: Hilde, devi aiutarmi.
5: Walter,
7: questa è una situazione
5: di
7: emergenza. Vattene tu, ho da fare!
5: Walter,
7: non puoi abbandonarmi
5: prego,
7: così,
5: smettila.
7: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
5: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
7: lascia
5: eccetera.
7: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
5: Vada retro, Satana.
7: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
5: Sta bene a sentire, brutto babbuino,
7: e va bene,
5: faccia di bronzo.
7: 35, non un soldo di più.
5: Insomma, mi vuoi ascoltare?
7: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
5: Non c'è nessun altro giornale.
7: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba. Tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
5: bene,
7: al muro.
5: Allora ti voglio
7: occupato.
5: Far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata. Bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
7: Di fidanzamento?
5: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
7: Cosa?
5: Ne ho abbastanza.
7: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
5: No, e perché?
7: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
5: E cioè, sentiamo.
7: Che ne moriresti.
5: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
7: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
5: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
7: Dopo aver tradito.
5: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
7: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
5: Di giornalista? Che cosa vuol dire? origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
11: Dove hai conosciuto quell'uomo?
5: Bermude.
11: Ricco?
5: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
11: Che cosa fa?
5: È nelle assicurazioni.
11: Nelle assicurazioni?
5: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
11: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
5: infortuni, catastrofi. E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
11: Oh.
5: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
11: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
5: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi dà una casa e dei bambini.
11: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
5: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
11: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli. Che sia lui?
5: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
11: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
5: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
11: Arrivederci, Hilde.
5: Spero che te la caverai.
11: Grazie. Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
5: Grazie, Walter.
11: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
5: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
11: Ah, posso conoscerlo?
5: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
11: Non avrai mica paura per caso?
5: Paura? Neanche per sogno.
11: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
5: Molto meglio.
11: Una coppia meravigliosa.
5: Come sei gentile.
11: Torno fra un'ora, Mildred.
5: Ok.
11: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
5: Baldwin.
11: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
5: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
11: Oh, scusami ancora.
5: E quando accompagna una signora l'aspetta.
11: Oh, allora quando è così?
5: Si accomodi.
11: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto, molto lieto.
14: Deve esserci un errore, io sono già sposato.
11: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
14: Ma guardi,
11: mi scusi,
14: io
11: molto
14: sono...
11: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva,
15: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
11: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta...
15: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
11: Ma insomma, che cosa vuole?
15: Sono io, Bruce Baldwin.
11: Ah, è lei Bruce Baldwin?
15: Sì.
11: E lui chi è?
14: Ah,
11: chi è lei?
14: Io mi chiamo Mark Davis.
11: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
14: Per niente.
11: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
14: Eh?
11: E che non accada più, mi raccomando.
14: Non avevo...
11: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tu, vero? Tanto siamo quasi parenti.
15: Assolutamente.
11: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde, voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
5: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo...

0: Ti equivoco, scusa.
1: Non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età.
2: Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola e anche le galosce, immagina.
2: Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
0: Credo che sia meglio che andiamo, no?
2: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
2: Devo portarvi a pranzo con me. Non gliel'hai detto io?
3: No, per niente.
2: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
4: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
2: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
0: Ehi là, salve Rod.
5: Sono contento di rivederla.
0: E io altrettanto. Come vanno le cose?
5: Non mi lagno.
2: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
2: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
5: Signorina?
0: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
5: Signore?
3: Lo stesso anche a me, grazie.
2: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
2: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
2: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
0: Non adularmi, Walter.
2: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
0: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
2: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
0: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
2: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
0: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
3: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
2: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
0: Che cosa intendi dire, caro?
3: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
2: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
3: E io cercherò di dargliene una.
2: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
3: Ad Albany.
2: Albany, eh? Hai dei parenti?
3: Soltanto mia madre.
2: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
3: Beh, per il primo anno.
2: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
3: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
2: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
3: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
2: Beh, che altro possono fare ad Albany?
3: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
2: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
3: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
2: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
3: Ai! Bel colpo.
0: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
5: Oh, non è niente. Che porto da bere?
2: Caffè, Rod.
5: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
2: Ma certo.
0: Anche per me, per piacere.
5: Lei, signore?
3: No, no, no, grazie.
2: Tu, avanti, Bruce,
3: no,
2: un goccetto.
3: Ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
2: Farlo domani, hai tutto il tempo
0: il
2: che vuoi.
0: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
2: Ah, allora... sicché partite oggi alle
0: già.
2: 4?
0: Mm-hmm.
2: Beh, mancano soltanto 2 ore.
0: Sì, non abbiamo molto tempo, vero,
2: con
0: Bruce?
2: Tutto quello che ho da fare. Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
0: Non è solo acqua, asciugati.
2: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
5: Oh.
2: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
5: Senz'altro.
2: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
3: Oh, beh, no, non è proprio così.
2: E allora com'è?
0: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
2: La mamma? Ma tua madre è morta,
3: no,
2: almeno
3: mia
2: da...
3: madre, mia.
2: La tua? Oh, meno male, sono sollevato.
0: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
2: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
3: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
5: Signor Burns?
2: Che c'è?
5: Telefono.
2: Per me?
5: Sì, signore.
2: E
1: chi può essere?

0: Chiedo scusa. Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
1: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Mm-hmm. Disgraziata.
0: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
1: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
2: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy, senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
3: Sì, con la dinamite.
2: Tu credi?

0: No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
1: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
1: Che succede, Walter?
0: L'affare è Williams.
2: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
1: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
2: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
1: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
1: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
2: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
1: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
1: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
1: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
1: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
1: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
1: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
2: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
2: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
1: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pelle.
0: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
1: non
0: un essere che
1: romantico,
0: partecipi.
1: Su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
1: No, andiamo, Walt, se vuoi.
0: Convincila, convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams comparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
1: Andrai
0: inoltre.
1: Smettila.
0: Smettere cosa?
1: Con questa storia.
0: Eh? Come?
1: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
2: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
1: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
1: No,
0: due.
1: Non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei, sei un
1: non
0: giovane brillante.
1: Ascolti, Bruce, guarda, io conosco
0: guarda,
1: da un
0: cara,
1: secolo,
0: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
2: Oh, no, neanche per
0: sogno. È un ottimo
2: affare. Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un contratto.
1: Un momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000.
1: 20?
0: $30,000.
1: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
2: Oh, $1,000, ma...
1: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
2: Non posso.
1: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
2: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
0: ma io non credo.
1: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
1: questo
0: un fiore.
1: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
0: Dimmi.
1: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
0: Cos'hai, mai preso per un imbroglione?
1: Sì, assegno garantito o niente intervista.
0: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
1: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
0: Rod, quanto ti devo?
1: Grazie, caro. Oh, Bruce.
0: Sì, oh, scusami.
1: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
0: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
1: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
0: Ma devo comprare i biglietti.
1: Vado io a comprarli.
0: Ma scusa.
1: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
0: ma io non ho mai
1: conosco
0: scommesso.
1: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
0: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
1: Lo so, lo so.
0: Bruce, hai $10?
3: Ho appena...
1: Che cosa ti dicevo, Bruce?
2: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
0: A te, allora.
1: Tocca a te, firmalo.
0: Va bene. Per la mancia.
1: Vieni, caro.
4: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io. Bene.
7: Wilcox, 3400.
4: Quante? 2.
7: Prendi queste chiamate, Ernie, non stai facendo un cavolo.
6: 2 per me.
4: E una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati? Sala
4: allora,
7: stampa.
4: 5.
7: Un momento.
4: Anch'io.
7: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
3: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
7: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
2: Ma è proprio illustre questo Egelhofer.

0: Lofer.
1: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
2: E che disse?
1: Disse che erano sani.
0: Facciamo
3: altri 5.
0: Al momento
3: la situazione è questa.
4: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
3: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
4: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
1: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
4: Ti va bene?
5: Da qui direi di sì.
4: Oh, Hilde!
2: Come vai da queste parti?
5: Salve, Eddie!
2: Ciao, lieto di rivederti.
5: Ciao, Mac.
1: Dove hai preso quel cappellino?
5: Mi è costato $10.
4: Ritorni al lavoro?
5: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
2: E che farai?
5: Domani mi sposo.
1: Benissimo. Davvero non
3: siamo
1: me l'aspettavo.
3: Alle nozze.
5: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
2: Oh.
5: Come va, Murphy?
4: Ciao, Hilde.
1: Ma perché ti sposi, Hilde?
5: Questo non ti riguarda.
2: Ma si sta prendendo in giro.
5: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
2: Ah, sì, 3?
5: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
2: Ah, complimenti,
4: un matrimonio in piena regola.
5: Sicuro, mi voglio sistemare. L'ho chiuso con il giornalismo.
1: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
0: E spettacola sull'uscio di casa?
5: Tutta invidia.
4: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
5: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
4: È guasto, ogni tanto parte da solo.
2: Ma tanto che te ne importa.
1: Hai detto che hai chiuso.
5: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
1: Ah.
5: Che cos'è?
2: Prove per la festicciola di domattina.
4: Ti perdi un grande spettacolo.
5: Non mi interessa.
0: E digli di fare più piano.
2: Ehi, fate più piano laggiù! Come volete che facciamo a lavorare?
6: E piantala!
5: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
0: No, nessuno.
1: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
5: Ho pranzato con lui.
0: E sa che te ne vai?
5: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
4: Vuoi fare un giro, Hilde?
5: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
4: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
5: Chi è che faceva?
2: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
5: Niente di suo?
2: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
1: Apro di 10.
5: Ne trovo un altro?
2: No.
0: Ci sto.
7: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
1: E a farne qualcuno lui stesso.
0: Altri 10.
2: Ci sto.
7: Anch'io. C'è altro, dottore?
8: No, basta così, signor Barnes.
7: È tutto a posto?
8: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
7: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
9: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
10: Signori, arrivederci.
9: Bene. Salve, dottore. Grazie,
7: dottore. Allora?
10: Chi è il beneficiario?
7: Scusa, come hai detto?
10: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
7: A Hilde, naturalmente.
10: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
7: Oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
10: perché
7: voi?
10: Perché sono io che devo pensare a lei.
7: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
10: Anch'io voglio essere indipendente.
7: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
10: Sì, certo.
7: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
10: Naturalmente, se la metti così.
7: E ricordati che le voglio bene anch'io.
10: Sì, comincio a rendermene conto.
7: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
10: Caribio.
9: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
7: No, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
11: Ehi, Walter.
7: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
11: Posso parlarti un attimo, scusa.
7: Scusami, Bruce.

0: Allora, ce l'hai?
1: Sì, certo.
0: Solo dammelo.
1: Eccolo.
0: Garantito?
1: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi, però accidentaccio.
0: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto. Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
2: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
1: Sì, certamente.
0: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
2: Siediti, Bruce, prego.
1: Sì.
0: È questione di un attimo, eh?
1: Grazie.
0: E torno subito.
2: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta. Sono Endicott. Hilde Gonda?
3: Grazie. Sono Hilde Johnson.
4: Assi.
3: Oh, salve, Bruce.
2: Per una volta che abbiamo tre fan.
5: Cosa dovrei dire io?
4: Sì o no?
3: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
4: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
3: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
4: Nell'ufficio del signor Burns.
3: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
5: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
3: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
4: Altri 10?
3: Sì, fallo subito.
4: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, glielo dico. Ciao. Tutto regolare, Bruce?
2: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
4: Bene,
2: io devo andare però.
4: Ah, certo. Ah, Bruce, non dimenticarlo, potrebbe piovere.
2: Oh, grazie.
4: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
2: per
4: ho
2: carità,
4: un sacco di
2: impegni. Grazie di tutto.
4: Scusa, come hai detto?
2: Ho detto grazie di tutto.
4: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
2: A presto.
3: Salve, Coli.
6: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
3: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
6: niente
3: Williams.
6: Niente più interviste.
3: Perché no?
6: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
3: Sono soldi tuoi questi?
6: Veramente no.
3: $20.
6: Forse hai ragione.
3: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
6: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
3: 5 minuti. Salve, Williams.
7: Salve.
3: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
7: Certo, tanto non ho niente da fare.
3: La ringrazio.
7: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
3: Lei voleva uccidere quella gente?
7: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
3: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
7: Ho cercato di trovarne un altro.
3: Sì, ma come passava il tempo?
7: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
3: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
7: Lei vuol dire della gente che incontravo?
3: Sì.
7: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
3: non ascoltava
7: pensavo...
3: ciò che dicevano.
7: Certo.
3: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
7: Sì, c'era un tale che...
3: Di che cosa parlava?
7: Parlava della produzione per l'uso.
3: Produzione per l'uso?
7: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
3: Un'opinione sensata, no?
7: Era un buon parlatore, simpatico.
3: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
7: Non so esattamente.
3: Avrà pensato a qualcosa?
7: Beh...
3: Sarà stata la produzione per l'uso?
7: Ma non lo so, ero...
3: A che serve una rivoltella?
7: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
3: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
7: Può darsi.
3: Sembra ragionevole.
7: Sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
3: Ma certo.
7: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
3: Sì, è semplice.
7: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
3: No, assolutamente.
7: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
3: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
7: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
3: E il suo ritratto?
7: Sì, è molto bella, non è vero?
3: Sì.
6: Ora basta, Hilda.
3: Vengo.

0: È tutto.
1: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Jones.
0: Addio, Williams. Buona fortuna.
2: Tre regine, signori miei.
3: È andata bene, eh?
2: Già.
4: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilde.
3: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
2: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
5: Per ricatto.
2: Sicuro?
5: Sì. Cambiami un po'.
3: Ehi, Mac, non te ne perdi una lì, eh?
6: Cosa?
3: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
6: Pronti.
3: Non si vede un tubo qui dentro.
2: A te.
6: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
3: Ma
6: voi?
3: Non so, un certo Bruce.
7: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
6: Perché?
7: Perché Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
5: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
7: Fantastico.
3: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
8: Mi piacerebbe un posticino quieto.
5: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
3: Con due begli occhi azzurri.
7: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
6: Oh, guarda,
3: hai ragione.
6: È arrivato.
5: Salve, Molly.
3: Salve.
7: Ciao, Molly.
3: Ehi, Molly, come stai?
0: Cercavo proprio voi, canaglia.
5: Vieni a fare visita a Williams?
7: Dall'altra parte del
3: meglio
7: cortile.
3: Meglio che ti sbrighi, però.
8: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
0: Ma quanto siete spiritosi.
7: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
0: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
5: Puoi risparmiarti.
0: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
5: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
8: Di che ti lagni?
0: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
8: Ti sei divertito tu, ma...
0: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
3: Non era così,
8: da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
0: Non è vero.
7: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
0: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
7: Quante carte?
0: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
8: Dammene una.
0: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
8: Due.
0: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
7: Chi parla?
8: 26.
0: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
5: Questo ce l'hai già detto.
0: Quel poveretto.
7: Altri 10.
0: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
3: In suo favore.
0: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
3: La sala stampa,
5: abbiamo da fare.
3: Tuo amico
7: ha una bella stanzetta.
8: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
0: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto delle menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Sì? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è

0: pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
1: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
2: Non capisco proprio di che state parlando.
0: Ma che cosa vuoi, Pete?
3: Ho qui i biglietti per l'esecuzione,
1: Pete.
3: Ragazzi.
1: Eh?
3: Come?
4: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
5: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
2: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
1: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
4: Solo che questo fa piacere al governatore.
2: Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
0: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
4: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
2: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
0: Di più!
2: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
5: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
2: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
5: Perché?
2: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Hart.
0: E l'S sta per...
5: Birro.
6: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
7: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
8: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certo che
6: non ho mai rubato.
7: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
8: Dave. Dai, è inutile che insisti.
7: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
6: No, io non ho mai rubato.
7: Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
6: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
7: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
6: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
7: Vero, eh?
6: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
7: Perché?
6: Perché è un gran bravo ragazzo.
7: Oh.
6: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
7: Che succede?
6: Ho perso il portafogli.
7: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
6: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
7: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
9: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
10: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
9: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
6: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
9: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
7: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
9: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
7: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di a Lowy che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
6: accidenti,
7: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
6: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
7: Da qua! Senti, io non... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
2: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, William.
11: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
2: Non ne dubito.
11: Sempre a caccia di dichiarazioni.
2: Chi lo dice?
11: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
2: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
11: Certo, però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
2: vuol
11: che...
2: Vuol dire magari con...

0: una foto assieme.
1: E ci stringiamo mano.
2: Ottima idea.
1: Non sono molto fotogenico.
2: Non importa,
1: però.
2: Quello che conta è la pubblicità.
1: Certamente.
3: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
1: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
4: Subito, professor.
1: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
3: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
5: Ciao, Murphy.
4: Mandaci una cartolina.
2: Oh, arrivederci.
5: Ciao.
6: Quando ti rivedremo, Hilde?
5: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
4: Auguri.
5: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
4: Ma certo.
5: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
7: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove miratelo!
8: Attenti al cancello numero 2!
7: Chi è? Chi è scappato?
8: William!
4: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
7: Redazione!
4: Flash, William si è fuggito!
7: William,
4: scrivi!
7: Poco fa! Non lo so, ti dico! Passami, Jack!
4: Ci sto andando!
7: Su, Hilde, vieni, presto!
5: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

maledizione!

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con una bomba lacrimogena.
4: Murphy, voglio fare una dichiarazione.
3: La bomba è improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bel amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per...
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
6: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ripoverata, ti richiamo.
7: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
7: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
7: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
8: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
9: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
9: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
9: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
9: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
9: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
9: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
10: Come lo riconosco?
9: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
10: Ah.
9: Me lo sistemi?
10: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
9: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
11: Sì.
9: Senti, mi servono immediatamente $440.
11: Ah, me basta anche molto meno.
9: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
11: Ah, quelli li ho io.
9: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
0: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
7: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
7: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no?
12: In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: la stampa.
12: Da parte sua, il custode del carcere...
0: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
12: mutismo. Quando è fuggito,
0: cosa?
12: Williams veniva sottoposto...
0: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
13: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh, Eh sì, è così un po'. Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
0: Sì, ho capito tutto, aspetta.
7: Bene, fa pure come vuoi.
0: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
7: Ma ti raccomando,
0: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
7: È giunta intanto
0: notizia. Walter, sei un...
7: Winston McGuire, ma ce
0: ma se c'era pochi secondi fa.
7: Negozio.
0: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
13: resta
0: giuro
13: in linea,
0: che lo
13: posso fare qualcosa per te.
0: Quanti soldi hai in tasca?
13: $1.30.
14: 72 cent.
13: Se ti servono.
0: No, compratevi delle gomme.
7: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
15: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
7: Suo onore, non
15: ha
7: niente da dire.
15: Visto lo sceriffo Arthur?
14: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
7: Qualche dichiarazione, vostro onore?
13: Tra mezz'ora chiudiamo.
15: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
14: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
7: Come è uscito?
14: Dove ha preso l'arma?
15: Un momento, ragazzi, state calmi.
7: Ci parli almeno delle elezioni.
14: Che effetto avrà questo sugli elettori?
15: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
14: Mamma mia!
16: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
13: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
14: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
16: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
13: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
15: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco.
14: Oh, ecco lo sceriffo!
15: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
14: È vero che si trovava nel tuo ufficio, dici la verità.
17: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
15: Quale rivolta?
18: Non ci sarà nessuna rivolta.
17: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
15: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
17: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
18: Scusate ragazzi, ma devo andare.
14: Aspetta,
18: non posso.
14: Chi ha organizzato la fuga?
16: I rossi forse?
18: No.
13: Tu allora?
18: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
14: Chi? Williams?
18: Avanti, in Sanker Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
14: Perché non l'hai detto?
18: Ci ho mandato ora la squadra speciale.
14: Prendere,
18: forse
14: andiamo,
18: farete ancora in tempo.
14: Senti, ti prego.
15: Solo andiamo nel mio
18: cerchiamo
15: ufficio.
18: Di aggiungere.

0: affrontare questa faccenda.
1: No, sta a sentire,
2: Peter, Fred. Hai chiuso.
0: Chiuso? Come sarebbe a dire?
2: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
0: Prego,
2: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
0: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
2: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
0: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
2: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
0: Che cosa vuole lei?
2: Cosa vuole?
3: Lei è lo sceriffo...
0: Sono Hartwell? Io, che c'è?
3: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
2: Di cosa si tratta?
3: È il rinvio dell'esecuzione.
0: Come? Ecco. Cosa?
3: Dell'esecuzione di Earl
2: tu
3: Williams.
2: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
0: E quanto mi avevano
2: assicurato. Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
3: Nessuno, stava pescando.
2: Su, avanti, chiamalo.
3: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
2: Ah, e lui
3: l'ho visto
2: va a caccia
3: io
2: e
3: con
2: a pesca
3: occhi.
2: In momenti
3: è
2: come
3: inutile.
2: Questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
0: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
3: Veramente io non lo conosco.
2: Ah,
3: no.
2: Questa è una vera truffa.
0: Sta cercando di rovinarci.
2: Menzia, prego.
0: Dobbiamo direi. Inventare qualcosa. Che diciamo
2: grazie
0: alla stampa?
2: A te qui la partita è ormai chiusa.
0: Oh, Fred.
2: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
0: Il telefono.
4: Pronto.
0: Sì, sono io, Hartwell.
4: Cosa?
0: Dove?
4: Dove?
0: Oh mio Dio, resta in linea.
4: Che c'è?
0: L'hanno bloccato. L'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa. È fatta.
2: Digli di restare in linea.
0: Sì, gliel'ho già detto.
2: No,
0: resta in linea.
2: Un momento, copri il microfono.
0: Copri il microfono.
2: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
3: Ma come no, non ricorda?
2: Aspetti,
3: sono entrato
2: un attimo,
3: lì, credevo che
2: quanto
3: fosse,
2: prende la
3: e
2: settimana?
3: E che lei invece fosse, eh?
2: Che stipendio ha?
3: $45.
0: Resta lì, non muoverti.
2: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 alla settimana?
3: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
2: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
3: Dove?
2: Ufficio protocollo.
3: E così lavorerei al comune.
0: Sì, certo. Sono in riunione.
3: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
2: Perché
3: mai.
2: Perché no?
3: Perché vive in campagna con la famiglia, le business.
2: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
3: No, non credo proprio.
2: Ma si può sapere perché?
3: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sai com'è, ho paura.
2: Ma
3: che
2: neanche
3: per
2: sogno,
3: allora...
2: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
0: Un po' di
2: sì,
0: pazienza.
2: Lei che le dice,
3: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
2: Non deve. Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
3: Ma sì, invece.
2: No, è stato bloccato dal traffico,
3: no,
2: purtroppo.
3: No, ma che traffico, se non ce n'era.
2: E ora vada e non si faccia vedere da
0: me. Un momento.
3: Ma come faccio per il
2: lei
3: lavoro?
2: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
3: Pettibon, e lei
2: Pettibon?
3: Come?
2: Pettibon?
3: Anche lei?
2: No, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
3: Sì, anzi, andrò a riposare.
2: Vada a questo
3: po'.
2: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
0: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
3: Cos'è l'ufficio protocollo?
2: Domani le spiego
3: di...
2: tutto.
3: Ce la farò?
2: Senz'altro, è molto semplice.
3: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
2: Sistemeremo anche quella.
0: Mia moglie?
2: Sì, tutto quanto, vada.
0: Fred, Alfred è sempre al telefono.
2: Va bene, digli di sparare all'uomo.
0: Cosa?
2: Non hai sentito forse?
0: Ma c'è il rinvio e non
2: dai,
0: possiamo.
2: Dai, fa come ti ho detto.
0: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parole.
2: $1,000 di premio.
0: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
5: Ciao, Hilde.
6: Senti, Iena, che non sei altro.
5: Cos'hai,
6: io.
5: Hilde?
6: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
5: Chi, io?
6: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
5: Parli forse di Wanda?
6: Esatto.
5: Non è la mia amichetta.
6: Sarebbe degna
5: comunque
6: di essere.
5: Ma che cosa c'entro io con Wanda?
6: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
5: Cacetti,
6: ti conviene
5: io.
6: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
5: Certo, $400.
6: 440.
5: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
6: Sì, sulla faccia.
5: Ma che brutte maniere.
6: Oh, e dammi anche il portafoglio di Bruce.
5: Il coso di chi?
6: Il portafoglio di Bruce, dai.
5: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio,
6: certo,
5: che sia più prudente.
6: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
5: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
6: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
5: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
6: Sarebbe stato adatto per te. Louie! Pronto, centralino, è Hilde Johnson, vorrei.
7: Lascia il telefono.
6: Non importa.
7: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
6: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
7: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
6: Ecco, vedi che te lo ricordi.
7: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
6: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
7: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.

0: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
1: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
0: Lo sapevo.
1: Aspetta, dove vai?
0: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
1: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
0: Non andavo a chiamare
1: sì,
0: nessuno.
1: Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
0: Oh, qua, dammi qua.
1: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
0: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
1: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
0: Sta zitto.
1: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
0: Basta,
1: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
0: Silenzio.
1: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
0: Sarà così se continui a fare chiasso.
1: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
0: Che lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
2: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
0: Cosa vuoi, Molly?
2: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono
2: tutti
0: fuori,
2: quanti?
0: Sono usciti.
2: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da
2: no,
0: fare.
2: No, senti, so che l'hanno circondato. Lo uccideranno come
0: stanno
2: un cane.
0: Stanno cercando anche te. Faresti meglio sparire.
2: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo.
0: E va
2: prego.
0: Bene, te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
2: E dove
1: Molly,
2: abitava?
1: Non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
1: Ciao, Molly.
2: Come sei arrivato qui?
1: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
0: Fate piano.
1: Tu mi credi, vero, Molly?
2: Certo che ti credo.
1: Grazie delle rose, erano bellissime.
2: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti
1: su.
2: Riprendano.
1: Oh, non piangere,
0: Molly.
1: Molly.
0: Non fare scenate che non
2: voglio
0: servono a niente.
2: Fuori di qui.
0: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
2: Qui
0: dobbiamo
2: non
0: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
1: Lasciate che mi prendano,
2: no,
1: tanto che importanza
2: non
1: ha.
3: Ehi, chi è che ha chiuso?
2: Oh, è troppo tardi.
0: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
1: Ah, tanto che sei. Sì.
0: Troveremo il modo di farti uscire.
2: Poveretto,
0: su,
2: poveretto.
0: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
3: Ma insomma, volete aprire?
4: Aprite,
3: aprite, chi c'è?
4: Aprite.
0: Che volete fare?
3: Ehi,
0: buttare giù il palazzo?
3: Ehi, comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
4: Quella
3: no?
4: Che ci
0: va
4: fa
0: giù
4: qui.
0: A prendere dei sali,
3: ma
0: per
3: si
0: favore.
3: Ma si può sapere cosa?
4: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
3: Come ti senti, piccola?
2: Non molto bene.
4: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
3: Possiamo far niente?
2: No.
4: Non hai l'aria di star male.
3: Hai visto Williams per caso?
2: Ma che spiritoso.
4: Avanti, dov'è?
2: E lasciatemi in pace.
4: Ok, la redazione.
3: Beh, chiedevamo, no?
4: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
3: che
4: c'era.
3: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilde, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
3: Che casino qui, Murphy.
4: Dammi
3: passami la redazione.
4: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
5: Che non sono mai stato così stanco in vita mia.
4: Come, dove? Merrow Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite.
3: Mi chiama?
4: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
3: Che lo faccia alzare?
5: Sarà una balla come le altre.
4: Nessuno vuole andarci?
0: Io devo restare qui, baderò il telefono.
3: Io ho già speso $2 di taxi.
5: No, io non ci vado più in giro.
3: Lascia perdere,
5: chi
3: non
5: ha tirato le teglie?
0: Io, davano fastidio con le torce.
6: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
0: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
7: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
6: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
7: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
4: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
3: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
0: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
6: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
0: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
3: No, non mi passa neanche
0: ma
3: per la
0: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
6: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
0: Ma quando mai? Io
3: Molly
0: che
3: Molly ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
6: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
2: Io non gli ho dato niente.
6: E allora come l'ha avuta?
0: Ma lasciatela stare, insomma.
8: Hilde.
0: Signora Baldwin, mamma, mi
8: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
0: Sarò libera fra due minuti.
8: Non

0: Non c'è affatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu e quell'assassino che hai preso.
1: Assassino?
2: Che vuol dire?
0: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
3: Un momento.
4: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
0: io
4: niente di simile.
0: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
4: Allora, ma è ridicolo, non mi sono mai sognata di dire una cosa del
0: genere.
4: Sì,
0: che l'ha detta.
4: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere una assassino.
5: Edio, l'hai preso
4: ma
5: poi.
4: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
5: verità,
4: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove è William. Basta ora! Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
1: Dov'è? Avanti.
4: Perché non la cercate?
1: Parla, Molly.
4: Parla? Volete che parli adesso?
1: Sì, sicuro.
4: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli?
6: Non dirgli niente, Molly.
4: Lo so da sola ciò che devo
1: non
4: fare.
1: Non impicciarti, Hilde.
4: Perché non mi avete dato ascolto?
1: Non
4: perché?
1: Non fare la commedia.
4: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
1: Lascia perdere.
4: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
1: No! Chiamato un'ambulanza! Chiamato un'ambulanza! Ma è morta. No, è ancora viva, si muove.
4: Walter, hai visto?
5: E William?
4: È saltata dalla finestra.
5: Sì, sì, ma dov'è Williams?
4: Non è morta però.
5: Calmati, dimmi dov'è Williams.
4: Williams, nello scrittorio. Meno male che non si è uccisa.
5: Come va?
7: Voglio uscire, non c'è.
5: Resisti, caro, resisti.
8: Lei chi è?
0: Che sta facendo?
8: Chi è questa?
4: La signora Baldwin, madre di Bruce.
0: Che sta facendo?
8: Zeta!
0: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
5: Caricatela sulle spalle e porta la
4: fuori.
5: No, non
4: Walter.
5: Tu! Lowey,
9: sì, capo.
5: Porta la signora in clinica da Mike.
9: Lowey Peluso, onoratissimo.
4: Walter!
5: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
4: Non puoi fare questo.
9: Cosa dico?
5: Dimmi che arteriosclerò.
4: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
5: Perché? Dove vorresti andare?
4: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
5: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
4: piantala,
5: disertare?
4: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
5: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
4: Proprio
5: secondo
4: quello
5: te,
4: che ho
5: bambola,
4: detto.
5: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
4: sì,
5: per te?
4: Sì, lo so,
5: sì,
4: lo so.
5: Sì, lo so, ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
4: Guarda che il contrario.
5: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
4: Sì.
5: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
4: lui. Li svergogneremo.
5: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare
4: con
5: noi.
4: Hai ragione.
5: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
4: che vuoi che ti dica? Non
5: ma si può
4: pensato.
5: Sapere in che mondo vivi?
4: Hai detto bene, sarà un vero
5: certo,
4: trionfo.
5: Ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore
4: no,
5: a Hilde Johnson, onore.
4: Diamoci da fare.
5: Oh, così mi piace.
4: Che cosa ne facciamo di
5: lui? Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
4: L'ultimo laggiù.
5: Ah.
4: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
5: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
4: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
5: parti.
4: Va
5: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
4: quante
5: a battere.
4: Quante cartelle vuoi?
5: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
4: Senti, Walter, posso
5: cosa?
4: Chiamare Iena il sindaco?
5: Chiamalo come vuoi.
4: E dire che sfrutta il personale del comune?
5: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
10: Hilde?
5: Ma che diavolo fai qui tu?
6: Salve, Bruce.
5: Hilde. Che cosa? No, no, no, no, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
10: Hilde, devo solamente farti
4: ehi,
10: una domanda.
4: Ma come sei uscito di prigione?
10: Non di certo col tuo...
5: Ehi, guarda che qui abbiamo
10: senti,
5: da fare,
10: io non
5: molto
10: sto parlando
5: da fare.
10: Con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Holbein.
4: No!
5: Ma neanche con un milione
10: chissà
5: di
10: chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare cosa? I soldi alla polizia.
5: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
4: Noi gli spiegheremo tutto,
10: dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
4: Se n'è andata.
5: Non ti sento, dai.
10: E dove?
4: Da qualche parte.
5: No, no, no, taglialo, il corridoio polacco.
10: Dov'è andata mia madre, me lo vuoi
4: non
10: dire?
4: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
5: Ti dicevo di
10: non
5: tagliare il corridoio
10: capire.
5: Polacco.
10: Ha avuto i soldi.
4: No, ne è andata via di corsa.

0: scelta.
1: Va bene, dalli a me, insomma. Non importa, ho capito chi è meglio che faccia da me.
2: Prendo anche fare un po' centi.
3: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
1: Il mio portafoglio?
0: È proprio lui. Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
4: Gli stavo dando un'occhiata.
0: Ed ho deciso.
4: Allora, pronto, Daffy?
0: Ho deciso che prendo il treno delle nove.
4: Vai tranquillo.
0: Devi Hai sentito cosa ho detto? Ho detto che prenderò il treno delle nove.
3: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
4: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
3: Sì, ecco, fammi favore.
1: Volevo soltanto
4: allora, ecco,
1: farti una domanda.
4: Questo è il pezzo
1: tu non puoi venire col mio
3: marito. Questo serve a me.
1: Rispondi, tu non puoi venire, vero?
4: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
1: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
4: Aspetta un momento.
1: Se mi hai amato, Hilde.
4: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
1: Stai zitto tu,
3: no, ma come
4: sei
3: posso
4: tu che
3: lavorare
4: disturbi?
3: In questo
1: sei
3: casino
1: di
4: sei tu che devi stare zitto.
1: Staccarsi da te e
4: allora,
1: da tutto ciò che rappresenti
4: America.
1: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
4: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti
1: vuoi
4: rispettare il lavoro degli altri.
1: Per un uomo come lui?
3: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
4: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
1: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
3: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
4: Ma stai calma.
1: Ma certo. E io devo star qui come un baccalà, vero?
4: Sì, sì.
1: È che tu non mi ami.
3: Ma non è vero. Se tu mi dessi ascolto non lo diresti. Non è questo il punto e tu
4: ma
3: lo
4: dimmelo
3: sai.
4: Dimmelo subito.
1: Il punto è che in verità
4: note.
1: Non ci tieni a vivere come un essere umano.
3: D'accordo, d'accordo, va bene. Se questo che preferisci pensare.
4: Diavoli dell'inferno.
1: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
3: Certo, certo. Sono proprio così.
4: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
3: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
4: Ma ti ho detto che è importantissimo.
1: Anche più del necessario.
3: Un momento.
4: Come?
3: Io voglio sapere solo una cosa.
1: Cioè?
3: Walter,
4: sì?
3: La prima moglie del sindaco, il nome.
4: Quella col porro sul naso?
3: Sì.
4: Fammi, dimmi.
1: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
4: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
1: Se per caso cambi
4: volta.
1: Idea, guarda che io parto col treno delle
3: se
1: nove.
3: Vuoi, devi
4: aspetta un momento, resta in linea.
3: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro, ecco.
4: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Raffi, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
3: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
4: Li terremo a bada.
5: Eccola, adesso c'è anche la luna.
4: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
6: Non molta.
4: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
3: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
4: Bruce? È uscito.
3: E ritorna qui?
4: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
3: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
4: metri... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale?
3: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
4: E chi lo legge, secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
3: e
4: adesso...
3: E vabbè, lo riscrivo.
7: Chi è che ha chiuso la porta?
3: Oh, è Bensinger!
4: Ma che diavolo?
3: E quello è il suo scrittoio!
7: Ehi, aprite, fermato!
4: Come hai detto che si chiama?
3: Bensinger del Tribune!
4: Ah, il Tribune!
7: Chi c'è lì dentro?
8: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
4: salve,
8: noi.
4: Salve, Bensinger.
8: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
4: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
3: Sì, sì.
8: E cioè?
4: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
8: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
4: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
8: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
4: Della poesia? Oh, quella è perfetta.
8: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
4: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me.
8: Come?
4: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
8: Ma sul serio,
4: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
8: Bensinger?
4: Ah, già, è Merlin, vero?
8: Sì, no, Roy V.
4: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a tribuna?
8: Ah, 75.
4: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
8: Senta allora, sì.
9: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
8: Sul tipo dei racconti di London?
9: Esatto.
8: Prendo dei miei libri nella scrivania.
4: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
8: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
4: Non c'è di che.
8: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
4: Lo terrò presente.
8: Au revoir, mon capitaine.
4: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno.
6: Ehi, guarda che il Benz.

0: Schillinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
1: Spudorato imbroglione.
0: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
1: Intendevo te.
0: Io.
1: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
0: Che c'è?
1: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
0: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
1: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
0: Ah, la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
1: Io
0: purtroppo
1: potevo essere su quel treno,
0: forza,
1: adesso
0: forza.
1: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
0: Sì,
1: una
0: ma adesso
1: idiota.
0: Che ti sei riposata,
1: se ci
0: rimettiti al lavoro,
1: le strade col mio nome, i monumenti.
0: Chi è?
2: Sono Lowey, capo.
0: Lowey. Porca miseria, che ti è successo?
1: Dov'è la signora Bolby?
0: Che ne hai fatto?
1: Allora parla.
0: Ti hanno picchiato?
3: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
0: Non perderti in chiacchiere.
1: Dov'è la signora?
3: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
1: E la signora?
0: Si è fatta male, dimmi.
3: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
1: Ma la signora Bolton!
3: Quando mi sono ripreso stavo già correndo
1: la
3: lungo la
1: 21esima.
3: Con me?
1: Non eravate su un taxi?
3: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
0: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
3: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
0: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia, siamo rovinati.
3: Non credo che spiffererà molto, non so se mi spiego.
1: Oh mio Dio, era morta.
0: Ehi, hai domandato a qualcuno?
3: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi spiego.
1: Morta, morta, oh, questa è la fine.
0: È il fato, Hilde, quel che sarà, sarà.
1: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
0: Beh, se diamo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
1: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
0: Guardami, Hilde.
1: Ti sto guardando, maledetta assassina.
0: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
1: Lowey, dov'è accaduto?
3: Western, angolo con la 31.
1: Io vado là.
0: Forse possiamo far meglio da qui. Senti. Pronto? Pronto?
4: Main 4227.
0: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
4: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
0: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
4: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
0: incidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
4: Nessuno?
0: Eh? Non sento.
4: Morningside.
0: Hai chi?
4: 469.
0: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
4: Community Hospital, la
0: ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai
4: Ciao,
0: che una donna
4: Max,
0: possa ostacolarci sul lavoro.
4: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
0: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
4: E allora da un'occhiata,
0: ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci crederai, ma quel maledetto vestito...
4: Come?
0: Duffy!
4: Vuoi fare piano? Io non sento
0: Duffy!
4: Niente!
0: Duffy! Bell'aiuto mi date!
4: Nessuno!
0: Duffy!
4: Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
4: Via Olimpia, 2-1-6!
0: Lowey!
3: Sì, capo!
0: Lowey, conto su di te!
3: Agli ordini,
0: ho
3: capo.
0: Bisogno di qualche giovanotto!
3: Che gente?
0: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
3: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
3: E tu sei sempre il mio
0: E
3: capo.
0: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
3: Ci penso io, capo.
0: Ok,
3: puoi stare
0: non
3: tranquillo.
0: Perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
1: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
1: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
1: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
1: Sì, come? Nessuno? Ah, oh, non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
1: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
1: Devo trovare la signora Bolton.
0: Non aprire la porta.
1: Vado a Vittorio e poi vedremo.
5: Eccola qua.
1: Fermi,
5: aspetta un momento.
1: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
6: Mi stia a sentire, signora.
0: Ehi, lei.
6: Dice a me.
0: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
6: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale
1: Insomma,
6: importante.
1: Ma lasciatemi andare,
6: ne dobbiamo parlare.
1: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
6: Buona questa.
0: Forse sta andando da Williams.
7: Aveva chiuso la porta.
8: Stava parlando con Molly.
6: Lei sa dov'è?
1: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
6: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
1: però...
6: signora, e quindi la
0: perdo. No, un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
6: Di andare dove?
0: Fuori! Ah, sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
2: Un bel terzo grado, certo. Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
0: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
1: Che cosa vuole che le dica?
0: Cosa ne sa di Williams?
1: Cosa ne sa di Williams?

0: Williams.
1: Marco, vedete? E va bene, portatela nel mio ufficio,
0: oh,
1: la farò
0: no,
1: parlare io.
0: Non osate toccarmi se non volete che mi faccia.
1: Attenti, ha una rivoltella.
0: È mia, prendila, Walter.
1: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
0: Perché non ho diritto ad avere una pistola?
1: Non

0: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
1: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
2: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
3: E Williams l'ha data a lei.
1: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
0: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
1: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
4: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelon. Cosa? Per apportargli un piccolo magro.
2: Oh, spiritosa, sceriffo, chieda lui perché si trova.
1: Senta, lei, che cosa ne sa di tutto questo?
5: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
4: Dovrebbe saperlo.
1: Johnson la dichiara in arresto.
4: Cosa?
1: E anche lei, Burns.
5: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
1: lo
5: facendo?
1: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
5: Lei non farà niente del genere.
1: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
4: No.
5: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
4: Avanti, ci provi.
1: E lo farò.
5: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
4: Si può contare.
1: Ah, è così.
5: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
1: E va bene. Avanti, ragazzi.
5: Attento,
1: via
5: attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
1: E io corro il rischio. Procedete.
0: Mi arrendo.
6: Aprite questa porta.
4: Mamma. Oh,
7: dov'è
4: mamma?
7: Quel tale?
4: Che felicità. Arrivederti.
7: Eccolo là, il responsabile di tutto.
1: Che storia è questa?
8: La signora qui dice che l'hanno rapita.
1: Cosa?
7: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un
1: attimo. C'entra quest'uomo nella faccenda?
7: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
5: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
7: E chi altro mai?
1: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
5: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
7: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
1: Ehi, fate venire subito il sindaco!
5: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
7: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
4: Mamma, guarda che è un po' matto,
7: e
4: sai?
7: E le dirò di più.
1: Sì?
7: Le dirò perché l'hanno fatto.
5: Non le badi.
7: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
4: Ma cosa dici? Ci deve essere assolutamente
5: sbagliata.
4: Signora,
5: lei è una sfrontata bugiarda! E lo sa anche!
1: Cos'è sta?
2: E lì dentro! Redazione!
1: Pronto!
2: Sensazionale!
1: Dietro tutti
5: ma
1: quanti!
5: Se non ha la pistola!
1: Fuori la pistola!
4: Ma è innocuo!
1: Niente rischi, sparate sullo
4: la
1: scrittoio!
4: La sua pistola l'ha sequestrata ma lei!
5: Come? Oddio, stia Dio. Zitta, bollastra spennacchiata!
7: Voglio uscire, voglio uscire!
1: Chiudete la
0: mamma! Come messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
1: Sì, ma che le prendi?
9: Ehi, hey, Jack, sono pronto!
5: Hilde, chiama Duffy!
1: Fermatela!
5: Lei sta bleffando!
1: Allora, ragazzi, mirate al centro!
4: Non vorrà ammazzarlo!
1: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto!
2: Sì, è il momento!
1: Sei sotto tiro, William!
2: Senti, ragazzi!
1: Non hai scampo!
2: È la fine!
1: Conto fino a 3!
2: Ci siamo! Uno, precedenza assoluta!
1: Due,
2: un secondo!
1: Tre, aprite! Ti ho preso, Williams!
10: Avanti, sparatemi!
1: Esci di lì!
2: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio!
1: Tiratelo fuori!
2: E è stato preso!
1: Niente scherzi, tu, eh!
11: È svenuto al momento della cattura!
2: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza!
0: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata!
5: Un imponente cordone di polizia!
0: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams alle
1: mani! Riferite a questi due!
0: Il seguito a dopo!
2: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo!
5: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
2: Dove è finita la vecchia?
1: Oh, no, è uscita!
2: Andiamo! Chi era quel ragazzo che era con lei?
1: Chi era quel ragazzo
2: che era con lei?
0: Non dovrebbe essere
1: un'altra. Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto.
5: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
1: Ah, crede? Salve, Fred.
12: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
1: Che coppia, eh, sindaco?
12: Ti vedo un po' brutti, però.
1: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
5: Bello lei.
1: Niente male.
4: Staremo
1: non risponde.
4: A vedere.
1: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
12: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli cari.
5: Davvero?
4: Se crede d'aver battuto il Morning Post, è meglio che faccia fagotto.
12: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
5: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
1: Ma certo.
5: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
4: Non è vero.
5: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
12: Stavolta
5: Post.
12: Stavolta non funziona.
2: Pronto, sono Hartwell.
5: Questo lo dice lei.
2: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
5: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
4: E poi penseremo noi a
2: sì,
4: svergognarla per bene.
2: Sapete cosa farete?
4: Cosa?
2: Farete...
5: Non ci faccia stare.
2: Le scope in una prigione di Stato.
5: Le scope? Oh, quelle lo fa fare molto bene.
2: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
1: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
5: Duffy, chiama Leibovitz.
12: A qualsiasi avvocato non vi servirà niente.
5: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
1: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
5: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti, re.
13: Ecco il rinvio.
1: Chi è lei? Vada fuori di qui.
13: Oh, non potete corrompermi. Mia moglie
1: ha detto se ne vada.
13: Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No, eccolo.
4: Cosa?
13: Qui. Non voglio andare al protocollo.
1: Chi
13: mia
1: è
13: moglie
1: tuo?
13: Ha detto.
1: Frank, buttalo fuori.
4: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
13: Non volevano prendere.
1: È un pazzo.
5: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
1: Come osa presentarsi qui con una simile panzasca?
2: L'uomo è un impostore.
1: Arrestato.

0: avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni.
1: È un assassino, non è vero?
2: Hai visto prima?
3: Se raccontassi a mia moglie che...
0: come si chiama?
3: Betty Bone, Bone per gli amici.
1: Senta, prima d'oggi era già venuto qui
0: parlando
1: con questo messaggio?
0: Con
3: certo, io. Cercarono subito di comprarmi.
0: E chi erano?
3: Quelli, loro.
2: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
1: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
3: Dell'innocenza?
1: Già.
2: O è matto o è ubriaco, perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice, come tu del resto.
0: Oh, figlio. Via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
2: Ma come
0: rieletto?
2: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
1: E allora salviamo anche
2: Stia
1: sua madre.
2: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
1: No, lasciamo perdere e sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
3: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
1: Troppo lontano.
3: Non era ancora la signora Pettibone,
1: no,
3: allora.
1: Io volevo
3: era soltanto
1: sapere,
3: la signorina Johnson.
2: Questo documento è autentico, l'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
1: E a noi risparmi le sparate, le tenga per le tribune, sindaco.
2: Pete, togli le manette ai miei amici.
1: Stavo per
2: è
1: farlo.
2: È inqualificabile, come tu abbia
1: è
2: potuto. Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
4: Era mio dovere, niente di personale.
0: Grazie molte, sceriffo.
2: Come ha detto che è il suo nome?
3: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
2: gran
3: mia moglie.
2: Bella donna.
3: Se non l'ha ancora vista.
2: È a posto però, no?
3: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un po'...
2: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
1: Cioè,
2: lei...
1: per altre 3 ore circa,
0: giusto
1: direi.
0: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
1: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo.
2: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
0: Chissà che ne dirà il governatore.
2: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
3: Sì, perfettamente, ha ragione.
2: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
3: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
2: Sarebbe orgogliosa, eh?
1: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning Post.
0: Abbiamo corso un gran brutto
1: mattina.
0: Rischio questa volta.
1: Passami da qui.
0: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
1: Cosa? Ma cercatelo.
0: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
1: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
0: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata. Sì. Ci dovemmo nascondere per un mese. Al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
1: Sì, proprio allora noi rischiamo di finire dentro, se ricordo.
0: Ah, sì, certo.
1: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
0: Che vada dove?
1: Ma da Bruce, naturalmente.
0: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
1: coraggio,
0: il treno.
1: Coraggio, mandagli
0: nove.
1: Un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
0: Verità.
1: Ma perché non si fa
0: la
1: mettere un telefono anche lì?
0: Sono un po' confusa, Walter.
1: Muoviti,
0: forse...
1: Hilde.
0: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
1: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
0: Oh, Walt,
1: è già abbastanza difficile.
0: Senti un attimo.
1: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
0: Ma chi farà il servizio?
1: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
0: Questo ormai è una cosa mia, è come
1: pronto?
0: Se...
1: Ah, Duffy, finalmente.
0: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
1: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
0: Perché?
1: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
0: Walter,
1: e che è quella
0: io,
1: che vuoi.
0: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
1: No,
0: del mattino,
1: sciocchezze, devi andare ora, vai, vai.
0: Fa.
1: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
0: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
1: No, è ancora qui.
0: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
5: Possesso di moneta falsa.
0: Possesso di moneta?
1: Scusa un momento, Duffy.
0: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
6: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
1: Ma, cara... Su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
6: Hilde. Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
1: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
6: Pensavo che non mi amassi.
1: E adesso lo pensi ancora?
6: Non lo lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
1: Beh,
6: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Olga.
1: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
6: Oh, e la faremo questa volta, la luna di
1: ieri. Ma certo.
6: Sì, vero.
1: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni della mia luna di miele.
6: Oh, dove? Dove?
1: Non lo sappiamo.
6: Andiamo.
1: Dove andiamo?
6: Andiamo alle cascate del Niagara.
1: Cascate del Niagara.
6: Per 15 giorni.
1: Certo, mia cara, te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica
6: non
1: chiedere a...
6: Oh, non se non se ne può fare a me.
1: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: No, grazie. Per me, Studio 100.
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
3: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
2: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
3: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, cui abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
2: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
3: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
2: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
3: Allora, questo, non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
2: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
3: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece, no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
2: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
3: Corretto, allora, esatto, sì.
2: Prima ci hai detto che nascete a Caserano. ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
3: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
2: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
3: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
2: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
3: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
2: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
3: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con, diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, sono andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' gentile.
2: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
3: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
2: Che poi parlando di Milano, avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
3: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco, ho provato, vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa

0: un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, devono farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi nato così abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa, cioè a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poter realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Pauline Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Deve essere comodo, deve farsi sentire.

0: Le persone devono sentirsi appartenenti a, diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: caso. Sì, allora, con Servati siamo sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua, la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o

0: colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada, tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata. Ci
1: Grazie a voi.
0: vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.

Ultimato nel 1492, ma costruito su una precedente rocca bizantina, il castello aragonese di Taranto è davvero un luogo di scoperte. Se queste pietre potessero parlare, ci racconterebbero storie antiche di oltre 2000 anni, ma oggi vi vogliamo raccontare di un personaggio davvero molto interessante. Era alto oltre 1,85 m, fu un abile spadaccino e soprattutto è stato il primo generale napoleonico dalla pelle scura. Si chiamava Thomas Alexandre Dumas ed è stato il vero conte di Montecristo.

0: Giunse a Taranto per sfuggire da una tempesta. Troverà la prigionia all'interno delle celle del castello aragonese, dove rimase per almeno 2 anni. Era entrato forte e a tratti baldanzoso. Ne uscirà talmente tanto fiaccato da trovare la morte solo dopo pochi anni dal suo rientro in patria. Il Conte di Montecristo è forse uno dei romanzi più letti del XIX secolo. È stato scritto dal figlio come una vera e propria dedica verso quel padre che morì soltanto dopo pochi anni dalla sua nascita.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale,

0: schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come: ah, vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come: vabbè, ma così è facile. È chiaro, è difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, possibile. Cioè, se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate, a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè, il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatta tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, tutto molto forte, tutto molto potente, tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. Cioè, uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello

0: che vuoi in streaming, secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
1: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
2: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi, quando vengono qua a lezione, tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altri

0: famoso e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, c'è proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un ISO box che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno

0: deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
1: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50 pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere. Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
1: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci

0: addentriamo nel discorso.
1: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta. Sono
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
1: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni prearrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di quel cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura, dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti, nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, di mestiere, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati

0: dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età,

0: come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del Codice Penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica

0: elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce, punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate. Le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di

0: esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Per Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza e si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanV, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato

da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free.

0: meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEUNA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzara, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata appieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale, anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo

0: Adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
1: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace, con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
0: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. E quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello steno, cioè la parte inferiore dello steno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio, noi l'abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti.

0: Perché per esempio c'erano si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama. Questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono.

0: intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: mangiare o non mangiare. Questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sicci, mangiare o non mangiare? Questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non puoi respirare. Se ponderà la lanza, tu da firm e vuoi mangiare tu Ritz, la da disinfettare. C'è da mangiare l'anzalata, da chi non mi sa rigettata, e ci non muore a da ringraziare. Oh, colera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Già si era un'altra estate a sta maniera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Dicevano che aiamo le cozze, non è vero.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: E mancano un bagno a mare per te ma fa che si chiacchiera proprio a nuvoli di imbrecchia. Colera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Usiva sta dannanza tale e quale.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: C'è vu trasite gli in da un ospedale.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Lo sorga tra loro e loro suona ballè. E per dottore da fuori.

0: A sciopera dovere.
1: Cia cia cia.
0: Cercamo da far sparire su colera.
1: Cia cia cia.
0: Ce no pa moi pa desce gli anangore. Ci è colera, colera, olè.
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Telethon. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi, poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario. E credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti. Ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
2: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
3: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
2: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa, Telethon, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare?
3: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare. Ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
4: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paulinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustie un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna, che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco, ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio, agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra. E Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti. E dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere Tarantino che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter, Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della Primavera Pernisco, che ha avuto un esordio.

davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e, non avendo più nulla da perdere, si dispone nuovamente come nel primo tempo, agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi. Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Siamo tornati in provincia. Quest'oggi ci troviamo a Sava. Alle mie spalle c'è il palazzetto dello sport di Sava, completamente rinnovato. Non sarò solo in questo viaggio a guidarci. Al mio fianco c'è l'architetto Alessandro Fischietti. Architetto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, architetto, un'opera che era già preesistente, ma che è stata oggetto di una forte ristrutturazione.
1: Sì, un intervento di ristrutturazione importante. L'importo complessivo dei lavori è stato di 1.600.000 euro ed ha previsto fondamentalmente il rifacimento del manto di gioco in gomma sportiva, la riqualificazione completa di tutti i blocchi spogliatoi con i servizi igienici, i servizi igienici degli spettatori che sono qui nel sottotribuna, la posa in opera dei sediolini per gli spettatori, la riqualificazione esterna complessiva del fabbricato esterna e delle sistemazioni esterne, e poi tutta una serie di opere accessorie che non siamo qui ad elencare, ma che hanno contribuito a riqualificare a completamente l'impianto e a migliorarne l'utilizzo sicuramente.
0: Architetto, facciamo così, siccome la temperatura qui insomma inizia a essere abbastanza infuocata, adesso entriamo
1: andiamo all'interno
0: e mi mostri tutto quello che mi hai raccontato.
1: Va bene, andiamo.

0: Architetto, siamo praticamente sulle tribune dell'impianto del palazzetto dello sport di Sava, tribune che cromaticamente richiamano quelli che sono
1: i colori
0: identitari della città.
1: Sociali della città.
0: E delle realtà sportive.
1: E delle realtà sportive esistenti, perché abbiamo realtà sportive sia per quanto riguarda

0: il gioco da pallavolo. Adesso anche una nuova realtà si è affacciata per il basket, con il settore giovanile ovviamente. E nulla, insomma,
1: Bianco-rosso.
0: possiamo vedere che i sediolini sono stati forniti appositi in opera, abbiamo una capienza di circa 600 posti a sedere. Come vedete bene all'interno abbiamo rifatto il manto di gioco in gomma, la fornitura dei nuovi attrezzi sportivi per la pallavolo e il basket, il nuovo tabellone segnapunti, per quanto riguarda lo spazio gioco. Poi rientreremo magari nei dettagli degli spogliatoi per vedere la riqualificazione degli impianti. Anche gli infissi sono tutti nuovi. L'impianto di illuminazione c'era, ma è stato potenziato in alcuni aspetti. Siamo in attesa di ulteriori somme previste dal nuovo master plan per rimettere in funzione anche l'impianto di condizionamento e climatizzazione, sia
1: Questo
0: estiva che invernale.
1: avverrà successivamente
0: Avverrà
1: ai giochi.
0: probabilmente contemporaneamente, se riusciamo anche già prima dell'avvio dei giochi.
1: Interessante guardare come alle nostre spalle si sviluppi quello che è il luogo più importante di questo palazzetto, ovvero il rettangolo di gioco, che è un rettangolo di gioco particolare, perché già di qua.
0: Che ha delle dimensioni importanti, insomma, delle dimensioni di 28 metri per 42, che è uno spazio gioco di dimensioni abbastanza considerevoli e consente, per questo motivo il comitato organizzatore l'ha individuato come impianto di allenamento per la pallamano, perché la pallamano è uno sport particolare che ha bisogno di uno spazio gioco molto ampio, con campo per destinazione esterno anche abbastanza importante.
1: Quindi maggiori dimensioni, ma la possibilità di rendere fruibile questo
0: Di rendere
1: impianto.
0: polivalente l'impianto e fruibile per tante attività sportive e anche non, insomma,
1: Andiamo a
0: successivamente.
1: tastare il terreno.
0: Va bene.

0: Siamo entrati all'interno di quello che è il corpo relativo agli spogliatoi completamente rifatti, nuovi. Abbiamo mostrato le panche sulle quali gli atleti si siederanno, si prepareranno poi per entrare sul rettangolo di gioco. Alle nostre spalle il vano relativo alle docce e ai servizi igienici. C'è una caratteristica particolare, oltre al rifacimento di tutto, e lo denotano anche i nuovi infissi che sono presenti. C'è una scelta che va in linea, che sposa la linea del risparmio delle risorse idriche e dell'ottimizzazione, quella della gettoniera.
1: Abbiamo scelto di fornire l'adduzione idrica alle docce con una gettoniera, che può essere tarata ovviamente per il minutaggio.
0: Per il timing, sì.
1: Per il minutaggio, perché l'impianto comunque sarà comunque, quando rientrerà in disponibilità dell'amministrazione, sarà comunque utilizzato da tanti atleti, di tante scuole sportive, di comunità scolastiche, quindi nell'ottica di un'ottimizzazione abbiamo fatto questa scelta progettuale.

0: Adesso siamo sul campo da gioco, praticamente quello che mi hai anticipato mentre eravamo là sopra, architetto, effettivamente è ben visibile in questo momento, ovvero delle dimensioni molto estese che consentiranno agli atleti di allenarsi in vista della kermesse relativa alla pallamano, che però si svolgerà tra Fasano e Conversano per quanto riguarda le gare ufficiali, e poi questo impianto rientrerà in quelle che sono le disponibilità del comune.
1: Sì. Sicuramente dal 4 settembre in poi, la fine dei giochi, come sappiamo, per tutte le strutture sportive rientreranno nelle disponibilità delle amministrazioni, e questa, come potete ben vedere, è una struttura che si distingue per la sua polivalenza, sì. Perché poi un terreno completamente planare di queste dimensioni consente, oltre alle attività sportive, una serie di attività anche diverse da quelle sportive, con tanti atleti, tanti certo. Addetti insomma, all'interno dello spazio, oltre alla pallavolo e basket di cui vediamo già posata l'attrezzatura
0: fruibilissima,
1: quindi già da subito si svolgono attività di danza, di ginnastica, di judo, di karate, insomma di varie discipline sportive.
0: Una struttura che andrà a servizio della comunità, e questo è un dato fondamentale, un dato importantissimo anche per la crescita del territorio. Ho visto il tetto, la copertura, mi pare che fosse già così.
1: La copertura era già esistente, quindi è stato fatto solo un intervento di impermeabilizzazione, ma niente di particolare. Degli infissi

0: abbiamo già parlato. Il tabellone segna punti nuovo, l'abbiamo penso anche inquadrato.
1: Sì.
0: Panche per atleti, arredi anche all'interno degli spogliatoi. Diciamo che l'intervento
1: possiamo
0: l'abbiamo
1: dire,
0: descritto alla grande.
1: Possiamo dire che è un intervento riuscito. Noi adesso qui siamo al palazzetto, adesso però ci stacchiamo qualche minuto, ritorniamo subito da voi perché vi facciamo vedere un'altra opera che riguarda il territorio di Sava, un'opera importante, un'opera che riguarda sì la questione e la kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma che riguarderà sempre più da vicino quella che è la comunità savese.

0: Vi avevamo promesso di portarvi in un altro luogo dello sport di Sava. Insomma, architetto, più sport di questo, più luogo di sport di questo,
1: sport
0: è difficile.
1: Per eccellenza in Italia.
0: Stadio Camassa di Sava, stadio completamente ristrutturato. Oggi è in corso, e lo vediamo, il test relativo al campo in sintetico da parte
1: della LND, del manto superficiale soltanto.
0: Bene.
1: Perché come sappiamo la LND fa una doppia omologazione. Omologa prima il sottofondo, che è stato completamente rifatto anche in questa sede,
0: sì,
1: ai sensi dell'ultimo regolamento, e poi successivamente dà l'ok per la posa del manto erboso e alla fine effettua i test per l'omologazione finale, quindi dà la possibilità di utilizzarlo per le competizioni ufficiali.
0: Struttura che rientra anche questa nel master plan degli allenamenti relativi,
1: ovviamente al gioco.
0: Al gioco del Mediterraneo, ovviamente. Quella è la tribuna.
1: La tribuna ha avuto un piccolo intervento di qualificazione con la posa dei sediolini, che è ancora in corsa, insomma, sempre
0: sì,
1: richiamando sempre i colori sociali.
0: Bianco rosso.
1: Tassativo. Nulla. Fondamentalmente l'intervento riguarda il rifacimento completo del manto,
0: insomma,
1: di gioco. Del
0: si vede di gioco. Toccandolo, insomma, noi ci rendiamo conto.
1: Del terreno di gioco, poi una ristrutturazione del blocco spogliatoi per gli atleti.
0: Di fronte a noi.
1: E alcune sistemazioni esterne che sono in via di ultimazione.

0: Si conclude così questo nostro viaggio all'interno delle realtà sportive di Sava, sia quella del palazzetto che quella dello stadio Camassa, che ospiteranno gli allenamenti in ottica giochi del Mediterraneo. Io non posso che ringraziare il mio cicerone, l'architetto Pischetti. Grazie mille, in bocca al lupo per questa kermesse. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Mazzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo,

0: Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Mancano 38 giorni al 21 agosto, serata in cui nell'Erasmo Iacovone di Taranto, rimesso a nuovo, riqualificato in parte e costruito per buona parte, comincerà la fase dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Mancano 38 giorni. Adriana Schieri, benvenuta.
2: Grazie.
1: Docente, come si dice in questi casi, presso il Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, giusto? Un dipartimento che noi vediamo è lì, al di là del ponte, in via Duomo. Ecco, cosa avviene in questo dipartimento ogni giorno? Diciamola che è di Taranto, perché parlando col professor Pagano, ex coordinatore del dipartimento, adesso è il professor Pardolesi, sì. Il Pagano ci diceva che ormai a Taranto studiano circa 3.500 persone ed è un bel parterre che in questi anni anche la professoressa Schieri con i suoi colleghi ha contribuito a costruire. Allora partiamo da qui, il dipartimento. Cosa può c'entrare con la parola Mediterraneo?
2: Beh, intanto il dipartimento è proprio un dipartimento che focalizza la sua attenzione nella ricerca e nella didattica su tematiche che attengono il Mediterraneo, quindi è sicuramente un centro propulsore di questa cultura del Mediterraneo sul nostro territorio.
1: È una parola insomma già nota alla vostra quotidianità.
2: Assolutamente.
1: Ecco, parliamone, c'è un corso precipuo, ci sono una serie di, non so, la butto là, ci sono dei master, ci sono degli approfondimenti, dei seminari. Come viene declinata la parola Mediterraneo nell'Università di Taranto?
2: Allora, intanto il Mediterraneo rientra a pieno titolo all'interno della denominazione del nostro dipartimento e poi anche all'interno del nostro dottorato in diritti, economie e culture del Mediterraneo. Questo fa capire che al centro degli interessi del nostro dipartimento e quindi al centro della ricerca c'è proprio il Mediterraneo, però con una specificità, cioè il nostro dipartimento vanta una esemplarità, il fatto di diciamo svilupparsi su una ricerca interdisciplinare, quindi questo tema, questo focus del Mediterraneo è guardato da più prospettive, certamente quella giuridica, certamente quella economica, ma anche da questa terza area che è composita e che rappresento dall'ambito pedagogico, ma poi ci sono anche c'è un sociologo, un antropologo, quindi ecco un Mediterraneo guardato nella sua complessità come è giusto che sia.
1: Professoressa, ci sono dei turisti che ci guardano, c'è un calessino che si è fermato, gente che transita, legge, ci guarda e legge soprattutto. Ecco, dal punto di vista dell'osservatrice, di un osservatorio, scusa il gioco di parole, privilegiato come questa università, che città stiamo vivendo in queste ore, in questi giorni?
2: Beh, sicuramente credo che sia una città e una comunità in fermento, anche incuriosita, anche forse per alcuni aspetti, ecco, una curiosità che si lega anche un po' a una fatto un po' di essere impreparati, nel senso che non siamo proprio avvezzi a delle iniziative, degli eventi sportivi di questa così grande portata, e che è una portata internazionale, quindi è anche una bella sfida in fondo, no? Per la nostra città, per la nostra comunità. E non so quanto in realtà, ecco, la comunità proprio abbia consapevolezza di questo. Certo c'è un grande interesse, c'è una grande curiosità, però credo, ecco, che la consapevolezza arriverà poi, ecco, un po' più sotto, siamo già molto sotto.
1: Lo scopriremo solo giocando, verrebbe da dire.
2: E poi a seguito forse, sì.
1: E dopo
2: credo
1: quanto
2: di
1: è
2: sì.
1: Importante?
2: Estremamente importante, perché, ecco, tornando alla ricerca, alla dimensione, ecco, del nostro dipartimento, io credo che il nostro dipartimento dovrebbe, i miei colleghi, io stessa, insomma, dovremmo capitalizzare questa esperienza e quindi anche per recepire quelle che sono e che potrebbero essere le istanze della nostra comunità da parte delle amministrazioni, delle istituzioni e da parte dei cittadini stessi e dei giovani.
1: Prof, tu insegni pedagogia, aiutami perché...
2: Io insegno, allora io sono professoressa di pedagogia.

0: e sociale, questo è il mio settore.
1: Però c'è la parola intercultura dentro?
0: Sì, io insegno pedagogia generale e interculturale in un corso di laurea in scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e l'interculturalità.
1: Potrebbe
0: nelle
1: essere
0: pubbliche
1: il sottotitolo...
0: amministrazioni, adesso ha preso,
1: ecco,
0: anche questa
1: prima
0: nuova
1: di pubbliche amministrazioni.
0: Sì.
1: Quello che hai detto potrebbe essere il sottotitolo dei Giochi del Mediterraneo.
0: Assolutamente sì, perché i Giochi del Mediterraneo, ecco, non sono solamente un evento sportivo, ma richiamano più aspetti, così come, ecco, li richiama il Mediterraneo. Il Mediterraneo è proprio l'emblema di crocevia tra popoli, di dialogo interculturale, interreligioso, della possibilità anche di educare alla pace, per esempio. Si parla poco di questo, però se...
1: Si parla molto di guerra in questo periodo.
0: Si parla molto di guerra, però non si parla di quanto, ecco, attraverso, ecco, lo sport si possa, in effetti si possono generare delle pratiche inclusive che possano, insomma, sviluppare coesione sociale, che possano sviluppare anche delle pratiche buone di cittadinanza, di partecipazione, di dialogo tra i popoli, mettendo da parte quelli che sono i confini.
1: Quali popoli? Quali popoli non vedi l'ora di incrociare? Proprio senza fare preferenze, però dal punto di vista culturale, quali popoli vorresti incrociare qui? Quali delegazioni? Con quale si potrebbe avviare un confronto accademico-culturale? Cioè, io studio e insegno questo, piacere, mi fa piacere averti a Taranto, ecco, come ti immagini?
0: Ma per noi rappresenta sicuramente una sfida, insomma, diciamo, tessere delle relazioni e sviluppare delle relazioni con i popoli dell'Asia, dell'Africa, però insomma con tutti quelli
1: non
0: che facciano sul Mediterraneo senza...
1: Posso immaginarci un popolo intero che da pre-impero romano ad oggi... E il popolo del Mediterraneo.
0: Sì, assolutamente, senza preferenze di ogni sorta.
1: Di Taranto, fondata nel 706 avanti Cristo. Dicevi prima, non so quanto la comunità abbia recepito l'importanza culturale. È il momento di approfittare, tra virgolette, della nostra storia per saldare alcune posizioni? O rischiamo di mancare l'appuntamento?
0: Allora, intanto, per quando si parla di consapevolezza e quando si parla di recepire un significato, il senso di quello che si vive, bisogna conoscere, la conoscenza è il presupposto. Ecco, non so quanto la nostra comunità nella sua complessità, quindi ti parlo di varie fasce, non solo, insomma, quelle di
1: varie sensibilità culturali.
0: Sì, varie sensibilità culturali. Ecco, abbia contezza, conosca davvero, perché da sempre, da anni, noi lamentiamo una scarsa identità culturale, che significa una scarsa conoscenza anche delle nostre origini. Ecco, e anche poi l'impossibilità, in effetti, molto si sta facendo in questi anni, però è l'impossibilità di riuscire davvero a lanciare un messaggio che porti, ecco, all'esterno quella che è davvero la nostra identità, quella che è davvero la ricchezza, no, di questa nostra identità, il valore, quindi, no, che è il valore di Taranto, al di là di quello che poi ha potuto rappresentare nel corso degli anni e che andrebbe riscoperto. Quindi questa
1: Schiavi.
0: È una grande occasione attraverso lo sport,
1: occasione.
0: Attraverso questo evento sportivo, ma per capitalizzare e per mettere a frutto poi questa esperienza. Anche per noi, anche per i giovani, per esempio, la dimensione dello sport è fondamentale, anche per i nostri giovani a tutti i livelli, a tutte le fasce d'età, in tutte le fasce d'età. Però l'università, per esempio, i nostri corsi di laurea qui a Taranto lamentano la mancata presenza del CUS e quindi la presenza di queste
1: il centro
0: strutture,
1: sportivo dell'università. Queste strutture però potrebbero
0: attraverso delle convenzioni interistituzionali con delle associazioni sportive, potrebbero rappresentare poi l'opportunità per i nostri ragazzi di accedere a delle opportunità formative attraverso lo sport.
1: Adriana Schiedi, professoressa, ultima domanda che è più personale, ma quali sport stai aspettando? Quali discipline?
0: Pensavo stai facendo.
1: No, quali
0: stai praticando?
1: Quali discipline? Quali sport andrai? Così entrerai in un palasport, nello Iocovone, tennis, piscina. Quali sport andrai a vedere?
0: Ma a me piacciono molto gli sport, non li seguo particolarmente, devo essere sincera, qua è anche la giornata della verità, però insomma per quella curiosità di cui dicevo e per quello spirito di partecipazione che è anche spirito di cittadinanza, vorrei seguire insomma quelli per mare, il tennis mi piace molto, è uno sport che insomma, seguo un po' da lontano, anche un po' praticato con non molti buoni risultati.
1: Vabbè. Allora, grazie. Ci vediamo il 21 agosto, Jacopone? Ci sei?
0: Ci sei.
1: Allora, 38 giorni, 10 ore, 18 minuti e 27 secondi. Ci vediamo domani pomeriggio per un'altra puntata, un altro ospite, 14:35, dopo il TG. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
2: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Panico nel pomeriggio di ieri sulla statale 7 tra Taranto e Massafra, dove un vasto incendio ha raggiunto il nastro trasportatore dell'ex Ilva provocando ingenti danni. La strada è rimasta chiusa per ore mentre circa 50

0: A Torreovo ha brutalmente aggredito un quarantenne dopo un semplice richiamo al silenzio. Tra i responsabili potrebbero esserci anche alcuni minorenni. I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza mentre la vittima resta ricoverata all'ospedale di Manduria. Climambiente, confronto questa mattina a Palazzo di Città tra il Comune e le organizzazioni sindacali. Al centro dell'incontro il futuro dell'azienda e il nuovo contratto di servizio.
1: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo il nostro TG con la notizia dell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri sulla statale 7 Appia tra Taranto e Massafra, un incendio di grosse dimensioni che ha interessato una pinetina adiacente all'ex stabilimento Cementir, comunque nei pressi anche dell'ex acciaierie Ilva. Tanta paura, grandissimo lavoro per gli oltre 50 vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Per fortuna nessun ferito.
0: Una densa colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza si è sollevata nel primo pomeriggio di ieri lungo la statale 7 nel tratto che collega Taranto e Massafra a ridosso dell'area industriale. Il vasto incendio è partito da alcuni terreni nei pressi dell'ex Cementir, dove erano presenti anche materiali di scarto, per poi propagarsi rapidamente, alimentato dal forte vento e dalle alte temperature delle ultime ore. Le fiamme hanno raggiunto un nastro trasportatore dello stabilimento siderurgico che attraversa la via Appia e trasferisce il carbone dal porto all'ex Ilva. La struttura ha subito ingenti danni, mentre la presenza del fuoco e le operazioni di spegnimento hanno reso necessaria la chiusura della strada in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Taranto, supportato dal personale antincendio dell'ex Ilva, dai mezzi dell'ENI, oltre alla Croce Verde di Faggiano. Circa 50 pompieri hanno lavorato per diverse ore per circoscrivere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l'intera area. In azione anche un elicottero impegnato in una serie di lanci d'acqua. La polizia ha gestito la viabilità e i pesanti rallentamenti, ANAS ha disposto deviazioni obbligatorie allo svincolo di statte per i mezzi diretti verso Taranto e al chilometro 646 per quelli in viaggio verso Massafra. Non si registrano persone coinvolte. Dopo le operazioni di spegnimento e bonifica, la statale 7 è stata riaperta al traffico intorno alle 18.
1: E parliamo di cronaca, ci trasferiamo in provincia, a Torricella, dove si stringe il cerchio attorno agli aggressori, ragazzi che hanno aggredito un quarantenne nella notte tra domenica e lunedì, reo di aver richiesto silenzio nelle ore notturne. In questo momento le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono al vaglio degli inquirenti.
0: Si stringe il cerchio attorno al gruppo di giovani che ha brutalmente aggredito a Torreovo un quarantenne dopo una semplice richiesta di fare silenzio. A quasi 48 ore dall'episodio le indagini dei carabinieri si concentrano soprattutto sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero fornire elementi decisivi per identificare i responsabili. Tra gli aggressori, secondo le prime informazioni raccolte, ci sarebbero anche alcuni minorenni. L'uomo aveva invitato i ragazzi radunati nei pressi di una piazzetta ad abbassare la voce e a rispettare il riposo dei residenti. Per tutta risposta sarebbe stato accerchiato, colpito alla testa con una bottiglia e poi preso a calci al volto e al capo. Quando il quarantenne ha perso conoscenza, il gruppo si è dato alla fuga. Il primo a soccorrerlo è stato il padre, che ha immediatamente allertato il 118 e i carabinieri. La vittima, residente occupata in una città del nord Italia, è tornata in questi giorni nella casa dei genitori per una breve vacanza ed è ancora ricoverata all'ospedale Giannuzzi di Manduria. Sarà sottoposta a una risonanza magnetica per verificare le conseguenze del trauma cranico e l'eventuale presenza di fratture facciali. Le indagini sono dirette dal maggiore Alessandro Torto, comandante della compagnia dei carabinieri di Manduria, che ha disposto la ricerca e l'acquisizione dei filmati registrati dagli impianti privati della zona. Alcune immagini potrebbero aver già fornito agli investigatori elementi utili per restringere il cerchio attorno ai responsabili. L'ipotesi, come riportato dalla voce di Manduria, è che gli aggressori siano giovani del posto, la cui presenza nella piazzetta sarebbe stata segnalata da tempo da altri residenti per schiamazzi, rumori e comportamenti molesti nelle ore notturne.
1: E torniamo a Taranto. Questa mattina a Palazzo di Città un incontro tra il Comune e le sigle sindacali per discutere del futuro di Chima Mobilità, dell'azienda e del contratto di servizio. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: L'obiettivo è quello di far permanere pubblica l'azienda Chima Ambiente. L'obiettivo poi deve fare i conti con la situazione patrimoniale, con quello che verrà dal nuovo.

0: contratto di servizi.
1: Non era iniziato nel migliore dei modi l'incontro su Clima Ambiente che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra le sigle sindacali, l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, le rappresentanze dell'azienda e il direttore generale del Comune di Taranto. Ad influire sul pesante clima iniziale l'assenza del sindaco Bitetti, ma anche la proposta di rimandare la discussione sul contratto di servizio al post Giochi del Mediterraneo. Un'ipotesi questa fermamente respinta dai sindacati presenti, Fit CISL, Will Trasporti, FP CGL, FIAD e SIULS, che hanno preteso chiarezza e tempi certi prima di parlare dei servizi richiesti durante l'evento sportivo internazionale che si svolgerà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre.
2: Abbiamo concordato con l'assessore Cataldino e con l'azienda di sviluppare due incontri tematici, monotematici nella prossima settimana, uno lunedì 20 sui servizi extra che saranno necessari per l'espletamento dei Giochi del Mediterraneo che saranno affidati appunto a chi Ambiente, e giorno 23 l'incontro per noi è ancora più importante, che è quello per la discussione del nuovo contratto di servizi, perché da quello che l'assessore ci ha riferito negli scorsi giorni è stata definita una bozza che adesso è all'attenzione del sindaco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere rifinita per essere poi condivisa con le organizzazioni sindacali prima e con il consiglio comunale un attimo dopo. Crediamo che questo sia l'appuntamento irrimandabile e irrinunciabile, perché non c'è risanamento, non c'è salvezza di questa azienda senza un contratto di servizi adeguato e che traguardi al futuro e che soprattutto punti, oltre all'innalzamento della differenziata e alla riduzione dei costi di discarica, soprattutto la rimessa in esercizio e al reddito degli impianti di proprietà.
3: Vedremo giovedì cosa ci diranno sul contratto di servizio, cosa ci porteranno, non cosa ci diranno. Inizia un confronto, rimane comunque la spada di Damocle sempre dell'approvazione del contratto e del risanamento economico-finanziario. Diciamo che saranno settimane, mesi intensi sotto tutti i punti di vista. L'obiettivo è riannodare i fili di un dialogo che a noi sembrava che siano completamente spezzati.
4: Restiamo a Taranto, una richiesta di svolta per il futuro della città questa mattina. Associazioni, comitati, cittadini e lavoratori si sono riuniti per richiedere bonifiche, tutela dell'ambiente e della salute, ma anche una maggiore partecipazione alle scelte che riguardano il nostro territorio. Ce ne parla Teresa Picchierri.
5: Associazioni, comitati, cittadini e lavoratori insieme per chiedere una svolta sul futuro della città. Al centro dell'incontro di oggi un appello chiaro contro quello che definiscono un sacrificio permanente, denunciando il peso di inquinamento, grandi impianti e nuovi progetti considerati ad alto impatto. Tra le richieste bonifiche, tutela di ambiente e salute, maggiori garanzie per i lavoratori ed un coinvolgimento reale della cittadinanza nelle decisioni sul territorio.
6: No rigassificatore, no dissalatore alla foce del fiume Tara, no più Ilva, ma tutela dei posti di lavoro attraverso una riconversione sostenibile che passi anche dallo smantellamento degli impianti, dalla decontaminazione e dalle bonifiche, che voglio ricordare Taranto insieme a Monteparano, Crispiano, Statte e Massafra è un sito di interesse nazionale ed è a carico del governo bonificare i siti di interesse nazionale. Ecco, noi pretendiamo che Taranto torni ad essere una città europea, pretendiamo che Taranto esca da quella lista delle 16 zone di sacrificio a livello mondiale, perché è una vergogna per la comunità europea e per lo Stato italiano che un territorio dell'Unione Europea sia dichiarato una zona di sacrificio dall'ONU.
5: Il messaggio quindi è netto, Taranto ha già dato e ora deve poter scegliere.
4: Il Comune di Pulsano potenzia le attività di prevenzione relative agli incendi boschivi dopo quelli avvenuti nell'estate del 2024 e nel 2025. Da oggi sono operativi i mezzi dell'antincendio boschivo della Regione Puglia e il presidio dei Vigili del Fuoco presso la sede comunale. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
0: Dopo gli incendi che hanno colpito Pulsano nelle estati del 2024 e del 2025, il comune rafforza le attività di prevenzione sul territorio. Da oggi fino al 30 agosto sono operativi i presidi dell'antincendio boschivo della Protezione Civile, interventi finanziati dalla Regione. Due i mezzi impegnati, uno per il pattugliamento delle aree più esposte e un secondo pronto a intervenire in caso di incendio.
7: È importantissimo se pensiamo che negli ultimi 2 anni ci sono stati 2 vasti incendi nell'area di Lido Silvana. Quindi era nostra premura, ma anche un nostro dovere istituzionale come istituzione, darsi da fare per portare quanta più sicurezza, quanti più interventi possibili sulla nostra costa, sulla nostra marina, nella zona di Lido Silvana, che è sempre la zona più colpita.
0: È attivo inoltre presso la sede del comune di Pulsano il presidio dei vigili del fuoco, operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Il servizio è stato finanziato dal Ministero e punta a garantire tempi di intervento più rapidi in caso di emergenza.
7: Presidio dei vigili del fuoco anche quest'anno, dal 14 luglio fino al 31 di agosto. Anche la presenza dell'antincendio boschivo AIB della Protezione Civile della Regione Puglia, con 2 unità. Una di pattugliamento e una di primo intervento, quindi credo che siano delle soluzioni che abbiamo messo in pratica per Pulsano senza precedenti, perché negli scorsi anni si brancolava nel buio, adesso stiamo portando dei fatti concreti per la tutela del territorio.
8: La prevenzione è la cosa principale, soprattutto per quanto riguarda incendi, e sono convinto che adesso con questa postazione sarà molto utile a questo territorio.
4: Restiamo in provincia, restiamo sempre a Pulsano, un plesso scolastico con certificazione antincendio valida, 3 con le procedure in corso, e quanto emerge dalla risposta del comune di Pulsano alla richiesta di chiarimenti presentata dal comitato Pulsano Aria Nuova. Ce ne parla ancora Giovanna Calabrese.
0: Qual è la situazione delle certificazioni antincendio nelle scuole comunali? A chiedere chiarimenti è stato il comitato Pulsano Aria Nuova attraverso una richiesta di accesso civico presentata al comune. La segnalazione riguarda lo stato delle scie antincendio degli edifici scolastici di proprietà comunale e il percorso previsto per completare gli adeguamenti richiesti dalla normativa.
9: Abbiamo inoltrato una richiesta di accesso civico generalizzato sia al comune di Pulsano per le scuole di sua pertinenza e alle dirigenti scolastiche per quanto riguarda i profili organizzativi delle norme antincendio. Per quanto riguarda le dirigenti scolastiche abbiamo ricevuto un riscontro celere, le risposte ci davano atto di aver individuato i responsabili della sicurezza, di aver adeguato il piano di evacuazione, di aver formulato le simulazioni, quindi tutto in regola, mentre per quanto riguarda gli edifici di competenza del Comune di Pulsano non abbiamo ricevuto alcun riscontro. Quindi, scaduti i termini di 30 giorni previsti dalla legge, abbiamo inoltrato una richiesta di riesame di questa istanza al titolare del potere sostitutivo, al segretario generale del Comune di Pulsano.
0: Dopo la richiesta, l'amministrazione comunale ha fornito un aggiornamento sulla situazione dei diversi plessi.
9: Solo a seguito della nostra denuncia di mancata trasparenza rivolta agli organi di informazione, proprio ieri ha il riscontro da parte del Comune di Pulsano, dove ci attestano che su 4 edifici scolastici di loro competenza solo uno è dotato di scia antincendio, mentre per gli altri è in corso la predisposizione di questo documento e che dispone questo ottenimento di questa certificazione entro l'inizio del prossimo anno scolastico. È importante perché lì i nostri ragazzi trascorrono la maggior parte delle loro ore giornaliere, quindi è importante che questi presidi di sicurezza siano efficienti e funzionali.
4: E adesso andiamo a Bari, siglato un accordo tra ANCI Puglia e Polizia Postale per rafforzare la sicurezza informatica dei comuni pugliesi. Firmato il protocollo di intesa che punta a prevenire gli attacchi cyber e migliorare la gestione delle emergenze. Ce ne parla Ilaria Lia.
10: Più sicurezza digitale per i comuni pugliesi, è questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato da ANCI Puglia e dalla Polizia Postale, Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Puglia. L'accordo punta a proteggere i sistemi informatici dei comuni dagli attacchi hacker, un rischio sempre più concreto per gli enti pubblici. La firma rientra nel progetto nazionale dedicato alla cybersicurezza dei comuni italiani e rafforza la collaborazione tra istituzioni per prevenire e contrastare i reati informatici.
11: Cybersicurezza significa che i comuni devono innanzitutto essere consapevoli di quanto i rischi siano alti. Nel momento in cui c'è un attacco e quindi tutti i sistemi vanno in crash, c'è anche il rischio che non si possano più continuare a erogare dei servizi.

0: che invece sono servizi essenziali. Il protocollo che oggi come ANCI Puglia sottoscriviamo con la Polizia Postale aiuta i comuni non soltanto a capire e comprendere meglio quali possono essere questi rischi, come prevenirli, come dotarsi di protocolli di sicurezza all'interno dei sistemi digitali, dei programmi, ma anche e soprattutto svolgeremo congiuntamente alla Polizia Postale un'attività di prevenzione, di monitoraggio, di controllo, proprio per prevenire il più possibile questi attacchi.
1: Tra le principali novità ci sono lo scambio di informazioni sulle minacce informatiche, canali di comunicazione rapidi in caso di emergenza, il monitoraggio delle vulnerabilità dei sistemi e il supporto della polizia postale nelle indagini sugli eventuali attacchi.
2: Il protocollo prevede una collaborazione e partecipazione attiva da parte sia, diciamo, degli enti locali che chiaramente della Polizia di Stato e in particolare della Polizia per la Sicurezza Cibernetica. Quindi ci sarà uno scambio informativo, uno scambio di dati, uno scambio anche di tecniche operative per permettere, diciamo, un'adeguata protezione, quindi attività di prevenzione e ovviamente in caso di attacco ripristino di quelli che sono i sistemi informatici. Prevediamo un'attività di formazione per quanto riguarda i soggetti preposti presso gli enti locali affinché abbiano innanzitutto una consapevolezza di quelli che sono i rischi legati alla cybersicurezza e siano in grado di mettere in atto tutte quelle misure preventive per evitare, diciamo, di essere più facilmente vulnerabili.
3: Far conoscere ai ragazzi il ruolo del sindacato, i servizi che offre, il supporto che può garantire a chi si affaccia al mondo del lavoro. Fa tappa a Taranto la campagna di sensibilizzazione promossa da Fisascat CISL Taranto Brindisi. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
4: Avvicinare i giovani al mondo del lavoro e far conoscere il ruolo del sindacato è l'obiettivo dell'iniziativa promossa dalla Fisascat CISL Taranto Brindisi, che fa tappa in città nell'ambito di un percorso di sensibilizzazione avviato in diverse località della regione.
5: Stiamo notando da diversi anni che i giovani sono sempre meno all'interno della nostra organizzazione, delle organizzazioni sindacali in genere, e quindi abbiamo il dovere di affrontare per le piazze della Puglia. Oggi è la seconda tappa in Puglia perché abbiamo fatto prima Bari, oggi Taranto, poi ci sarà Foggia, Lecce e Brindisi. I giovani che molte volte sono a digiuno di quello che può essere un'opportunità offerta loro, non soltanto a livello di tutela, ma anche di opportunità occupazionale.
6: Vogliamo offrire ai giovani uno strumento concreto e attuale per la difesa della loro dignità, per la giusta retribuzione, soprattutto in un settore come il nostro. Dove il precariato rappresenta uno, diciamo, un male, vogliamo che i giovani appunto siano tutelati per un futuro migliore.
4: Un'iniziativa nata anche dalla necessità di colmare una distanza tra le nuove generazioni e le organizzazioni sindacali. Molti giovani, infatti, si affacciano al mondo del lavoro senza conoscere pienamente quali tutele, servizi e strumenti di assistenza possono essere messi a loro disposizione. Attraverso questi incontri, il sindacato punta a spiegare il proprio ruolo, dai diritti dei lavoratori al supporto delle diverse fasi del percorso professionale, favorendo un confronto diretto sul tema del lavoro.
7: Il sindacato di prossimità è proprio questo, è essere nelle piazze per dialogare con i giovani che a volte non conoscono il sindacato. Il sindacato è fondamentale per le nuove generazioni perché permette loro di trovare soluzioni ad un approccio, ad un mondo del lavoro che è sempre più complesso.
3: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo perché nel pomeriggio di oggi presso l'area Hospitality dello stadio Erasmo Iacovone sarà presentato il leitmotiv musicale che accompagnerà la kermesse firmato da Mietta. Il brano si intitola Sotto Sole. Nel frattempo continua la prevendita per gli eventi sportivi mentre quella relativa alla cerimonia di inaugurazione e di chiusura sono già sold out. Sarà presentata oggi alle ore 18 nell'area Hospitality dello stadio Erasmo Iacovone la colonna sonora ufficiale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il brano si intitola Sotto Sole ed è stato scelto come leitmotiv musicale della manifestazione destinato ad accompagnare l'intero evento e i suoi momenti più significativi. La composizione porta la firma del maestro Roberto Molinelli con testi di Melissa Mastrolorenzi ed è stata realizzata per l'orchestra Icomania Grecia e il coro dei volontari dei Giochi del Mediterraneo. Sul podio ci sarà il maestro Piero Romano.

0: Mentre l'interpretazione è affidata alla cantante Mietta, una melodia che richiama i valori di amicizia, condivisione e identità che accomunano i popoli del Mediterraneo e che diventerà la voce dell'edizione tarantina dei giochi. Intanto prosegue il conto alla rovescia verso il 21 agosto, quando allo stadio Erasmo Iacovone si terrà la cerimonia inaugurale, per la quale i biglietti sono già sold out. Restano invece disponibili tagliandi per assistere alle competizioni delle diverse discipline sportive in programma durante i ventesimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026. E adesso andiamo in provincia, a Martina, fasce tricolori lasciate negli spogliatoi per una sera, indosso i grembiuli, diversi sindaci della nostra regione si sono cimentati ai fornelli con l'undicesima edizione di Sindaci ai Fornelli. Ce ne parla Luciana Convertini.
1: Giù la fascia tricolore, sulle maniche e via con i grembiuli. Piazza 20 Settembre si è trasformata in una cucina a cielo aperto per l'undicesima edizione di Sindaci ai Fornelli. 10 sindaci provenienti da Puglia, Basilicata e Molise, affiancati da altrettanti chef, si sono sfidati nella preparazione di un piatto utilizzando ingredienti svelati solo all'ultimo momento. Tra i protagonisti anche il sindaco di Martina Franca e presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano.
2: La finalità di questo evento è promuovere i prodotti enogastronomici della Puglia, i vini d'eccellenza della Puglia e portare in scena anche gli chef che danno lustro a tutta la Puglia.
1: 5 le squadre in gara, ciascuna composta da 2 sindaci e 2 chef, chiamati a confrontarsi in una prova di creatività culinaria davanti al pubblico.
3: L'idea di Sindaci Fornelli è nata da un caffè preso la mattina con l'allora sindaco di Capurso, Francesco Crudele. Mi venne questa idea, come tutte le idee, come tutte le buone idee, alla prima occasione viene un po' presa come una cosa strana. Poi invece abbiamo fatto la prima edizione nel 2013, avevamo solo 4 sindaci, uno dei 4 sindaci era Michele Emiliano, il sindaco di Bari, è andata bene, siamo cresciuti ogni anno e siamo arrivati a fare le ultime edizioni che sono veramente di livello altissimo.
4: C'è una squadra superstar, la squadra degli ospiti, generalmente sono sindaci che hanno già vinto in passato, ospiti speciali come Presidente De Caro e Sindaco Leccese che ha vinto l'anno scorso e altri.
5: Prima di fare il sindaco mi piaceva molto rilassarmi in cucina e dedicarmi anche a individuare particolari pietanze. Oggi ho meno tempo a disposizione, quindi ho aderito a questa manifestazione un po' perché si valorizzano le nostre realtà, i nostri prodotti enogastronomici, quelli della nostra terra e soprattutto per stare insieme ai sindaci, per divertirci e far divertire i cittadini.
6: Non so cucinare, non sono bravo, assolutamente. Mangio però, quello sì, quando posso mangiare carboidrati e non sto a dieta, mangio gli spaghetti all'assassino.
1: Al termine della sfida, la giuria ha premiato la squadra rosa, composta dai sindaci Angelo Antonio Angarano di Biceglie e Sabrina Lallitto di Casa Calenda, insieme agli chef Isabella Potì e Floriano Pellegrino.
0: E adesso parliamo di sport con la nostra pagina sportiva con la firma di Giuseppe Deli Santi.
7: Il mercato rossoblù entra nel vivo e uno dei nomi più caldi delle ultime ore è quello di Vincenzo Corvino. Il fantasista ha salutato definitivamente il Fasano con un lungo messaggio pubblicato sui social, chiudendo un capitolo importante della sua carriera. Corvino ha parlato di una maglia indossata con orgoglio, di una città diventata casa e di un rapporto speciale con l'ambiente biancazzurro, dove ha vissuto anche l'esperienza da capitano. Ora però per il classe 91 si profila una nuova avventura. L'approdo a Taranto è ormai vicino e la sua ufficialità potrebbe arrivare a breve. Un rinforzo importante per il reparto offensivo rossoblù e un ritorno in riva allo Ionio dopo l'esperienza della stagione 2020-2021, quando sulla panchina del Taranto sedeva Peppe Laterza. In rossoblù Corvino ritroverebbe anche Nicolò Iodice, confermato dal club, con il quale ha condiviso la prima parte della scorsa stagione proprio con la maglia del Fasano. Intanto resta viva anche la posizione di Alessandro Di Paolo Antonio. Il centrocampista classe 92, reduce dall'ultima annata in rossoblù, è tra i giocatori valutati dalla società per la costruzione della nuova rosa e avrebbe manifestato la volontà di rivedere le proprie condizioni economiche per proseguire il rapporto con il Taranto. Restano sotto osservazione i profili di Franco Sosa e Ignazio Battista, mentre il club è impegnato a individuare i tasselli giusti per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Il mercato entra così nella fase più operativa, con la SS Taranto pronta a definire le prossime mosse per consolidare il progetto rossoblù.

0: Il Fasano guarda al futuro con positività dopo aver formalizzato la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie D. La società biancazzurra è già al lavoro per costruire un progetto tecnico solido, con l'obiettivo di affrontare la nuova stagione su basi organizzative sempre più strutturate. Il primo tassello del nuovo percorso è già ufficiale. Francesco Montervino entra a far parte del club nel ruolo di direttore generale e responsabile dell'area tecnica. L'ex del Taranto, oggi dirigente, porta con sé esperienza, conoscenza del calcio e una lunga carriera maturata tra campo e scrivania. A Montervino spetterà il compito di coordinare le strategie societarie e contribuire alla costruzione di una squadra competitiva, in linea con le ambizioni del nuovo Fasano. Sul fronte mercato, la società biancazzurra valuta il coinvolgimento di Facundo Ganci come operatore di mercato, una figura che potrebbe rivelarsi preziosa nella ricerca dei profili più adatti e nella definizione della nuova rosa. Per la guida tecnica resta sotto osservazione il nome di Antonio Rogazzo, allenatore con un percorso importante tra Serie D e realtà calcistiche internazionali, un profilo di esperienza che si inserisce in un progetto orientato alla crescita e alla valorizzazione del club. Il Fasano riparte dunque con entusiasmo, con la volontà di aprire un nuovo ciclo all'insegna della programmazione e della competitività.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, l'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 come al solito con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099.

0: 9 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Mancano 38 giorni al 21 agosto, serata in cui nell'Erasmo Iacovone di Taranto, rimesso a nuovo, riqualificato in parte e costruito per buona parte, comincerà la fase dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Mancano 38 giorni. Adriana Schiedi, benvenuta.
3: Grazie.
2: Docente, come si dice in questi casi, presso il Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, giusto? Un dipartimento che noi vediamo. È lì, al di là del ponte, in via Duomo. Ecco, cosa avviene in questo dipartimento ogni giorno? Diciamola che è di Taranto, perché parlando col professor Pagano, ex coordinatore del dipartimento, adesso è il professor Pardolesi, sì. Professor Pagano ci diceva che ormai a Taranto studiano circa 3.500 persone ed è un bel parterre che in questi anni anche la professoressa Schiedi con i suoi colleghi ha contribuito a costruire. Allora partiamo da qui, il dipartimento. Cosa può c'entrare con la parola Mediterraneo?
3: Beh, intanto il dipartimento è proprio un dipartimento che focalizza la sua attenzione nella ricerca e nella didattica su tematiche che attengono il Mediterraneo, quindi è sicuramente un centro propulsore di questa cultura del Mediterraneo sul nostro territorio.
2: È una parola insomma già nota alla vostra quotidianità.
3: Assolutamente.
2: Ecco,
3: sì.
2: Parliamone, c'è un corso precipuo, ci sono una serie di, non so, la butto là, ci sono dei master, ci sono degli approfondimenti, dei seminari. Come viene declinata la parola Mediterraneo nell'Università di Taranto?
3: Allora, intanto il Mediterraneo rientra a pieno titolo all'interno della denominazione del nostro dipartimento e poi anche all'interno del nostro dottorato in diritti, economie e culture del Mediterraneo. Questo fa capire che al centro degli interessi del nostro dipartimento e quindi al centro della ricerca c'è proprio il Mediterraneo, però con una specificità, cioè il nostro dipartimento vanta una esemplarità, il fatto di diciamo svilupparsi su una ricerca interdisciplinare, quindi questo tema, questo focus del Mediterraneo è guardato da più prospettive, certamente quella giuridica, certamente quella economica, ma anche da questa terza area che è composita e che rappresento dall'ambito pedagogico, ma poi ci sono anche c'è un sociologo, un antropologo, quindi ecco un Mediterraneo guardato nella sua complessità come è giusto che sia.
2: Professoressa, ci sono dei turisti che ci guardano, c'è un calessino che si è fermato, gente che transita, legge, ci guarda e legge soprattutto. Ecco, dal punto di vista dell'osservatrice, di un osservatorio, scusa il gioco di parole, privilegiato come questa università, che città stiamo vivendo in queste ore, in questi giorni?
3: Beh, sicuramente credo che sia una città e una comunità in fermento, anche incuriosita, anche forse per alcuni aspetti, ecco, una curiosità che si lega anche un po' a una fatto un po' di essere impreparati, nel senso che non siamo proprio avvezzi a delle iniziative, degli eventi sportivi di questa grande portata, e che ha una portata internazionale, quindi è anche una bella sfida in fondo, no? Per la nostra città, per la nostra comunità. E non so quanto in realtà, ecco, la comunità proprio abbia consapevolezza di questo. Certo c'è un grande interesse, c'è una grande curiosità, però credo, ecco, che la consapevolezza arriverà poi, ecco, un po' più sotto, siamo già molto sotto.
2: Lo scopriremo solo giocando, verrebbe da dire.
3: E poi a seguito, seguito forse, sì.
2: E dopo quanto è importante?
3: È estremamente importante perché, ecco, tornando alla ricerca, alla dimensione, ecco, del nostro dipartimento, io credo che il nostro dipartimento dovrebbe, i miei colleghi, io stessa, insomma, dovremmo capitalizzare questa esperienza e quindi anche per recepire quelle che sono e che potrebbero essere le istanze della nostra comunità e da parte delle amministrazioni, delle istituzioni e da parte dei cittadini stessi e dei giovani.
2: Prof, tu insegni pedagogia. Aiutami, perché
3: io insegno, allora io sono professoressa di pedagogia generale e sociale, questo è il mio settore.
2: Però c'è la parola intercultura dentro?
3: Sì, io insegno pedagogia generale e interculturale in un corso di laurea in scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e l'interculturalità.
2: Potrebbe essere
3: nelle pubbliche
2: il sottotitolo...
3: amministrazioni, adesso ha preso,
2: ecco,
3: anche questa
2: prima di pubbliche amministrazioni.
3: Sì.
2: Quello che hai detto potrebbe essere il sottotitolo di Giochi del Mediterraneo.
3: Assolutamente sì, perché i Giochi del Mediterraneo, ecco, non sono solamente un evento sportivo, ma richiamano più aspetti, così come, ecco, li richiama il Mediterraneo. Il Mediterraneo è proprio l'emblema di crocevia tra popoli, di dialogo interculturale, interreligioso, della possibilità anche di educare alla pace, per esempio. Si parla poco di questo, però se
2: si parla molto di guerra in questo periodo.
3: Si parla molto di guerra, però non si parla di quanto, ecco, attraverso, ecco, lo sport si possa, in effetti si possono generare delle pratiche inclusive che possano, insomma, sviluppare coesione sociale, che possano sviluppare anche delle pratiche buone di cittadinanza, di partecipazione, di dialogo tra i popoli, mettendo da parte quelli che sono i confini.
2: Quali popoli? Quali popoli non vedi l'ora di incrociare? Proprio senza fare preferenze, però dal punto di vista culturale, quali popoli vorresti incrociare qui? Quali delegazioni? Con quale si potrebbe avviare un confronto accademico-culturale? Cioè, io studio e insegno questo, piacere. Mi fa piacere averti a Taranto, ecco, come ti immagini?
3: Ma per noi rappresenta sicuramente una sfida, insomma, diciamo, tessere delle relazioni e sviluppare delle relazioni con i popoli dell'Asia, dell'Africa, però insomma con tutti quelli
2: non
3: che facciano sul Mediterraneo senza.
2: Posso immaginarci un popolo intero che da pre-impero romano ad oggi. È il popolo del Mediterraneo.
3: Sì, assolutamente, senza preferenze di ogni sorta.
2: Di Taranto, fondata nel 706 avanti Cristo. Dicevi prima, non so quanto la comunità abbia recepito l'importanza culturale. È il momento di approfittare, tra virgolette, della nostra storia per saldare alcune posizioni? O rischiamo di mancare l'appuntamento?
3: Allora, intanto, per quando si parla di consapevolezza e quando si parla di recepire un significato, il senso di quello che si vive, bisogna conoscere, la conoscenza è il presupposto. Ecco, non so quanto la nostra comunità nella sua complessità, quindi ti parlo di varie fasce, non solo, insomma, quelle di
2: varie sensibilità culturali.
3: Sì, varie sensibilità culturali. Ecco, abbia contezza, conosca davvero, perché da sempre, da anni, noi lamentiamo una scarsa identità culturale, che significa una scarsa conoscenza anche delle nostre origini. Ecco, e anche poi l'impossibilità, in effetti, molto si sta facendo in questi anni, però è l'impossibilità di riuscire davvero a lanciare un messaggio che porti, ecco, all'esterno quella che è davvero la nostra identità, quella che è davvero la ricchezza, no, di questa nostra identità, il valore, quindi, no, che è il valore di Taranto, al di là di quello che poi ha potuto rappresentare nel corso degli anni e che andrebbe riscoperto.
2: Adriana,
3: questa
2: Schini.
3: È una grande occasione attraverso lo sport,
2: occasione.
3: Attraverso questo evento sportivo, ma per capitalizzare e per mettere a frutto poi questa esperienza. Anche per noi, anche per i giovani, per esempio, la dimensione dello sport è fondamentale, anche per i nostri giovani a tutti i livelli, a tutte le fasce d'età, in tutte le fasce d'età. l'università, per esempio, i nostri corsi di laurea qui a Taranto lamentano la mancata presenza del CUS e quindi la presenza di queste
2: il centro sportivo dell'università. Queste strutture però potrebbero
3: attraverso delle convenzioni interistituzionali con delle associazioni sportive, potrebbero rappresentare poi l'opportunità per i nostri ragazzi di accedere a delle opportunità formative attraverso lo sport.
2: Adriana Schiedi, professoressa, ultima domanda che è più personale, ma quali sport stai aspettando? Quali discipline?
3: Pensavo stai facendo.
2: No,
3: stai praticando.
2: Quali discipline? Quali sport andrai? Così, entrerai in un palasport, nello Iocovone, tennis, piscina. Quali sport andrai a vedere?
3: Ma a me piacciono molto gli sport, non li seguo particolarmente, devo essere sincera, qua è anche la giornata della verità. Però insomma, per quella curiosità di cui dicevo e per quello spirito di partecipazione che è anche spirito di cittadinanza, vorrei seguire insomma quelli per mare, il tennis mi piace molto, è uno sport che insomma seguo un po' da lontano, anche un po' praticato con non molti buoni risultati.
2: Vabbè. Allora, grazie. Ci vediamo il 21 agosto, Iacopone? Ci sei?
3: Okay.
2: Ci sei. Allora, 38 giorni, 10 ore, 18 minuti e 27 secondi. Ci vediamo domani pomeriggio per un'altra puntata, un altro ospite, 14:35, dopo il TG. A domani.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Gentili telespettatori, buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nuova giornata, quella di mercoledì 15 luglio, col nostro consueto appuntamento di buon mattino, attraverso il quale facciamo il viaggio tra le prime pagine nazionali, ma anche con uno sguardo importante verso il nostro territorio, con i quotidiani che trattano Taranto e le notizie che riguardano la Puglia, diversi gli argomenti di cui parleremo oggi con un ospite che verrà a trovarci, che è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale del SIS 118. Parleremo di attualità, parleremo di cronaca, parleremo di sport anche, perché ieri c'è stata la presentazione del brano che sarà il leitmotiv musicale, la colonna sonora di questi 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, griffato dall'orchestra Icomania Grecia, ma soprattutto dalla cantante Tarantina Mietta. Questo e molto altro all'interno del nostro contenitore. Come al solito, però, non perdiamo tempo e partiamo subito con il viaggio tra i quotidiani che trovate in edicola in questo momento.

Momento, prima però un salto a Palazzo Chigi, prima però un salto su Ansa Online, che come al solito è il primo quotidiano che andiamo ad analizzare, che andiamo a leggere insieme e che chiaramente volge lo sguardo a quanto accaduto ieri nelle sedi istituzionali, perché i franchi tiratori affossano le preferenze, Meloni sconfitta, vince la palude. Maggioranza sotto per un voto 187 a 188, la russa si può cambiare al Senato, le opposizioni dimissioni in coro. E poi occupano l'aula e bagarre alla Camera, posizioni di quello che viene ormai ribattezzato Campolargo. Ieri ha festeggiato in piazza chiedendo il ritorno alle urne, indicando come il governo sconfitto abbia perso in maniera importante, avviandosi secondo quello che il giudizio delle opposizioni appunto verso un declino inesorabile. Una trentina i voti mancanti, Vannacciani nel mirino, ma loro si riprendono mentre votano. È chiaro che insomma, il voto segreto non ha aiutato il governo Meloni. Sino all'ultimo la Premier aveva provato ad evitare l'istituto del voto segreto, così non è stato possibile, quindi questi 30 voti hanno messo in grandissima difficoltà il governo. Adesso sarà interessante capire quali gli scenari che si andranno ad aprire, ripetiamo, con la sinistra che invoca le elezioni e il governo che invece rassicura guardando al Senato. I mondiali con la Francia surclassata, la Spagna va in finale tra gli olé, finisce 2-0, la prima semifinale del mondiale 2026 in rete, Oyarzabal su calcio di rigore conquistato dalla Lamine Yamal e poi Pedro Porro un gol per tempo per la squadra iberica che ha indirizzato sin da subito la contesa portando a casa un risultato importante per le Furie Rosse, la seconda finale consecutiva per ciò che riguarda una rassegna, perché quella europea l'ha vista protagonista nella finale contro l'Inghilterra, la seconda in totale per ciò che riguarda il mondiale, con l'unica finale precedentemente disputata, che è quella del 2010, vinta, era la Spagna di Vicente del Bosque, e quindi nuovo traguardo per la Spagna, per le Furie Rosse, che questa volta dovranno vedersela con la vincente della semifinale odierna, ovvero chi uscirà vittorioso dal confronto tra Argentina e Inghilterra, che si preannuncia infuocato per diversi motivi, non solo per quello sportivo, ma anche per quelli politici, con il tema Malvine ancora al centro, nonostante i 40 anni da quella che fu la guerra delle Falkland. Movida e Maranza, il fermo preventivo anche per i minorenni, titola Ansa Online. Questa è l'ultima notizia, pardon, che ci viene offerta dal quotidiano online. Noi a questo punto ci tuffiamo sul cartaceo e andiamo al Corriere della Sera con il governo battuto sulla legge elettorale, le trattative nella maggioranza, i contatti della Premier con i due vice. Per l'emendamento sulle preferenze, pardon, poi l'emendamento sulle preferenze è bocciato con il voto segreto, 188 no, 187 sì. Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi i tiratori, l'opposizione occupa l'aula, adesso le urne. Giorgetti e i conti nella manovra, misure per i redditi medi, stretta sulla sicurezza, il fermo preventivo esteso ai minori. E poi chiaramente l'ampio passaggio su quello che abbiamo già anticipato, ovvero sulla caduta della Francia che viene sconfitta dalla Spagna nella semifinale mondiale, e poi la domanda: Pirlo CT della nazionale? C'è bisogno di ben altro, risponde Fabrizio Roncone, anche perché quello dell'ex Milan sembra essere, ex Milan calciatore ma anche tecnico calciatore della Juventus, sembra essere uno dei nomi più in auge con il duo composto da Paolo Maldini e da Leonardo, come nuovo asset dirigenziale della nazionale che punterebbe proprio dritto verso

l'ex centrocampista. Morandi, le scuse di autostrade, ferite indelebili e poi il caso Report con verifiche RAI sulle fonti, la Vitola si indaga sui messaggi cifrati nelle interviste. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Del Repubblica che mostra le immagini della sconfitta elettorale, della sconfitta in aula, il governo va a sbattere. Voti presenti e votanti 375, maggioranza 188, favorevoli 187, contrari 188, respinto l'emendamento e l'esultanza del centro-sinistra, il governo va a sbattere, i franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze, la Premier serve una riflessione. Le opposizioni occupano l'aula della Camera, avete fallito, andate a casa, pronti per le elezioni. La furia di Meloni e la minaccia di crisi nel retroscena di Lorenzo De Cicco, parte la caccia ai badogliani con un richiamo storico da parte di Francesco Bisi e poi 30 anni tra i ragazzi di Nisida, il personaggio di Concita Sannino. Ovviamente va a ripercorrere quello che è un viaggio lungo 30 anni e che tocca uno degli istituti più complicati per ciò che riguarda la pena minorile, poi caregiver omicida assolta perché accudire logora. E poi l'ultimo articolo che andiamo a richiamare è quello di Annalisa Cuzzocrea che parla della caduta della Bastiglia. Ovviamente è il gioco col 14 di luglio, giornata di ieri, è il richiamo al tonfo in aula da parte del governo Meloni. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, la stampa. La Francia si squaglia, 1-2 Spagna ed è finale, e poi preferenze sconfitta Meloni, DDL sicurezza stretta sulle baby gang e Movida, arriva il divieto di aggregazione, il fermo preventivo per i minori, legge elettorale, bocciato per un voto, l'emendamento della Premier decisivi, 30 franchi tiratori, Schlein, Conte e Renzi, duri sul governo, non c'è più la maggioranza, vado a casa, elezioni subito. La prima rivolta interna. Il commento di Alessandro De Angelis e poi RSA, piano di Cirio, convegno con Fondazione La Stampa, più anziani assistiti a casa, vertice nazionale a Torino. E poi il dato particolare che è quello della temperatura altissima anche in montagna, in quanto montagne bollenti. Stop alle scalate, quel poco di gelo rimasto a 4.478 metri del Cervino si scioglie appena lo guardi. Lo zero termico domenica era lì, ieri 70 metri più in basso. Questo è un dato importante che fa riflettere su quella che è la situazione climatica del nostro paese e non solo. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Avvenire, pace ai prigionieri, il cardinale, l'inviato di Leone, 14° nel campo vicino a Leopoli, incontra militari di diversa provenienza, Zuppin, missione in Ucraina, visita i soldati russi catturati, il Papa prega anche per voi, la diplomazia della Chiesa tra liberazione dei bambini rapiti e lo scambio dei detenuti. Poi c'è il richiamo al governo, con il governo va sotto di un voto, Meloni, ora una riflessione. E il richiamo, abbiamo già detto, è quella che è la situazione politica. L'analisi dice un siluro alla legge elettorale e forse al futuro dell'esecutivo. Prossimo quotidiano per noi. Con il Messaggero che, come al solito, apre di sport. Una Francia senza anima e in finale va la Spagna. Ma ovviamente a centropagina c'è la battaglia sulla riforma elettorale con il voto segreto. Preferenze, maggioranza battuta, oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni e sostenuto dagli alleati, 188 no, 187 sì, la Premier ha vinto la palude ma serve una riflessione, applausi dalle opposizioni, ora elezioni, bollino rosso nella capitale, in altre 14 città, domani il picco, 45 gradi a Roma centro, la realtà è oltre il meteo, 45 gradi è davvero qualcosa di spropositato, di incredibile. Turchia, nuovo settore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace. Questa è l'ultima notizia perché poi in basso

0: Il caso Ranucci, ma ne abbiamo già parlato, quindi romanzo capitale tra affaristi, preti e bionde misteriose. In foto ci sono Ranucci e la Vitola. Andiamo avanti, prossimo quotidiano. Il giornale, come al solito, un titolo d'effetto: alto tradimento, blitz alla Camera, legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze, la sinistra esulta, Meloni, occasione persa. Vince la palude, serve una riflessione. La furia di Giorgia con gli alleati, non tiro a campare così, Vannacciani, donne e peones, accuse incrociate e caccia ai Giuda, l'ombra del partito del generale nel risico delle alleanze future, giro di vite contro i Maranza, norme più severe, fermo preventivo per i minori, ecco cosa cambia. E poi il Medio Oriente, strano che non se ne sia parlato in nessuno dei quotidiani, in nessuna delle prime pagine dei quotidiani, perché Ormuz Trump cambia idea. Accordi col Golfo invece dei pedaggi. E poi la difesa europea, Parigi, la parata dei volenterosi, Ucraina nella Unione Europea, pressing di Zelensky. Andiamo avanti, prossimo quotidiano. Il Fatto Quotidiano che parla di Bottarellum, Meloni battuta, sfida l'opposizione, va sotto per un voto. Legge elettorale 30-40, Cecchini contro, le finte preferenze, PD, Movimento 5 Stelle e AVS a casa. La foto è eloquente con la smorfia che lascia trasparire quasi il dolore da parte della Premier Meloni per questo golpe alla Camera, così lo possiamo definire. Andiamo avanti, prossimo quotidiano di giornata, vediamo. Tocca al Sole 24 Ore, maggioranza sconfitta sulla legge elettorale, Schlein e Conte al voto, l'export cinese batte i dazi, più 27%. Adesso tocca alla Gazzetta dello Sport, con la quale chiudiamo il nostro appuntamento con la rassegna stampa nazionale. La rifondazione della nazionale affidata alle leggende, un azzurro tira l'altro, Malagò e Maldini vogliono Buffon nel Club Italia, Pirlo sempre più in vantaggio per il ruolo di CT. E poi il Mondiale, Spagna in finale dopo 16 anni, ciao Francia, la smorfia di Mbappé, Pedro Porro invece in ginocchio insieme a Oyarzabal su rigore, spinge la Spagna, stasera la sfida Inghilterra-Argentina e poi c'è il mercato, perché se il Milan sta provando a rinnovare il contratto di Luka Modric, è vero, 41 anni, ma un calciatore di una classe infinita, l'Inter si fionda su Spence, ma il Tottenham chiede 35 milioni. Conte, Kane, Lautaro, vi spiego i miei bomber, entrambi allenati dal tecnico leccese. Stasera si giocano un posto nell'atto conclusivo del mondiale. Ore 21, palla a centro. Queste le notizie della nostra rassegna stampa nazionale. Adesso ci fermiamo, a breve ritorniamo. Rassegna stampa locale, poi il collegamento con il dottor Mario Balzanelli. Vi mostreremo la videoclip dei Giochi del Mediterraneo. Questo e molto altro. Restate con noi. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione di matrice africana tende a conquistare il Mediterraneo occidentale, conquistare anche il Mediterraneo centrale, quindi incomincia ad interessare in maniera più diretta le nostre isole maggiori e il basso versante tirrenico. Alle mie spalle, invece, come potete osservare, c'è una zona di bassa pressione sul vicino Atlantico. Questa non ci interessa a noi in maniera particolare, ma favorirà l'ulteriore innalzamento di correnti calde direttamente dal cuore del continente africano verso l'Europa più meridionale, quindi verso l'Italia. Questo contrasto fra l'aria più fresca presente sul nord Europa e l'aria più calda che tende a salire comporterà la formazione di nubi cumuliformi, ma che interesseranno semplicemente l'Europa centrale. Noi di tutta questa pioggia non avremo assolutamente traccia, ma avremo, ahimè, traccia con un aumento ulteriore delle temperature e un aumento ulteriore del tasso di umidità. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteorologica valida per la giornata di oggi. Eccola qui, vedete, mercoledì 15 luglio.
1: Le temperature saranno tra i 24 e i 36 gradi. La cosa più importante, più appariscente che possiamo osservare da questa grafica, 36 gradi non saranno i valori più alti. Nelle aree interne, come dico spesso, si potranno raggiungere anche dei valori più elevati, perché non raggiunte dalla brezza proveniente dal mare. Per il resto poco da dire, cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nube.

0: Adriatico, anche il canale d'Otranto. Vediamo cosa ci aspetta per la giornata successiva, quella di giovedì. Eccola, vediamo la cartina, sembra quasi un po' la fotocopia della giornata precedente. Vedete, giusto qualche nuvola è segnalata nelle ore centrali del giorno, tanto per voler mettere almeno il simbolo di una nuvoletta da qualche parte, ma non di più. Se il sole è sempre protagonista, le temperature, come vedete, sempre elevate. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Ebbene, dopo il meteo ci rituffiamo in quella che è la nostra rassegna stampa, andando a snocciolare gli accadimenti regionali, territoriali. Apriamo subito il nostro sguardo, volgiamo il nostro sguardo sulla Puglia, con ANSA Puglia. De Caro, i costi della sanità crescono più del Fondo Sanitario Nazionale, questo è l'allarme del governatore. Non abbiamo tolto soldi ai servizi, non toccate nelle borse di studio, tantomeno i trasporti. La Giunta della Puglia, 13 nuovi capi dipartimento al lavoro, ex rettore del Politecnico. E poi c'è Mietta, canta Sotto Sole, la voce dei giochi del Mediterraneo, ve la faremo ascoltare in chiusura di trasmissione, quantomeno più avanti. Villa confiscata alla mafia a Bari diventerà un micronido per l'infanzia. Passiamo ai quotidiani cartacei, che invece troviamo in questo momento in edicola: Corriere del Mezzogiorno, Parklet selvaggio al via, la linea dura, rimosse le pedane installate senza autorizzazione o in assenza di requisiti, c'era chi non pagava la tassa. De Caro cambia, ma non troppo, il governatore ha ufficializzato i direttori, rimane Montanaro al comune, arriva Colacicco. E poi c'è l'incidente, rimasto ferito, perde il controllo dell'auto e si ribalta, paura vicino al fortino, ovviamente parliamo del lungomare di Bari. La tragedia, malore in mare, un 79enne muore a Pane e Pomodoro, siamo sempre a Bari. E poi io licenziato perché ritenuto grasso, Cosimo Balestro, 29 anni, mi hanno intimato di dimagrire, poi lo stop al contratto. Questo invece riguarda il nostro territorio, riguarda più precisamente un'azienda di Crispiano che insomma è finita al centro di questa polemica molto insomma incresciosa. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, la Gazzetta del Mezzogiorno. Giorgia bocciata, l'emendamento della Premier sulle preferenze è affondato per un voto, le opposizioni e crisi, e i capi di quattro, poi si forma, c'è il focus sulla regione con i quattro nomine dei capi dipartimento da parte di De Caro, sanità e tasse in consiglio, scontro frontale, eppure un pugile riciclava con le slot della mafia, Bari sequestrati all'ex iridato Piccirillo, il respiro dell'Africa, pardon, con la bolla dell'area subsahariana che arriverà sul sud Italia, il respiro dell'Africa mette in ginocchio l'Italia, 15 città con il bollino rosso. E poi l'ex popolare di Bari in vendita diventi il polo del sud, ecco la proposta di BPPB Icrea. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è l'edicola del sud. Bari in ritiro con la valigia piena di dubbi, Lecce batte il primo colpo vicino Isai, e Super Taranto firmano Corvino e Lombardo, sicurezza leccese sfida Meloni. E poi capi dipartimento gira la ruota, due Ronaldo nelle scelte di De Caro, a Taranto presentato l'inno dei giochi. Questi sono i quotidiani che riguardano il nostro territorio, abbiamo esaurito la nostra pagina locale, ci prendiamo un piccolissimo break, tra qualche minuto siamo qua, iniziamo a analizzare i temi che hanno caratterizzato la giornata di ieri e che guardano a quella di oggi.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo, abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne.

di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Rieccoci in studio, tra pochissimo andremo ad analizzare una vicenda di cronaca che è quella che riguarda Torre Ovo e avremo in collegamento il dottor Mario Balzanelli. Prima però ci soffermiamo su quanto accaduto ieri con l'associazione dei genitori tarantini che ha chiesto, definisci Taranto, ha chiesto attenzione su quello sui temi dell'attualità ma anche del futuro della nostra città, ha chiesto una presa di posizione da parte della cittadinanza e delle istituzioni tutte, lo guardiamo nel servizio di Teresa Picchierri. Che arriva, arriva, qualche istante lo stiamo caricando, eccolo qua.
1: Associazioni, comitati, cittadini e lavoratori insieme per chiedere una svolta sul futuro della città. Al centro dell'incontro di oggi un appello chiaro contro quello che definiscono un sacrificio permanente, denunciando il peso di inquinamento, grandi impianti e nuovi progetti considerati ad alto impatto. Tra le richieste bonifiche, tutela di ambiente e salute, maggiori garanzie per i lavoratori ed un coinvolgimento reale della cittadinanza nelle decisioni sul territorio.
2: No rigassificatore, no dissalatore alla foce del fiume Tara, no più Ilva, ma tutela dei posti di lavoro attraverso una riconversione sostenibile che passi anche dallo smantellamento degli impianti, dalla decontaminazione e dalle bonifiche che, voglio ricordare, Taranto insieme a Monteparano, Crispiano, Statte e Massafra. È un SIN, un sito di interesse nazionale, ed è cura e a carico del governo bonificare i siti di interesse nazionale. Ecco, noi pretendiamo che Taranto torni ad essere una città europea, pretendiamo che Taranto esca da quella lista delle 16 zone di sacrificio a livello mondiale, perché è una vergogna per la comunità europea e per lo Stato italiano che un territorio dell'Unione Europea sia dichiarata una zona di sacrificio dall'ONU.
1: Il messaggio quindi è netto, Taranto ha già dato e ora deve poter scegliere.
0: Questa quindi la richiesta da parte del comitato dei genitori tarantini, dell'associazione dei genitori tarantini. Noi adesso ci spostiamo in provincia, vi raccontiamo quanto accaduto a Torre Ovo, quindi a Torricella, e poi lo commentiamo col nostro ospite Mario Balzanelli successivamente, perché prima di parlare di 118 dobbiamo parlare di un'altra aggressione. L'aggressione è quella avvenuta ad un quarantenne, al figlio del sindaco di Torricella, che reo di aver richiesto silenzio in orario notturno. Se è pronto il servizio lo guardiamo e poi ci colleghiamo all'aggressione subita da parte degli operatori del 118. Si stringe il cerchio attorno al gruppo di giovani che ha brutalmente aggredito a Torre Ovo un quarantenne dopo una semplice richiesta di fare silenzio. A quasi 48 ore dall'episodio, le indagini dei carabinieri si concentrano soprattutto sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero fornire elementi decisivi per identificare i responsabili. Tra gli aggressori, secondo le prime informazioni raccolte, ci sarebbero anche alcuni minorenni. L'uomo aveva invitato i ragazzi radunati nei pressi di una piazzetta ad abbassare la voce e a rispettare il riposo dei residenti. Per tutta risposta, sarebbe stato accerchiato, colpito alla testa con una bottiglia e poi preso a calci al volto e al capo. Quando il quarantenne ha perso conoscenza, il gruppo si è dato alla fuga. Il primo a soccorrerlo è stato il padre, che ha immediatamente allertato il 118.

0: 18 ai carabinieri. La vittima, residente occupata in una città del nord Italia, è tornata in questi giorni nella casa dei genitori per una breve vacanza ed è ancora ricoverata all'ospedale Giannuzzi di Manduria. Sarà sottoposta a una risonanza magnetica per verificare le conseguenze del trauma cranico e l'eventuale presenza di fratture facciali. Le indagini sono dirette dal maggiore Alessandro Torto, comandante della compagnia dei carabinieri di Manduria, che ha disposto la ricerca e l'acquisizione dei filmati registrati dagli impianti privati della zona. Alcune immagini potrebbero aver già fornito all'investigatore elementi utili per restringere il cerchio attorno ai responsabili. L'ipotesi, come riportato dalla voce di Manduria, è che gli aggressori siano giovani del posto, la cui presenza nella piazzetta sarebbe stata segnalata da tempo da altri residenti per schiamazzi, rumori e comportamenti molesti nelle ore notturne.
1: Se da una parte quindi si ripresenta quello che è il problema legato ai giovanissimi, i loro atteggiamenti alla violenza da parte del branco, dall'altra un nuovo atto di violenza nei confronti degli operatori del 118 si è consumato a Taranto nelle scorse ore. Intorno alle ore 13, all'angolo tra via Maturi e via Calabria, un uomo alla guida di una Mercedes ha investito alcuni operatori scesi da un'ambulanza. L'auto non marciava ad alta velocità, dunque fortunatamente i sanitari non hanno riportato ferite gravi, l'automobilista non si è fermato a prestare soccorso e ovviamente i fatti sono stati segnalati alle forze dell'ordine che dovranno accertare l'accaduto. Proprio per questo abbiamo con noi Mario Balzanelli, il presidente del SIS 118. Dottore, presidente, buongiorno e bentrovato. Ci troviamo ancora una volta a parlare di un'aggressione subita da chi invece di professione aiuta la gente.
2: Ancora una volta noi ci troviamo davanti a un atto di inciviltà, di barbarie vera e propria, l'espressione di un degrado che non cessa di sottolineare la sua presenza nella città di Taranto. E questa cosa dispiace profondamente, perché lede l'onorabilità di questa città, di tutti i cittadini. Taranto si conferma maglia nera proprio per la volgarità.
1: Si è interrotto il collegamento, cercheremo ovviamente di recuperare il collegamento con il presidente nazionale del SIS 118 Mario Balzanelli, perché è importante ascoltare dalla sua viva voce quella che è la testimonianza del disagio che vive chi quotidianamente opera in un territorio che ha bisogno di risposte, ma che purtroppo si trova a fare i conti con una forte dose di inciviltà. A questo punto, prima di provare a recuperare il collegamento con il dottor Balzanelli, non so se la nostra regia è d'accordo, facciamo una pausa, ci fermiamo qualche minuto e poi torniamo con il collegamento.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
9: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
10: Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
11: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
12: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
13: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Rieccoci in attesa di collegarci nuovamente con il dottor Mario Balzanelli. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Ieri a Palazzo di Città si è tenuto un importante incontro relativo al futuro di Chima Mobilità, un sit-in che ha visto coinvolte anche le varie sigle sindacali. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: L'obiettivo è quello di far permanere pubblica l'azienda Chima Ambiente. L'obiettivo poi deve fare i conti con la situazione patrimoniale, con quello che verrà dal nuovo contratto di servizi.
5: Non era iniziato nel migliore dei modi l'incontro su Chima Ambiente che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra le sigle sindacali, l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, le rappresentanze dell'azienda e il direttore generale del Comune di Taranto. Ad influire sul pesante clima iniziale l'assenza del sindaco Bitetti, ma anche la proposta di rimandare la discussione sul contratto di servizio al post Giochi del Mediterraneo. Un'ipotesi questa fermamente respinta dai sindacati presenti, Fit CISL, Will Trasporti, FP CGL, Fiat e SIULS, che hanno preteso chiarezza e tempi certi prima di parlare dei servizi richiesti durante l'evento sportivo internazionale che si svolgerà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre.
6: Abbiamo concordato con l'assessore Cataldino e con l'azienda di sviluppare due incontri tematici, monotematici nella prossima settimana, uno lunedì 20 sui servizi extra che saranno necessari per l'espletamento dei Giochi del Mediterraneo che saranno affidati appunto a Chima Ambiente, e giorno 23 l'incontro per noi ancora più importante, che è quello per la discussione del nuovo contratto di servizi, perché da quello che l'assessore ci ha riferito negli scorsi giorni è stata definita una bozza che adesso è all'attenzione del sindaco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere rifinita per essere poi condivisa con le organizzazioni sindacali prima e con il consiglio comunale un attimo dopo. Crediamo che questo sia l'appuntamento irrimandabile, irrinunciabile, perché non c'è risanamento, non c'è salvezza di questa azienda senza un contratto di servizi adeguato e che traguardi al futuro e che soprattutto punti, oltre all'innalzamento della differenziata e alla riduzione dei costi di discarica, soprattutto la rimessa in esercizio e al reddito degli impianti di proprietà.
7: Vedremo giovedì cosa ci diranno sul contratto di servizio, cosa ci porteranno, non cosa ci diranno. Inizia un confronto, rimane comunque la spada di Damocle sempre dell'approvazione del contratto e del risanamento economico-finanziario. Diciamo che saranno settimane, mesi intensi sotto tutti i punti di vista. L'obiettivo è riannodare i fili di un dialogo che a noi sembrava che siano completamente spezzati.

0: Rieccoci in diretta, dobbiamo avere in collegamento il dottor Balzanelli, col quale abbiamo ristabilito la linea. Dottore, dicevamo, un atto di inciviltà che purtroppo non mette in buona luce la nostra città, e non è la prima volta che ci troviamo a commentare un episodio del genere.
1: Ma non soltanto non mette in buona luce la nostra città, ma conferma a livello nazionale la nostra città negativamente. La cifra del degrado di quello che verifichiamo a Taranto e che lascia un profondo sconcerto in tutti gli operatori del sistema 118, cui va la mia solidarietà, è.
0: Niente, niente da fare, purtroppo non riusciamo a procedere con il collegamento col dottor Balzanelli, ma certamente ci sarà occasione nei prossimi giorni per risentirlo. Ci dispiace perché insomma sarebbe stata la migliore testimonianza possibile per parlare di questa tematica che affligge Taranto, ma non solo. A questo punto io mi fermo un attimo, poi torniamo e parliamo di giochi del Mediterraneo, perché ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione della clip, che sarà il motivo musicale che accompagnerà i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto. Torniamo subito.
2: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da noi moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a tre preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale dell'AGCOM. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di cinque proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.
0: E come vi dicevamo ieri, c'è stata la presentazione del nuovo motivo dei giochi del Mediterraneo. Ecco qui nell'immagine c'è la cantante Tarantina Mietta assieme all'addetta stampa dei giochi del Mediterraneo, Patrizia Viola. È stata l'occasione per vedere, per toccare con mano una prima idea di area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone, che chiaramente è in via di completamento, qui c'è la cantante tarantina Mietta insieme al maestro Romano, ma anche insieme al commissario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, che hanno presentato quelle che sono le linee sulle quali si sviluppa questa canzone, che è un richiamo alla tarantinità, che è un richiamo a quelle che sono le forme più identitarie di Taranto, e poi ovviamente è stata l'occasione per vedere una parte dello stadio che non tutti conoscono, ovvero quella legata all'area hospitality con la vetrata, sbalzo sul rettangolo di gioco che nel frattempo prosegue, come avete avuto modo di vedere dalle nostre immagini, prosegue la messa in posa del rettangolo di gioco che complessivamente dovrebbe durare poco più di una settimana. Un'atmosfera però che inizia a essere di festa, un'atmosfera che inizia a sentirsi, i giochi si avvicinano sempre di più e proprio in questo senso adesso vi mostriamo, ecco lo stadio in tutta la sua bellezza che continua a prendere forma, noi adesso vi mostriamo il videoclip relativo alla canzone che si chiama Sottosole e che richiama, dicevamo, le forme più identitarie della nostra città.

Questa quindi è la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo che ci apprestiamo a vivere da protagonisti a partire dal 21 di agosto sino al 3 di settembre. Questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo di aver aperto con noi la vostra giornata e vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Studio 100. L'informazione di Studio 100 torna con il TG delle 14, ma restate collegati perché avrete tutti gli aggiornamenti attraverso i nostri canali social e ovviamente attraverso la nostra app, oltre che al canale 98 del Digitale Terrestre.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora

tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine, spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini? Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro, questa è una ricetta che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi, in una bella coppa generosa, predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro, vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco, mio fratello con l'aceto di mele. Quindi, io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalata.

la battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Buongiorno a tutti. Oggi utilizzeremo un altro piccolo attrezzo che sarà un semplice bastone che possiamo reperire in casa, una semplice mazza di scopa, quindi possiamo svitarla e poi utilizzarla per la nostra lezione. Per il momento la poniamo sul pavimento e come sempre ci sarà un breve riscaldamento. Molto importante riscaldarsi prima di iniziare qualsiasi attività. Quindi marcio sul posto, sempre mi ascolto, sento il respiro, mi fermo con le gambe larghe, inizio a ruotare da un lato e dall'altro con le braccia, quindi inspiro, le braccia avvolgono, espiro, avvolgono i fianchi. Quando ruoto, il piede posteriore ruota sull'avampiede, mentre il piede anteriore resta fermo lì. Inspiro, espiro. Iniziamo a riscaldare un po' il corpo. Poi ci fermiamo, sempre con la schiena dritta, l'addome leggermente retratto, il capo indietro per tenere una buona postura. Ci radichiamo bene sui piedi, cioè sentiamo il peso equamente distribuito sul piede destro e sul piede sinistro e lentamente fletto da un lato ed espirando dall'altro. Inspiro, inizio a sentire i fianchi, i movimenti del tratto lombare. Inspiro. Espiro. Come sempre vi ricordo che non si lavora sul dolore, che i movimenti devono essere sempre lenti, piacevoli. Non si lavora in apnea, cioè si lavora sempre respirando. Ah, inspiro, espiro. Poi mi fermo, sciolgo le spalle attraverso delle circonduzioni. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, ne facciamo un altro, nel riscaldamento almeno 4-5 ripetizioni in un senso e poi almeno 4-5 nell'altro senso, così da poter vascolarizzare bene i nostri muscoli, sbloccare un po' le articolazioni. Ci fermiamo lì, ruoto la testa a destra, fuori l'aria, inspiro, espiro. Sino a dove è piacevole, ruoto il capo, sino a sentir tirare i muscoli del collo, le spalle sono rilassate, poi fletto da un lato. Fletto dall'altro lato. Io naturalmente dico sempre 4-5 movimenti, ma se ho bisogno di farne di più va benissimo. L'importante è ascoltarci e stare sempre massimo una decina di ripetizioni, così da poter variare un po' il lavoro. Benissimo, rimarcio sul posto, fletto ed estendo le dita delle mani, mobilizzo anche i polsi che tra un po' ci serviranno sugli esercizi che andremo ad eseguire con il bastone nell'altro verso. Ok, benissimo, prendo il bastone. Impugno il bastone, le spalle indietro, piedi sempre apertura del bacino, gambe morbide. Inspirando, porto sul bastone ed espirando, vado giù. Naturalmente, se c'è dolore alla spalla, non vado mai sul dolore, quindi posso anche fermarmi qui all'altezza degli occhi. Sempre lento, in maniera graduale, vado su, espiro e giù. Inspiro. Espiro, inspiro, espiro.
inspiro, espiro, marcio sul posto, recupero. Appena sento che ho recuperato, stessa cosa, inspiro, vado su, questa volta espirando, fletto i gomiti, inspiro, estendo, espiro giù. Inspiro, espiro. Se ho difficoltà in questo movimento, posso anche cambiare, cioè vado su, porto avanti il bastone, poi distendo e poi vado giù. Se no, altrimenti continuo, inspiro, espiro, inspiro e giù. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Altri due. L'ultimo. E giù. Marcio sul posto, rilasso le spalle. Allargo di nuovo i piedi, pongo le mani all'esterno del bastone. Quindi se il bastone è molto lungo, resto in questo modo, con i palmi rivolti in avanti, le scapole basse e streccio un po' le spalle. Quindi porto il capo verso destra, rilasso bene il collo, rilasso le spalle, sempre per almeno una decina di respirazioni lente con l'addome. Mi concedo un attimo di recupero, di stretching.

finite le 10 respirazioni, lentamente vado su e poi fletto dall'altro lato il capo, rilasso bene le spalle e sempre una decina di respirazioni.

benissimo. Poniamo il bassone dietro il tratto lombare, allarghiamo un po' le gambe, sempre ginocchia morbide, fuori l'aria, ruoto, inspiro, fuori l'aria, ruoto e ritraggo gli addominali. Ogni volta che ruoto tiro un po' dentro l'addome, poi inspirando rilasso l'addome e espiro. Inspiro, espiro. Questo lavoro stimola i muscoli addominali, soprattutto i fianchi. Gli addominali sono fatti di tanti strati, questi si chiamano muscoli obliqui. Espiro, che vengono stimolati attraverso questi lavori di torsione del busto. Espiro, inspiro. Espiro, poi mi fermo un po', rilasso le braccia, sempre addome leggermente retratto e questa volta flessione, sempre per andare a stimolare le fasce lombari, le fasce addominali. I movimenti non devono essere esagerati, sempre lenti, non molto ampi. L'importante è che c'è la consapevolezza della zona lombare. Possiamo farne come sempre una decina per lato, però se sentiamo che ci stiamo affaticando, sta aumentando una tensione muscolare, ci fermiamo e marceremo sul posto per recuperare. Benissimo, sciolgo. Marcio sul posto, quindi recupero, portando le ginocchia un po' più avanti. Posso ripetere un'altra serie di torsioni o flessioni laterali, se no, altrimenti pongo il bastone sulle clavicole, con le mani tengo su, i piedi sono apertura del bacino. E seguo degli squat, cioè dei piegamenti. Inspiro, porto il sedere indietro, espiro, vado su. Inspiro, sedere indietro, espiro, vado su. Scendo sino a portare il coccige all'altezza delle ginocchia. Non andiamo oltre questa posizione. Inspiro, espiro, continuo. Molto importante quando scendo è la posizione delle ginocchia. Le ginocchia devono sempre seguire gli alluci, mi spiego meglio, non devono andare in dentro quando scendo, ma devono sempre essere perpendicolari alle dita dei piedi. Finiti i 10 movimenti, marcio sul posto, recupero e ascolto le sensazioni delle gambe. Una volta che ho recuperato, questa volta pongo il bastone dietro il collo, il mento è retratto, le scapole sono ben indietro, quindi non creo curve, soprattutto curve dorsali. Stessa cosa con le gambe larghe e indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. 3. 4, 5, 6, 7, 9. E 10. Sciolgo la posizione, come sempre marcio sul posto e recupero. Posso utilizzare anche il bastone come appoggio, così per avere un maggior equilibrio, e da qui slancio indietro la gamba. 1 e un passo, 2 e un passo. Sempre gli addominali sono leggermente retratti e ci deve essere solo questa estensione dell'anca, tratto lombare fermo, immobile.
5, 6, 7, 8, 9, 10, marcio un po' per recuperare, appena ho recuperato cambio con l'altra gamba, indietro, inspiro, espiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e marcio sul posto, sempre sensazioni, anche qui posso recuperare e poi ripetere per altre 2-3 serie. Io vi propongo diversi esercizi così da poter approfondire un po' di più il nostro bagaglio motorio. Poi ci fermiamo sempre in appoggio su una gamba, il bastone mi serve per l'equilibrio e disegno dei piccolissimi cerchi sfruttando il bastone, sempre ne faccio 10 in un verso, inspiro, espiro come sempre, non si lavora in apnea. Se sento che c'è molto carico sulla gamba d'appoggio, marcio sul posto, recupero, poi di nuovo mi radico, prendo equilibrio sfruttando il bastone, come dicevo prima, e al contrario, piano, piccoli cerchi, 2, 3, 4, qui se ho problemi di instabilità in casa posso farlo anche poggiato a un tavolo, un mobile, mentre se riesco a stare bene in equilibrio, cioè non ho tante difficoltà, riesco a respirare bene, non vado in apnea, è un ottimo lavoro per aiutare la postura, stimolare tutto un lato del corpo e poi marcio sul posto per sentire la differenza tra una gamba e l'altra. Quando ho finito, anche qui mi radico sull'altro piede e lentamente 1, 2, 3. È normale avere problemi di equilibrio, eh? Perché sono esercizi che stimolano l'equilibrio. E marcio sul posto. Infatti questo esercizio lo sto facendo più per l'equilibrio, riuscire a stare in stazione monopodalica, cioè su un piede, piuttosto che per la gamba. Poi mi fermo, quindi cerco equilibrio e lento muovo al contrario il piede. Finiti 10, marcio sul posto. Sempre ascolto le sensazioni, allargo un po' le gambe, con il braccio destro porto il bastone lentamente dietro il collo, con il braccio sinistro lo riporto in avanti, inspiro, braccio destro porta dietro il bastone, espiro, braccio sinistro scioglie. Questo è un ottimo lavoro per la mobilità delle spalle, naturalmente non va eseguito se ci sono dolori alla spalla, però se sento che c'è tensione, la sento un po' bloccata, lentamente, lentamente lo eseguo, importante che non creo grandi sforzi. E 10 e rilasso un po', posso sempre strecciare un po'.

rilassando le spalle con i pugni ruotati in avanti, flettendo sempre per 10 respirazioni da un lato. Dieci respirazioni dall'altro lato.

anche 10 da questo lato, inverto, prima abbiamo iniziato col braccio destro che saliva, ora col braccio sinistro, inspiro, ed espirando il destro scende, inspiro, sale il sinistro, mi raccomando anche qui addominali leggermente retratti, mento indietro perché qui si tenderà a portare il capo in avanti, mentre sempre ben allineati, in postura, le spalle ogni volta le rilasso, quindi qui ci sarà una contrazione delle spalle e qui una decontrazione. Questo mi scioglierà le tensioni nelle spalle, aumenterà la mobilità dell'articolazione scapolo-omerale. Mi raccomando sempre i ritmi lenti, movimenti ampi. Il benessere è consapevolezza, il benessere è respirare, ascoltarsi. Inspiro, espiro, finiti i 10 movimenti, o se mi sono stancato prima, mi fermo e mi rilasso un po'. Finisce qui anche la nostra lezione odierna, spero vi sia stata utile, ci vediamo alla prossima, grazie.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti.

0: dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica.
1: Insomma, Autotecnica, che è riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente.
3: Cerchiamo.
1: Per chi se ne intende davvero di automobile e vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul web, certo. Però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo...
1: Perché è una sfida.
3: Un po', per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
3: a Volvo.
1: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi di essere?
3: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300-350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente una un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio? Dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
3: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutto la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: il mega casting
3: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria per loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente.
3: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi
1: torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
3: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente, veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali, in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà, anche in questo caso, due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono, ad esempio, i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
1: Assolutamente.
3: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco, che dice che roba è questa qua. È il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttata di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente, presidente di Volvo Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
2: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa

0: finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, cioè è assolutamente buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
0: Poi, tanto, con grande
1: la vostra
0: piacere.
1: Gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, quindi
2: grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta. E
2: comunque più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per
0: che
1: il momento
0: utile, devo dire,
2: che utile, che molto, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di
0: Volvo
1: Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi, un grazie di cuore anche a
2: grazie,
1: Marco Belletti,
2: grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: Tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno, gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pull.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi

0: La 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
2: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna, che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp, che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
3: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque, oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia.

0: autonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1.6 da 94 cavalli arriva il 1.8 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stata molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343, L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
2: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente, e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
1: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
2: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS 7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
1: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
3: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
3: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
2: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
3: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
2: E questo ce l'hai raccontato
3: spesso. Gli orologi
2: spesso
3: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
2: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
3: prima
2: tanto
3: del motore elettrico.
2: Vabbè, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado

0: Salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Blu Italia e anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Buonasera, buonasera Mauro.
2: Buonasera.
0: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Blu, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Blu nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
1: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
0: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
2: Icona va bene per tutto, no?
0: Perché in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
2: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
0: sì.
2: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
0: certo.
2: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari, ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce, ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse, e questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio,
0: esatto,
2: con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
0: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Blu, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni.

0: Quindi delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
1: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla,
0: Esatto, che lì,
1: ma
0: fino a quel punto diciamo che si può fare.
1: più facile la superficie generalmente si può colorare, in molti orologi cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale, e in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
0: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo evidentemente avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5 se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
1: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
0: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza, non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
0: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
0: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
0: Sì, vero.
2: 350.000
0: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
1: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è Assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.

0: e un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
1: Sì, sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
0: Paolo, stai seguendo i mondiali?
2: Perché no, direi.
0: La domanda è pericolosa.
2: Perché no?
0: Hublot sicuramente
2: non
0: sì.
2: Non ti dirò per chi tifo, perché
0: no.
2: Per chi tifo non c'è.
0: No, vabbè,
2: non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali.
0: Pazienza.
2: Però se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso.
0: Attenzione a non sbagliare, perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale, quindi di quello giusto.
2: Non lo porta quando gioca,
0: meno male.
2: Lo lascia in mano a qualcuno,
0: se no.
2: Fuori dal campo.
0: Esatto, altro che garanzia, se no.
2: Guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
0: Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma,
2: sì,
0: il CT
2: però
0: della...
2: ha avuto questo problema, la mamma è
0: mancata
2: durante il campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
0: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
1: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps... Per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
0: Ecco.
1: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
0: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico Flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
1: Sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi

0: In un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
0: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda, vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Gentili telespettatori, buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nuova giornata, quella di mercoledì 15 luglio, col nostro consueto appuntamento di buon mattino, attraverso il quale facciamo il viaggio tra le prime pagine nazionali, ma anche con uno sguardo importante verso il nostro territorio, con i quotidiani che trattano Taranto e le notizie che riguardano la Puglia, diversi gli argomenti di cui parleremo oggi con un ospite che verrà a trovarci.

Il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale del SIS 118. Parleremo di attualità, parleremo di cronaca, parleremo di sport anche perché ieri c'è stata la presentazione del brano che sarà il leitmotiv musicale, la colonna sonora di questi 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, griffato dall'orchestra Icomania Grecia, ma soprattutto dalla cantante Tarantina Mietta. Questo e molto altro all'interno del nostro contenitore. Come al solito, però, non perdiamo tempo e partiamo subito con il viaggio tra i quotidiani che trovate in edicola in questo momento. Prima però un salto a Palazzo Chigi, prima però un salto su Ansa Online, che come al solito è il primo quotidiano che andiamo ad analizzare, che andiamo a leggere insieme e che chiaramente volge lo sguardo a quanto accaduto ieri nelle sedi istituzionali, perché i franchi tiratori affossano le preferenze, Meloni sconfitta, vince la palude. Maggioranza sotto per un voto 187 a 188, la russa si può cambiare al Senato, le opposizioni dimissioni in coro. E poi occupano l'aula e bagarre alla Camera. Le posizioni di quello che viene ormai ribattezzato Campolargo, ieri ha festeggiato in piazza chiedendo il ritorno alle urne, indicando come il governo sconfitto abbia perso in maniera importante, avviandosi secondo quello che il giudizio delle opposizioni appunto verso un declino inesorabile. Una trentina i voti mancanti, Vannacciani nel mirino, ma loro si riprendono mentre votano. È chiaro che insomma, il voto segreto non ha aiutato il governo Meloni. Sino all'ultimo la Premier aveva provato ad evitare l'istituto del voto segreto, così non è stato possibile, quindi questi 30 voti hanno messo in grandissima difficoltà il governo. Adesso sarà interessante capire quali gli scenari che si andranno ad aprire, ripetiamo, con la sinistra che invoca le elezioni e il governo che invece rassicura guardando al Senato. I mondiali con la Francia surclassata, la Spagna va in finale tra gli olé, finisce 2-0, la prima semifinale del mondiale 2026 in rete, Oyarzabal su calcio di rigore conquistato da Lamine Yamal e poi Pedro Porro, un gol per tempo per la squadra iberica che ha indirizzato sin da subito la contesa, portando a casa un risultato importante per le Furie Rosse, la seconda finale consecutiva per ciò che riguarda una rassegna, perché quella europea l'ha vista protagonista nella finale contro l'Inghilterra, la seconda in totale per ciò che riguarda il mondiale, con l'unica finale precedentemente disputata, che è quella del 2010, vinta, era la Spagna di Vicente del Bosque, e quindi nuovo traguardo per la Spagna, per le Furie Rosse, che questa volta dovranno vedersela con la vincente della semifinale odierna, ovvero chi uscirà vittorioso dal confronto tra Argentina e Inghilterra, che si preannuncia infuocato per diversi motivi, non solo per quello sportivo, ma anche per quelli politici, con il tema Malvine ancora al centro, nonostante i 40 anni da quella che fu la guerra delle Falkland. Movida e Maranza, il fermo preventivo anche per i minorenni, titola Ansa Online. Questa è l'ultima notizia, pardon, che ci viene offerta dal quotidiano online. Noi a questo punto ci tuffiamo sul cartaceo e andiamo al Corriere della Sera con il governo battuto sulla legge elettorale, le trattative nella maggioranza, i contatti della Premier con i due vice. Per l'emendamento sulle preferenze, pardon, poi l'emendamento sulle preferenze è bocciato con il voto segreto, 188 no, 187 sì. Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori, l'opposizione occupa l'aula, adesso le urne. Giorgetti e i conti nella manovra, misure per i redditi medi, stretta sulla sicurezza, il fermo preventivo esteso ai minori. E poi chiaramente l'ampio passaggio su quello che abbiamo già anticipato, ovvero
sulla caduta della Francia che viene sconfitta dalla Spagna nella semifinale mondiale. E poi la domanda: Pirlo CT della nazionale? C'è bisogno di ben altro, risponde Fabrizio Roncone, anche perché quello dell'ex Milan sembra essere, ex Milan calciatore, ma anche tecnico calciatore della Juventus, sembra essere uno dei nomi più in auge, con il duo composto da Paolo Maldini e da Leonardo, come nuovo asset dirigenziale della nazionale, che punterebbe proprio dritto verso l'ex centrocampista. Morandi, le scuse di autostrade, ferite indelebili e poi il caso Report con verifiche RAI sulle fonti, la Vitola si indaga sui messaggi cifrati nelle interviste. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Del Repubblica che mostra le immagini della sconfitta elettorale, della sconfitta in aula, il governo va a sbattere. Voti presenti e votanti 375, maggioranza 188, favorevoli 187, contrari 188, respinto l'emendamento e l'esultanza del centro-sinistra. Il governo va a sbattere, i franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze. La Premier serve una riflessione. Le opposizioni occupano l'aula della Camera, avete fallito, andate a casa, pronti per le elezioni. La furia di Meloni e la minaccia di crisi nel retroscena di Lorenzo De Cicco, parte la caccia ai badogliani con un richiamo storico da parte di Francesco Bisi e poi 30 anni tra i ragazzi di Nisida, il personaggio di Concita Sannino. Ovviamente va a ripercorrere quello che è un viaggio lungo 30 anni e che tocca uno degli istituti più complicati per ciò che riguarda la pena minorile, poi caregiver omicida assolta perché accudire logora. E poi l'ultimo articolo che andiamo a richiamare è quello di Annalisa Cuzzocrea che parla della caduta della Bastiglia. Ovviamente è il gioco col 14 di luglio, giornata di ieri, è il richiamo al tonfo in aula da parte del governo Meloni. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, la stampa. La Francia si squaglia, 1-2 Spagna ed è finale, e poi preferenze, sconfitta Meloni, DDL sicurezza stretta sulle baby gang e Movida, arriva il divieto di aggregazione, il fermo preventivo per i minori, legge elettorale, bocciato per un voto l'emendamento della Premier, decisivi 30 franchi tiratori, Schlein, Conte e Renzi, duri sul governo, non c'è più la maggioranza, vado a casa, elezioni subito. La prima rivolta interna. Il commento di Alessandro De Angelis e poi RSA, piano di Cirio, convegno con Fondazione La Stampa, più anziani assistiti a casa, vertice nazionale a Torino. E poi il dato particolare che è quello della temperatura altissima anche in montagna, in quanto montagne bollenti. Stop alle scalate, quel poco di gelo rimasto a 4.478 metri del Cervino si scioglie appena lo guardi. Lo zero termico domenica era lì, ieri 70 metri più in basso. Questo è un dato importante che fa riflettere su quella che è la situazione climatica del nostro paese e non solo. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Avvenire, pace ai prigionieri, il cardinale, l'inviato di Leone, 14° nel campo vicino a Leopoli, incontra militari di diversa provenienza, Zuppin, missione in Ucraina, visita i soldati russi catturati, il Papa prega anche per voi, la diplomazia della Chiesa tra liberazione dei bambini rapiti e lo scambio dei detenuti. Poi c'è il richiamo al governo, con il governo va sotto di un voto, Meloni, ora una riflessione. E il richiamo, abbiamo già detto, è quella che è la situazione politica. L'analisi dice un siluro alla legge elettorale e forse al futuro dell'esecutivo. Prossimo quotidiano per noi. Con il Messaggero che, come al solito, apre di sport. Una Francia senza anima e in finale va la Spagna. Ma ovviamente a centro pagina c'è la battaglia sulla riforma elettorale con il voto segreto.
Preferenze, maggioranza battuta, oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni e sostenuto.

0: tenuto dagli alleati. 188 no, 187 sì. La Premier ha vinto la palude, ma serve una riflessione. Applausi dalle opposizioni. Ora elezioni. Bollino rosso nella capitale e in altre 14 città. Domani il picco, 45 gradi a Roma centro. La realtà è oltre il meteo. 45 gradi è davvero qualcosa di spropositato, di incredibile. Turchia, nuovo settore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace. Questa è l'ultima notizia perché poi in basso c'è il caso Ranucci, ma ne abbiamo già parlato, quindi romanzo capitale tra affaristi, preti e bionde misteriose. In foto ci sono Ranucci e la Vitola. Andiamo avanti, prossimo quotidiano. Il giornale, come al solito, un titolo d'effetto. Alto tradimento, blitz alla Camera. Legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze, la sinistra esulta, Meloni, occasione persa. Vince la palude, serve una riflessione. La furia di Giorgia con gli alleati, non tiro a campare così, Vannacciani, donne e peones, accuse incrociate e caccia ai Giuda, l'ombra del partito del generale nel risico delle alleanze future, giro di vite contro i Maranza, norme più severe, fermo preventivo per i minori, ecco cosa cambia. E poi il Medio Oriente, strano che non se ne sia parlato in nessuno dei quotidiani, nessuna delle prime pagine dei quotidiani, perché Orwood Trump cambia idea, accordi col Golfo invece dei pedaggi. E poi la difesa europea, Parigi, la parata dei volenterosi, Ucraina nella Unione Europea, pressing di Zelensky. Andiamo avanti, prossimo quotidiano. Il Fatto Quotidiano che parla di Bottarellum, Meloni battuta, sfida l'opposizione, va sotto per un voto, legge elettorale 30-40, Cecchini contro, le finte preferenze, PD, Movimento 5 Stelle e AVS a casa. La foto è eloquente con la smorfia che lascia trasparire quasi il dolore da parte della Premier Meloni per questo golpe alla Camera, così lo possiamo definire. Andiamo avanti, prossimo quotidiano di giornata, vediamo, tocca al Sole 24 Ore, maggioranza sconfitta sulla legge elettorale, Schlein e Conte al voto, l'export cinese batte i dazi, più 27%. Adesso tocca alla Gazzetta dello Sport, con la quale chiudiamo il nostro appuntamento con la rassegna stampa nazionale. La rifondazione della nazionale affidata alle leggende. Un azzurro tira l'altro, Malagò e Maldini vogliono Buffon nel Club Italia. Pirlo sempre più in vantaggio per il ruolo di CT. E poi il Mondiale, Spagna in finale dopo 16 anni. Ciao Francia, la smorfia di Mbappé, Pedro Porro invece in ginocchio, insieme a Irazabal su rigore, spinge la Spagna. Stasera la sfida Inghilterra-Argentina. E poi c'è il mercato, perché se il Milan sta provando a rinnovare il contratto di Luka Modric, è vero, 41 anni, ma un calciatore di una classe infinita. L'Inter si fionda su Spence, ma il Tottenham chiede 35 milioni. Conte, Kane, Lautaro, vi spiego i miei bomber, entrambi allenati dal tecnico leccese. Stasera si giocano un posto nell'atto conclusivo del mondiale. Ore 21, palla a centro. Queste le notizie della nostra rassegna stampa nazionale. Adesso ci fermiamo, a breve ritorniamo. Rassegna stampa locale, poi il collegamento con il dottor Mario Balzanelli. Vi mostreremo la videoclip dei Giochi del Mediterraneo. Questo e molto altro. Restate con noi.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione di matrice africana tende a conquistare il Mediterraneo occidentale, conquistare anche il Mediterraneo centrale, quindi incomincia ad interessare in maniera più diretta le nostre isole maggiori e il basso versante tirrenico. Alle mie spalle, invece, come potete osservare, c'è una zona di bassa pressione sul vicino Atlantico. Questa non ci interessa a noi in maniera particolare, ma favorirà l'ulteriore innalzamento di correnti calde direttamente dal cuore del continente africano verso l'Europa più meridionale.

0: Quindi verso l'Italia. Questo contrasto fra l'aria più fresca presente sul nord Europa e l'aria più calda che tende a salire comporterà la formazione di nubi cumuliformi, ma che interesseranno semplicemente l'Europa centrale. Noi di tutta questa pioggia non avremo assolutamente traccia, ma avremo, ahimè, traccia con un aumento ulteriore delle temperature e un aumento ulteriore del tasso di umidità. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteorologica valida per la giornata di oggi. Eccola qui, vedete, mercoledì 15 luglio, le temperature saranno tra i 24 e i 36 gradi. La cosa più importante, più appariscente che possiamo osservare da questa grafica, 36 gradi non saranno i valori più alti. Nelle aree interne, come dico spesso, si potranno raggiungere anche dei valori più elevati, perché non raggiunte dalla brezza proveniente dal mare. Per il resto poco da dire, cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nube di passaggio nelle ore centrali del giorno nelle aree interne, ma non dovrebbe determinare alcun tipo di fenomeno. Il vento è sempre settentrionale, ma tende ad attenuarsi e pertanto il mare da mosso tende a diventare poco mosso, anche il basso Adriatico, anche il canale d'Otranto. Vediamo cosa ci aspetta per la giornata successiva, quella di giovedì. Eccola, vediamo la cartina, sembra quasi un po' la fotocopia della giornata precedente. Vedete, giusto qualche nuvola è segnalata nelle ore centrali del giorno, tanto per voler mettere almeno il simbolo di una nuvoletta da qualche parte, ma non di più. Se il sole è sempre protagonista, le temperature, come vedete, sempre elevate. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Ebbene, dopo il meteo ci rituffiamo in quella che è la nostra rassegna stampa, andando a snocciolare gli accadimenti regionali, territoriali. Apriamo subito il nostro sguardo, volgiamo il nostro sguardo sulla Puglia, con ANSA Puglia. De Caro, i costi della sanità crescono più del Fondo Sanitario Nazionale. Questo è l'allarme del governatore: non abbiamo tolto soldi ai servizi, non toccate nelle borse di studio e tantomeno i trasporti. La Giunta della Puglia, 13 nuovi capi dipartimento al lavoro, ex rettore del Politecnico. E poi c'è Mietta, canta Sottosole, la voce dei giochi del Mediterraneo. Ve la faremo ascoltare chiusura di trasmissione, quantomeno più avanti. Villa confiscata alla mafia a Bari diventerà un micronido per l'infanzia. Passiamo ai quotidiani cartacei, che invece troviamo in questo momento in edicola: Corriere del Mezzogiorno, Parklet selvaggio al via, la linea dura, rimosse le pedane installate senza autorizzazione o in assenza di requisiti. C'era chi non pagava la tassa. De Caro cambia, ma non troppo. Il governatore ha ufficializzato i direttori. Rimane Montanaro al comune, arriva Colacicco. E poi c'è l'incidente: rimasto ferito, perde il controllo dell'auto e si ribalta. Paura vicino al Fortino. Ovviamente parliamo del lungomare di Bari. La tragedia, malore in mare: un 79enne muore a Pane e Pomodoro. Siamo sempre a Bari. E poi io licenziato perché ritenuto grasso. Cosimo Balestro, 29 anni, mi hanno intimato di dimagrire. Poi lo stop al contratto. Questo invece riguarda il nostro territorio, riguarda più precisamente un'azienda di Crispiano che, insomma, è finita al centro di questa polemica molto, insomma, incresciosa. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, la Gazzetta del Mezzogiorno. Giorgia bocciata, l'emendamento della Premier sulle preferenze è affondato per un voto, le opposizioni e crisi, i capi di quattro, poi si forma, c'è il focus sulla regione con le quattro nomine dei capi dipartimento da parte di De Caro, sanità e tasse in consiglio, scontro frontale, eppure un pugile riciclava con le slot della mafia, Bari sequestrati all'ex iridato Piccirillo, il respiro dell'Africa, pardon, con la bolla dell'area subsahariana che arriverà sul sud Italia, il respiro dell'Africa mette in ginocchio l'Italia, 15 città con il bollino rosso.

0: Abruzzo e poi l'ex Popolare di Bari in vendita diventi il Polo del Sud. Ecco la proposta di BPPB Icrea. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano che è l'Edicola del Sud. Bari in ritiro con la valigia piena di dubbi. Lecce batte il primo colpo vicino Isai e Super Taranto fermano Corvino e Lombardo. Sicurezza leccese sfida Meloni e poi capi dipartimento gira la ruota. Due Ronaldo nelle scelte di De Caro. A Taranto ha presentato l'inno dei giochi. Questi sono i quotidiani, che riguardano il nostro territorio. Abbiamo esaurito la nostra pagina, locale, ci prendiamo un piccolissimo break. Tra qualche minuto siamo qua, iniziamo a analizzare i temi, che hanno caratterizzato la giornata di ieri e che guardano a quella di oggi.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Rieccoci in studio, tra pochissimo andremo ad analizzare una vicenda di cronaca che è quella che riguarda Torre Ovo e avremo in collegamento il dottor Mario Balzanelli. Prima però ci soffermiamo su quanto accaduto ieri con l'associazione dei genitori tarantini che ha chiesto, definisci Taranto, ha chiesto attenzione su quello sui temi dell'attualità ma anche del futuro della nostra città, ha chiesto una presa di posizione da parte della cittadinanza e delle istituzioni tutte, lo guardiamo nel servizio di Teresa Picchieri. Che arriva, qualche istante lo stiamo caricando, eccolo qua.
1: Associazioni, comitati, cittadini e lavoratori insieme per chiedere una svolta sul futuro della città. Al centro dell'incontro di oggi un appello chiaro contro quello che definiscono un sacrificio permanente, denunciando il peso di inquinamento, grandi impianti e nuovi progetti considerati ad alto impatto. Tra le richieste bonifiche, tutela di ambiente e salute, maggiori garanzie per i lavoratori ed un coinvolgimento reale della cittadinanza nelle decisioni sul territorio.
2: No rigassificatore, no dissalatore alla foce del fiume Tara, no più Ilva, ma tutela dei posti di lavoro attraverso una riconversione sostenibile che passi anche dallo smantellamento degli impianti, dalla decontaminazione e dalle bonifiche che, voglio ricordare, Taranto insieme a Monteparano, Crispiano, Statte e Massafra. È un SIN, un sito di interesse nazionale, ed è a carico del governo bonificare i siti di interesse nazionale. Ecco, noi pretendiamo che Taranto torni ad essere una città europea, pretendiamo che Taranto esca da quella lista delle 16 zone di sacrificio a livello mondiale, perché è una vergogna per la comunità europea e per lo Stato italiano che un territorio dell'Unione Europea sia dichiarata una zona di sacrificio dall'ONU.
1: Il messaggio quindi è netto, Taranto ha già dato e ora deve poter scegliere.
0: Questa quindi la richiesta da parte del comitato dei genitori tarantini, dell'associazione dei genitori tarantini. Noi adesso ci spostiamo in provincia, vi raccontiamo quanto accaduto a Torre Ovo, quindi a Torricella, e poi lo commentiamo col nostro ospite Mario Balzanelli.

0: Zanelli successivamente, perché prima di parlare di 118 dobbiamo parlare di un'altra aggressione. L'aggressione è quella avvenuta ad un quarantenne, al figlio del sindaco di Torricella, che reo di aver richiesto silenzio in orario notturno. Se è pronto il servizio lo guardiamo e poi ci colleghiamo all'aggressione subita da parte degli operatori del 118.
1: Si stringe il cerchio attorno al gruppo di giovani che ha brutalmente aggredito a Torreovo un quarantenne dopo una semplice richiesta di fare silenzio. A quasi 48 ore dall'episodio, le indagini dei carabinieri si concentrano soprattutto sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero fornire elementi decisivi per identificare i responsabili. Tra gli aggressori, secondo le prime informazioni raccolte, ci sarebbero anche alcuni minorenni. L'uomo aveva invitato i ragazzi radunati nei pressi di una piazzetta ad abbassare la voce e a rispettare il riposo dei residenti. Per tutta risposta sarebbe stato accerchiato, colpito alla testa con una bottiglia e poi preso a calci al volto e al capo. Quando il quarantenne ha perso conoscenza, il gruppo si è dato alla fuga. Il primo a soccorrerlo è stato il padre, che ha immediatamente allertato il 118 e i carabinieri. La vittima, residente occupata in una città del nord Italia, è tornata in questi giorni nella casa dei genitori per una breve vacanza ed è ancora ricoverata all'ospedale Giannuzzi di Manduria. Sarà sottoposta a una risonanza magnetica per verificare le conseguenze del trauma cranico e l'eventuale presenza di fratture facciali. Le indagini sono dirette dal maggiore Alessandro Torto, comandante della compagnia dei carabinieri di Manduria, che ha disposto la ricerca e l'acquisizione dei filmati registrati dagli impianti privati della zona. Alcune immagini potrebbero aver già fornito agli investigatori elementi utili per restringere il cerchio attorno ai responsabili. L'ipotesi, come riportato dalla voce di Manduria, è che gli aggressori siano giovani del posto, la cui presenza nella piazzetta sarebbe stata segnalata da tempo da altri residenti per schiamazzi, rumori e comportamenti molesti nelle ore notturne.
0: Se da una parte quindi si ripresenta quello che è il problema legato ai giovanissimi, ai loro atteggiamenti, alla violenza da parte del branco, dall'altra un nuovo atto di violenza nei confronti degli operatori del 118 si è consumato a Taranto nelle scorse ore. Intorno alle ore 13, all'angolo tra via Maturi e via Calabria, un uomo alla guida di una Mercedes ha investito alcuni operatori scesi da un'ambulanza. L'auto non marciava ad alta velocità, dunque fortunatamente i sanitari non hanno riportato ferite gravi. L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso e ovviamente i fatti sono stati segnalati alle forze dell'ordine che dovranno accertare l'accaduto. Proprio per questo abbiamo con noi Mario Balzanelli, il presidente del SIS 118, dottore, presidente, buongiorno e ben trovato. Ci troviamo ancora una volta a parlare di un'aggressione subita da chi invece di professione aiuta la gente.
2: Ancora una volta noi ci troviamo davanti a un atto di inciviltà, di barbarie vera e propria, l'espressione di un degrado che non cessa di sottolineare la sua presenza nella città di Taranto. E questa cosa dispiace profondamente perché lede l'onorabilità di questa città, di tutti i cittadini. Taranto si conferma maglia nera proprio per la volgarità.
0: Si è interrotto il collegamento, cercheremo ovviamente di recuperare il collegamento con il presidente nazionale del SIS 118, Mario Balzanelli, perché è importante ascoltare dalla sua viva voce quella che è la testimonianza del disagio che vive chi quotidianamente opera in un territorio che ha bisogno di risposte, ma che purtroppo si trova a fare i conti con una forte dose di inciviltà. A questo punto, prima di provare a recuperare il collegamento con il dottor Balzanelli, non so se sta reggendo d'accordo, facciamo una pausa, ci fermiamo qualche minuto e poi torniamo con il collegamento.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Rieccoci in attesa di collegarci nuovamente con il dottor Mario Balzanelli. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Ieri a Palazzo di Città si è tenuto un importante incontro relativo al futuro di Chima Mobilità, un sit-in che ha visto coinvolte anche le varie sigle sindacali. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: L'obiettivo è quello di far permanere pubblica l'azienda Chima Ambiente. L'obiettivo poi deve fare i conti con la situazione patrimoniale, con quello che verrà dal nuovo contratto di servizi.
5: Non era iniziato nel migliore dei modi l'incontro su Chima Ambiente che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra le sigle sindacali, l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, le rappresentanze dell'azienda e il direttore generale del Comune di Taranto. Ad influire sul pesante clima iniziale l'assenza del sindaco Bitetti, ma anche la proposta di rimandare la discussione sul contratto di servizio al post Giochi del Mediterraneo. Un'ipotesi questa fermamente respinta dai sindacati presenti, Fit CISL, Will Trasporti, FPC, CGL, Fiat e Siuls, che hanno preteso chiarezza e tempi certi prima di parlare dei servizi richiesti durante l'evento sportivo internazionale che si svolgerà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre.
6: Abbiamo concordato con l'assessore Cataldino e con l'azienda di sviluppare due incontri tematici, monotematici nella prossima settimana, uno lunedì 20 sui servizi extra che

0: saranno necessari per l'espletamento dei giochi del Mediterraneo che saranno affidati appunto a Chimambiente, e giorno 23 l'incontro per noi è ancora più importante, che è quello per la discussione del nuovo contratto di servizi, perché da quello che l'assessore ci ha riferito negli scorsi giorni è stata definita una bozza che adesso è all'attenzione del sindaco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere rifinita per essere poi condivisa con le organizzazioni sindacali prima e col consiglio comunale un attimo dopo. Crediamo che questo sia l'appuntamento irrimandabile, irrinunciabile, perché non c'è risanamento, non c'è salvezza di questa azienda senza un contratto di servizi adeguato e che traguardi al futuro, e che soprattutto punti, oltre all'innalzamento della differenziata e alla riduzione dei costi di discarica, soprattutto la rimessa in esercizio e al reddito degli impianti di proprietà.
1: Vedremo giovedì cosa ci diranno sul contratto di servizio, cosa ci porteranno, non cosa ci diranno. Inizia un confronto, rimane comunque la spada di Damocle sempre dell'approvazione del contratto e del risanamento economico-finanziario. Diciamo che saranno settimane, mesi intensi sotto tutti i punti di vista. L'obiettivo è riannodare i fili di un dialogo che a noi sembrava che siano completamente spezzati.
2: Rieccoci in diretta, dobbiamo avere in collegamento il dottor Balzanelli, col quale abbiamo ristabilito la linea. Dottore, dicevamo, un atto di inciviltà che purtroppo non mette in buona luce la nostra città, e non è la prima volta che ci troviamo a commentare un episodio del genere.
3: Ma non soltanto non mette in buona luce la nostra città, ma conferma a livello nazionale la nostra città negativamente. La cifra del degrado di quello che verifichiamo a Taranto, e che lascia un profondo sconcerto in tutti gli operatori del sistema 118, cui va la mia solidarietà, è.
2: Niente, niente da fare, purtroppo non riusciamo a procedere con il collegamento col dottor Balzanelli, ma certamente ci sarà occasione nei prossimi giorni per risentirlo. Ci dispiace perché, insomma, sarebbe stata la migliore testimonianza possibile per parlare di questa tematica che affligge Taranto, ma non solo. A questo punto io mi fermo un attimo, poi torniamo e parliamo di giochi del Mediterraneo, perché ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione della clip, che sarà il motivo musicale che accompagnerà i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto. Torniamo subito.
4: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da noi moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a tre preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di Operazione Verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale dell'AGCOM. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni

0: di legge la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce, va ripristinato, sarà nel nostro programma.
1: E come vi dicevamo ieri c'è stata la presentazione del nuovo modificare dei giochi del Mediterraneo. Ecco qui nell'immagine c'è la cantante Tarantina Mietta assieme alla detta stampa dei giochi del Mediterraneo, Patrizia Viola. È stata l'occasione per vedere, per toccare con mano una prima idea di area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone, che chiaramente è in via di completamento. Qui c'è la cantante Tarantina Mietta insieme al maestro Romano, ma anche insieme al commissario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, che hanno presentato quelle che sono le linee sulle quali si sviluppa questa canzone, che è un richiamo alla tarantinità, che è un richiamo a quelle che sono le forme più identitarie di Taranto. E poi ovviamente è stata l'occasione per vedere una parte dello stadio che non tutti conoscono, ovvero quella legata all'area hospitality con la vetrata a sbalzo sul rettangolo di gioco, che nel frattempo prosegue, come avete avuto modo di vedere dalle nostre immagini, prosegue la messa in posa del rettangolo di gioco, che complessivamente dovrebbe durare poco più di una settimana. Un'atmosfera però che inizia a essere di festa, un'atmosfera che inizia a sentirsi, i giochi si avvicinano sempre di più. E proprio in questo senso adesso vi mostriamo, ecco lo stadio in tutta la sua bellezza che continua a prendere forma, noi adesso vi mostriamo il videoclip relativo alla canzone che si chiama Sottosole, che richiama, dicevamo, le forme più identitarie della nostra città.

Questa quindi è la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo che ci apprestiamo a vivere da protagonisti a partire dal 21 di agosto sino al 3 di settembre. Questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo di aver aperto con noi la vostra giornata e vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Studio 100. L'informazione di Studio 100 torna con il TG delle 14, ma restate collegati perché avrete tutti gli aggiornamenti attraverso i nostri canali social e ovviamente attraverso la nostra app, oltre che al canale 98 del Digitale Terrestre. Grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.

0: Visto chi viene,
1: sei ballerina?
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: 20° posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

Estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme

0: al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
3: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io management per portare vita una startup con diciamo, un brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
2: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
3: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, qui l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
2: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
3: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante di realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
2: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
3: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo è realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posto l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì abbiamo detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
2: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
3: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si

0: insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare.

0: vedere una scarpa che viene strappata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco, ho provato, vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamolo a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nato così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa, cioè a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì il Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Casarano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle ornatrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante.

0: importante, deve essere vero soprattutto, deve costruire lo sfondo del progetto, però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo, deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo proprio nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce.

0: c'è possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street side.
0: Bianco ottico o total black?
1: Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Oh, così vedo bene.
1: Però non vedo più.
2: Permesso,
3: sì, lo so,
2: permesso, scusate.

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria.

0: Straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, è per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
1: Certo, una sensazione davvero irripetibile anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati

sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, è una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati, sì, siamo a ritornati. Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha di aiuto.
1: Madonna, che ne so, che c'è il reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quello che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzato.
1: Tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì.
0: Che trattasi di parcheggio. Taranto è ingasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora che si è lamentata.
1: Chi te l'ha detto che è ingasinato di questo fatto? Sì. Chi te l'ha detto a te che è ingasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti. Dove la vuoi la metti? Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: A dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì, l'ho fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per Birno. Piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina. Insieme, tu vuoi comprare questa macchina?
2: Sei di fax in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
2: Sei di fax!
0: Prendi fax!
1: Quella, prendila! Vediamo, grazie, ecco qua.
0: Sei di fax?
1: Questo è il problema. Questo è questo problema.
0: Ronaldo Fat, grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500, 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa, più ancora il parcheggio.
0: Volevo dire...
1: Più spendi, più parcheggio.
0: Volevo dire, sì, che se c'è qualche ragazza, sì, che vuole partecipare alla Ufficio nostra Reclami. Trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito. Ufficio Reclami,
1: Ufficio Reclami
0: è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

nasce Bugs on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione la cronaca condanna a 4 anni e 8 mesi per omicidio stradale per Marika Simonetti per la morte di Sharon Bonillo. E poi ancora prevenzione suicidi, firmato un protocollo tra ASL e carcere. E ancora ieri presentata la colonna sonora dei giornali.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Il GUP di Taranto ha condannato Marika Simonetti a 4 anni e 8 mesi di reclusione per l'incidente costato la vita alla 19enne Sharon Bonillo, disposta anche la revoca della patente, mentre prosegue il filone di indagine sulle presunte responsabilità legate alla sicurezza della strada. ASL Taranto e Casa Circondariale Carmelo Magli hanno sottoscritto un protocollo di intesa per rafforzare la prevenzione del rischio suicidario e dell'autolesionismo tra i detenuti. Nel 2025 si sono registrati 15 tentati suicidi, un suicidio e 69 episodi di autolesionismo, mentre nei primi mesi del 2026 i tentativi di suicidio sono stati 5. Presentata ieri la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo 2026, ad interpretarla Mietta con l'esecuzione dell'Orchestra Ico della Magna Grecia e del Coro dei Volontari dei Giochi del Mediterraneo, diretti dal maestro Piero Romano. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca: condannata a 4 anni e 8 mesi di reclusione Marika Simonetti per l'incidente costato la vita alla 19enne Sharon Bonillo avvenuto nel marzo del 2024. Il servizio. 4 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale, la condanna inflitta dal giudice per l'udienza preliminare Pompeo Carriere a Marika Simonetti, 35enne tarantina, ritenuta responsabile della morte della 19enne Sharon Bonillo, vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra il 7 e l'8.

0: 8 marzo 2024 in via Mediterraneo nel quartiere Tramontone. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo con rito abbreviato. Il giudice ha inflitto una pena più severa rispetto ai 2 anni e 2 mesi richiesti dalla pubblica accusa, disponendo anche la revoca della patente dell'imputata. Per quanto riguarda gli altri imputati, è stato disposto il non luogo a procedere per 2 funzionari comunali, mentre è stata rinviata a giudizio la responsabile del servizio manutenzione del suolo pubblico e delle strade del comune di Taranto, che dovrà rispondere dell'accusa di presunta mancata messa in sicurezza del tratto stradale teatro dell'incidente. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'auto guidata da Simonetti con a bordo 4 ragazze perse il controllo durante un sorpasso dopo aver urtato un altro veicolo, schiantandosi contro un palo di cemento e ribaltandosi. Sharon Bonillo, estratta viva dalle lamiere e trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, morì 3 giorni dopo a causa delle gravissime ferite riportate. I familiari della giovane si sono costituiti parte civile nel processo. Resta però aperto il filone di indagine sulle presunte responsabilità legate alla sicurezza della strada dove si verificò la tragedia.
1: E operazione dei carabinieri a Leporano, dove un ragazzo di 23 anni è finito ai domiciliari e 2 giovanissimi sono stati denunciati per furto e tentata estorsione ai danni di un 43enne del Tarantino. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Ha cercato di farsi consegnare 150 euro per restituire il borsello appena rubato, ma ad attenderlo all'appuntamento c'erano i carabinieri. Si è conclusa con un arresto l'operazione condotta dai militari della stazione di Leporano, che ha permesso di smantellare quello che gli investigatori ritengono fosse un classico episodio di cavallo di ritorno. In manette un 23enne del posto, arrestato in flagranza di reato nella serata di sabato 11 luglio, con l'accusa di tentata estorsione ai danni di un 43enne residente in un comune limitrofo. L'intera vicenda prende avvio dal furto di un borsello lasciato all'interno dell'autovettura della vittima. All'interno c'erano denaro, documenti personali e un telefono cellulare. Proprio utilizzando quest'ultimo, secondo la ricostruzione degli investigatori, il presunto autore avrebbe contattato il padre del proprietario, chiedendo il pagamento di 150 euro per riconsegnare il maltolto. Ricevuta la denuncia, i carabinieri si sono appostati nei pressi del luogo concordato e sono entrati in azione al momento dello scambio, bloccando il giovane. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l'intera refurtiva, che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario. Per il 23enne sono quindi scattati gli arresti domiciliari, ma le indagini non si sono fermate qui. Attraverso l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e gli ulteriori accertamenti investigativi, i carabinieri sono riusciti infatti a ricostruire l'intera sequenza dei fatti, individuando quelli che ritengono essere i presunti complici. Si tratterebbe di un 21enne e di un 15enne, entrambi del posto, denunciati in stato di libertà per furto aggravato e tentata estorsione.
1: E ancora cronaca, 24 apparecchi elettronici da gioco non collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto al termine di controlli nei circoli ricreativi della provincia. 5 responsabili segnalati alle autorità competenti nei loro confronti saranno applicate sanzioni amministrative per oltre 253.000 euro e sarà recuperata l'imposta evasa sul gioco, ovvero il prelievo unico erariale. E voltiamo adesso pagina. La sanità pugliese torna al centro del dibattito politico. In consiglio regionale, scontro su conti e difesa dell'operato della regione. De Caro ha illustrato i dati per evidenziare che le difficoltà non riguardano solo la Puglia. Approfondiamo il tema con Ilaria Lia.
3: Animi accesi e botte e risposta nel Consiglio regionale monotematico sulla sanità. Al centro della discussione ci sono stati i conti della sanità, le lunghe liste d'attesa per visite ed esami, la carenza di medici e infermieri e le difficoltà che molti cittadini incontrano nell'accedere alle cure. L'opposizione ha accusato la Regione di aver gestito male la sanità, sostenendo che il forte disavanzo economico e il conseguente aumento dell'addizionale IRPEF siano il risultato di errori amministrativi. A replicare all'accusa è stato lo stesso presidente della Regione Antonio De Caro, che nel suo intervento ha mostrato alcune slide con i dati sul disavanzo sanitario arrivato a 349 milioni di euro nel corso del 2025. De Caro ha spiegato che l'aumento dei costi della sanità è un problema che riguarda tutte le regioni. Citando la Corte dei Conti, ha ricordato che i costi

0: della sanità crescono più rapidamente del Fondo Sanitario Nazionale. Ha poi sottolineato che nel 2025 la spesa sanitaria ha raggiunto circa 141 miliardi di euro a fronte di un Fondo Sanitario Nazionale di 136 miliardi. Pur riconoscendo l'aumento delle risorse stanziate dal governo, ha sostenuto che queste restano ancora insufficienti a coprire la crescita dei costi. Tra gli interventi, anche quelli del consigliere Renato Perrini sul San Cataldo di Taranto, al quale risponde l'assessore Pentassuglia.
1: Sono molto preoccupato per Taranto, per quanto riguarda il San Cataldo, perché io che ci passo quasi tutti i giorni, mi confronto tutti i giorni con i medici, con gli operatori sanitari, è un'attesa così lunga che sta portando anche malessere negli altri ospedali, perché questo momento di attesa, di capire quando ci sarà questo trasferimento, non si sa ancora a che punto è, non solo. Avevo già annunciato alcuni mesi fa che per aprire San Cataldo servirebbero altri 70-80 milioni di euro all'anno in più e ancora di queste risorse, di queste somme nessuno ne parla. C'è l'altra problematica, che già da un anno e mezzo l'ASL di Taranto paga circa 1,5 milioni di energia elettrica per tenere acceso tutto l'ospedale, perché se non si accende le luci, non si accende l'energia elettrica, le macchine che sono state impiantate vanno in tilt.
2: C'è una relazione dell'ufficio tecnico che ho fatto consegnare in commissione in maniera puntuale che parla di settembre-ottobre 2027 il completamento della installazione delle apparecchiature con la certificazione. Se questo è, perché è in capo alla tecnica, la politica a partire dal primo trimestre 2028, quindi dopo 3 mesi, inizierà il trasferimento di tutto il POC, Santissima Annunziata, Moscati e Grottaglie. Il tema vero è avere le certificazioni, perché come ho dimostrato per il Monopoli Fasano, 15 giorni prima, se possibile si fa, ma si deve fare in sicurezza. Poi ognuno sarà chiamato alla responsabilità del ruolo. Quello tecnico non è in capo a me, io diciamo, faccio il controllo di quelle operazioni e Perrini, ma tutti i colleghi sanno, perché la porta è sempre aperta e sono uno che va sempre in commissione, a dimostrare che stiamo seguendo puntualmente tutta la vicenda.
3: Un suicidio nel 2025, 5 tentativi nei primi mesi del 2026 e molti. Episodi di autolesionismo, ASL Taranto e Carcere Carmelo Magli firmano un protocollo per rafforzare la prevenzione e il supporto psicologico ai detenuti. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Un suicidio, 15 tentativi di suicidio e 69 episodi di autolesionismo nel 2025. Nel 2024 erano stati 32 i tentativi e 85 gli atti autolesionistici. Nei primi mesi del 2026 invece i tentativi registrati sono stati 5. Sono i dati emersi durante la firma del protocollo d'intesa tra ASL Taranto e Carcere Carmelo Magli, nato per rafforzare la prevenzione delle condotte suicidarie.
5: Questo protocollo, che è un po', una aggiornamento di uno già esistente, cerca di mettere in campo tutte quelle azioni che possono prevenire sicuramente questi pensieri suicidari da parte di coloro che sono in carcere.
4: L'azienda sanitaria metterà a disposizione un'equipe specializzata composta da 10 operatori che affiancherà il personale già presente nell'istituto.
6: Il tema è quello della riduzione del rischio di suicidi e quindi le equipe sono formate da, come dicevo prima, da personale multidisciplinare che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Ora partiamo con una dotazione di circa una decina di operatori, con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano diciamo, di potenziare l'equipe.
4: Una risposta in un contesto segnato anche dal sovraffollamento. Il carcere di Taranto ospita 857 detenuti a fronte di una capienza di circa 400 posti. Tra i principali fattori di rischio per il disagio psichico, lo shock dell'ingresso in carcere, l'isolamento sociale e i tempi della giustizia.
7: Priorità massima è comunque di incrementare queste reti di collaborazione all'interno della casa circondariale stessa tra le figure professionali che comunque hanno il compito, l'obbligo, la dedizione di dover arginare questi fenomeni.
3: Il circuito delle tombe a camera riaprirà entro i giochi del Mediterraneo. A confermarlo è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Taranto, Lucio Lonoce, che ha spiegato gli interventi effettuati sui siti e cosa resta ancora da fare. Il servizio di Maria Laura Paletta.
8: Si avvicina la riapertura del circuito delle tombe a camera a Taranto, inaugurato con grande enfasi nel gennaio 2025 dalla precedente amministrazione guidata da Rinaldo Melucci e poi chiuso qualche mese dopo. L'amministrazione Bitetti ha preso in carico gli interventi necessari per ripristinare la piena fruibilità dei siti. I sopralluoghi hanno evidenziato problematiche legate soprattutto a infiltrazioni d'acqua, malfunzionamenti degli impianti elettrici e degrado delle strutture murarie. Particolarmente complesso si è rivelato l'intervento nella cripta del Redentore, dove come prevedibile si sarebbe verificato un vero e proprio allagamento nel corso dei mesi di chiusura. Le operazioni di ripristino sono state articolate in tre fasi per affrontare le diverse criticità riscontrate. Allo stato attuale dei fatti, i lavori nei vari siti sarebbero ormai conclusi, resta da risolvere un'ultima criticità di natura idraulica all'interno della necropoli di Via Marche. Poi si procederà con la ripresa del partenariato speciale pubblico-privato con le cooperative Museion e Polisviluppo che gestivano il circuito. L'obiettivo è rendere nuovamente accessibile il percorso archeologico in tempo per i giochi del Mediterraneo.
9: Come ci siamo insediati, immediatamente il sindaco ci ha dato questo mandato di riaprire questi siti. Gli altri tre siti sono stati già completati, quindi adesso stanno completando i lavori in Via Marche, dove ci sono delle perdite perché noi le abbiamo trovate in queste condizioni, e quindi adesso stanno intervenendo i tecnici e quanto prima possibile ci sarà la riapertura dello stesso.
8: Entro i giochi del Mediterraneo sicuramente?
9: Ma sicuramente, anche perché gli altri tre siti già sono pronti, questo dovrebbe in settimana o a giorni magari trovare la perdita, e quindi i lavori verranno completati quanto prima possibile.
3: L'appalto per la riqualificazione del mercato Fadini è stato assegnato, ma tra i commercianti restano preoccupazioni ed interrogativi tra degrado, disagi ed incertezze. Il consigliere comunale Gregorio Stano chiede chiarimenti all'amministrazione. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
10: Siamo messi malissimo. A partire dalla prima priorità sono i bagni chiusi, forse da oltre 6 mesi. Promesse, ma qua i politici si fanno vedere solo nella campagna politica.
3: È lo sfogo di uno dei commercianti del mercato Fadini, che racconta una realtà fatta di bagni chiusi da mesi, carenze igienico-sanitarie e una struttura ormai segnata dal degrado.
11: Abbiamo coperto tutte le spese del comune, quelle che ci hanno richieste, e poi ci avevano promesse per la rimodernazione del mercato, che ancora non abbiamo visto niente, solo promesse.
12: Che dovevano venire a dare una pulita, perché qua fra poco ci sono i giochi del Mediterraneo, ma se vedono la piazza in questo sporcizia facciamo una figura.
3: E mentre gli operatori continuano a lavorare in queste condizioni, il Comune di Taranto ha aggiudicato l'appalto per la riqualificazione del mercato. L'intervento è stato affidato a un'associazione temporanea di imprese per un importo di 4,6 milioni di euro a fronte di un quadro economico complessivo di circa 6 milioni di euro, finanziati attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Prima dell'apertura del cantiere sarà però necessario redigere e approvare il progetto esecutivo. Intanto resta aperto il nodo della ricollocazione temporanea dei commercianti durante gli interventi. Sul tema interviene il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano.
13: Non ci sono state date risposte né per quanto riguarda noi della parte politica, ma soprattutto non sono state date risposte agli operatori e ai cittadini. Pertanto il Movimento 5 Stelle, tramite la mia azione in Consiglio Comunale, ha prodotto questa interrogazione, dove chiediamo quale sarà la data certa di inizio lavori, quale sarà l'effettiva collocazione degli operatori una volta iniziati i lavori e soprattutto, dato che ci sono state delle aste al ribasso, se quei fondi potranno essere riutilizzati per riqualificare alcune aree del mercato che sono abbandonate e fatiscenti da tantissimo tempo.
3: E proseguono gli interventi di ripristino delle fontane cittadine da parte dell'amministrazione comunale. Lavori in piazza Carbonelli e piazza Ebalia, in programma interventi alla Villa Peripato. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
8: Prosegue il ripristino delle fontane cittadine a Taranto. Entro sabato è prevista nuovamente la riattivazione della fontana di Piazza Ebalia, ferma in questi giorni a causa di un guasto al motore. Sono invece già tornate in funzione, dopo gli ennesimi episodi di vandalismo, le fontane di Piazza Medaglie d'Oro e di Piazza Maria Immacolata.

0: L'attenzione si concentra adesso sulla fontana della Villa Peripato, dove sarà necessario l'intervento di un'azienda in possesso della certificazione OG2, indispensabile per operare su beni immobili sottoposti a tutela. In piazza Carbonelli, invece, sono in corso lavori di rifacimento completo delle condutture idriche. Successivamente si procederà al ripristino strutturale della fontana. L'assessore Lonoce, che segue personalmente l'avanzamento degli interventi, ha spiegato che Acquedotto Pugliese effettuerà i controlli sulla qualità delle acque prima della riattivazione dell'impianto. Resta invece ancora da definire il cronoprogramma per le fontane di Piazza Bettolo e del Parco delle Mura Greche. La prima è stata più volte danneggiata da atti vandalici, nonostante i ripetuti interventi dell'amministrazione comunale nel corso degli anni. La seconda versa invece in condizioni ancora più critiche, completamente distrutta, priva dell'impianto idraulico e trasformata in una discarica a cielo aperto. L'assessore Lonoci ha comunque assicurato che anche questi due siti saranno interessati da interventi di recupero, con l'obiettivo di riportare progressivamente in piena efficienza tutte le fontane della città.
1: Voltiamo adesso pagina. Presentata ieri la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo 2026, ad interpretarla Mietta con l'esecuzione dell'Orchestra Ico della Magna Grecia e del coro dei volontari dei Giochi del Mediterraneo diretti dal maestro Piero Romano. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Sotto sole coraca cant.
3: I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 hanno la loro voce ed è quella di Mietta. L'artista tarantina interpreta Sotto sole, il brano scelto come leitmotiv musicale della 20ª edizione della manifestazione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La canzone è stata presentata nell'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovoni alla presenza della stessa cantante del maestro Piero Romano. Nato su richiesta del presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, il progetto porta la firma del compositore e arrangiatore Roberto Molinelli, mentre il testo è di Melissa Mastro Lorenzi. All'esecuzione partecipano anche l'orchestra giovanile della Magna Grecia città di Taranto, diretta dal maestro Piero Romano, e il coro dei volontari dei
2: giochi. Io credo che questa canzone sia veramente l'identità precisa di quello che possono essere i giochi, vero Massimo? Perché è molto gioviale, ha una bella cadenza, ma soprattutto alle radici è la forza e la tenacia del Mediterraneo. Taranto deve spiccare il volo. Taranto è propensa a spiccare il volo già da parecchi anni. Adesso, secondo me, potrebbe veramente decollare. Sono strafelice di essere qua per questo progetto. Grazie, appunto, come dicevo prima, a Massimo Ferrarese, perché senza di lui questo progetto, secondo me, non andava avanti. Quindi io credo che questa cosa sia bella proprio perché ha un'importanza di radici, di forza, di energia.
4: Dopo le nubi, oggi siamo sotto un sole, quindi è la cosa più importante che abbiamo realizzato e l'abbiamo fatto anche per questo, perché in queste splendide giornate noi stiamo lavorando, diciamo un po' calde, però stiamo lavorando e quindi devo ringraziare migliaia di collaboratori nostri che stanno lavorando al nostro fianco per realizzare tutto questo. Ce la stiamo facendo, qui siamo in questo momento nello stadio Iacovone,
2: che
4: che è al
2: bello, che è
4: termine,
2: bellissimo.
4: che abbiamo realizzato proprio praticamente in po' più di un anno, insieme a tutte le altre opere che stiamo realizzando e che avete visto, e quindi ce la stiamo facendo. Io devo ringraziare tutti e in questo caso devo ringraziare Mietta.
3: Un brano che racconta il calore, l'identità e l'energia del territorio ionico e che accompagnerà il percorso di avvicinamento all'evento internazionale. A Taranto sono infatti attesi oltre 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Sotto sole diventa molto più di una canzone, la voce di Taranto che si prepara ad accogliere il Mediterraneo e a raccontare attraverso la musica la propria identità.
1: Torna anche il Fiorino Future Festival e il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico ospiterà 4 serate di musica dal 30 luglio al 2 agosto. A seguire per noi la conferenza stampa di presentazione di oggi, Sabrina Morea. Vediamo.
5: Conferenza stampa di presentazione ufficiale del Fiorino Future Festival per questa edizione 2026. Ritroviamo Francesca Bruno della Puglian Food and Drink davanti al cartellone ufficiale del festival. Allora, siamo pronti?
6: Sì, siamo prontissimi e dopo, insomma, la prima edizione torna la seconda edizione del Fiorino Future Festival con un obiettivo, uno scopo sempre più ambizioso. Dal 30 luglio al 2 agosto le porte del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico apriranno il festival a 4 serate di

0: puro divertimento e musica live con generi musicali piuttosto differenti, quindi dal rap alla musica italiana, alla grande musica italiana e all'internazionale. Il festival prevederà una grande area food che permetterà, come l'anno scorso, di proporre un percorso enogastronomico piuttosto tipicamente pugliese. Verrà offerto al nostro pubblico la bombetta piuttosto che il capocollo di Martina Franca, piuttosto che il panzerotto, lo spaghetto all'assassina e quant'altro.
1: Noi vogliamo eventi come questi perché portano grande capacità di riuscire a svoltare rispetto a quella narrazione diciamo sbagliata che in Italia si è fatto di Taranto. Taranto ha dei problemi che stiamo provando a risolvere, alcuni sono ancora molto grossi, però Taranto è tanto altro ancora e quindi proviamo anche a far emergere quel tanto altro di positivo che c'è nella città di Taranto.
2: Noi siamo davvero orgogliosi di poter ospitare per il secondo anno di seguito, e ci auguriamo ancora per tantissimi anni, questo festival voluto da Luca Fiorino. Come amministrazione comunale siamo ben lieti di poterci rendere disponibili affinché tutte queste iniziative, e in primis quella di cui oggi stiamo parlando in questa conferenza stampa, abbiano il successo che meritano per l'impegno, per l'abnegazione e anche per lo sforzo economico che questi soggetti fanno per poter portare la cultura, l'arte, ma anche semplicemente qualche momento di sano divertimento nelle nostre comunità.
3: Al via ieri l'ottava edizione di Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato e diretto da Renzo Rubino. Vi mostriamo un estratto delle interviste realizzate da Sabrina Morea che potrete vedere integralmente nella prossima puntata di 100 eventi estate.
4: Tre serate, come avevamo già detto, in tempi non sospetti, ad aprile forse. Oggi poi Savelletri il 16, il 18 Otranto, ognuno con una tematica, un mood diverso. A Taranto comincia con Porto Rubino pensa. Perché pensare? Cioè perché il pensiero parte da Taranto?
5: Beh, intanto Taranto è una città che ti porta a riflettere sui diversi temi, è una città piena di narrazioni di diverso ambito, e proprio qui abbiamo deciso di dedicare la serata a Pensa, in quanto le artiste, gli artisti che saliranno sulla barca sono artisti che hanno fatto della parola il proprio percorso artistico. Non a caso Carmen Consoli, La profondità di Angelica Bove, Concita De Gregorio con Erika Mu, le poesie di Franco Arminio. Poi ci spostiamo a Savelletri con Porto Rubino Balla, una serata totalmente elettronica con Dardast, Acid Arab. E poi ci chiudiamo a Otranto con Porto Rubino Canta, Dito nella Piaga, Venerus di Nico Arezzo. Tre serate totalmente diverse.
4: Un sodalizio ormai artistico meraviglioso che in questa città ha avuto un sapore particolare.
6: Sono molto felice di essere tornata a Taranto, torno spesso, ma quasi 15 anni fa, nel 2012, ero stata qui molto a lungo per scrivere un capitolo di un libro che si intitola Io vi maledico e che prende il titolo da una lapide che c'è al quartiere Tamburi, scritta dalla famiglia Corisi. E quindi quando con Erika abbiamo pensato ai testi per questa serata, le ho detto, ma guarda, io tanti anni fa avevo scritto una cosa su Taranto, fammela rileggere. L'abbiamo riletta, ci sono venute le lacrime agli occhi e abbiamo detto,
7: è lei,
6: è ancora lei, è questa. E questa cosa è, da una parte, dal punto di vista artistico è stato facile e bello, dal punto di vista politico è terribile pensare che in 15 anni quel testo è ancora attuale, sì.
7: Porto Rubino è proprio la celebrazione delle relazioni, è un festival che è nato così, con l'amicizia e con la follia, e credo che sono due ingredienti fondamentali.
3: E per questa edizione è tutto, noi vi lasciamo all'appuntamento con il TG Politico condotto da Giuseppe Degli Santi. L'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione di matrice africana tende a conquistare il Mediterraneo occidentale, conquistare anche il Mediterraneo centrale, quindi incomincia ad interessare in maniera più diretta le nostre isole maggiori e il basso versante tirrenico. Alle mie spalle invece, come potete osservare, c'è una zona di bassa pressione sul vicino Atlantico. Questa non ci interessa a noi in maniera particolare, ma favorirà l'ulteriore innalzamento di correnti calde direttamente dal cuore del continente africano verso l'Europa più meridionale, quindi verso l'Italia. Questo contrasto fra l'aria più fresca presente sul nord Europa e l'aria più calda che tende a salire comporterà la formazione di nubi cumuliformi, ma che interesseranno semplicemente l'Europa centrale. Noi di tutta questa pioggia non avremo assolutamente traccia, ma avremo, ahimè, traccia con un aumento ulteriore delle temperature e un aumento ulteriore del tasso di umidità. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteorologica valida per la giornata di oggi. Eccola qui, vedete, mercoledì 15 luglio, le temperature saranno tra i 24 e i 36 gradi. La cosa più importante, più appariscente che possiamo osservare da questa grafica, 36 gradi non saranno i valori più alti. Nelle aree interne, come dico spesso, si potranno raggiungere anche dei valori più elevati, perché non raggiunte dalla brezza proveniente dal mare. Per il resto poco da dire, cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nube di passaggio nelle ore centrali del giorno nelle aree interne, ma non dovrebbe determinare alcun tipo di fenomeno. Il vento è sempre settentrionale, ma tende ad attenuarsi e pertanto il mare da mosso tende a diventare poco mosso, anche il basso Adriatico, anche il canale d'Otranto. Vediamo cosa ci aspetta per la giornata successiva, quella di giovedì. Eccola, vediamo la cartina, sembra quasi un po' la fotocopia della giornata precedente. Vedete, giusto qualche nuvola è segnalata nelle ore centrali del giorno, tanto per voler mettere almeno il simbolo di una nuvoletta da qualche parte, ma non di più. Se il sole è sempre protagonista, le temperature, come vedete, sempre elevate. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Buon pomeriggio amici sportivi e benvenuti nella nuova pagina dedicata allo sport. Da oggi qui su Studio 100 vi accompagneremo con un approfondimento dedicato allo sport e alle principali novità sul nostro territorio. Partiamo subito dall'arco ionico con le notizie che riguardano il Taranto. Taranto che guarda al futuro e inizia a definire il nuovo asset della Rosa. L'arrivo di Vincenzo Corvino segna un passaggio importante per il mercato rossoblù. Tra operazioni in entrata e in uscita, le scelte strategiche in vista della prossima stagione. Il servizio.
1: L'arrivo di Corvino a Taranto si preannuncia come un vero e proprio spartiacque per le strategie offensive della prossima stagione. Il mercato rossoblù è pronto a cambiare volto, a partire dalle trattative in entrata che sembrano ormai congelate. Si sono infatti raffreddate le piste per Franco Sosa, frenato dal dubbio di scendere di categoria in eccellenza, e per Ignazio Battista, sempre più corteggiato da un Fasano pronto a riaccoglierlo. Nel frattempo il club ha ufficializzato un nuovo innesto tra i pali, è arrivato il portiere Catelli, proveniente dal Maglie, che va a rinforzare il reparto difensivo a disposizione dello staff tecnico rossoblù, un'operazione che conferma la volontà della società di definire passo dopo passo l'organico in vista della nuova stagione. Contemporaneamente la dirigenza lavora alle sfoltite in rosa. Nei piani tattici dell'allenatore Giuliatto e del direttore sportivo Pagni non c'è più spazio per Pablo Aguilera e Santerusso, ormai destinati a salutare il progetto. Situazione di partenza anche per Alfredo Trombino. L'attaccante, legato al club da un contratto fino al 2027, è stato ufficialmente inserito nella lista dei trasferibili. Per lui, nei prossimi giorni, si cercherà un accordo per arrivare alla risoluzione consensuale del rapporto. La rivoluzione in attacco è servita. Per rilanciare le ambizioni del Taranto, i gol deve cambiare radicalmente interpreti.
0: Passiamo al lancio successivo con il Fasano che accelera sul mercato e si prepara a una stagione da protagonista in attesa dell'ufficialità del nuovo allenatore. Guardiamo il servizio.
1: Il Fasano comincia a muoversi con decisione sul mercato, nonostante manchi ancora l'ufficialità del nuovo allenatore. L'ingresso di Francesco Montervino nell'area tecnica e il mancato arrivo di Facundo Ganci come operatore di mercato stanno cambiando gli scenari, con il club biancazzurro protagonista di trattative importanti. Vicinissimi due attaccanti di grande esperienza per la Serie D. Diop, reduce dalla Virtus Francavilla, è già avuto da Montervino ai tempi del Casarano, e Alessandro Gatto, nell'ultima stagione alla Fidelis Sandria, è considerato uno dei profili più affidabili della categoria. Il sogno resta Ciro Foggia, bomber di assoluto spessore, mentre la società ha effettuato un sondaggio anche per il ritorno di Ignazio Battista, seguito però anche dal Martina. Sempre dalla Fidelis Sandria potrebbe arrivare Leonardo Taurino. Per l'esterno offensivo classe 95 sarebbe stata raggiunta un'intesa di massima e mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli prima della possibile fumata bianca. Una cosa è certa, l'impronta di Francesco Montervino sembra già evidente e le prossime ore potrebbero portare ulteriori novità sul fronte biancazzurro.
0: Passando al calciomercato di Serie D ed eccellenza che entra nel vivo, tanti movimenti tra ufficialità, trattative e sondaggi, dal Taranto al Brindisi, passando per Martina, Fasano e Ostuni. Gustiamoci questo servizio.
1: Movimento importante sul fronte calciomercato per le pugliesi di Serie D ed eccellenza. Partiamo dal Taranto, che ha ufficializzato gli arrivi del portiere Raul Lombardo, dell'attaccante Vincenzo Corvino e nelle ultime ore anche di Tomas Catelli, reduce dall'esperienza con il Maglie. Intanto continuano i sondaggi.

0: Sondaggi per Alessio Ziello, classe 99, e Andrea Bottalico, in uscita dalla Sarnese. Il Brindisi è vicino a chiudere per Mirko Carretta. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. In Casa Martina, dopo la partenza di Virgilio verso la ZA Picerno, la società biancazzurra lavora per blindare Michele Silvestro con un rinnovo. Capitolo Fasano, novità importanti sul mercato. Facundo Ganci non farà parte dell'area mercato dei biancazzurri. Il direttore generale Montervino, insieme alla società, è al lavoro per individuare profili esperti della categoria. Piacciono Alessandro Gatto, ex Nardò, e Momar Diop della Virtus Francavilla. Resta una suggestione anche il possibile ritorno di Ignazio Battista, sul quale però resta vivo l'interesse del Taranto. Intanto è duello Fasano-Bisceglie per Leonardo Taurino. Infine lo Stuni, che ha ufficializzato gli arrivi di Roberto Seggio, Giuseppe Massari e Vincenzo Patronelli alla corte del tecnico Andrea Solidoro. Passiamo a un altro sport, parliamo di piscina, 7 medaglie, è un record europeo e il bilancio straordinario del nuotatore tarantino paralimpico Marco Daniello, protagonista al Virtus European Summer Games 2026. Guardiamo il servizio.
1: 7 medaglie, un record europeo e il bilancio straordinario del nuotatore paralimpico tarantino Marco Daniello, atleta della Mediterraneo Sport Taranto, protagonista al Virtus European Summer Games 2026, disputato in Polonia con la nazionale italiana FISDIR. Daniello torna a casa con un oro, conquistato nella staffetta 4x50 stile libero, gara nella quale è arrivato anche il nuovo record europeo. Nel suo bottino anche 5 medaglie d'argento nei 200 farfalla, negli 800 stile libero e in 3 staffette, oltre al bronzo nei 1500 stile libero. Emozionato il campione tarantino, è stata una delle settimane più belle della mia vita. Indossare la maglia della nazionale ha cambiato il mio modo di essere e il record europeo è un sogno che si realizza. Un risultato che premia anni di lavoro insieme alla Mediterraneo Sport Taranto, ai tecnici e alla famiglia. L'Italia ha chiuso la manifestazione dominando il medagliere con 166 medaglie complessive, confermando l'eccellenza del movimento paralimpico azzurro.
0: E con questo ci avviciniamo alle conclusioni. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Continuate a seguirci con la nostra programmazione, qui come sempre nella Casa dei Tarantini.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Bentrovati, buon pomeriggio, 37 giorni al 21 agosto, ovvero alla serata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 26, conto alla rovescia, nuova puntata, Presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti, grazie.
1: Avrete notato che gli ospiti svariano, stiamo toccando vari campi del settore sociale, culturale, della città, tecnico, questa volta piccola eccezione alla cifra editoriale di questa striscia quotidiana, perché è istituzionale il momento, il Presidente del Consiglio Comunale che proprio oggi, noi andiamo in onda dopo il TG, sono le 14.35, 14.40, fra un paio d'ore, fra tre ore abbondanti, comincia una tre giorni che avete chiamato Lago del Mediterraneo. Cosa intendiamo? Cosa intendi?
2: Taranto nel lago del Mediterraneo e poi continua con un mare di prossimità. L'idea è rappresentare come lago la necessità di costruire relazioni, rapporti, cioè provare a costruire davvero dei ponti culturali, economici, sociali con gli altri stati del Mediterraneo. Il mare di prossimità è evidentemente che, avendo contezza che stiamo parlando di un lago, cioè di un luogo di relazioni, di vicinanza, però è anche un luogo di complessità e quindi il mare in questo senso.
1: Non la vediamo, c'è una scritta dall'altro lato del ponte, guarda al mar piccolo, e in inglese il senso è abbracciamo il futuro, andiamo incontro al futuro. Ecco, ieri ne parlavamo con la professoressa Schiedi dell'università, ne abbiamo parlato anche con altri ospiti, continueremo a farlo. Dal 4 settembre, dal tuo punto di vista, tu che una volta hai scritto un libro, La città che vogliamo, ma era volevo fare il sindaco, ma la tua associazione è La città che vogliamo, adesso lo chiedo al cittadino, non al presidente. Dal 4 settembre che città può essere questa alla fine di questa grande esperienza che tutti ci apprestiamo a vivere?
2: Io sono molto contento di questa esperienza e ringrazio evidentemente quelli che sono impegnati per poterla realizzare. Credo che sia stato omesso un livello che a me sembrava, quando abbiamo inserito la necessità di organizzare un evento internazionale sportivo all'interno della legge speciale per Taranto, abbiamo inserito avendo in mente questa cosa. Il sindaco Valentino Castellani, il sindaco di Torino, ci raccontò del cambiamento di paradigma sociale e culturale e poi come conseguenza del paradigma economico di
1: Ti
2: Torino.
1: Ti riferisci alle Olimpiadi Invernali Torino 2006, che cambiarono il volto e la narrazione di Torino.
2: Cambiò la narrazione di Torino, non tanto grazie alla meta del viaggio, cioè ai 15 giorni di giochi, ma grazie al viaggio, cioè grazie a tutto il processo organizzativo che la comunità di Torino aveva condiviso per organizzare i giochi. Il fatto di realizzarli, per così dire, un processo probabilmente dal basso, come dicono quelli che sanno parlare bene, bottom up, aveva comportato un cambiamento di modo di pensare della città. Il cambiamento del modo di pensare della città, del modo di narrarsi, del modo di percepirsi e poi di narrarsi, è strumento indispensabile del cambiamento delle prospettive economiche.
1: Qui tu intravedi qualche lacuna.
2: A Taranto non è avvenuto.
1: A Taranto Gianni,
2: è
1: allora,
2: esattamente il contrario.
1: Liviano, allora, oggi questa tre giorni ovviamente non può avere la presunzione di colmare un gap che tu intravedi, ma vuol dare un contributo. Immaginiamoci questi tre giorni. Allora, comincia oggi, Salone degli Specchi, Palazzo di Città. Per chi non è di Taranto, dico lì, perché oltre il castello, oltre la bandiera, magari facciamola vedere Giovanni Talamo, oltre la bandiera che svetta sul castello lì, con poco vento oggi, per fortuna, perché è un po' di giorni che becchiamo il vento, qui all'angolo svetta quell'orologio, è l'orologio di Palazzo di Città, eccolo lì. Quindi ripetiamo, cosa succede oggi e per tre giorni qual è la cifra di questi incontri?
2: Succede che gli enti firmatari della Carta della Pace, questi 186 enti hanno sottoscritto questa Carta della Pace, unitamente al Comune e con l'aiuto del Comitato Organizzatore dei Giochi, che ringraziamo, hanno organizzato questo evento, questa necessità di ragionare sul futuro di Taranto insieme a partire dalla sollecitazione che i giochi danno, cioè la sollecitazione, i giochi ci raccontano che Taranto è proiettata nel Mediterraneo, il nome stesso dei giochi ci racconta che Taranto è proiettata nel Mediterraneo, ma questo che significa ai fini delle prospettive sociali, economiche, culturali, universitarie, della permanenza

0: dei giovani per il nostro futuro. Questo proveremo a fare, cioè proveremo a confrontarci tra noi con l'aiuto di agevolatori, penso all'ex ministro Giovannini, presidente di Asvis, penso a Paolo Verri, direttore del piano strategico di Torino 2006, penso a Monsignor Savino.
1: Quindi vuoi riprendere quel tipo di percorso e vuoi rimetterlo al centro del confronto?
0: Assolutamente sì.
1: Posso fare l'avvocato del diavolo?
0: Certo.
1: Quindi perché, alla luce di quello che mi stai dicendo, perché non farlo l'anno scorso, 6 mesi fa, 8 mesi fa?
0: Non abbiamo fatto l'estate scorsa perché io non ero ancora il Presidente del Consiglio Comunale, non avevamo ancora avviato il percorso dell'arte della pace. Questa cosa ha senso dei problemi dal basso, è un problema dal basso perché è organizzata dai firmatari dell'arte della pace.
1: C'è un programma nutrito, insomma, orari, luogo, della 3 giorni.
0: Luogo l'hai detto, Salone degli Specchi di Palazzo Città.
1: Ingresso oggi, ovviamente chi vuole
0: ingresso
1: può
0: gratuito, tutti siamo benvenuti.
1: Ci mancherebbe al comune.
0: Assolutamente sì. Partiamo oggi pomeriggio alle 17.30 e termineremo stasera alle 19.30, poi riprendiamo domani dalle 10 e dalle 10 fino a domani sera ininterrottamente.
1: E chi vedrà queste repliche poi per domani intendiamo giovedì 16 giugno.
0: Giovedì 16 luglio.
1: E luglio.
0: Poi venerdì 17 luglio si riprende alle 10.30 e si conclude alle 19.30.
1: Cosa speri di poter riassumere alla fine della fiera?
0: Io spero di raccontare una comunità che prende percezione del fatto che i giochi sono importanti, ci fa piacere ospitarli, ma che alla fine non può rimanere solamente un ricordo bello e delle infrastrutture per quanto importanti. Prima delle infrastrutture ci sono le persone che si percepiscono, una comunità che si percepisce in una certa maniera, che esce fuori dalla cultura del lamento e che prova a costruire in maniera condivisa il proprio futuro.
1: Reattività sociale, culturale. Gianni Liviano, a te piace anche lo sport, lo so, ci si conosce da tanti anni. A parte il basket, il 3 contro 3, che penso possa appassionarti ricordando i tuoi trascorsi, ma quali sport stai attendendo? Cosa non vedi l'ora di guardare da vicino? Dal punto di vista agonistico, tecnico, dei colori, delle fusioni nazionali?
0: Ma io direi tutte d'amblè, però non ho letto in verità ancora i convocati delle varie federazioni, non so per esempio il calcio. Per il
1: beh,
0: calcio
1: verranno le under.
0: Le
1: giochi del Mediterraneo sono nati per dare sfogo anche ai settori under.
0: Sì.
1: Per esempio nel 97 nell'Italia giocava il giovanissimo Totti.
0: Certo.
1: Giocava il giovanissimo Ventola, poi diventati, quindi immagineremo di guardare grandi
0: futuri
1: anche
0: campioni.
1: Futuri campioni, ma è la cifra del gioco del Mediterraneo.
0: Apprezzeremo molto questa cosa, apprezzeremo evidentemente la presenza di tanti ragazzi provenienti da tante nazioni e questo racconterà la bellezza di questo evento.
1: Quindi anche da sportivo stai attendendo. Bene, noi salutiamo Gianni Liviano, hanno 3 giorni da seguire, spero di fare un salto anch'io per vedere un po' e ascoltarvi. Contro la rovescia oggi finisce qui. Però prima di finire qui, raggiungiamo insieme, Gianni Liviano, il tabellone, perché noi stiamo raccontando tutti i giorni, ecco intanto non è male questa, no, questo è un lago quindi del Mediterraneo?
0: Questo è un luogo di prossimità.
1: Tu credi che quindi il Golfo di Taranto, l'inizio del Golfo del Mar Grande, possa essere inteso come lago? Oddio, ogni tanto quando c'è soprattutto tramontano maestrale abbiamo un senso di lago, perché il pollino ci agevola, no?
0: Perché adesso veramente il mondo ha reso tutti vicini, cioè i ragazzi con gli Erasmus partono, vanno in ogni luogo, cioè c'è una relazione di vicinanza a differenza delle follie di tanti potenti del mondo che stanno facendo in questo momento.
1: Ecco, allora Giovanni, vedi, stringiamo qui l'inquadratura, seguici, vieni Gianni, 37 giorni, 10 ore e 19 secondi, spieghiamo perché mancano 10 ore. O intanto perché adesso stiamo registrando alle 9.30 del mattino più o meno, diciamolo, perché altrimenti sembreremo fuori contesto. E poi perché questo è un conto alla rovescia che si chiude appena comincia l'inaugurazione dei giochi il 21 sera, quindi non è la mezzanotte, è le 20.21 sera più o meno. Quindi noi stiamo registrando a 10 ore dalla prima serata da cui comincia il conto alla rovescia. Bene. Gianni Liviano, il 21 sera allo Iocovone ci vediamo.
0: Assolutamente sì.
1: Grazie.
0: Grazie a te.
1: Bocca al lupo per questi 3 giorni.
0: Grazie.
1: E per il lavoro istituzionale della Presidenza del Consiglio. Ci saluti tutti i consiglieri comunali.
0: Sarà fatto. Grazie.
1: A domani.
0: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100.

0: Massimo De Soldo. Allora Massimo, è un peccato non esserci.
1: Ma sicuramente, un'immensa gioia, anche se sono stato fuori dal campo per tutta la partita, però l'importante è che abbiamo vinto.
0: Ecco Roberto Claruna, Roberto, è fatta.
2: È una vittoria meritata, un campionato difficile, sofferto fino all'ultimo minuto, ma meritatamente vinto.
0: Cosa significa per te questa promozione?
2: Ah, per me, come per tutti, è una cosa importantissima. Una promozione è sempre un grande traguardo nella carriera di un professionista.
0: Complimenti. Ecco Vittorio Insanguine, Vittorio, hai voluto esserci a tutti i costi.
3: Ci credo, peccato che non ho fatto gol, mi sono mangiato due gol. Comunque siamo contenti di quest'annata, soprattutto siamo andati in B.
0: È la tua stagione più bella da calciatore, che cosa speri per il tuo futuro?
3: Niente, spero di prima di tutto di rimanere a Taranto, che c'è un bel gruppo, una grandissima società, poi quello che viene tutto di guadagnare.
0: Sì! Gianni, non è possibile uscire perché la confusione è davvero indescrivibile, stiamo facendo il possibile fuori, non si può andare perché c'è anche un lancio di oggetti da parte dei tifosi che sono impazziti per la felicità, non si può, non ci si può avvicinare, è davvero una situazione precaria nella quale stiamo lavorando. Adesso vediamo se si avvicina qualcuno, qualche giocatore. Siamo confusi tra la folla. Adesso ci sono ancora giocatori sul campo attorniati dai tifosi che non riescono a trovare l'accesso per gli spogliatoi. C'è anche
4: presidente.
0: Ecco presidente Carilli, è fatta?
5: Ma penso di sì.
0: Che cosa significa questo successo per lei?
5: I sacrifici di un anno.
0: E adesso il futuro?
5: Ma il futuro è sempre rosa. Pensiamo a questo.
0: Grazie. Gianni, hai sentito il presidente Carelli?
6: Qualcosa si muove sul fronte turismo?
7: Beh, credo che sono diverse le attività che si stanno svolgendo in quest'estate e chiaramente tutte queste contribuiscono a dare sicuramente dei momenti di gioia e delle serate divertenti a chi abita il territorio, ma certamente sono anche delle attrattive per chi viene fuori dal territorio.
8: Sono curate da Studio Centro.
6: Tanta gioventù, come si dice tra la gente che magari non ce l'ha più. Tanta bella gioventù che muove un po' anche il turismo a livello interno, l'indotto turismo.
7: Beh, credo che sia questa la cosa anche più positiva, nel senso che è proprio dai giovani che bisogna ripartire e per rilanciare anche il nostro territorio. E sostengo sempre che sono soprattutto loro che devono amare di più il loro territorio e promuoverlo anche grazie a queste manifestazioni.
6: Meditate gente, meditate.
7: Davvero, sì. Diciamo che forse dobbiamo partire dal presupposto che siamo i primi sponsor, per cui se noi conosciamo e amiamo il territorio ci facciamo più una pubblicità magari silenziosa, meno visibile, ma forse anche più efficace.
9: Vi volevo raccontare una storiella. C'è la moglie di Bossi incinta e va dal ginecologo, ritira il referto, si presenta a casa e dice: "Uela Umberto, sei contento? Ci sono tre."
10: "Uè, la Madonna, diamo giù alla Lega tre nuovi sostenitori, fighissimo."
9: Dice: "Senti Umberto, se vuoi, io conosco uno di quelli che mettono le mani sopra, no? Pranoterapeuti. Andiamo da lui e lui, sentendo dalla posizione così, senza toccare, dalla posizione esterna, ti dice tuo figlio cosa sarà da grande."
10: "Uè, la Madonna."
9: "Umberto, ti giuro, non ha mai sbagliato un colpo."
10: "Beh, damn."
9: Vanno al pranoterapeuta. Il pranoterapeuta mette la mano nella parte alta della pancia e fa:
10: questo qui è un eccezionale, eh? Questo è eccezionale, questo qui da grande farà il medico." Boh, si fa: "Uè, caso, nella Lega va bene un medico."
9: "Sarà un medico, farà parte dell'equipe di scienziati che troverà..."

0: il rimedio contro l'AIDS. Oh, la Madonna, un figlio leghista che trova il rimedio per l'AIDS, famoso in tutto il mondo. Bene, sono contento, va avanti. Questo qui, nella parte centrale, questa è una donna, questa è una donna e sarà famosissima, prenderà il Nobel per la pace, porterà la pace nella Bosnia, nel Corno d'Africa, dovunque c'è guerra, questa sarà ambasciatrice della pace nel mondo, Nobel per la pace. Cazzo, faccio un culo così a Berlusca io, una figlia ambasciatrice della pace, bellissimo. Va nella parte bassa della pancia e dice, questo qui sarà il più famoso del mondo. Bossi dice, Madonna, se si avvera sta cosa, sono fortissimo politicamente con tre figli così. Dice, questo qui sarà il re della sceneggiata napoletana. Cazzo dici, scusa. Dice, questo qui, sente meglio, sarà il re della sceneggiata napoletana, oscurerà la fama di Mario Merola. Andrà a cantare in tutti i teatri del mondo, tutti gli emigranti lo conosceranno, sarà famoso in patria e all'estero, sarà il cantante più famoso del mondo, il più famoso interprete di sceneggiata napoletana. Bossi rimane malissimo, se ne va con la testa china a casa e la moglie dice, uè là Umberto dai non far su, non sta a prendertela, può darsi che abbia sbagliato. No, ha sbagliato. Un figlio interprete della sceneggiata napoletana, li odio sti terroni di merda. Insomma va, arriva a casa, la moglie si corica, Bossi prende la decisione, prende una mazza, mira alla parte bassa della pancia, cioè io lo faccio per me, per te, lo faccio per la Lega, e tira una mazzata tremenda nella parte bassa dove il pronoterapeuta gli aveva previsto il figlio. Si sente un urlo, ah! Attimo di silenzio e una voce da dentro. Anna Cisa Fratamo scienziata. Zan zan.
1: Piazza Castello, piazza militare della città dominata sin dall'età angioina da fortificazioni che proteggevano l'accesso dal territorio orientale Porta Lecce e controllavano la rada di Mar Grande. In età tardo cinquecentesca furono rinnovate le fortificazioni e le muraglie, distruggendo una serie di piccole chiese che caratterizzavano quei luoghi, tra le quali la celeberrima San Pietro della Porta, edificio rupestre nel quale il popolo accorreva per la devozione al Santo Apostolo, ma anche al culto di San Cataldo, dove oggi è il palazzo di città, sorgeva la casa del Capitan del Popolo, governatore militare, alle spalle vi erano le carceri. Quasi all'inizio di Via Duomo vi era la grande chiesa dell'Annunziata, con annesso ospedale. Nella chiesa si ammirava un celeberrimo polittico della fine del 400 che raffigurava l'Annunciazione, naturalmente perduto. All'inizio di Via Duomo, nel VI secolo, sorgeva un antico tempio dedicato a Poseidone e forse anche a Persefone, divinità degli inferi. Le uniche testimonianze sono le due colonne doriche. Su una parte di questo tempio sorgeva la chiesetta della Santissima Trinità, dalla quale usciva la processione du Bambino Curcat la notte di Natale. Per mettere in evidenza queste due colonne e poi abbandonarle, hanno distrutto documenti di 1500 anni che si erano addossati alle due colonne. Taranto si rinnova distruggendosi. Oh,

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Alle mie spalle c'è quello che forse però non è più un cantiere, ma a tutti gli effetti un impianto sportivo che sta sorgendo e che abbiamo visto crescere dalle fondamenta sino adesso all'attualità, che racconta di una pista d'atletica, ma racconta di una storia bella che a breve andremo a snocciolarvi. Alle mie spalle c'è il nuovo Pala Ricciardi, centro di atletica indoor, e al mio fianco c'è l'ingegner Iurino. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, ci siamo lasciati qualche mese fa con tanto da fare, tanto già fatto.
1: Già fatto, già.
0: Questo
1: allora
0: va detto. Ma tanto da fare, adesso il tanto da fare è diminuito esponenzialmente perché il lavoro è andato avanti in maniera celere e mi sembra anche soddisfacente.
1: Il dato mi pare anche evidente, nel senso che ormai il campo è pronto, comprese le, a parte piccole finiture in corso di esecuzione, come si può vedere, è tutto ultimato. Sono ultimati il campo, sono ultimati gli spalti, sono ultimati gli uffici, mancano solo le prove funzionali degli impianti che in settimana daremo, a cui daremo l'avvio in questa settimana.
0: L'impianto, come dicevamo, va avanti, dovrebbe essere consegnato indicativamente?
1: Entro i termini, io penso che per fine mese, prima settimana di agosto, insomma, potrebbe essere consegnabile, a meno, ripeto, di prove funzionali che stiamo partendo con l'esecuzione. Spero che non ci portino più tempo del dovuto, insomma.
0: Mi hai detto che possiamo vedere tutto, meno che la pista. Di sopra non si può salire per il momento.
1: Non si può accedere perché le vernici sono fresche, perché non possiamo portare polveri, e perché sporcherebbero anche poi le tinteggiature, che sono tinteggiature fatte di fino, stanno rilevando tutto, dalle dimensioni, dalla riflessione, lunghezza, per poter procedere poi successivamente con l'omologazione del campo.
0: Vabbè, per il momento però mi fai sentire almeno se i sediolini sono comodi, così riusciamo
1: questo
0: a capire.
1: Lo possiamo verificare, infatti sono in corso di esecuzione le pulizie adesso dei seggiolini.
0: E quindi ne troviamo qualcuno pulito e ci sediamo.
1: Ok, esatto.

0: Adesso ci siamo accomodati, no? Siamo belli comodi, la temperatura è quella che è, però tu mi dici che insomma va bene.
1: Eh beh, è del periodo.
0: Del periodo, però non avete, pensato anche a questo?
1: Perché? Non è, non sarà, si spera, la temperatura in occasione degli eventi, che sia di gara, che sia di allenamento, ovvero quando verranno messe in esercizio le unità di trattamento aria.
0: Che sono questi enormi tubi?
1: Queste sono le canalizzazioni per la diffusione del sistema di emissione, al cui servizio ci stanno i quattro generatori di tipo rooftop. Ognuno di quelli tratta qualcosa come 53.000 metri cubi d'aria ora.
0: Io non so, sinceramente il dato che mi hai fornito adesso per me è aramaico, però immagino
1: tecnico,
0: che sia...
1: Sono macchine importanti.
0: Sì. Ecco. Poi questo ovviamente lavora sia su caldo che su freddo.
1: Lavora sia su caldo che su freddo, assolutamente sì. Abbiamo anche un sistema di trattamento, quindi anche di rilevazione dell'umidità.
0: Le sedute, insomma, che abbiamo visto hanno varianti cromatiche.
1: Sì.
0: Bella azzurro acceso. Un grigio e un bianco, forse nella parte superiore più visibile, quindi diversi colori che danno un effetto scacchiera.
1: Effetto scacchiera, movimento alla colorazione dei seggiolini che avrebbero in alternativa avuto un unico colore, avrebbero potuto avere un unico colore ma molto più piatto, insomma.
0: Più belli da vedere così, la capienza di questa...
1: La capienza complessiva di posti a sedere dedicati agli spettatori è di 1500 posti, a cui si aggiungono poi, li vediamo lì e lì, si aggiungono altri 6 posti per diversamente abili, associati ad altrettanti 6 posti destinati dedicati agli accompagnatori dei suddetti.
0: Poi mi ha detto non possiamo entrare sulla pista, non è ancora momento di farlo, però poi vorrei che mi spiegassi

0: quelle che sono le attività che si potranno fare qui, perché parliamo di atletica in generale, okay, di diverse discipline relative all'atletica, ma eventualmente anche di altre predisposizioni. Ma sì, me lo spieghi andando dall'altra parte, così facciamo vedere alla gente il colpo d'occhio, che non è indifferente, di questa struttura.
1: Assolutamente, merita.

0: Mentre stavamo facendo il giro ci siamo soffermati su un dettaglio, no? Questo è il tappeto gommato che è stato sistemato e che riguarda appunto la pista che gira attorno alla struttura, e mi spiegavi che è frutto di un lavoro maniacale, di un lavoro certosino.
1: Di precisione maniacale, sì. Nel senso che ogni dettaglio è a monte studiato e progettato e a valle eseguito in maniera veramente maniacale. Nel senso che è chiaro che uno non lo vedrebbe se non lo vedesse in fase di esecuzione del rivestimento. Però si parlava prima, no? Di dimensioni delle strisce, di distanze delle strisce, ovviamente di formazione della striscia, quindi che deve essere uniforme, eccetera, eccetera. Ma finanche il tappetino segue l'orientamento delle strisce. Quindi il tappetino è stato posto, e quindi le giunzioni dei vari pezzi del tappetino sono state seguite in funzione, in ragione dell'esecuzione anche delle strisce, perché le strisce sono le zone dove sostanzialmente non si corre o si corre molto più di rado, e quindi le giunzioni si fanno capitare sotto le strisce. Quindi alla fine uno vede questo risultato, ma questo risultato è veramente fatto di tantissimi piccoli elementi a cui si è data un'attenzione veramente esasperata, oserei dire. Le pendenze, le curvature non sono casuali, sono studiate, sono legate alle dimensioni, al raggio della pista, e quindi questo ha determinato, per effetto della curva, ha determinato l'altezza. Ma l'altezza, la progressione dell'altezza, anche quella è un altro elemento su cui si è lavorato molto, ripeto, sia in fase di progettazione, anche poi in fase di esecuzione, che deve essere proprio in maniera certosina realizzata. Le tolleranze, qua si parlava, quando abbiamo fatto fin anche il massetto, si parlava su una strage di 4 metri, tolleranza al massimo, e parliamo di cemento, una tolleranza al massimo di 4 mm su una strage di 4 metri.
0: 4 mm
1: con
0: 4
1: il cemento, attenzione, non parlo di cemento, quindi per dirvi l'attenzione al dettaglio, e il risultato è questo, certo. Ma se non avessimo eseguito questo, il risultato finale, ovvero l'omologazione della pista, non sarebbe venuto.

0: Alle nostre spalle c'è la pista, alle nostre spalle c'è il posto in cui eravamo seduti qualche istante fa, quindi la struttura e la tribuna. Dicevamo Pala Ricciardi che sarà adibito all'atletica indoor, vedo 100 metri.
1: 100 metri pista di scatto, 400 metri comunque il lungo, abbiamo il salto in lungo dove sì. Stanno finendo di sistemare i ragazzi, abbiamo da questo lato, non è visibile ma c'è la fossa d'imbucata, il salto in alto, poi sono previste anche altre discipline che oggi non sono evidenti perché sono tutte attrezzature in sovrapposizione, quindi che penso al lancio del peso, penso all'eventuale destinazione anche a campo da basket, insomma sono tutte cose che poi in sovrapposizione sarà possibile anche aggiungere a queste attività che obbligano questa formazione di questo investimento.
0: Quindi in base a chi poi andrà a giudicarsi questo impianto si potrà poi definire la destinazione d'uso, non solo atletica magari, ma anche altro genere di sport, basket, pallavolo immagino possa essere anche quello, perché mi sembra che ci sia abbastanza spazio.
1: Credo di sì.
0: Per poter giocare a pallavolo, no, perché in questi mesi abbiamo incontrato dei palazzetti completamente rinnovati.

0: Che però non potevano ospitare la kermesse della pallavolo per mancanza
1: di altezza.
0: Mi sento di essere ottimista.
1: Sono 25 metri, che 25 punto di colmo, metri. Penso che possano bastare, anzi 23 per la precisione.
0: Anche perché se fai un bagger e mandi la palla oltre 25 metri forse hai sbagliato sport.
1: Esatto,
0: quindi,
1: esatto.
0: Quindi va bene
1: esatto.
0: Così. Ingegnere, io non posso che ringraziarti. Grazie davvero di questo secondo viaggio, ma ti veniamo a trovare di nuovo anche al completamento. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Io non posso che ringraziare anche voi che siete stati in nostra compagnia in questo altro approfondimento, in questo nuovo approfondimento del nostro programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie e ovviamente buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: e Studio Centro.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: 44° posto.
1: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate, sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome.

0: il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio Centro.
1: Scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

media. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca ovviamente il collegamento era immediato, i ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico.

Dico, nonostante tutto, però il danno era stato fatto, e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico dritto. Il caso Padilla Ramirez quindi riacceso una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Il GUP di Taranto ha condannato Marika Simonetti a 4 anni e 8 mesi di reclusione per l'incidente costato la vita alla 19enne Sharon Bonillo, disposta anche la revoca della patente, mentre prosegue il filone di indagine sulle presunte responsabilità legate alla sicurezza della strada. ASL Taranto e Casa Circondariale Carmelo Magli hanno sottoscritto un protocollo di intesa per rafforzare la prevenzione del rischio suicidario e dell'autolesionismo tra i detenuti. Nel 2025 si sono registrati 15 tentati suicidi, un suicidio e 69 episodi di autolesionismo, mentre nei primi mesi del 2026 i tentativi di suicidio sono stati 5. Presentata ieri la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo 2026, ad interpretarla Mietta con l'esecuzione dell'Orchestra Ico della Magna Grecia e del Coro dei Volontari dei Giochi del Mediterraneo, diretti dal maestro Piero Romano. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca: condannata a 4 anni e 8 mesi di reclusione Marika Simonetti per l'incidente costato la vita alla 19enne Sharon Bonillo avvenuto nel marzo del 2024. Il servizio. 4 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale, la condanna inflitta dal giudice per l'udienza preliminare Pompeo Carriere a Marika Simonetti, 35enne tarantina, ritenuta responsabile della morte della 19enne Sharon Bonillo, vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2024 in via Mediterraneo nel quartiere Tramontone. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo con rito abbreviato. Il giudice ha inflitto una pena più severa rispetto ai 2 anni e 2 mesi richiesti dalla pubblica accusa, disponendo anche la revoca della patente dell'imputata. Per quanto riguarda gli altri imputati, è stato disposto il non luogo a procedere per 2 funzionari comunali, mentre è stata rinviata a giudizio la responsabile del servizio manutenzione del suolo pubblico e delle strade del comune di Taranto, che dovrà rispondere dell'accusa di presunta mancata messa in sicurezza del tratto stradale teatro dell'incidente. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'auto guidata da Simonetti con a bordo 4 ragazze perse il controllo durante un sorpasso dopo aver urtato un altro veicolo, schiantandosi contro un palo di cemento e ribaltandosi. Sharon Bonillo, estratta viva dalle lamiere e trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, morì 3 giorni dopo a causa delle gravissime ferite riportate. I familiari della giovane si sono costituiti parte civile nel processo. Resta però aperto il filone di indagine sulle presunte responsabilità legate alla sicurezza della strada dove si verificò la tragedia. E operazione dei carabinieri a Leporano, dove un ragazzo di 23 anni è finito ai domiciliari e 2 giovanissimi sono stati denunciati per furto e tentata estorsione ai danni di un 43enne del Tarantino. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Ha cercato di farsi consegnare 150 euro per restituire il borsello appena rubato, ma ad attenderlo all'appuntamento c'erano i carabinieri. Si è conclusa con un arresto l'operazione condotta dai militari della stazione di Leporano, che ha permesso di smantellare quello che gli investigatori ritengono fosse un classico episodio di cavallo di ritorno. In manette un 23enne del posto, arrestato in flagranza di reato nella serata di sabato 11 luglio, con l'accusa di tentata estorsione ai danni di un 43enne residente in un comune limitrofo. L'intera vicenda prende avvio dal furto di un borsello lasciato all'interno dell'autovettura della vittima. All'interno c'erano denaro, documenti personali e un telefono cellulare. Proprio utilizzando quest'ultimo, secondo la ricostruzione degli investigatori, il presunto autore avrebbe contattato il padre del proprietario chiedendo il pagamento di 150 euro per riconsegnare il maltolto. Ricevuta la denuncia, i carabinieri si sono appostati nei pressi del luogo concordato e sono entrati in azione al momento dello scambio, bloccando il giovane. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l'intera refurtiva, che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario. Per il 23enne sono quindi scattati gli arresti domiciliari, ma le indagini non si sono fermate qui. Attraverso l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e gli ulteriori accertamenti investigativi, i carabinieri sono riusciti infatti a ricostruire l'intera sequenza dei fatti, individuando quelli che ritengono essere i presunti complici. Si tratterebbe di un 21enne e di un 15enne, entrambi del posto, denunciati in stato di libertà per furto aggravato e tentata estorsione.
0: E ancora cronaca, 24 apparecchi elettronici da gioco non collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto al termine di controlli nei circoli ricreativi della provincia. 5 responsabili segnalati alle autorità competenti nei loro confronti saranno applicate sanzioni amministrative per oltre 253.000 euro e sarà recuperata l'imposta evasa sul gioco, ovvero il prelievo unico erariale. E voltiamo adesso pagina. La sanità pugliese torna al centro del dibattito politico. In Consiglio regionale scontro su conti e difesa dell'operato della regione. De Caro ha illustrato i dati per evidenziare che le difficoltà non riguardano solo la Puglia. Approfondiamo il tema con Ilaria Lia.
2: Animi accesi e botta e risposta nel Consiglio regionale monotematico sulla sanità. Al centro della discussione ci sono stati i conti della sanità, le lunghe liste d'attesa per visite ed esami, la carenza di medici e infermieri e le difficoltà che molti cittadini incontrano nell'accedere alle cure. L'opposizione ha accusato la Regione di aver gestito male la sanità, sostenendo che il forte disavanzo economico e il conseguente aumento dell'addizionale IRPEF siano il risultato di errori amministrativi. A replicare all'accusa è stato lo stesso presidente della Regione Antonio De Caro, che nel suo intervento ha mostrato alcune slide con i dati sul disavanzo sanitario arrivato a 349 milioni di euro nel corso del 2025. De Caro ha spiegato che l'aumento dei costi della sanità è un problema che riguarda tutte le regioni. Citando la Corte dei Conti, ha ricordato che i costi della sanità crescono più rapidamente del Fondo Sanitario Nazionale. Ha poi sottolineato che nel 2025 la spesa sanitaria ha raggiunto circa 141 miliardi di euro a fronte di un Fondo Sanitario Nazionale di 136 miliardi. Pur riconoscendo l'aumento delle risorse stanziate dal governo, ha sostenuto che queste restano ancora insufficienti a coprire la crescita dei costi. Tra gli interventi anche quelli del consigliere Renato Perrini sul San Cataldo di Taranto, al quale risponde l'assessore Pentassuglia.
3: Sono molto preoccupato per Taranto, per quanto riguarda il San Cataldo, perché io che ci passo quasi tutti i giorni, mi confronto tutti i giorni con i medici, con gli operatori sanitari. È un'attesa così lunga che sta portando anche malessere negli altri ospedali, perché questo momento di attesa, di capire quando ci sarà questo trasferimento, non si sa ancora a che punto è. Non solo, avevo già annunciato alcuni mesi fa che per aprire San Cataldo servirebbero altri 70-80 milioni di euro all'anno in più, e ancora di queste risorse, di queste somme, nessuno ne parla. C'è l'altra problematica, che già da un anno e mezzo l'ASL di Taranto paga circa 1,5 milioni di energia elettrica per tenere acceso tutto l'ospedale, perché se non si accende le luci, non si accende l'energia elettrica, le macchine che sono state impiantate vanno in tilt.
4: C'è una relazione dell'ufficio tecnico che ho fatto consegnare in commissione in maniera puntuale, che parla di settembre-ottobre 2027 il completamento della installazione delle apparecchiature con la certificazione. Se questo è, perché è in capo alla tecnica, la politica a partire dal primo trimestre 2028, quindi dopo 3 mesi, inizierà il trasferimento di tutto il POC, Santissima Annunziata, Moscati e Grottaglie. Il tema vero è avere le certificazioni, perché come ho dimostrato per il Monopoli Fasano, 15 giorni prima, se possibile si fa, ma si deve fare in sicurezza. Poi ognuno sarà chiamato alla responsabilità del ruolo. Quello tecnico non è in capo a me, io faccio il controllo di quelle operazioni e Perrini, ma tutti i colleghi sanno, perché la porta è sempre aperta e sono uno che va sempre in commissione, a dimostrare che stiamo seguendo puntualmente tutta la vicenda.
0: Un suicidio nel 2025, 5 tentativi nei primi mesi del 2026 e molti episodi di autolesionismo. ASL Taranto e Carcere Carmelo Magli firmano un protocollo per rafforzare la prevenzione e il supporto psicologico ai detenuti. Ce ne parla Giovanna Calabrese.

0: Un suicidio, 15 tentativi di suicidio e 69 episodi di autolesionismo nel 2025. Nel 2024 erano stati 32 i tentativi e 85 gli atti autolesionistici. Nei primi mesi del 2026, invece, i tentativi registrati sono stati 5. Sono i dati emersi durante la firma del protocollo d'intesa tra ASL Taranto e Carcere Carmelo Magli, nato per rafforzare la prevenzione delle condotte suicidarie.
1: Questo protocollo, che è un po', un aggiornamento di uno già esistente, cerca di mettere in campo tutte quelle azioni che possono prevenire sicuramente questi, pensieri suicidari da parte di coloro che sono in carcere.
0: L'azienda sanitaria metterà a disposizione un'equipe specializzata composta da 10 operatori che affiancherà il personale già presente nell'istituto.
2: Il tema è quello della riduzione del rischio di suicidi e quindi le equipe saranno formate da, come dicevo prima, da personale multidisciplinare che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Ora partiamo con una dotazione di circa una decina di operatori, con la prospettiva nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano diciamo di potenziare l'equipe.
0: Una risposta in un contesto segnato anche dal sovraffollamento. Il carcere di Taranto ospita 857 detenuti a fronte di una capienza di circa 400 posti. Tra i principali fattori di rischio per il disagio psichico, lo shock dell'ingresso in carcere, l'isolamento sociale e i tempi della giustizia.
3: Priorità massima è comunque di incrementare queste reti di collaborazione all'interno della casa circondariale stessa tra le figure professionali che comunque hanno il compito, l'obbligo, la dedizione di dover arginare questi fenomeni.
4: Il circuito delle tombe a Camera riaprirà entro i giochi del Mediterraneo. A confermarlo è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Taranto, Lucio Lonoce, che ha spiegato gli interventi effettuati sui siti e cosa resta ancora da fare. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
5: Si avvicina la riapertura del circuito delle tombe a Camera a Taranto, inaugurato con grande enfasi nel gennaio 2025 dalla precedente amministrazione guidata da Rinaldo Melucci e poi chiuso qualche mese dopo. L'amministrazione Bitetti ha preso in carico gli interventi necessari per ripristinare la piena fruibilità dei siti. I sopralluoghi hanno evidenziato problematiche legate soprattutto a infiltrazioni d'acqua, malfunzionamenti degli impianti elettrici e degrado delle strutture murarie. Particolarmente complesso si è rivelato l'intervento nella cripta del Redentore, dove, come prevedibile, si sarebbe verificato un vero e proprio allagamento nel corso dei mesi di chiusura. Le operazioni di ripristino sono state articolate in tre fasi per affrontare le diverse criticità riscontrate. Allo stato attuale dei fatti, i lavori nei vari siti sarebbero ormai conclusi, resta da risolvere un'ultima criticità di natura idraulica all'interno della necropoli di Via Marche. Poi si procederà con la ripresa del partenariato speciale pubblico-privato con le cooperative Museion e Polisviluppo che gestivano il circuito. L'obiettivo è rendere nuovamente accessibile il percorso archeologico in tempo per i giochi del Mediterraneo.
6: Come ci siamo insediati, immediatamente il sindaco ci ha dato questo mandato di riaprire questi siti. Gli altri tre siti sono stati già completati, quindi adesso stanno completando i lavori in Via Marche dove ci sono delle perdite perché noi le abbiamo trovate in queste condizioni e quindi adesso stanno intervenendo i tecnici e quanto prima possibile ci sarà la riapertura dello stesso.
5: Entro i giochi del Mediterraneo sicuramente.
6: Ma sicuramente, anche perché gli altri tre siti già sono pronti, questo dovrebbe in settimana o a giorni magari trovare la perdita e quindi i lavori verranno completati quanto prima possibile.
4: L'appalto per la riqualificazione del mercato Fadini è stato assegnato, ma tra i commercianti restano preoccupazioni ed interrogativi tra degrado, disagi ed incertezze. Il consigliere comunale Gregorio Stano chiede chiarimenti all'amministrazione. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
7: Siamo messi malissimo. A partire dalla prima priorità sono i bagni chiusi, forse da oltre 6 mesi. Promesse, promesse, promesse, ma qua i politici si fanno vedere solo nella campagna politica.
0: È lo sfogo di uno dei commercianti del mercato Fadini che racconta una realtà fatta di bagni chiusi da mesi, carenze igienico-sanitarie e una struttura ormai segnata dal degrado.
8: Abbiamo coperto tutte le spese del comune, quelle che ci hanno richieste.

0: E poi ci avevano promesse per la rimodernazione del mercato, che ancora non abbiamo visto niente, solo promesse.
1: E dovevano venire a dare una pulita, perché qua fra poco ci sono i giochi del Mediterraneo, ma se vedono la piazza in questo sporcizio facciamo una figura...
2: E mentre gli operatori continuano a lavorare in queste condizioni, il Comune di Taranto ha aggiudicato l'appalto per la riqualificazione del mercato. L'intervento è stato affidato a un'associazione temporanea di imprese per un importo di 4,6 milioni di euro a fronte di un quadro economico complessivo di circa 6 milioni di euro, finanziati attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Prima dell'apertura del cantiere sarà però necessario redigere e approvare il progetto esecutivo. Intanto resta aperto il nodo della ricollocazione temporanea dei commercianti durante gli interventi. Sul tema interviene il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano.
3: Non ci sono state date risposte né per quanto riguarda noi della parte politica, ma soprattutto non sono state date risposte agli operatori e ai cittadini. Pertanto il Movimento 5 Stelle, tramite la mia azione in Consiglio Comunale, ha prodotto questa interrogazione dove chiediamo quale sarà la data certa di inizio lavori, quale sarà l'effettiva collocazione degli operatori una volta iniziati i lavori e soprattutto, dato che ci sono state delle aste al ribasso, se quei fondi potranno essere riutilizzati per riqualificare alcune aree del mercato che sono abbandonate e fatiscenti da tantissimo tempo.
2: E proseguono gli interventi di ripristino delle fontane cittadine da parte dell'amministrazione comunale. Lavori in piazza Carbonelli e piazza Ebalia, in programma interventi alla Villa Peripato. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
4: Prosegue il ripristino delle fontane cittadine a Taranto. Entro sabato è prevista nuovamente la riattivazione della fontana di Piazza Ebalia, ferma in questi giorni a causa di un guasto al motore. Sono invece già tornate in funzione, dopo gli ennesimi episodi di vandalismo, le fontane di Piazza Medaglie d'Oro e di Piazza Maria Immacolata. L'attenzione si concentra adesso sulla fontana della Villa Peripato, dove sarà necessario l'intervento di un'azienda in possesso della certificazione OG2, indispensabile per operare su beni immobili sottoposti a tutela. In piazza Carbonelli invece sono in corso lavori di rifacimento completo delle condutture idriche. Successivamente si procederà al ripristino strutturale della fontana. L'assessore Lonoce, che segue personalmente l'avanzamento degli interventi, ha spiegato che Acquedotto Pugliese effettuerà i controlli sulla qualità delle acque prima della riattivazione dell'impianto. Resta invece ancora da definire il cronoprogramma per le fontane di Piazza Bettolo e del Parco delle Mura Greche. La prima è stata più volte danneggiata da atti vandalici, nonostante i ripetuti interventi dell'amministrazione comunale nel corso degli anni. La seconda versa invece in condizioni ancora più critiche, completamente distrutta, priva dell'impianto idraulico e trasformata in una discarica a cielo aperto. L'assessore Lonoce ha comunque assicurato che anche questi due siti saranno interessati da interventi di recupero, con l'obiettivo di riportare progressivamente in piena efficienza tutte le fontane della città.
2: Voltiamo adesso pagina. Presentata ieri la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo 2026, ad interpretarla Mietta con l'esecuzione dell'Orchestra Ico della Magna Grecia e del coro dei volontari dei Giochi del Mediterraneo diretti dal maestro Piero Romano. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
5: Sotto sol cora cacant.
6: I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 hanno la loro voce ed è quella di Mietta. L'artista tarantina interpreta Sotto sol, il brano scelto come leitmotiv musicale della 20ª edizione della manifestazione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La canzone è stata presentata nell'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovoni alla presenza della stessa cantante e del maestro Piero Romano. Nato su richiesta del presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, il progetto porta la firma del compositore e arrangiatore Roberto Molinelli, mentre il testo è di Melissa Mastro Lorenzi. All'esecuzione partecipano anche l'orchestra giovanile della Magna Grecia città di Taranto, diretta dal maestro Piero Romano, e il coro dei volontari dei giochi.
5: Io credo che questa canzone sia veramente l'identità precisa di quello che possano essere i giochi, vero Massimo? Perché è molto gioviale, ha una bella cadenza, ma soprattutto alle radici è la forza e la tenacia del Mediterraneo. Taranto deve deve spiccare il volo. Taranto è propensa a spiccare il volo già da parecchi anni. Adesso secondo me potrebbe veramente decollare. Sono strafelice di essere qua per questo progetto. Grazie appunto, come dicevo prima, a Massimo Ferrarese, perché senza di lui questo progetto secondo me non andava avanti. Quindi io credo che questa cosa sia bella proprio perché ha un'importanza di radici, di forza, di energia.
7: Dopo le nubi oggi siamo sotto un sole, quindi è la cosa più importante che abbiamo realizzato, e l'abbiamo fatto anche per questo, perché in queste splendide giornate noi stiamo lavorando, diciamo un po' calde, però stiamo lavorando e quindi devo ringraziare migliaia di collaboratori nostri che stanno lavorando al nostro fianco per realizzare tutto questo. Ce la stiamo facendo, qui siamo in questo momento nello stadio Iacovone, che è
5: bello,
7: al termine,
5: che
7: abbiamo realizzato praticamente in più di un anno, insieme a tutte le altre opere che stiamo realizzando e che avete visto, e quindi ce la stiamo facendo. Io devo ringraziare tutti e in questo caso devo ringraziare Mietta.
6: Un brano che racconta il calore, l'identità e l'energia del territorio ionico e che accompagnerà il percorso di avvicinamento all'evento internazionale. A Taranto sono infatti attesi oltre 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Sottusole diventa molto più di una canzone, la voce di Taranto che si prepara ad accogliere il Mediterraneo e a raccontare attraverso la musica la propria identità.
2: E torna anche il Fiorino Future Festival. Il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico ospiterà 4 serate di musica dal 30 luglio al 2 agosto. A seguire per noi la conferenza stampa di presentazione di oggi, Sabrina Morea. Vediamo.
8: Conferenza stampa di presentazione ufficiale del Fiorino Future Festival per questa edizione 2026. Ritroviamo Francesca Bruno della Puglian Food and Drink davanti al cartellone ufficiale del festival. Allora, siamo pronti?
9: Sì, siamo prontissimi e dopo insomma la prima edizione torna la seconda edizione del Fiorino Future Festival con un obiettivo, uno scopo sempre più ambizioso. Dal 30 luglio al 2 agosto le porte del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico apriranno il festival a 4 serate di puro divertimento e musica live con generi musicali piuttosto differenti, quindi dal rap alla musica italiana, alla grande musica italiana e all'internazionale. Il festival prevederà una grande area food che permetterà, come l'anno scorso, di proporre un percorso enogastronomico piuttosto tipicamente pugliese. Verrà offerto al nostro pubblico la bombetta piuttosto che il capocollo di Martina Franca, piuttosto che il panzerotto, lo spaghetto all'assassina e quant'altro.
10: Noi vogliamo eventi come questi perché portano grande capacità di riuscire a svoltare rispetto a quella narrazione diciamo sbagliata che in Italia si è fatto di Taranto. Taranto ha dei problemi che stiamo provando a risolvere, alcuni sono ancora molto grossi, però Taranto è tanto altro ancora, e quindi proviamo anche a far emergere quel tanto altro di positivo che c'è nella città di Taranto.
11: Noi siamo davvero orgogliosi di poter ospitare per il secondo anno di seguito, e ci auguriamo ancora per tantissimi anni, questo festival voluto da Luca Fiorino. Come amministrazione comunale siamo ben lieti di poterci rendere disponibili affinché tutte queste iniziative, e in primis quella di cui oggi stiamo parlando in questa conferenza stampa, abbiano il successo che meritano per l'impegno, per l'abnegazione e anche per lo sforzo economico che questi soggetti fanno per poter portare la cultura, l'arte, ma anche semplicemente qualche momento di sano divertimento nelle nostre comunità.
2: Al via ieri l'8ª edizione di Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato e diretto da Renzo Rubino. Vi mostriamo un estratto delle interviste realizzate da Sabrina Morea che potrete vedere integralmente nella prossima puntata di 100 eventi estate.
8: 3 serate, come avevamo già detto, in tempi non sospetti, ad aprile forse. Oggi, poi Savelletri il 16, il 18 Otranto, ognuno con una tematica, un mood diverso. A Taranto comincia con Porto Rubino Pensa. Perché pensare? Cioè, perché il pensiero parte da Taranto?
12: Beh, intanto Taranto è una città che ti porta a riflettere sui diversi temi, è una città piena di di narrazioni di diverso ambito, e proprio qui abbiamo deciso di dedicare la serata a Penza, in quanto le artiste, gli artisti che saliranno sulla barca, sono artisti che hanno fatto della parola il proprio percorso artistico. Non a caso Carmen Consoli, La profondità di Angelica Bove, Concita De Gregorio con Erika Mu, le poesie di Franco Armini.

0: Poi ci spostiamo a Savelletrico, in Porto Rubino Balla, una serata totalmente elettronica con Dardast, Acid Arab. E poi ci chiudiamo a Otranto con Porto Rubino Canta, Dito nella Piaga, Venerus di Nico Arezzo. Tre serate totalmente diverse.
1: Un sodalizio ormai artistico meraviglioso che in questa città ha avuto un sapore particolare.
2: Sono molto felice di essere tornata a Taranto, dove torno spesso, ma quasi 15 anni fa, nel 2012, ero stata qui molto a lungo per fare per scrivere un capitolo di un libro che si intitola Io vi maledico e che prende il titolo da una lapide che c'è al quartiere Tamburi, scritta dalla famiglia Corisi. E quindi quando con Erika abbiamo pensato ai testi per questa serata, le ho detto: ma guarda, io tanti anni fa avevo scritto una cosa su Taranto, fammela rileggere. L'abbiamo riletta, ci sono venute le lacrime agli occhi e abbiamo detto:
3: è lei.
2: È ancora lei, è questa, e questa cosa è, da una parte, dal punto di vista artistico è stato facile e bello, dal punto di vista politico è terribile pensare che in 15 anni quel testo è ancora attuale. Sì.
3: Porto Rubino è proprio la celebrazione delle relazioni, è un festival che è nato così, con l'amicizia e con la follia, e credo che sono due ingredienti fondamentali.
4: E per questa edizione è tutto, noi vi lasciamo all'appuntamento con il TG Politico condotto da Giuseppe Degli Santi. L'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Buon pomeriggio amici sportivi e benvenuti nella nuova pagina dedicata allo sport. Da oggi qui su Studio 100 vi accompagneremo con un approfondimento dedicato allo sport e alle principali novità sul nostro territorio. Partiamo subito dall'arco ionico con le notizie che riguardano il Taranto. Taranto che guarda al futuro e inizia a definire il nuovo asset della Rosa. L'arrivo di Vincenzo Corvino segna un passaggio importante per il mercato rossoblù. Tra operazioni in entrata e in uscita, le scelte strategiche in vista della prossima stagione. Il servizio.
3: L'arrivo di Corvino a Taranto si preannuncia come un vero e proprio spartiacque per le strategie offensive della prossima stagione. Il mercato rossoblù è pronto a cambiare volto, a partire dalle trattative in entrata che sembrano ormai congelate. Si sono infatti raffreddate le piste per Franco Sosa, frenato dal dubbio di scendere di categoria in eccellenza, e per Ignazio Battista, sempre più corteggiato da un Fasano pronto a riaccoglierlo. Nel frattempo il club ha ufficializzato un nuovo innesto tra i pali, è arrivato il portiere Catelli, proveniente dal Maglie, che va a rinforzare il reparto difensivo a disposizione dello staff tecnico rossoblù. Un'operazione che conferma la volontà della società di definire passo dopo passo l'organico in vista della nuova stagione. Contemporaneamente la dirigenza lavora alle sfoltite in rosa. Nei piani tattici dell'allenatore Giuliatto e del direttore sportivo Pagni non c'è più spazio per Pablo Aguilera e Santerusso, ormai destinati a salutare il progetto. Situazione di partenza anche per Alfredo Trombino. L'attaccante, legato al club da un contratto fino al 2027, è stato ufficialmente inserito nella lista dei trasferibili. Per lui, nei prossimi giorni, si cercherà un accordo per arrivare alla risoluzione consensuale del rapporto. La rivoluzione in attacco è servita. Per rilanciare le ambizioni del Taranto, il gol deve cambiare radicalmente interpreti.
2: Passiamo al lancio successivo con il Fasano, che accelera sul mercato e si prepara a una stagione da protagonista in attesa dell'ufficialità del nuovo allenatore. Guardiamo il servizio.
3: Il Fasano comincia a muoversi con decisione sul mercato, nonostante manchi ancora l'ufficialità del nuovo allenatore. L'ingresso di Francesco Montervino nell'area tecnica e il mancato arrivo di Facundo Ganci come operatore di mercato stanno cambiando gli scenari, con il club biancazzurro protagonista di trattative importanti. Vicinissimi due attaccanti di grande esperienza per la Serie D. Diop, reduce dalla Virtus Francavilla e già avuto da Montervino ai tempi del Casarano, e Alessandro Gatto, nell'ultima stagione alla Fidelis Sandria, è considerato uno dei profili più affidabili della categoria. Il sogno resta Ciro Foggia, bomber di assoluto spessore, mentre la società ha effettuato un sondaggio anche per il ritorno di Ignazio Battista, seguito però anche dal Martina. Sempre dalla Fidelis Sandria potrebbe arrivare Leonardo Taurino. Per l'esterno offensivo classe 95 sarebbe stata raggiunta un'intesa di massima e mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli prima della possibile fumata bianca. Una cosa è certa, l'impronta di Francesco Montervino sembra già evidente e le prossime ore potrebbero portare ulteriori novità sul fronte biancazzurro.
2: Passando al calciomercato di Serie D ed eccellenza, che entra nel vivo, tanti movimenti tra ufficialità, trattative e sondaggi, dal Taranto al Brindisi, passando per Martina, Fasano e Ostuni. Gustiamoci questo servizio.
3: Movimenti importanti sul fronte calciomercato per le pugliesi di Serie D ed eccellenza. Partiamo dal Taranto, che ha ufficializzato gli arrivi del portiere Raul Lombardo, dell'attaccante Vincenzo Corvino e nelle ultime ore anche di Tomas Catelli, reduce dall'esperienza con il Maglie. Intanto continuano i sondaggi per Alessio Ziello, classe 99, e Andrea Bottalico, in uscita dalla Sernese. Il Brindisi è vicino a chiudere per Mirko Carretta. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. In casa Martina, dopo la partenza di Virgilio verso la Zeta Picerno, la società biancazzurra lavora per blindare Michele Silvestro con un rinnovo. Capitolo Fasano, novità importanti sul mercato. Facundo Ganci non farà parte dell'area mercato dei biancazzurri. Il direttore generale Montervino, insieme alla società, e al lavoro per individuare profili esperti della categoria. Piacciono Alessandro Gatto, ex Nardò, e Momar Diop della Virtus Francavilla. Resta una suggestione anche il possibile ritorno di Ignazio Battista, sul quale però resta vivo l'interesse del Taranto. Intanto è duello Fasano-Bisceglie per Leonardo Taurino. Infine lo Stuni, che ha ufficializzato gli arrivi di Roberto Sergio, Giuseppe Massari e Vincenzo Patronelli alla corte del tecnico Andrea Solidoro.
2: Passiamo a un altro sport, parliamo di piscina, 7 medaglie, è un record europeo, è il bilancio straordinario del

0: Nuotatore tarantino paralimpico Marco Daniello, protagonista al Virtus European Summer Games 2026. Guardiamo il servizio.
1: 7 medaglie, un record europeo e il bilancio straordinario del nuotatore paralimpico tarantino Marco Daniello, atleta della Mediterraneo Sport Taranto, protagonista al Virtus European Summer Games 2026, disputato in Polonia con la nazionale italiana FISDIR. Daniello torna a casa con un oro, conquistato nella staffetta 4x50 stile libero, gara nella quale è arrivato anche il nuovo record europeo. Nel suo bottino anche 5 medaglie d'argento nei 200 farfalla, negli 800 stile libero e in 3 staffette, oltre al bronzo nei 1500 stile libero. Emozionato il campione tarantino, è stata una delle settimane più belle della mia vita. Indossare la maglia della nazionale ha cambiato il mio modo di essere, il record europeo è un sogno che si realizza. Un risultato che premia anni di lavoro insieme alla Mediterraneo Sport Taranto, ai tecnici e alla famiglia. L'Italia ha chiuso la manifestazione dominando il medagliere con 166 medaglie complessive, confermando l'eccellenza del movimento paralimpico azzurro.
0: E con questo ci avviciniamo alle conclusioni. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Continuate a seguirci con la nostra programmazione qui, come sempre, nella Casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Bentrovati, buon pomeriggio, 37 giorni al 21 agosto, ovvero alla serata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 26, conto alla rovescia, nuova puntata, Presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti, grazie.
1: Avrete notato che gli ospiti svariano, stiamo toccando vari campi del settore sociale, culturale, della città, tecnico, questa volta piccola eccezione alla cifra editoriale di questa striscia quotidiana, perché è istituzionale il momento, il Presidente del Consiglio Comunale che proprio oggi, noi andiamo in onda dopo il TG, sono le 14.35, 14.40, fra un paio d'ore, fra tre ore abbondanti, comincia una tre giorni che avete chiamato Lago del Mediterraneo. Cosa intendiamo? Cosa intendi?
2: Taranto nel Lago del Mediterraneo e poi continua con un mare di prossimità. L'idea è rappresentare come lago la necessità di costruire relazioni, rapporti, cioè provare a costruire davvero dei ponti culturali, economici, sociali con gli altri stati del Mediterraneo. Il mare di prossimità è evidentemente che, avendo contezza che stiamo parlando di un lago, cioè di un luogo di relazioni, di vicinanza, però è anche un luogo di complessità e quindi il mare in questo senso.
1: Non la vediamo, c'è una scritta dall'altro lato del ponte, guarda al Mar Piccolo, e in inglese il senso è abbracciamo il futuro, andiamo incontro al futuro. Ecco, ieri ne parlavamo con la professoressa Schiedi dell'università, ne abbiamo parlato anche con altri ospiti, continueremo a farlo. Dal 4 settembre, dal tuo punto di vista, tu che una volta hai scritto un libro, La città che vogliamo, ma era volevo fare il sindaco, ma la tua associazione è La città che vogliamo, adesso lo chiedo al cittadino, non al presidente. Dal 4 settembre che città può essere questa alla fine di questa grande esperienza che tutti ci apprestiamo a vivere?
2: Io sono molto contento di questa esperienza e ringrazio evidentemente quelli che sono impegnati per poterla realizzare. Credo che sia stato omesso un livello che a me sembrava, quando abbiamo inserito la necessità di organizzare un evento internazionale sportivo all'interno della legge speciale per Taranto, abbiamo inserito avendo in mente questa cosa. Il sindaco Valentino Castellani, il sindaco di Torino, ci raccontò che il cambiamento di paradigma sociale e culturale e poi come conseguenza del paradigma economico di Torino,
1: riferisci alle Olimpiadi invernali Torino 2006,
2: che cambiarono il volto della
1: narrazione di Torino.
2: Cambiò la narrazione di Torino non tanto grazie alla meta del viaggio, cioè ai 15 giorni di giochi, ma grazie al viaggio, cioè grazie a tutto il processo organizzativo che la comunità di Torino aveva condiviso per organizzare i giochi. Il fatto di realizzarli, per così dire, un processo probabilmente dal basso, come dicono quelli che sono

0: lavorare bene bottom up, aveva comportato un cambiamento di modo di pensare della città. Il cambiamento del modo di pensare della città, del modo di narrarsi, del modo di percepirsi e poi di narrarsi, è strumento indispensabile del cambiamento delle prospettive economiche.
1: Qui tu intravedi qualche lacuna.
0: A Taranto non è avvenuto.
1: Sì, no. A Taranto Gianni,
0: è
1: esattamente allora, il contrario. Liviano, allora. Oggi questa tre giorni ovviamente non può avere la presunzione di colmare un gap che tu intravedi, ma vuol dare un contributo. Immaginiamoci questi tre giorni, allora comincia oggi, Salone degli Specchi, Palazzo di Città, perché non è di Taranto, dico lì perché oltre il castello, oltre la bandiera, magari facciamola vedere Giovanni Talamo, oltre la bandiera che svetta sul castello lì, con poco vento oggi per fortuna perché è un po' di giorni che becchiamo il vento, qui all'angolo svetta quell'orologio, è l'orologio di Palazzo di Città, eccolo lì. Quindi ripetiamo, cosa succede oggi e per tre giorni qual è la cifra di questi incontri?
0: Succede che gli enti firmatari della Carta della Pace, questi 186 enti hanno sottoscritto questa Carta della Pace, unitamente al Comune e con l'aiuto del Comitato Organizzatore dei Giochi, che ringraziamo, hanno organizzato questo evento, questa necessità di ragionare sul futuro di Taranto insieme a partire dalla sollecitazione che i giochi danno, cioè la sollecitazione, i giochi ci raccontano che Taranto è proiettata nel Mediterraneo, il nome stesso dei giochi ci racconta che Taranto è proiettata nel Mediterraneo. Ma questo che significa ai fini delle prospettive sociali, economiche, culturali, universitarie, della permanenza dei giovani per il nostro futuro? Questo proveremo a fare, cioè proveremo a confrontarci tra noi con l'aiuto di agevolatori, penso all'ex ministro Giovannini, presidente di ASVIS, penso a Paolo Verri, direttore del piano strategico di Torino 2006, penso a Monsignor Savino.
1: Ah, quindi vuoi riprendere quel tipo di percorso e vuoi rimetterlo al centro del confronto?
0: Assolutamente sì.
1: Posso fare l'avvocato del diavolo?
0: Certo.
1: Quindi perché, alla luce di quello che mi stai dicendo, perché non farlo l'anno scorso, 6 mesi fa, 8 mesi fa?
0: Non abbiamo fatto l'estate scorsa perché io non ero ancora il Presidente del Consiglio Comunale, non avevamo ancora avviato il percorso della Carta della Pace. Questa cosa ha senso di provenire dal basso, è provenire dal basso perché è organizzata dai firmatari della Carta della Pace.
1: C'è un programma nutrito, insomma, orari, luogo, della tre giorni.
0: Luogo l'hai detto, Salone degli Specchi di Palazzo Città.
1: Ingresso oggi, ovviamente chi vuole
0: ingresso
1: può accedere.
0: Gratuito, tutti sono benvenuti.
1: Ci mancherebbe al Comune.
0: Assolutamente sì. Partiamo oggi pomeriggio alle 17.30 e termineremo stasera alle 19.30, poi riprendiamo domani dalle 10 e dalle 10 fino a domani sera ininterrottamente.
1: Chi vedrà queste repliche poi per domani intendiamo giovedì 16 giugno.
0: Giovedì 16 luglio.
1: E luglio.
0: Poi venerdì 17 luglio si riprende alle 10.30 e si conclude alle 19.30.
1: Cosa speri di poter riassumere alla fine della fiera?
0: Io spero di raccontare una comunità che prende percezione del fatto che i giochi sono importanti, ci fa piacere ospitarli, ma che alla fine non può rimanere solamente un ricordo bello e delle infrastrutture per quanto importanti. Prima delle infrastrutture ci sono le persone che si percepiscono, una comunità che si percepisce in una certa maniera, che esce fuori dalla cultura del lamento e che prova a costruire in maniera condivisa il proprio futuro.
1: Reattività sociale, culturale. Gianni Liviano, a te piace anche lo sport, lo so, ci si conosce da tanti anni. A parte il basket, il 3 contro 3 che penso possa appassionarti ricordando i tuoi trascorsi, ma quali sport stai attendendo? Cosa non vedi l'ora di guardare da vicino? Dal punto di vista agonistico, tecnico, dei colori, delle fusioni nazionali?
0: Ma io direi tutte d'amblè, però non ho letto in verità ancora i convocati delle varie federazioni, non so per esempio il calcio. Per il
1: Beh, verranno le under.
0: Le
1: giochi del Mediterraneo sono nati per dare sfogo anche ai settori under.
0: Sì.
1: Per esempio nel 97 nell'Italia giocava il giovanissimo Totti,
0: certo.
1: Giocava il giovanissimo Ventola, poi diventati, quindi immagineremo di guardare grandi
0: futuri
1: anche
0: campioni.
1: Futuri campioni, ma è la cifra del gioco del Mediterraneo.
0: E vari sport. Apprezzeremo molto questa cosa, apprezzeremo evidentemente la presenza di tanti ragazzi provenienti da tante nazioni e questo racconterà la bellezza di questo evento.
1: Quindi anche da sportivo stai attendendo. Bene, noi salutiamo Gianni Liviano, hanno tre giorni da seguire, spero di fare un salto anch'io per vedere un po' e ascoltarvi. Conto a rovescio oggi finisce qui, però prima di finire qui raggiungiamo insieme, Gianni Liviano, il tabellone, perché noi stiamo raccontando tutti i giorni, ecco intanto non è male questa, no, questo è un lago quindi del Mediterraneo?
0: Questo è un luogo di prossimità.
1: Tu credi che quindi il Golfo di Taranto, l'inizio del Golfo, il Mar Grande, possa essere inteso come lago? Oddio, ogni tanto quando c'è soprattutto tramontano maestrale abbiamo un senso di lago, perché il pollino ci agevola, no?
0: Perché adesso veramente il mondo ha reso tutti vicini, cioè i ragazzi con gli Erasmus partono, vanno in ogni luogo, cioè c'è una relazione di vicinanza a differenza delle follie di tanti potenti del mondo che stanno facendo in questo momento.
1: Ecco, allora Giovanni, vedi, stringiamo qui l'inquadratura, seguici, vieni, vieni Gianni. 37 giorni, 10 ore e 19 secondi. Spieghiamo perché mancano 10 ore, o intanto perché adesso stiamo registrando alle 9.30 del mattino più o meno, diciamolo, perché altrimenti sembreremo fuori contesto. E poi perché questo è un conto alla rovescia che si chiude appena comincia l'inaugurazione dei giochi il 21 sera, quindi non è la mezzanotte, è le 20-21 sera più o meno. Quindi noi stiamo registrando a 10 ore dalla prima serata da cui comincia il conto alla rovescia. Bene, Gianni Lidano, il 21 sera allo Iocovone ci vediamo.
0: Assolutamente sì.
1: Grazie,
0: grazie a te.
1: Bocca al lupo per questi tre giorni e per il lavoro istituzionale della Presidenza del Consiglio. Ci saluti tutti i consiglieri comunali.
0: Sarà fatto, grazie.
1: A domani.
0: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20.30. Non mancate.
3: Il super classificone. I dischi top della settimana.
4: 40° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene, è il 28esimo posto.
1: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Grazie a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non, poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderle è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, che se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0.

0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: piani.
1: Questa va?
0: No, quello...
1: Non lo so.
0: Ma è...
1: Gira a destra, non ce l'hanno.
2: Questo?

Noi italiano non ci vado.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri cici. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, cici bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri cici. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale, questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi a tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci.

giù. Pezzettino di sedano, lo tagliamo, ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra, quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo, tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima.

per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno. Questa bella grande la mettiamo al centro, due, tre, oh che bella, e quattro, così, e a finire filo d'olio, obbligatorio, e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

0: siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
1: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione la cronaca: condanna a 4 anni e 8 mesi per omicidio stradale per Marika Simonetti per la morte di Sharon Bonillo. E poi ancora prevenzione suicidi, firmato un protocollo tra ASL e carcere. E ancora ieri presentata la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo 2026. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: GUP di Taranto ha condannato Marika Simonetti a 4 anni e 8 mesi di reclusione per l'incidente costato la vita alla 19enne Sharon Bonillo, disposta anche la revoca della patente, mentre prosegue il filone di indagine sulle presunte responsabilità legate alla sicurezza della strada. ASL Taranto e Casa Circondariale Carmelo Magli hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per rafforzare la prevenzione del rischio suicidario e dell'autolesionismo tra i detenuti. Nel 2025 si sono registrati 15 tentati suicidi, un suicidio e 69 episodi di autolesionismo, mentre nei primi mesi del 2026 i tentativi di suicidio sono stati 5. Presentata ieri la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo 2026, ad interpretarla a Mietta con l'esecuzione dell'Orchestra Ico della Magna Grecia e del coro dei volontari dei Giochi del Mediterraneo, diretti dal maestro Piero Romano. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca: condannata a 4 anni e 8 mesi di reclusione Marika Simonetti per l'incidente costato la vita alla 19enne Sharon Bonillo avvenuto nel marzo del 2024. Il servizio. 4 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale, la condanna inflitta dal giudice per l'udienza preliminare Pompeo Carriere a Marika Simonetti, 35enne tarantina, ritenuta responsabile della morte della 19enne Sharon Bonillo, vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2024 in via Mediterraneo nel quartiere Tramontone. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo con rito abbreviato. Il giudice ha inflitto una pena più severa rispetto ai 2 anni e 2 mesi richiesti dalla pubblica accusa, disponendo anche la revoca della patente dell'imputata. Per quanto riguarda gli altri imputati, è stato disposto il non luogo a procedere per 2 funzionari comunali, mentre è stata rinviata a giudizio la responsabile del servizio manutenzione del suolo pubblico e delle strade del comune di Taranto, che dovrà rispondere dell'accusa di presunta mancata messa in sicurezza del tratto stradale teatro dell'incidente. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'auto guidata da Simonetti con a bordo 4 ragazze perse il controllo durante un sorpasso dopo aver urtato un altro veicolo, schiantandosi contro un palo di cemento e ribaltandosi. Sharon Bonillo, estratta viva dalle lamiere e trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, morì 3 giorni dopo a causa delle gravissime ferite riportate. I familiari della giovane si sono costituiti parte civile nel processo. Resta però aperto il filone di indagine sulle presunte responsabilità legate alla sicurezza della strada dove si verificò la tragedia. E operazione dei carabinieri a Leporano, dove un ragazzo di 23 anni è finito ai domiciliari e 2 giovanissimi sono stati denunciati per furto e tentata estorsione ai danni di un 43enne del Tarantino. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Ha cercato di farsi consegnare 150 euro per restituire il borsello appena rubato, ma ad attenderlo all'appuntamento c'erano i carabinieri. Si è conclusa con un arresto l'operazione condotta dai militari della stazione di Leporano, che ha permesso di smantellare quello che gli investigatori ritengono fosse un classico episodio di cavallo di ritorno. In manette un 23enne del posto, arrestato in flagranza di reato nella serata di sabato 11 luglio, con l'accusa di tentata estorsione ai danni di un 43enne residente in un comune limitrofo. L'intera vicenda prende avvio dal furto di un borsello lasciato all'interno dell'autovettura della vittima. All'interno c'erano denaro, documenti personali e un telefono cellulare. Proprio utilizzando quest'ultimo, secondo la ricostruzione degli investigatori, il presunto autore avrebbe contattato il padre del proprietario chiedendo il pagamento di 150 euro per riconsegnare il maltolto. Ricevuta la denuncia, i carabinieri si sono appostati nei pressi del luogo concordato e sono entrati in azione al momento dello scambio, bloccando il giovane. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l'intera refurtiva, che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario. Per il 23enne sono quindi scattati gli arresti domiciliari, ma le indagini non si sono fermate qui. Attraverso l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e gli ulteriori accertamenti investigativi, i carabinieri sono riusciti infatti a ricostruire l'intera sequenza dei fatti, individuando quelli che ritengono essere i presunti complici. Si tratterebbe di un 21enne e di un 15enne, entrambi del posto, denunciati in stato di libertà per furto aggravato e tentata estorsione.
0: E ancora cronaca, 24 apparecchi elettronici da gioco non collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto al termine di controlli nei circoli ricreativi della provincia. 5 responsabili segnalati alle autorità competenti nei loro confronti saranno applicate sanzioni amministrative per oltre 253.000 euro e sarà recuperata l'imposta evasa sul gioco, ovvero il prelievo unico erariale. E voltiamo adesso pagina. La sanità pugliese torna al centro del dibattito politico in Consiglio regionale, scontro su conti e difesa dell'operato della regione. De Caro ha illustrato i dati per evidenziare che le difficoltà non riguardano solo la Puglia. Approfondiamo il tema con Ilaria Lia.
2: Animi accesi e botta e risposta nel Consiglio regionale monotematico sulla sanità. Al centro della discussione ci sono stati i conti della sanità, le lunghe liste d'attesa per visite ed esami, la carenza di medici e infermieri.

0: e le difficoltà che molti cittadini incontrano nell'accedere alle cure. L'opposizione ha accusato la Regione di aver gestito male la sanità, sostenendo che il forte disavanzo economico e il conseguente aumento dell'addizionale IRPEF siano il risultato di errori amministrativi. A replicare alle accuse è stato lo stesso presidente della Regione Antonio De Caro, che nel suo intervento ha mostrato alcune slide con i dati sul disavanzo sanitario arrivato a 349 milioni di euro nel corso del 2025. De Caro ha spiegato che l'aumento dei costi della sanità è un problema che riguarda tutte le regioni. Citando la Corte dei Conti, ha ricordato che i costi della sanità crescono più rapidamente del Fondo Sanitario Nazionale. Ha poi sottolineato che nel 2025 la spesa sanitaria ha raggiunto circa 141 miliardi di euro a fronte di un Fondo Sanitario Nazionale di 136 miliardi. Pur riconoscendo l'aumento delle risorse stanziate dal governo, ha sostenuto che queste restano ancora insufficienti a coprire la crescita dei costi. Tra gli interventi, anche quelli del consigliere Renato Perrini sul San Cataldo di Taranto, al quale risponde l'assessore Pentassuglia.
1: Sono molto preoccupato per Taranto, per quanto riguarda il San Cataldo, perché io che ci passo quasi tutti i giorni, mi confronto tutti i giorni con i medici, con gli operatori sanitari, è un'attesa così lunga che sta portando anche malessere negli altri ospedali, perché questo momento di attesa, di capire quando ci sarà questo trasferimento, non si sa ancora a che punto è, non solo. Avevo già annunciato alcuni mesi fa che per aprire San Cataldo servirebbero altri 70-80 milioni di euro all'anno in più e ancora di queste risorse, di queste somme nessuno ne parla. C'è l'altra problematica che già da un anno e mezzo l'ASL di Taranto paga circa 1,5 milioni di energia elettrica per tenere acceso tutto l'ospedale, perché se non si accende le luci, non si accende l'energia elettrica, le macchine che sono state impiantate vanno in tilt.
2: C'è una relazione dell'ufficio tecnico che ho fatto consegnare in commissione in maniera puntuale che parla di settembre-ottobre 2027 il completamento della installazione delle apparecchiature con la certificazione. Se questo è perché è in capo alla tecnica, la politica a partire dal primo trimestre 2028, quindi dopo 3 mesi, inizierà il trasferimento di tutto il POC, Santissima Annunziata, Moscati e Grottaglie. Il tema vero è avere le certificazioni, perché come ho dimostrato per il Monopoli Fasano, 15 giorni prima, se possibile si fa, ma si deve fare in sicurezza. Poi ognuno sarà chiamato alla responsabilità del ruolo. Quello tecnico non è in capo a me. Io, diciamo, faccio il controllo di quelle operazioni e Perrini, ma tutti i colleghi sanno, perché la porta è sempre aperta e sono uno che va sempre in commissione, a dimostrare che stiamo seguendo puntualmente tutta la vicenda.
3: Un suicidio nel 2025, 5 tentativi nei primi mesi del 2026 e molti episodi di autolesionismo, ASL Taranto e Carcere Carmelo Magli firmano un protocollo per rafforzare la prevenzione e il supporto psicologico ai detenuti. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Un suicidio, 15 tentativi di suicidio e 69 episodi di autolesionismo nel 2025. Nel 2024 erano stati 32 i tentativi e 85 gli atti autolesionistici. Nei primi mesi del 2026 invece i tentativi registrati sono stati 5. Sono i dati emersi durante la firma del protocollo d'intesa tra ASL Taranto e Carcere Carmelo Magli, nato per rafforzare la prevenzione delle condotte suicidarie.
5: Questo protocollo, che è un po', una aggiornamento di uno già esistente, cerca di mettere in campo tutte quelle azioni che possono prevenire sicuramente questi pensieri suicidari da parte di coloro che sono in carcere.
4: L'azienda sanitaria metterà a disposizione un'equipe specializzata composta da 10 operatori che affiancherà il personale già presente nell'istituto.
6: Il tema è quello della riduzione del rischio di suicidi e quindi le equipe sono formate da, come dicevo prima, da personale multidisciplinare che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Ora partiamo con una dotazione di circa una decina di operatori, con la prospettiva nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano diciamo di potenziare l'equipe.
4: Una risposta in un contesto segnato anche dal sovraffollamento. Il carcere di Taranto ospita 857 detenuti a fronte di una capienza di circa 400 posti. Tra i principali fattori di rischio per il disagio psichico, lo shock dell'ingresso in carcere, l'isolamento sociale e i tempi della giustizia.
7: Priorità massima è comunque di incrementare queste reti di collaborazione all'interno della casa circondariale stessa tra le figure professionali che comunque hanno il compito, l'obbligo, la dedizione di dover arginare questi fenomeni.
3: Il circuito delle tombe a camera riaprirà entro i giochi del Mediterraneo. A confermarlo è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Taranto, Lucio Lonoce, che ha spiegato gli interventi effettuati sui siti e cosa resta ancora da fare. Il servizio di Maria Laura Paletta.
8: Si avvicina la riapertura del circuito delle tombe a camera a Taranto, inaugurato con grande enfasi nel gennaio 2025 dalla precedente amministrazione guidata da Rinaldo Melucci e poi chiuso qualche mese dopo. L'amministrazione Bitetti ha preso in carico gli interventi necessari per ripristinare la piena fruibilità dei siti. I sopralluoghi hanno evidenziato problematiche legate soprattutto a infiltrazioni d'acqua, malfunzionamenti degli impianti elettrici e degrado delle strutture murarie. Particolarmente complesso si è rivelato l'intervento nella cripta del Redentore, dove come prevedibile si sarebbe verificato un vero e proprio allagamento nel corso dei mesi di chiusura. Le operazioni di ripristino sono state articolate in tre fasi per affrontare le diverse criticità riscontrate. Allo stato attuale dei fatti, i lavori nei vari siti sarebbero ormai conclusi, resta da risolvere un'ultima criticità di natura idraulica all'interno della necropoli di Via Marche. Poi si procederà con la ripresa del partenariato speciale pubblico-privato con le cooperative Museion e Polisviluppo che gestivano il circuito. L'obiettivo è rendere nuovamente accessibile il percorso archeologico in tempo per i giochi del Mediterraneo.
9: Come ci siamo insediati, immediatamente il sindaco ci ha dato questo mandato di riaprire questi siti. Gli altri tre siti sono stati già completati, quindi adesso stanno completando i lavori in Via Marche, dove ci sono delle perdite perché noi le abbiamo trovate in queste condizioni, e quindi adesso stanno intervenendo i tecnici e quanto prima possibile ci sarà la riapertura dello stesso.
8: Entro i giochi del Mediterraneo sicuramente?
9: Ma sicuramente, anche perché gli altri tre siti già sono pronti, questo dovrebbe in settimana o a giorni magari trovare la perdita, e quindi i lavori verranno completati quanto prima possibile.
3: L'appalto per la riqualificazione del mercato Fadini è stato assegnato, ma tra i commercianti restano preoccupazioni ed interrogativi tra degrado, disagi ed incertezze. Il consigliere comunale Gregorio Ostano chiede chiarimenti all'amministrazione. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
10: Siamo messi malissimo, a partire dalla prima priorità sono i bagni chiusi, forse da oltre 6 mesi. Promesse, promesse, promesse, ma qua i politici si fanno vedere solo nella campagna politica.
4: È lo sfogo di uno dei commercianti del mercato Fadini, che racconta una realtà fatta di bagni chiusi da mesi, carenze igienico-sanitarie e una struttura ormai segnata dal degrado.
11: Abbiamo coperto tutte le spese del comune, quelle che ci hanno richieste, e poi ci avevano promesse per la rimodernazione del mercato, che ancora non abbiamo visto niente, solo promesse.
12: E dovevano venire a dare una pulita, perché qua fra poco ci sono i giochi del Mediterraneo, ma se vedono la piazza in questo sporcizia facciamo una figura.
4: E mentre gli operatori continuano a lavorare in queste condizioni, il Comune di Taranto ha aggiudicato l'appalto per la riqualificazione del mercato. L'intervento è stato affidato a un'associazione temporanea di imprese per un importo di 4,6 milioni di euro a fronte di un quadro economico complessivo di circa 6 milioni di euro finanziati attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Prima dell'apertura del cantiere sarà però necessario redigere e approvare il progetto esecutivo. Intanto resta aperto il nodo della ricollocazione temporanea dei commercianti durante gli interventi. Sul tema interviene il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano.
13: Non ci sono state date risposte né per quanto riguarda noi della parte politica, ma soprattutto non sono state date risposte agli operatori e ai cittadini. Pertanto il Movimento 5 Stelle, tramite la mia azione in Consiglio Comunale, ha prodotto questa interrogazione dove chiediamo quale sarà la data certa di inizio lavori, quale sarà l'effettiva collocazione degli operatori una volta iniziati i lavori e soprattutto, dato che ci sono state delle aste al ribasso, se quei fondi potranno essere riutilizzati per riqualificare alcune aree del mercato.

0: sono abbandonate e fatiscenti da tantissimo tempo.
1: E proseguono gli interventi di ripristino delle fontane cittadine da parte dell'amministrazione comunale. Lavori in piazza Carbonelli e piazza Ebalia, in programma interventi alla Villa Peripato. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Prosegue il ripristino delle fontane cittadine a Taranto. Entro sabato è prevista nuovamente la riattivazione della fontana di Piazza Ebalia, ferma in questi giorni a causa di un guasto al motore. Sono invece già tornate in funzione, dopo gli ennesimi episodi di vandalismo, le fontane di Piazza Medaglie d'Oro e di Piazza Maria Immacolata. L'attenzione si concentra adesso sulla fontana della Villa Peripato, dove sarà necessario l'intervento di un'azienda in possesso della certificazione OG2, indispensabile per operare su beni mobili sottoposti a tutela. In piazza Carbonelli invece sono in corso lavori di rifacimento completo delle condutture idriche. Successivamente si procederà al ripristino strutturale della fontana. L'assessore Lonoce, che segue personalmente l'avanzamento degli interventi, ha spiegato che Acquedotto Pugliese effettuerà i controlli sulla qualità delle acque prima della riattivazione dell'impianto. Resta invece ancora da definire il cronoprogramma per le fontane di Piazza Bettolo e del Parco delle Mura Greche. La prima è stata più volte danneggiata da atti vandalici, nonostante i ripetuti interventi dell'amministrazione comunale nel corso degli anni. La seconda versa invece in condizioni ancora più critiche, completamente distrutta, priva dell'impianto idraulico e trasformata in una discarica a cielo aperto. L'assessore Lonoce ha comunque assicurato che anche questi due siti saranno interessati da interventi di recupero, con l'obiettivo di riportare progressivamente in piena efficienza tutte le fontane della città.
1: Presentata ieri la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo 2026, ad interpretarla Mietta, con l'esecuzione dell'Orchestra Giovanile della Magna Grecia e del Coro dei Volontari dei Giochi del Mediterraneo, diretti dal maestro Piero Romano. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
3: Sotto sole cora cacant.
4: I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 hanno la loro voce ed è quella di Mietta. L'artista tarantina interpreta Sotto sole, il brano scelto come leitmotiv musicale della 20ª edizione della manifestazione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La canzone è stata presentata nell'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovoni alla presenza della stessa cantante e del maestro Piero Romano. Nato su richiesta del presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, il progetto porta la firma del compositore e arrangiatore Roberto Molinelli, mentre il testo è di Melissa Mastro Lorenzi. All'esecuzione partecipano anche l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia Città di Taranto, diretta dal maestro Piero Romano, e il Coro dei Volontari dei Giochi.
3: Io credo che questa canzone sia veramente l'identità precisa di quello che possano essere i giochi, vero Massimo? Perché è molto gioviale, ha una bella cadenza, ma soprattutto ha le radici, è la forza e la tenacia del Mediterraneo. Taranto deve spiccare il volo, Taranto è propensa a spiccare il volo già da parecchi anni, adesso secondo me potrebbe veramente decollare. Sono strafelice di essere qua per questo progetto, grazie appunto, come dicevo prima, a Massimo Ferrarese, perché senza di lui questo progetto secondo me non andava avanti. Quindi io credo che questa cosa sia bella proprio perché ha un'importanza di radici, di forza, di energia.
5: Dopo le nubi oggi siamo sotto il sole, quindi è la cosa più importante che abbiamo realizzato, e l'abbiamo fatto anche per questo, perché in queste splendide giornate noi stiamo lavorando, diciamo un po' calde, però stiamo lavorando e quindi devo ringraziare migliaia di collaboratori nostri che stanno lavorando al nostro fianco per realizzare tutto questo. Ce la stiamo facendo, qui siamo in questo momento nello stadio Iacovone, che è
3: bello,
5: al termine,
3: che
5: abbiamo realizzato proprio praticamente in po' più di un anno, insieme a tutte le altre opere che stiamo realizzando e che avete visto, e quindi ce la stiamo facendo. Io devo ringraziare tutti e in questo caso devo ringraziare Mietta.
4: Un brano che racconta il calore, l'identità e l'energia del territorio ionico e che accompagnerà il percorso di avvicinamento all'evento internazionale. A Taranto sono infatti attesi oltre 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Sotto sole diventa molto più di una canzone, la voce di Taranto che si prepara ad accogliere il Mediterraneo e a raccontare attraverso la musica la propria identità.
1: E torna il Fiorinio Future Festival. Il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico ospiterà 4 serate di musica dal 30 luglio al 2 agosto. A seguire per noi la conferenza stampa di presentazione dell'evento, Sabrina Morea. Vediamo.
6: Conferenza stampa di presentazione ufficiale del Fiorino Future.

0: Il festival per questa edizione 2026, ritroviamo Francesca Bruno della Puglian Food and Drink davanti al cartellone ufficiale del festival. Allora, siamo pronti?
1: Sì, siamo prontissimi e dopo insomma la prima edizione torna la seconda edizione del Ferino Future Festival con un obiettivo, uno scopo sempre più ambizioso. Dal 30 luglio al 2 agosto le porte del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico apriranno il festival a 4 serate di puro divertimento e musica live con generi musicali piuttosto differenti, quindi dal rap alla musica italiana, alla grande musica italiana e all'internazionale. Il festival prevederà una grande area food che permetterà, come l'anno scorso, di proporre un percorso enogastronomico piuttosto tipicamente pugliese. Verrà offerto al nostro pubblico la bombetta piuttosto che il capocollo di Martina Franca, piuttosto che il panzerotto, lo spaghetto all'assassina e quant'altro.
2: Noi vogliamo eventi come questi perché portano grande capacità di riuscire a svoltare rispetto a quella narrazione sbagliata che in Italia si è fatto di Taranto. Taranto ha dei problemi che stiamo provando a risolvere, alcuni sono ancora molto grossi, però Taranto è tanto altro ancora e quindi proviamo anche a far emergere quel tanto altro di positivo che c'è nella città di Taranto.
3: Noi siamo davvero orgogliosi di poter ospitare per il secondo anno di seguito, e ci auguriamo ancora per tantissimi anni, questo festival voluto da Luca Fiorino. Come amministrazione comunale siamo ben lieti di poterci rendere disponibili affinché tutte queste iniziative, e in primis quella di cui oggi stiamo parlando in questa conferenza stampa, abbiano il successo che meritano per l'impegno, per l'abnegazione, e anche per lo sforzo economico che questi soggetti fanno per poter portare la cultura, l'arte, ma anche semplicemente qualche momento di sano divertimento nelle nostre comunità.
4: Al via ieri l'ottava edizione di Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato e diretto da Renzo Rubino. Vi mostriamo un estratto delle interviste realizzate da Sabrina Morea che potrete vedere integralmente nella prossima puntata di 100 eventi estate.
0: Tre serate, come avevamo già detto, in tempi non sospetti, ad aprile forse. Oggi, poi Savelletri il 16, il 18 Otranto, ognuno con una tematica, un mood diverso. A Taranto comincia con Porto Rubino Pensa. Perché pensare? Cioè, perché il pensiero parte da Taranto?
5: Beh, intanto Taranto è una città che ti porta a riflettere sui diversi temi, è una città piena di narrazioni di diverso ambito, e proprio qui abbiamo deciso di dedicare la serata a Pensa, in quanto le artiste, gli artisti che saliranno sulla barca sono artisti che hanno fatto della parola il proprio percorso artistico. Non a caso Carmen Consoli, La profondità di Angelica Bove, Concita De Gregorio con Erika Mu, le poesie di Franco Arminio. Poi ci spostiamo a Savelletri con Porto Rubino Balla, una serata totalmente elettronica con Dardast, Acid Arab. E poi ci chiudiamo a Otranto con Porto Rubino Canta, Dito nella Piaga, Venerus di Nico Arezzo. Tre serate totalmente diverse.
0: Un sodalizio ormai artistico meraviglioso che in questa città ha avuto un sapore particolare.
6: Sono molto felice di essere tornata a Taranto, torno spesso, ma quasi 15 anni fa, nel 2012, ero stata qui molto a lungo per fare per scrivere un capitolo di un libro che si intitola Io vi maledico e che prende il titolo da una lapide che c'è al quartiere Tamburi, scritta dalla famiglia Corisi. E quindi quando con Erika abbiamo pensato ai testi per questa serata, le ho detto: guarda, io tanti anni fa avevo scritto una cosa su Taranto, fammela rileggere. L'abbiamo riletta, ci sono venute le lacrime agli occhi e abbiamo detto:
7: è lei,
6: è ancora lei, è questa. E questa cosa è, da una parte, dal punto di vista artistico è stato facile e bello, dal punto di vista politico è terribile pensare che in 15 anni quel testo è ancora attuale. Sì.
7: Porto Rubino è proprio la celebrazione delle relazioni, è un festival che è nato così, con l'amicizia e con la follia, e credo che sono due ingredienti fondamentali.
4: E per per questa edizione è tutto.

tutto, vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo subito dopo la pubblicità. L'informazione di Studio 100 invece torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Buon pomeriggio amici sportivi e benvenuti nella nuova pagina dedicata allo sport. Da oggi qui su Studio 100 vi accompagneremo con un approfondimento dedicato allo sport e alle principali novità sul nostro territorio. Partiamo subito dall'arco ionico con le notizie che riguardano il Taranto. Taranto che guarda al futuro e inizia a definire il nuovo asset della Rosa. L'arrivo di Vincenzo Corvino segna un passaggio importante per il mercato rossoblù. Tra operazioni in entrata e in uscita, le scelte strategiche in vista della prossima stagione. Il servizio.
3: L'arrivo di Corvino a Taranto si preannuncia come un vero e proprio spartiacque per le strategie offensive della prossima stagione. Il mercato rossoblù è pronto a cambiare volto, a partire dalle trattative in entrata che sembrano ormai congelate. Si sono infatti raffreddate le piste per Franco Sosa, frenato dal dubbio di scendere di categoria in eccellenza, e per Ignazio Battista, sempre più corteggiato da un Fasano pronto a riaccoglierlo. Nel frattempo il club ha ufficializzato un nuovo innesto tra i pali, è arrivato il portiere Catelli, proveniente dal Maglie, che va a rinforzare il reparto difensivo a disposizione dello staff tecnico rossoblù, un'operazione che conferma la volontà della società di definire passo dopo passo l'organico in vista della nuova stagione. Contemporaneamente la dirigenza lavora alle sfoltite in rosa. Nei piani tattici dell'allenatore Giuliatto e del direttore sportivo Pagni non c'è più spazio per Pablo Aguilera e Santerusso, ormai destinati a salutare il progetto. Situazione di partenza anche per Alfredo Trombino. L'attaccante, legato al club da un contratto fino al 2027, è stato ufficialmente inserito nella lista dei trasferibili. Per lui, nei prossimi giorni, si cercherà un accordo per arrivare alla risoluzione consensuale del rapporto. La rivoluzione in attacco è servita. Per rilanciare le ambizioni del Taranto, il gol deve cambiare.

0: radicalmente interpreti. Passiamo al lancio successivo con il Fasano che accelera sul mercato e si prepara a una stagione da protagonista in attesa dell'ufficialità del nuovo allenatore. Guardiamo il servizio.
1: Il Fasano comincia a muoversi con decisione sul mercato, nonostante manchi ancora l'ufficialità del nuovo allenatore. L'ingresso di Francesco Montervino nell'area tecnica e il mancato arrivo di Facundo Ganci come operatore di mercato stanno cambiando gli scenari, con il club biancazzurro protagonista di trattative importanti. Vicinissimi, due attaccanti di grande esperienza per la Serie D. Diop, reduce dalla Virtus Francavilla, è già avuto da Montervino ai tempi del Casarano, e Alessandro Gatto, nell'ultima stagione alla Fidelis Sandria, è considerato uno dei profili più affidabili della categoria. Il sogno resta Ciro Foggia, bomber di assoluto spessore, mentre la società ha effettuato un sondaggio anche per il ritorno di Ignazio Battista, seguito però anche dal Martina. Sempre dalla Fidelis Sandria potrebbe arrivare Leonardo Taurino. Per l'esterno offensivo classe 95 sarebbe stata raggiunta un'intesa di massima e mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli prima della possibile fumata bianca. Una cosa è certa, l'impronta di Francesco Montervino sembra già evidente e le prossime ore potrebbero portare ulteriori novità sul fronte biancazzurro.
0: Passando al calciomercato di Serie D ed Eccellenza che entra nel vivo, tanti movimenti tra ufficialità, trattative e sondaggi, dal Taranto al Brindisi, passando per Martina, Fasano e Ostuni. Gustiamoci questo servizio.
1: Movimento importante sul fronte calciomercato per le pugliesi di Serie D ed Eccellenza. Partiamo dal Taranto, che ha ufficializzato gli arrivi del portiere Raul Lombardo, dell'attaccante Vincenzo Corvino e nelle ultime ore anche di Tomás Catelli, reduce dall'esperienza con il Maglie. Intanto continuano i sondaggi per Alessio Ziello, classe 99, e Andrea Bottalico, in uscita dalla Sarnese. Il Brindisi è vicino a chiudere per Mirko Carretta. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. In casa Martina, dopo la partenza di Virgilio verso la Z Picerno, la società biancazzurra lavora per blindare Michele Silvestro con un rinnovo. Capitolo Fasano, novità importanti sul mercato. Facundo Ganci non farà parte dell'area mercato dei biancazzurri. Il direttore generale Montervino, insieme alla società, è al lavoro per individuare profili esperti della categoria. Piacciono Alessandro Gatto, ex Nardò, e Momar Diop della Virtus Francavilla. Resta una suggestione anche il possibile ritorno di Ignazio Battista, sul quale però resta vivo l'interesse del Taranto. Intanto è duello Fasano-Bisceglie per Leonardo Taurino. Infine l'Ostuni, che ha ufficializzato gli arrivi di Roberto Sergio, Giuseppe Massari e Vincenzo Patronelli alla corte del tecnico Andrea Solidoro.
0: Passiamo a un altro sport, parliamo di piscina, 7 medaglie, è un record europeo e il bilancio straordinario del nuotatore tarantino paralimpico Marco Daniello, protagonista al Virtus European Summer Games 2026. Guardiamo il servizio.
1: 7 medaglie, un record europeo e il bilancio straordinario del nuotatore paralimpico tarantino Marco Daniello, atleta della Mediterraneo Sport Taranto, protagonista al Virtus European Summer Games 2026, disputato in Polonia con la nazionale italiana FISDIR. Daniello torna a casa con un oro, conquistato nella staffetta 4x50 stile libero, gara nella quale è arrivato anche il nuovo record europeo. Nel suo bottino anche 5 medaglie d'argento nei 200 farfalla, negli 800 stile libero e in 3 staffette, oltre al bronzo nei 1500 stile libero. Emozionato il campione tarantino, è stata una delle settimane più belle della mia vita. Indossare la maglia della nazionale ha cambiato il mio modo di essere e il record europeo è un sogno che si realizza. Un risultato che premia anni di lavoro insieme alla Mediterraneo Sport Taranto, ai tecnici e alla famiglia. L'Italia ha chiuso la manifestazione dominando il medagliere con 166 medaglie complessive, confermando l'eccellenza del movimento paralimpico azzurro.
0: E con questo ci avviciniamo alle conclusioni. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Continuate a seguirci con la nostra programmazione qui, come sempre, nella Casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Bentrovati, buon pomeriggio, 37 giorni al 21 agosto, ovvero alla serata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 26, conto alla rovescia, nuova puntata, Presidente del Consiglio.

0: Comunale Gianni Liviano, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti, grazie.
0: Oh, avrete notato che gli ospiti svariano, stiamo toccando vari campi del settore sociale, culturale, della città, tecnico. Questa volta piccola eccezione alla cifra editoriale di questa striscia quotidiana, perché è istituzionale il momento, il Presidente del Consiglio Comunale che proprio oggi, noi andiamo in onda dopo il TG, sono le 14.35, 14.40, fra un paio d'ore, fra tre ore abbondanti, comincia una tre giorni che avete chiamato Lago del Mediterraneo. Cosa intendiamo? Cosa intendi?
1: Taranto nel Lago del Mediterraneo e poi continua con un mare di prossimità. L'idea è rappresentare come lago la necessità di costruire relazioni, rapporti, cioè provare a costruire davvero dei ponti culturali, economici, sociali con gli altri stati del Mediterraneo. Il mare di prossimità evidentemente è che, avendo contezza che stiamo parlando di un lago, cioè di un luogo di relazioni, di vicinanza, però è anche un luogo di complessità e quindi il mare in questo senso.
0: Non la vediamo, c'è una scritta dall'altro lato del ponte, guarda al Mar Piccolo, e in inglese il senso è abbracciamo il futuro, andiamo incontro al futuro. Ecco, ieri ne parlavamo con la professoressa Schiedi dell'università, ne abbiamo parlato anche con altri ospiti, continueremo a farlo. Dal 4 settembre, dal tuo punto di vista, tu che una volta hai scritto un libro, La città che vogliamo, ma era Volevo fare il sindaco, ma la tua associazione è La città che vogliamo, adesso lo chiedo al cittadino, non al presidente. Dal 4 settembre, che città può essere questa alla fine di questa grande esperienza che tutti ci apprestiamo a vivere?
1: Io sono molto contento di questa esperienza e ringrazio evidentemente quelli che sono impegnati per poterla realizzare. Credo che sia stato omesso un livello che a me sembrava, quando abbiamo inserito la necessità di organizzare un evento internazionale sportivo all'interno della legge speciale per Taranto, abbiamo inserito avendo in mente questa cosa. Il sindaco Valentino Castellani, il sindaco di Torino, ci raccontò del cambiamento di paradigma sociale e culturale e poi come conseguenza del paradigma economico di Torino.
0: Ti riferisci alle Olimpiadi invernali Torino 2006,
1: che cambiarono il volto e
0: la narrazione di Torino.
1: Cambiò la narrazione di Torino, ma cambiò la narrazione di Torino non tanto grazie alla meta del viaggio, cioè ai 15 giorni di giochi, ma grazie al viaggio, cioè grazie a tutto il processo organizzativo che la comunità di Torino aveva condiviso per organizzare i giochi. Il fatto di realizzarli, per così dire, un processo probabilmente dal basso, come dicono quelli che sanno parlare bene, bottom up, aveva comportato un cambiamento di modo di pensare della città. Il cambiamento del modo di pensare della città, del modo di narrarsi, del modo di percepirsi e poi di narrarsi, è strumento indispensabile del cambiamento delle prospettive economiche.
0: Qui tu intravedi qualche lacuna.
1: A Taranto non è avvenuto.
0: A Taranto Gianni,
1: non è
0: esattamente il contrario. Liviano, allora, oggi questa tre giorni ovviamente non può avere la presunzione di colmare un gap che tu intravedi, ma vuol dare un contributo. Immaginiamoci questi tre giorni. Allora, comincia oggi, Salone degli Specchi, Palazzo di Città. Perché non è di Taranto, dico lì, perché oltre il castello, oltre la bandiera, magari facciamola vedere Giovanni Talamo, oltre la bandiera che svetta sul castello lì, con poco vento oggi, per fortuna, perché è un po' di giorni che becchiamo il vento, qui all'angolo svetta quell'orologio, è l'orologio di Palazzo di Città, eccolo lì. Quindi ripetiamo, cosa succede oggi e per tre giorni qual è la cifra di questi incontri?
1: Succede che gli enti firmatari della Carta della Pace, questi 186 enti hanno sottoscritto questa Carta della Pace, unitamente al Comune, con l'aiuto del Comitato Organizzatore dei Giochi, che ringraziamo, hanno organizzato questo evento, questa necessità di ragionare sul futuro di Taranto insieme a partire dalla sollecitazione che i giochi danno, cioè la sollecitazione, i giochi ci raccontano che Taranto è proiettata nel Mediterraneo, il nome stesso dei giochi ci racconta che Taranto è proiettata nel Mediterraneo, ma questo che significa ai fini delle prospettive sociali, economiche, culturali, universitarie, della permanenza dei giovani per il nostro futuro? Questo proveremo a fare, cioè proveremo a confrontarci tra noi con l'aiuto di agevolatori, penso all'ex ministro Giovannini, presidente di ASVIS, penso a Paolo Verri, direttore del piano strategico di Torino 2006, penso a Monsignor Savino.
0: Ah, quindi vuoi riprendere quel tipo di percorso e vuoi rimetterlo al centro del confronto?
1: Assolutamente sì.
0: Posso fare l'avvocato del diavolo?
1: Certo.
0: Quindi perché, alla luce di quello che mi stai dicendo, perché non farlo l'anno scorso, 6 mesi fa, 8 mesi fa?
1: Non abbiamo fatto l'estate scorsa perché io non ero ancora il Presidente del Consiglio Comunale, non avevamo ancora avviato il percorso alla Carta della Pace. Questa cosa ha senso di provenire dal basso, è provenire dal basso perché è organizzata dai firmatari della Carta della Pace.
0: C'è un programma nutrito, insomma, orari, luogo, della tre giorni.
1: Luogo l'hai detto, Salone degli Specchi di Palazzo Città.
0: Ingresso oggi, ovviamente, chi vuole
1: ingresso
0: può
1: gratuito, tutti siamo ben

0: minuti. Ci mancherebbe al comune.
1: Assolutamente sì. Partiamo oggi pomeriggio alle 17.30 e termineremo stasera alle 19.30, poi riprendiamo domani dalle 10 e dalle 10 fino a domani sera interrottamente.
0: E chi vedrà queste repliche poi per domani intendiamo giovedì 16 giugno.
1: Giovedì 16 luglio.
0: E luglio.
1: Poi venerdì 17 luglio si riprende alle 10.30 e si conclude alle 19.30.
0: Cosa speri di poter riassumere alla fine della fiera?
1: Io spero di raccontare una comunità che prende percezione del fatto che i giochi sono importanti, ci fa piacere ospitarli, ma che alla fine non può rimanere solamente un ricordo bello e delle infrastrutture, per quanto importanti. Prima delle infrastrutture ci sono le persone. Persone che si percepiscono, una comunità che si percepisce in una certa maniera, che esce fuori dalla cultura d'amento e che prova a costruire in maniera condivisa il proprio futuro.
0: Reattività sociale, culturale. Gianni Liviano, a te piace anche lo sport, lo so, ci si conosce da tanti anni. A parte il basket, il 3 contro 3, che penso possa appassionarti ricordando i tuoi trascorsi, ma quali sport stai attendendo? Cosa non vedi l'ora di guardare da vicino? Dal punto di vista agonistico, tecnico, dei colori, delle fusioni nazionali?
1: Ma io direi tutte d'amblè, però non ho letto in verità ancora i convocati delle varie federazioni, non so, per esempio il calcio.
0: Verranno le under. Le giochi del Mediterraneo sono nati per dare sfogo anche ai settori under.
1: Sì.
0: Per esempio nel 97 nell'Italia giocava il giovanissimo Totti.
1: Certo.
0: Giocava il giovanissimo Ventola, poi diventati, quindi immagineremo di guardare grandi anche futuri campioni, ma è la cifra del gioco del Mediterraneo, dei vari sport.
1: Apprezzeremo molto questa cosa, apprezzeremo evidentemente la presenza di tanti ragazzi provenienti da tante nazioni e questo racconterà la bellezza di questo evento.
0: Quindi anche da sportivo stiamo attendendo. Bene, noi salutiamo Gianni Liviano, hanno 3 giorni da seguire, spero di fare un salto anch'io per vedere un po' e ascoltarvi. Conto a rovescio oggi finisce qui. Però prima di finire qui raggiungiamo insieme, Gianni Liviano, il tabellone, perché noi stiamo raccontando tutti i giorni, ecco, intanto non è male questa, no, questo è un lago quindi del Mediterraneo?
1: Questo è un luogo di prossimità.
0: Tu credi che quindi il Golfo di Taranto, l'inizio del Golfo, il Mar Grande, possa essere inteso come lago? Oddio, ogni tanto quando c'è soprattutto tramontano maestrale abbiamo un senso di lago, perché il pollino ci agevola, no?
1: Perché adesso veramente il mondo ha reso tutti vicini, cioè i ragazzi con gli Erasmus partono, vanno in ogni luogo, cioè c'è una relazione di vicinanza a differenza delle follie di tanti potenti del mondo che stanno facendo in questo momento.
0: Ecco, allora Giovanni, vedi, stringiamo qui l'inquadratura, seguici, vieni Gianni, 37 giorni, 10 ore e 19 secondi, spieghiamo perché mancano 10 ore. O intanto perché adesso stiamo registrando alle 9.30 del mattino più o meno, diciamolo, perché altrimenti sembreremo fuori contesto. E poi perché questo è un conto a rovescia che si chiude appena comincia l'inaugurazione dei giochi il 21 sera. Quindi non è la mezzanotte, è le 20.21 sera più o meno. Quindi noi stiamo registrando a 10 ore dalla prima serata da cui comincia il conto a rovescia. Bene. Gianni Liviano, il 21 sera allo Iocovone ci vediamo.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
0: Bocca al lupo per questi 3 giorni e per il lavoro istituzionale della Presidenza del Consiglio. Ci saluti tutti i consiglieri comunali.
1: Sarà fatto. Grazie.
0: A domani.
1: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, 5 Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20.30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grande esto, lo ha dicho la noche.

un grande applauso a Monsignor Mugnese, l'ospite fondatore della Cittadella della Carità. Bambini tutti quanti, vediamo ancora, viva!

noi italiano non ti vado.

0: amico, questo è Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Alle mie spalle c'è quello che forse però non è più un cantiere, ma a tutti gli effetti un impianto sportivo che sta sorgendo e che abbiamo visto crescere dalle fondamenta sino adesso all'attualità, che racconta di una pista di atletica, ma racconta di una storia bella che a breve andremo a snocciolarvi. Alle mie spalle c'è il nuovo Pala Ricciardi, centro di atletica indoor, e al mio fianco c'è l'ingegnere Iurino. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, ci siamo lasciati qualche mese fa con tanto da fare, tanto già fatto.
1: Già fatto, già.
0: Questo
1: allora
0: va detto. Ma tanto da fare, adesso il tanto da fare è diminuito esponenzialmente perché il lavoro è andato avanti in maniera celere e mi sembra anche soddisfacente.
1: Il dato mi pare anche evidente, nel senso che ormai il campo è pronto, comprese le, a parte piccole finiture in corso di esecuzione, come si può vedere, è tutto ultimato. Sono ultimati il campo, sono ultimati gli spalti, sono ultimati gli uffici, mancano solo le prove funzionali degli impianti che in settimana daremo, a cui daremo l'avvio in questa settimana.
0: L'impianto, come dicevamo, va avanti, dovrebbe essere consegnato indicativamente?
1: Entro i termini, io penso che per fine mese, prima settimana di agosto, insomma, potrebbe essere consegnabile, a meno, ripeto, di prove funzionali che stiamo partendo con l'esecuzione. Spero che non ci portino più tempo del dovuto, insomma.
0: Mi hai detto che possiamo vedere tutto, meno che la pista. Lì sopra non si può salire per il momento.
1: Non si può accedere perché le vernici sono fresche, perché non possiamo portare polveri, perché sporcherebbero anche poi le tinteggiature, che sono tinteggiature fatte di fino, stanno rilevando tutto, dalle dimensioni, dalla riflessione, lunghezza, per poter procedere poi successivamente con l'omologazione del campo.
0: Vabbè, per il momento però mi fai sentire almeno se i sediolini sono comodi, così riusciamo
1: questo
0: a capire.
1: Lo possiamo verificare, infatti sono in corso di esecuzione le pulizie adesso dei seggiolini.
0: E quindi ne troviamo qualcuno pulito e ci sediamo.
1: Ok, esatto.

0: Ma adesso ci siamo accomodati. No, siamo belli comodi, la temperatura è quella che è, però tu mi dici che insomma va bene.
1: Eh beh, è del periodo.
0: Del periodo, però non avete pensato anche a questo. Perché?
1: Non sarà, si spera, la temperatura in occasione degli eventi, che sia di gara, che sia di allenamento, ovvero quando verranno messe in esercizio le unità di trattamento aria.
0: Che sono questi enormi tubi?
1: Queste sono le canalizzazioni per la diffusione del sistema di emissione, al cui servizio ci stanno i quattro generatori di tipo rooftop. Ognuno di quelli tratta qualcosa come 53.000 metri cubi d'aria ora.
0: Io non so, sinceramente il dato che mi hai fornito adesso per me era
1: magico, un po' più
0: però
1: tecnico,
0: immagino che sia...
1: Sono macchine importanti.
0: Sì. Ecco. Poi questo ovviamente lavora sia su caldo che su freddo.
1: Lavora sia su caldo che su freddo, assolutamente sì. Abbiamo anche un sistema di trattamento, quindi anche di rilevazione dell'umidità.
0: Le sedute, insomma, che abbiamo visto hanno varianti cromatiche.
1: Sì.
0: Bello azzurro acceso. Un grigio e un bianco, forse nella parte superiore più visibile, quindi diversi colori che danno un effetto scacchiera.
1: Effetto scacchiera, movimento alla colorazione dei seggiolini che avrebbero in alternativa avuto un unico colore, avrebbero potuto avere un unico colore ma molto più piatto insomma.
0: Più belli da vedere così, la capienza di questa...
1: La capienza complessiva di posti a sedere dedicati agli spettatori è di 1500 posti, a cui si aggiungono poi, li vediamo lì e lì, si aggiungono altri 6 posti per diversamente abili, associati ad altrettanti 6 posti destinati dedicati agli accompagnatori dei suddetti.
0: Poi mi ha detto non possiamo entrare sulla pista, non è ancora il momento di farlo, però poi vorrei che mi spiegassi quelle che sono le attività che si potranno fare qui, perché parliamo di atletica in generale,
1: okay,
0: di diverse discipline relative all'atletica, ma eventualmente anche di altre predisposizioni, ma
1: sì,
0: me lo spieghi andando dall'altra parte, così facciamo vedere alla gente il colpo d'occhio che non è indifferente di questa struttura.
1: Assolutamente, merita.

0: Mentre stavamo facendo il giro ci siamo soffermati su un dettaglio, no? Questo è il tappeto gommato che è stato sistemato e che riguarda appunto la pista che gira attorno alla struttura, e mi spiegavi che è frutto di un lavoro maniacale, di un lavoro certosino.
1: Di precisione maniacale, sì. Nel senso che ogni dettaglio è a monte studiato e progettato e a valle eseguito in maniera veramente maniacale, nel senso che è chiaro che uno non lo vedrebbe se non lo vedesse in fase di esecuzione del rivestimento. Però si parlava prima, no? Di dimensioni delle strisce, di distanze delle strisce, ovviamente di formazione della striscia, quindi che deve essere uniforme, eccetera, eccetera. Ma finanche il tappetino segue l'orientamento delle strisce. Quindi il tappetino è stato posto, e quindi le giunzioni dei vari pezzi del tappetino sono state seguite in funzione, in ragione dell'esecuzione anche delle strisce, perché le strisce sono le zone dove sostanzialmente non si corre o si corre molto più di rado, e quindi le giunzioni si fanno capitare sotto le strisce. Quindi alla fine uno vede questo risultato, ma questo risultato è veramente fatto di tantissimi piccoli elementi a cui si è data un'attenzione veramente esasperata, oserei dire. Le pendenze, le curvature non sono casuali, sono studiate, sono legate alle dimensioni, al raggio della pista, e quindi questo ha determinato, per effetto della curva, ha determinato l'altezza. Ma l'altezza, la progressione dell'altezza, anche quella è un altro elemento su cui si è lavorato molto, ripeto, sia in fase di progettazione anche poi in fase di esecuzione, che deve essere proprio in maniera certosina realizzata. Le tolleranze, qua si parlava, quando abbiamo fatto finanche il massetto, si parlava su una strage di 4 metri tolleranza al massimo, e parliamo di cemento, una tolleranza al massimo di 4 mm su una strage di 4 metri.
0: 4 mm
1: con
0: 4
1: il
0: metri.
1: Cemento, attenzione, non parlo di cemento, quindi per dirvi l'attenzione al dettaglio, e il risultato poi è questo, certo. Ma se non avessimo eseguito questo, il risultato finale, ovvero l'omologazione della pista, non sarebbe venuto.

0: c'è la pista, alle nostre spalle c'è il posto in cui eravamo seduti qualche istante fa, quindi la struttura e la tribuna. Dicevamo, Pala Ricciardi che sarà adibito all'atletica indoor, vedo 100 metri.
1: 100 metri pista di scatto, i 400 metri comunque il lungo, abbiamo il salto in lungo dove sì. Stanno finendo di sistemare i ragazzi, abbiamo da questo lato, non è visibile ma c'è la fossa di imbucata, il salto in alto, poi sono previste anche altre discipline che oggi non sono evidenti perché sono tutte attrezzature in sovrapposizione, quindi che penso al lancio del peso, penso all'eventuale destinazione anche a campo da basket, insomma sono tutte cose che poi in sovrapposizione sarà possibile anche aggiungere a queste attività che obbligano questa formazione di questo investimento.
0: Quindi in base a chi poi andrà a giudicarsi questo impianto si potrà poi definire la destinazione d'uso, non solo atletica magari, ma anche altro genere di sport, basket, pallavolo immagino possa
1: esatto.
0: Essere anche
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: Perché mi sembra che ci sia abbastanza spazio.
1: Credo di sì.
0: Per poter giocare a pallavolo, no, perché in questi mesi abbiamo incontrato dei palazzetti completamente rinnovati che però non potevano ospitare la kermesse della pallavolo per mancanza
1: di altezza,
0: mi sento di essere ottimista.
1: Sono 25 metri, che 25 punto di colmo, metri. Penso possano bastare, anzi 23 per la precisione.
0: Anche perché se fai un bagger e mandi la palla oltre 25 metri forse hai sbagliato sport.
1: Esatto,
0: quindi va bene
1: esatto.
0: Così. Ingegnere, io non posso che ringraziarti. Grazie davvero di questo secondo viaggio, ma ti veniamo a trovare di nuovo anche a completamento. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Io non posso che ringraziare anche voi che siete stati in nostra compagnia in questo altro approfondimento, in questo nuovo approfondimento del nostro programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie e ovviamente buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali.

in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo. Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal

campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
Woody capisce che non appartiene più a Bonnie, che trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi

nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora, nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30.

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Buonasera e benvenuti a questa puntata davvero speciale di 100 eventi estate. Martedì 14 luglio ci siamo trasferiti su forse una delle più belle terrazze panoramiche della nostra città. Siamo sulla terrazza panoramica del Duomo di San Cataldo per raccontarvi alcuni eventi che si stanno svolgendo in questa location meravigliosa e che davvero non immaginereste mai che possa essere teatro di cose diverse, di incontri con culture varie, e di questo vogliamo parlarvi in questa puntata. Qui a fianco a me c'è Antonio Oliveti, impegnato in questi giorni in uno di questi eventi speciali che si terranno qui in un orario particolare su questa terrazza panoramica. Parliamo con lui di questo evento del 19 mattina, adesso racconterai tutto tu, non voglio dire orario perché sennò spaventiamo subito il pubblico, ma è davvero una occasione particolare. Allora io ti passo il microfono e parliamo di Bibbia e Jazz. Cos'è Bibbia e Jazz?
1: Ciao a tutti, questa è un'idea, Bibbia e Jazz è un'idea che ci è venuta insieme a Emanuele Ferro, a Don Emanuele Ferro. Ci siamo incontrati e abbiamo avuto questa idea, ha avuto questa idea di unire dei passi, diciamo, della Bibbia, però in musica con la, diciamo, con la con
0: l'accompagnamento jazz musicale,
1: che magari avendo in sé l'arte dell'improvvisazione, allora può usare un linguaggio appunto adeguato, improvvisato e adeguato al discorso. Poi mi ha fatto un discorso con Don Emanuele che dice alcuni passi della Bibbia sono letti e poi magari c'è improvvisazione nel approcciarsi ai passi della Bibbia, e può essere un po' simile al jazz perché c'è tanto studio dietro, però poi anche nel momento in cui metti in pratica la musica e improvvisazione.
0: Allora, questa è già una particolarità di suo, perché abbinare, accostare questi due linguaggi apparentemente differenti, ma tu in realtà invece adesso hai sottolineato dei punti di contatto. L'altra particolarità è che il concerto si tiene in un orario davvero speciale.
1: Sì, è un orario speciale ma bellissimo, perché lo faremo all'alba sulla terrazza del Duomo di San Cataldo, che è un posto meraviglioso,
0: lo stiamo vedendo in questo momento,
1: vedendo che è fantastico, e quindi all'alba l'alba uscirà circa un mar piccolo, quindi la vedremo alle spalle del musicista e di Emanuele. Ed è un ritorno anche per noi che facciamo il Taranto Jazz Festival, un ritorno a voler fare l'alba, che era stata sospesa per un paio d'anni, e poi grazie a Emanuele è tornata un po' la voglia di riunire la musica in questo contesto diverso e particolare. L'orario, l'unico problema è che dovete svegliarvi presto. Però poi ne vale la pena.
0: Allora, l'inizio è previsto per le 5, chiaramente per insomma arrivare e sistemarsi, poi sono posti ovviamente limitati,
1: perché sì, per posti. 60 posti, sì, più o meno per 60 posti.
0: L'arrivo è fissato per le 4:30 in assoluto silenzio, ma vivere ovviamente questo momento particolare già della giornata su questa location davvero credo una cosa che porti quasi vicino alla purificazione dell'animo in generale. Cioè abbiamo la location, abbiamo la musica, abbiamo questa passione proprio da parte di Don Emanuele Ferro per tutto ciò che chiaramente ruota attorno alla cultura. Poi avremo modo anche di parlarne per altre attività che si svolgeranno su questa terrazza.
1: Abbiamo anche il musicista,
0: ecco, che, infatti,
1: che sono scelto apposta non per la bravura ma per il nome, perché si chiama Camillo Pace. Quindi è perfetto per l'alba Bibbia,
0: jazz e pace, con Camillo Pace, in pace. Questo sarà proprio il mood della
1: gli scherzi. Camillo è un amico, è un musicista eccellente, è un'anima meravigliosa, quindi non poteva che essere lui dal mio punto di vista. Porterà il contrabbasso, porterà la chitarra, porterà degli effetti, dei loop, dei sintetizzatori, quindi avrà un bel tappeto ritmico che gli darà la possibilità di accompagnare Emanuele. E poi mi permetto, che mi sono ricordato, che tutto verrà condito alla fine nel prezzo sarà compreso anche una colazione
0: particolare, anche questa
1: a tema, colazione ebraica, quindi con pane azimo, con colazione ebraica. Ho provato a chiedere a Emanuele se ci fosse il caffè, che volevo il caffè, ha detto no perché all'epoca non c'era il caffè, quindi mi mangio il pane azimo, diciamo.
0: Senti, tu in qualità di musicista, direttore artistico, insomma di cose particolari, ovviamente l'artista cerca sempre, no, di superarsi un po' proprio per non rimanere in uno stallo al quale non è mai abituato, però questa cosa di abbinare la Bibbia e il jazz all'alba forse non ti era mai capitato.
1: No, questa no. Però può sembrare una cosa talmente scontata, no? Nel senso alba, quindi degli stereotipi, quindi facciamo l'alba, bello, la Bibbia, il posto, tutto sembra stereotipato, ma in realtà è talmente bella l'idea di unire la Bibbia al jazz, perché poi il jazz è anche un po' follia, pazzia, quindi sarà veramente un incontro che può sembrare tra sacro e profano, ma non è manco così, perché vabbè, dovete venire per capire bene, perché poi sarà ad Emanuele e al musicista Camillo trasmetterci l'energia, perché in realtà avranno libertà totale di esprimersi, ed è quella la cosa bella.
0: Senti, continua comunque la tua passione verso la composizione, verso il fatto di suonare, di a parte fare il direttore artistico, no? Cioè, continua la tua attività da musicista?
1: Sì, compositore no, non compongo, diciamo, penso di comporre, ma poi faccio comporre a chi sa comporre.
0: E poi, non ci hai mai provato?
1: Sì, però poi sono gli altri più bravi di me. La parte di direzione artistica col Taranto Jazz Festival la amo. E non solo per il festival, ma in genere quando ci chiamano, mi chiamano come direttore artistico, è una cosa che amo profondamente, però diciamo di base sei musicista, quindi sì, suono a casa ora, ho fermato un po' l'attività live, però anche quel probabilmente non si è mai, sono quelle cose che puoi lasciare lì un attimo fermo e quando è il momento giusto posso riprendere, non c'è bisogno di dire basta, perché poi la vita non è una linea dritta, no? Una linea retta, scusa, quindi quando avrò la voglia per esprimere qualcosa di bello, per farlo capire agli altri, allora magari tornerò a suonare, sempre se poi ciò che faccio in realtà possa esprimere emozioni a qualcuno.
0: Certo, altrimenti quindi, non vale la pena neanche farlo, già da chi lo propone.
1: Esatto, lo fai col cuore, esatto. Non avrebbe senso, è inutile dire bellissima la Bibbia in cesa all'alba, se non lo fai con passione e cuore non si crea quell'atmosfera che vogliamo creare il domenica 19, è strano perché dici ma sabato no. In realtà è domenica 19 mattina alle 5.
0: Quindi la sera andate a dormire presto, perché avete una sveglia importante, oppure non dormite,
1: oppure
0: proprio,
1: fate,
0: andate in giro, fate tutta una tirata, venite qui alle 4:30, vi sistemate qui sulla terrazza, insomma in compagnia della Bibbia e Jazz, ma soprattutto di Don Emanuele Ferro, che sarà la voce narrante un po', colui che racconterà e che vi porterà a spasso nei versi della Bibbia insieme a Camillo Pace, che
1: dico una cosa, di base ha detto che sarà la voce narrante, però non è sicuro perché a volte ha delle sorprese inaspettate, quindi aspettiamoci tutto sempre nel senso buono.
0: Esattamente, cioè. Esattamente. Allora 4:30 l'ingresso, domenica mattina 19 di luglio, sì. Bibbia Jazz qui sulla terrazza insomma del Duomo di San Cataldo. Come si fa per partecipare?
1: Per partecipare c'è un link sul sito della cattedrale della Basilica di San Cataldo o sul sito del nostro festival, del Taranto Jazz Festival, cliccate sul link e acquistate direttamente il biglietto, costa 10 euro e si andrà tutto in beneficenza per aiutare comunque la cattedrale,
0: il progetto cattedrale, sì.
1: Che veramente danno una grossa mano a principalmente ai bambini della città vecchia, quindi anche è una cosa
0: una finalità
1: importante, sì, molto bella.
0: Bene, allora grazie, noi siamo sempre colpiti dal sole, baciati dal sole, a noi ci piace fare questa cosa al sole, a me Giovanni Talamo ci piace, insomma siamo in orario più o meno di tramonto, però vi abbiamo parlato di un'alba speciale, quindi Bibbia Jazz, grazie Antonio Olivetti, buon lavoro e niente, questa bellissima terrazza vi aspetta.
1: Grazie.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Questa è davvero la terrazza delle meraviglie, perché stasera, dopo avervi parlato di questo evento speciale di domenica 19, Bibbia e Jazz, ho la fortuna finalmente di avere al mio fianco un'amica cara che da tempo che volevo in qualche modo intervistare, ma più che altro farmi una chiacchierata per tutte quelle che sono le attività che lei in qualità di coordinatrice delle attività di un ETS, Symbolum ETS, insomma ormai da tempo si occupa. Io sto parlando in questo momento di Elena Modio. Ciao Elena.
3: Ciao, benvenuti a tutti.
0: Allora, Elena, oltre ad essere giornalista, insomma da anni si occupa insieme a Don Emanuele Ferro di una serie di attività legate al Duomo di San Cataldo, che vanno oltre la cattedrale. Guarda, qua abbiamo i festeggiamenti in corso.
3: Eh sì, ci sono le lauree, immagino, giù all'università. Sì, è nostro desiderio, sempre lo è stato dal primo momento, quando siamo arrivati in Città Vecchia, oramai 10 anni fa, far conoscere questo territorio, i beni sia della Chiesa che non alla cittadinanza. Il nostro desiderio è sempre stato quello di portare gente qui per uno scambio culturale tra le persone di Città Vecchia, quali sono le persone, i volontari che ci danno una mano e senza i quali non potremmo fare tutto quello che facciamo, e le persone che vengono dalla città. Abbiamo ristrutturato questa terrazza, che è veramente bellissima, come dicevi tu Sabrina, e subito abbiamo pensato che potesse essere un luogo aperto alla città per gli eventi che gli altri vorranno organizzare, ma soprattutto ci siamo fatti promotori noi di eventi particolari. Quest'anno torniamo con la seconda edizione di Libri in Terrazza, visto il successo della prima e grazie alla preziosa collaborazione di Miriam Putignano, che è rappresentante dei presidio del libro Rosa Pristina, organizziamo 3 presentazioni nel mese di luglio. Abbiamo cominciato con Danilo Giaffreda l'11 luglio scorso, intervistato da una Tarantina Doc, lui è un tarantino, Tarantina Doc Valentina Palange, che è agli onori della cronaca per l'aver diffuso il corretto consumo del caffè, suo è il libro che ha generato dal titolo qualche malumore, che però poi leggendolo capite bene l'amore che ha per questo prodotto, che in Italia il caffè fa schifo. È intervistato Danilo su questa terrazza. Continuiamo il 24 con Omar Di Monopoli, scrittore pugliese molto conosciuto, che presenta il suo libro qui, sempre intervistato da Miriam Putignano, e continuiamo con Dona Era, con il suo libro È colpa mia, di Monopoli il 24 luglio, invece Dona Era il 1 agosto. C'è stata una variazione di data, era prevista per il 31, è stata spostata all'1, abbiamo corretto la locandina, ma mi preme ricordarlo a coloro i quali avevano preso un appunto, magari non vorrei che poi si trovassero spiazzati.
0: Allora, intanto io ero presente alla prima presentazione ed è stata davvero un'esperienza particolare, primo per questa grande empatia da parte dello scrittore, di Danilo Giaffreda, che con grande emozione ha raccontato non soltanto il suo libro, ma ha raccontato proprio la sua vita, insomma, in qualche battuta, insomma, insieme a Valentina, un'atmosfera particolare e comunque proprio quasi come la sensazione di aver assorbito cultura in un luogo speciale.
3: Sì, noi siamo contentissimi, la prima serata dei Libri in Terrazza è stato un grande successo, abbiamo avuto il tutto esaurito, non bastavano le sedie, purtroppo i vincoli urbanistici non ce lo consentono, ma avremmo bisogno di una terrazza molto più grande.

0: Stiamo pensando anche ad una serie di eventi culturali durante i Giochi del Mediterraneo. Noi abbiamo in cattedrale inaugurato un po' di anni fa un videomapping, si racconta la storia della cattedrale lungo una navata nel corso dei secoli, una narrazione che abbiamo sia in italiano che in inglese, che piace molto ai turisti, piace ai tarantini, ma non tutti ancora l'hanno visto. Poi confidiamo che in quel periodo ci sarà gente da tutto il Mediterraneo, quindi è anche un modo per far conoscere la nostra storia antica, partendo proprio dai beni architettonici della città vecchia.
1: Senti, allora abbiamo parlato con Antonio Olivetti di questo evento che è un'altra cosa che insomma Don Emanuele Ferro, insieme ovviamente al coordinamento del lavoro svolto da te, insomma, ha voluto su questa terrazza con Antonio Olivetti per questa alba speciale. Negli occhi di Don Emanuele Ferro l'altra sera c'era proprio la volontà di far conoscere quanto più possibile questa attività. Ovviamente lo ha detto proprio col cuore in mano l'altra sera, era proprio
0: Sì, noi
1: contento di
0: abbiamo
1: questa
0: con Don
1: cosa.
0: Emanuele ha conosciuto Antonio l'anno scorso perché abbiamo ospitato un suo evento nel Cappellone e si è creato un feeling. Quando abbiamo saputo del Taranto Jazz Festival, Don Emanuele ha avuto l'idea, dice: ma chiamiamo Antonio, vediamo se possiamo fare una cosa insieme sulla terrazza. Noi Bibbia all'Alba l'abbiamo fatta già l'anno scorso ed è stato un grandissimo successo. Ma come diceva prima Antonio, accompagnare la lettura della Bibbia, che è un testo che va interpretato, ognuno poi interpreta per sé, c'è tanto studio dietro, ma poi è una cosa che tu devi
1: Certo.
0: interpretare secondo la tua sensibilità, gli ricordava molto la musica jazz. E diciamo, sono state due scintille, la sua e quella di Antonio, che hanno acceso questo fuoco. Io mi aspetto una serata veramente
1: La
0: speciale,
1: mattinata.
0: scusate, sì, una mattinata. Io conto di fare l'after, per questo
1: No, ma ti troveranno qui dalla sera
0: ho
1: prima,
0: detto
1: insomma, più o
0: io
1: meno.
0: cerco casa in Città Vecchia, gli
1: Lo
0: ho detto
1: immagino.
0: ai ragazzi di qui: trovatemi una casa,
1: Che
0: perché io
1: così
0: sto
1: non mi
0: sempre qua a
1: muovo
0: fare avanti e
1: praticamente.
0: indietro ogni volta. Mi aspetto un'alba veramente particolare. Anche per questa occasione i posti sono limitati, ce ne dispiace e ci scusiamo. Proveremo, nel caso, ne sono certa, sarà un successo come lo è stato l'anno scorso, come è stata la presentazione del libro di Danilo Giaffreda, di replicare in qualche modo. Quello che mi preme dire è che la terrazza è a disposizione di chiunque voglia portare cultura in Città Vecchia lasciando qualche cosa al territorio.
1: Certo.
0: Le cose non si fanno per la Città Vecchia, ma questi sono eventi che si fanno con la Città Vecchia. Lo scambio deve essere reciproco.
1: E quindi, insomma, siccome so che l'attività anche soltanto progettuale è sempre viva, perché comunque di idee ne avete tante e di volontà e passione per portarle avanti, ovviamente è una cosa che vi spinge in un territorio tra l'altro non facilissimo, quindi chiaramente, insomma, sappiamo quanto impegno ci mettete per questa
0: Ci
1: cosa.
0: mettiamo tanto impegno che è comunque gratificante.
1: Certo.
0: Gratificante. Eventi che sono successi e che hanno avuto una rilevanza nazionale non possono cancellare tutto quello che di buono
1: Viene
0: sta
1: fatto.
0: accadendo. No, è un territorio che ha bisogno di attenzione vera, di empatia, di passione. Come dicevo prima, c'è bisogno di lavorare con.
1: Certo.
0: Tanto lavorare con, di tanta pazienza e di compiere tutti quegli atti che servono alle persone, ai residenti, non a chi li compie. Io
1: Certo.
0: non voglio essere. Mi fermo qua. Ci sono tante belle energie che hanno soltanto bisogno di essere coordinate.
1: Senti, coordiniamo questa colazione per Antonio Olivetti. Il
0: Allora,
1: caffè non ce n'è, gliel'abbiamo già
0: Antonio Olivetti,
1: detto.
0: facciamo così: quando scendiamo dopo l'alba, ci fermiamo a un bar e ci facciamo un
1: Il
0: caffè con un
1: caffè, perché
0: cornetto.
1: invece qui ci
0: Perché
1: sarà.
0: nemmeno i cornetti, perché la colazione sarà di tipo biblico, la colazione che
1: Oh.
0: facevano allora. E quella è anche quella un'esperienza, no?
1: Certo.
0: Un modo diverso, è stata tanto apprezzata, sono sicura.

0: Che sarà, sono sicura che sarà apprezzata anche quest'anno e comunque vale la pena venire soltanto per assistere all'alba, il sorgere del sole sul Mar Piccolo. Sarà uno spettacolo indimenticabile, accompagnato da una musica bellissima, da parole toccanti e saremo insieme, sarà veramente un'esperienza. Vi prego di seguire la pagina della Basilica Cattedrale di San Cataldo perché, come ha detto Sabrina, siamo in continua evoluzione, contiamo di fare altre attività. Qualche volta ci dicono non ne sapevamo niente, noi più che fare aggiornare i social e fare un comunicato stampa ancora non siamo attrezzati per chiamare a casa tutti.
1: O andarli a prendere
0: Sabrina
1: da casa.
0: Sabrina ci dà una mano.
1: Come posso? Chiaramente noi ci siamo
0: sempre. Noi la ringraziamo per essere stata nostra ospite per una puntata.
1: Bene, grazie a voi, anche perché quando si sente proprio nell'aria, no? quel friccicore di cose belle, chiaramente è una cosa che proprio ti trascina, sì. E quindi bisogna farle conoscere. Grazie Elena Modio. Grazie Elena Modio e noi ci fermiamo qualche minuto e ci ritroviamo qui per presentarvi i prossimi servizi.

0: Parliamo di musica, ma di una musica completamente diversa. Però, siccome abbiamo parlato di passione, abbiamo incontrato un giovane artista, giovanissimo, che sta cercando, insomma, di far conoscere la sua musica e che in questo momento, partendo da zero, ha raccolto tante visualizzazioni e tanto, tantissimo affetto da parte di coloro che lo stanno cominciando a seguire. Lui si chiama Gabry Santos e ci siamo fatti una bella chiacchierata per parlare del suo brano dal titolo Salento. Abbiamo un incontro particolare, un incontro con un giovanissimo artista che non più di un mese e mezzo fa mi contattò per propormi, per farmi ascoltare il suo progetto musicale. Dopo un mese mi ha ricontattato per dirmi che questo brano che insomma mi aveva fatto sentire stava raggiungendo il mezzo milione di follower sia su Instagram che su TikTok e pare che la cosa funzioni e che stia aumentando sempre di più il numero di coloro che stanno ascoltando il suo brano. Qui con me oggi ho Gabry Santos. Ciao Gabry!
1: Ciao, ciao, ciao a tutti. Tutto
0: Come andiamo?
1: bene,
0: Felice?
1: tutto bene. Allora, mezzo milione di follower sono i seguiti. Visualizzazioni sui
0: Quante
1: social,
0: sono?
1: sempre mezzo
0: Ci
1: milione. I
0: siamo
1: seguiti
0: allora,
1: ancora
0: ci siamo.
1: aumentano.
0: Sarà una cosa che sarà destinata ad aumentare. Allora, 22 anni, lui è alla provincia di Taranto, con questa grande passione per la musica,
1: Sì.
0: suona la chitarra a livello amatoriale,
1: Addio.
0: gli piace tutti i generi musicali, con una predisposizione ovviamente per il rap.
1: Sì, primis il rap, mi piace fondere il genere, ma tipo come il Salento, l'ultima canzone che ho fatto, ho aggiunto il rap, ma con un genere merengue.
0: Certo, è
1: E
0: un po' più
1: quindi
0: pop quello che sta
1: sì, ho
0: andando
1: fatto
0: adesso, ovviamente.
1: più ballabile,
0: Più
1: ecco, così,
0: ballabile.
1: anche se nei vari generi ho fatto parecchi, insomma, alcuni da far uscire ancora, però quelli che ho fatto uscire ho fatto una melodic trap. Sempre però con quelle sensazioni rap. La prima canzone, la primissima, è
0: Adesso
1: uno
0: ne parliamo.
1: storytelling.
0: Adesso ne parliamo perché in realtà, insomma, tu hai scritto, diciamo, un po' dei brani che ti hanno segnato in questo breve percorso artistico. E il primo brano di cui, insomma, abbiamo parlato anche tempo fa e ne stiamo parlando anche poco prima di cominciare, appunto, Niente soldi, niente sogni, è un genere un po'
1: Sì.
0: diverso. Tu nasci comunque come rapper, proprio che vuole fare, non dico una denuncia sociale, però insomma, che è legato a quelle che è la realtà del
1: Sì,
0: territorio.
1: in primis, perché secondo me il rapper o l'artista in generale nasce per dare voce a chi magari non ce l'ha, a chi non se la può permettere, e allora abbiamo una responsabilità importante, soprattutto quando inizi a fare dei numeri e devi comunque dare un contributo a livello anche sociale.
0: Senti, Gabriele, ma tu come la vedi questa cosa? Ecco, intanto vanno anche le immagini di questo bel brano che appunto si chiama Salento, che insomma parla di tutto ciò che accade dalle nostre parti, partendo dalla provincia

0: di Taranto e fino a estendersi ovviamente un po' più in là, però con il nostro mare poi alla fine,
1: Sì,
0: giusto? Il nostro
1: quello
0: mare.
1: sicuro.
0: Senti, vabbè, quindi chiaramente qui c'è proprio una tua predisposizione, insomma, si vede, cioè che lo fai veramente col cuore.
1: Sì.
0: Senti, allora ti stavo dicendo, stavo facendo questa domanda, no? Tu hai detto abbiamo una responsabilità, cioè, quindi voglio dire, sfatiamo questo mito che il rapper fa dei testi senza pensarci, o
1: No,
0: senza pensare a quella che è la dialettica che viene poi
1: esattamente.
0: proposta.
1: Uno si sente libero di esprimere ciò che è giusto alla fine. Poi rispetto a chiunque, una persona può parlare di quello che gli passa per la testa, però comunque in primis, secondo me, è importante parlare innanzitutto di quello che succede nel mondo, anche magari se c'è quella paura, farlo lo stesso, perché è importante per il cambiamento, per un qualcosa di positivo per il nostro territorio, soprattutto qui nel Salento.
0: Soprattutto nella nostra proprio
1: Sì,
0: zona.
1: nella nostra zona, con questo pezzo ho deciso di dare quella voce, quelle cose belle che abbiamo nel Salento, perché si parla sempre delle cose brutte, si parla sempre un po', c'è l'aria di pesantezza, no? Quando si parla qui nel Tarantino, Vindisino, Leccese, però ho detto io, ci vuole un po' di movimento, ci vuole un po' di
0: Ci
1: gas.
0: vuole di gas, ma poi soprattutto, insomma, probabilmente dal di fuori, no, magari non ci vedono neanche così e forse, insomma, abbiamo un po' noi questa tendenza a piangerci un po' addosso, è vero?
1: Giusto, giusto.
0: Senti, adesso tu dicevi chiaramente che bisogna dare voce, quindi chiaramente c'è questa responsabilità da parte vostra, ma quando si parla tantissimo, io lo sentivo anche negli ultimi giorni in merito al successo di Ultimo, no? Cioè Ultimo
1: Sì.
0: dà la voce ai disagiati, per cui ovviamente è bello questa cosa, chiaramente è un po'. Fa un po' strano immaginare 250.000 persone che sono disagiati che vanno a
1: Fa
0: sentire. Fa
1: strano,
0: strano, però è
1: perché
0: vero.
1: è vero, ma fa strano anche il motivo che Ultimo, cioè la storia che è stato scartato da amici,
0: Sì.
1: andò a fare i provini e lo scartarono. E poi lui dalla sua ribalsa, un po' come sento di appartenere anche
0: Sì. Sì.
1: io, cioè questa voglia di fare bene, questa voglia di dimostrare, non solo a livello personale, ma sempre parlo a livello di tutti. Quando una persona mi ferma e mi dice ciao Gabri Santo, sono tuo fan, e dico, non mi sento poi così tanto, infatti mi dicono sei umile, però io non mi sento così tanto, punto, mi sento così tanto. Dico, siete miei fan, mi seguite, però in primis siete degli amici per me, siete delle persone a cui
0: Certo.
1: io potessi dare un abbraccio uno a uno, lo farei.
0: Senti, tu hai proprio un'immagine un po' diversa, no? Dal
1: Sì.
0: rapper classico, cioè non hai tatuaggi,
1: Sono
0: vesti in maniera
1: felice.
0: abbastanza classica, tant'è che poi leggevo addirittura che proprio i tuoi generi musicali partono dalla vintage fino al
1: Sì.
0: moderno. Però hai un piglio moderno con la musica che fai,
1: Sono.
0: però hai i tuoi valori, cioè sei proprio
1: Sì.
0: legato alla tua terra, alla tua famiglia.
1: Sì, perché al mondo d'oggi, no, una persona vuole dimostrare magari anche qualcosa che non è, vuole apparire.
0: Certo, è troppo magari certe
1: Sì,
0: volte.
1: io onesto, non ho un tatuaggio, niente. Non sono vestito da rapper, come dire. Il prototipo da rapper,
0: Rapper. Sì,
1: spaccone.
0: vabbè, certo.
1: Per me il rap, in primis, anzi senza per me, il rap nasce dalla povertà dove non
0: Dalla
1: c'è
0: strada,
1: niente, dalla
0: certo.
1: strada e da chi vuole far vedere tutto quanto che lo circonda. Sì,
0: Certo, diciamo che l'ostentazione ha preso un po' la mano. Questo
1: anche questo modo di
0: sicuramente.
1: apparire.
0: Senti, allora dicevamo, niente soldi nel 2022 e te pensa ancora nel 2025, cos'è una canzone di amore?
1: Te pensa ancora, è
0: È
1: ingannevole, è
0: ingannevole, vedi che bella
1: ingannevole.
0: domanda. Perché?
1: È ingannevole perché parla di vari problemi che ci sono nel mondo, a livello sociale anche. Te pensa ancora, è solo il ritornello. Io certe volte tendo a non dare la spiegazione della canzone, perché è un po' come un mago che fa il trucco di magia e lo spiega. Mi
0: Certo.
1: piace far intendere alle persone quello che vogliono e quello che si rispecchiano. Però te pensa ancora nel testo, tipo ci sono dei versi dove dice che sono molte persone soffrono d'ansia.
0: Sì.
1: Molte persone soffrono d'ansia, le famiglie tendono molto questa cosa qui, ormai si separano, c'è un qualcosa di fondo che bisogna curare,
0: Certo,
1: parlare di questa
0: certo,
1: canzone. E allora
0: certo.
1: poi magari c'è questo ritornello e fa, te pensa ancora, ti pensa ancora. Quindi anche si può riferire a molte cose. Anche al passato, pensa ancora comunque ai valori che c'erano una volta, pensa ancora le cose che contavano.
0: Certo.
1: Nella canzone, nel verso, parlo anche di un sopraffollamento dei psicologi, dico io, molte persone, che è importante la salute mentale, è
0: Beh, li
1: importante.
0: troviamo anche online adesso,
1: Certo, è molto
0: cioè, voglio
1: importante la
0: dire,
1: salute mentale,
0: esatto, perché
1: anzi,
0: veramente.
1: invito le persone ad andare. Perché è importante farsi un percorso anche se si sta bene con se stessi. Comunque è una cosa buona per vedere il mondo, è un'altra idea da un'altra prospettiva.
0: Certo. Allora, poi dopo Te Pensa Ancora, il 2026 è arrivato 14 e poi è arrivato questo Salento. Adesso come prosegue questa carriera così, insomma, bella? Cioè,
1: Come
0: che cosa
1: prosegue?
0: vorresti raggiungere? Cosa ti auguri, ecco?
1: Bella domanda, cosa mi auguro? Mi auguro di far passare il messaggio che voglio trasmettere, ovvero l'unione. Se dobbiamo parlarle di questo, io voglio trasmettere l'unione, voglio trasmettere inclusività, voglio far capire che anche una persona non è sola. C'è un commento che mi ha colpito, adesso mi ricordo, su Salento. Mi ha scritto: io ho mio marito a Lecce, siamo sposati da diversi anni, però io sono veneta, so il dialetto leccese, salentino e sono contento in questa terra, sono contenta di stare in questa terra. Io sono veneta però, potete acquisirmi come sorella salentina? E io gli ho risposto: ciao, sono felice, e gli ho detto: sentiti libera di appartenere a qualsiasi terra, di essere felice ovunque tu voglia.
0: Fantastico, quindi proprio questi messaggi di inclusività cerchiamo insomma di far passare anche altri messaggi, no, attraverso la musica rapper. Hai visto mai che magari si allargano le fila di coloro che seguono questa musica, no?
1: Sì.
0: Perché altrimenti diventa poco inclusivo il messaggio da parte di
1: Sì,
0: chi
1: sì,
0: magari
1: sì, sì, sì.
0: mette a lato, no, questo genere musicale che comunque va riconosciuto a
1: Tengo
0: tutti gli effetti.
1: anche a specificare, c'è un pezzo nel verso dove molti magari si possono sentire esclusi, ma non è così. C'è l'ultimo verso del secondo verso di Salento dove io do, come dire, un prototipo della base che c'è qui, che dicono la Puglia non è Salento, la Puglia non è Salento. Io dico infatti l'ultimo verso che la Puglia non è Salento e parte il ritornello. Ma non è una cosa dispregiativa, perché la Puglia è bellissima, cioè la Puglia è fantastica da qualsiasi prospettiva e quant'altro. Io ho solo voluto prendere la citazione del Salentino Medio e l'ho
0: Certo,
1: inserito,
0: certo.
1: quindi per fare un pezzo Salento ho voluto inserire questa cosa qui, però non è niente contro
0: Ok,
1: nessuno, cioè
0: quindi
1: proprio.
0: non è solo l'usole, l'umare, l'uniento, ma è Salento ovviamente inteso in una maniera un po' più profonda,
1: Sì, sì,
0: quella
1: sì, sì,
0: quale tu
1: sì, sì.
0: vuoi cercare di avvicinare. Allora, Gabri, chiaramente noi ti auguriamo insomma che aumentino sempre di più i tuoi follower, coloro che
1: Grazie mille.
0: ascoltano il brano, e insomma daremo una mano come possiamo in questa diffusione, perché davvero crediamo molto in questi progetti innovativi di ragazzi giovani e belli come te.
1: Bene, sono grato, grazie mille e ringrazio chi mi supporta perché tutto questo che facciamo non lo faccio da solo, ma lo facciamo insieme. Grazie Sabrina e
0: Grazie a
1: grazie
0: te.
1: di tutto.
0: Grazie a te, e noi siamo solo felici e contenti di far conoscere, insomma, le
1: Grazie
0: perle del nostro territorio. Grazie
1: mille.
0: Gabri,
1: Grazie.
0: grazie, e noi ci rivediamo tra un po'.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati.

0: aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Venerdì 10 luglio è stata una giornata, anzi una mattinata densa di importanti presentazioni di prossimi eventi. Siamo partiti dalla presentazione della nuova stagione prevista per il 2026-2027 dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Ci siamo ritrovati nel cortile del Conservatorio Paisiello per raccontare ciò che accadrà nella prossima stagione insieme al direttore artistico Paolo Ruta. Presentata questa mattina nel chiostro del Conservatorio Giovanni Paisiello la 83esima stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Abbiamo seguito la presentazione del programma e ne abbiamo parlato con il direttore artistico Paolo Ruta. Che stagione è questa che prende il via il 19 novembre?
2: È una stagione di respiro internazionale, ospiteremo star che verranno dal Giappone, dalla Cina, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Portogallo, quindi veramente bei nomi che lasceranno senz'altro un segno negli spettatori che verranno a vedere i nostri concerti. Sono dei concerti unici, alcuni vengono in esclusiva per noi, tipo Hurricane che viene dagli Stati Uniti, oppure il gruppo gospel, un vero gruppo gospel americano di 12 elementi, e poi tantissimi nomi da scoprire e da ascoltare. Ci sarà anche spazio alla danza con il tango, Neri Piliù e Zappa la Danza, una compagnia catanese, una delle più importanti a livello nazionale, quindi tornano con Instrument Jam. Ci sarà anche la musica dal vivo con degli strumenti tipici.

0: amici siciliani.
1: Abbonamenti e biglietti presto in vendita
0: sul nostro sito amici della musica taranto.it oppure su liveticket.it. si potrà già vedere il programma e acquistarli direttamente oppure venire nella nostra associazione.
1: Sempre venerdì mattina 10 luglio abbiamo incontrato i protagonisti del spin-off del Swing Festival che si terrà a partire dal 17 di luglio e abbiamo parlato con i protagonisti a partire da Niki Pezzolla dell'associazione Binswing. Abbiamo sentito anche Giovanni Cristofaro, coordinatore della WISP, e poi abbiamo incontrato anche il vice sindaco Mattia Giono per parlare di questo evento che rientra nelle attività, nei grandi eventi della Regione Puglia. Taranto Swing Festival 2026 continua dopo la prima parte che si è tenuta nel mese di giugno. Ci ritroviamo qui stamattina nel Salone degli Specchi del Comune di Taranto per parlare di quelle che saranno le prossime iniziative. Con me c'è Niki Pezzolla dell'associazione Binswing e Gianni Cristofaro in qualità di responsabile tecnico per la WISP. Allora, quali sono le novità? Cosa ci aspetta da parte del Taranto Swing Festival per le prossime settimane?
2: Altri tre grandi eventi per la città di Taranto e per tutta la Puglia, dei format che sono nati con il festival e che continuano a far parte del festival. Abbiamo gli Swing on Boat sulle motonavi della Chima e poi l'evento esclusivo, che è uno degli eventi esclusivi, possiamo dirli, in Italia, è Swing on Island, che è un concerto sull'isola di San Pietro, è particolarissimo perché inizia la mattina alle 10 e finisce al tramonto, quindi delle esperienze uniche da far vivere ai turisti e anche delle esperienze sportive, perché in collaborazione con la WISP abbiamo organizzato quest'anno la Puglia Swing Up.
1: Lo swing non è solo danza, ma è vero e proprio sport, per questo rientra in quello che è il raggio d'azione di WISP, che tra l'altro è sempre stata molto vicino all'associazione Binswing.
3: Certamente, tra l'altro ritengo che questa non sia più una riscoperta ma una vera e propria realtà, anche perché l'ho vista nascere circa una decina di anni fa, qualcosa in meno, e soprattutto posso dire di aver dato i natali all'associazione che rappresenta Niki Pezzolla e che tra l'altro ha dato il via a questo movimento in una città che ne aveva tanto bisogno.
1: E Binswing ormai è una realtà riconosciuta insomma, davvero in maniera estesa. Quali sono le tappe, le date principali di questa nuova sessione del Taranto Swing Festival?
2: Iniziamo il 17 di luglio con il primo Swing on Boat e il concerto con il Non sparate sul pianista sulle motonave della Chima e poi un DJ set con la social dance a terra. È un'esperienza particolare proprio perché raccontiamo la Puglia e la raccontiamo ai turisti, agli ospiti che non solo vengono ai nostri eventi ma che si ritrovano a Taranto in questo periodo. Abbiamo introdotto la Puglia Taste Experience, che è un aperitivo pugliese, quindi che offriamo ai partecipanti, e quindi è un benvenuto che diamo a tutti quanti prima della musica.
4: Taranto Swing Festival alla 7ª edizione, 3 appuntamenti, è un grande evento patrocinato anche dalla Regione Puglia, ma non solo, loro saranno presenti anche in alcune delle attività dei Giochi del Mediterraneo. Con il loro stile, con le loro iniziative, ci regalano musica, arte, ballo, ma soprattutto tanta felicità. Ed è un'opportunità turistica per lo sviluppo della nostra città, anche perché le modalità scelte sono on boat all'isola di San Pietro, e questo permette anche attraverso i loro spettacoli di apprezzare e valorizzare la nostra risorsa mare e l'isola di San Pietro. Quindi da parte nostra c'è il ringraziamento a loro per le attività che mettono in piedi e tutto il sostegno possibile.
1: È stata presentata sabato scorso nel quartiere delle Ceramiche un'opera monumentale. Stiamo parlando del pumo più grande del mondo, realizzato dal ceramista Giuseppe Rosa, e quindi siamo andati a vedere questa opera davvero monumentale, di una grandezza incredibile, davvero fuori dall'ordinario, presentata alla stampa e al folto pubblico che l'ha seguita.
5: Gruttaglie rafforza la sua posizione nella storia della ceramica con l'inaugurazione del Pumo più grande del mondo. Nel quartiere delle ceramiche è stata svelata l'opera del maestro Giuseppe Rosa, 2 metri d'altezza, 1 metro di larghezza e un record certificato che rende il tradizionale simbolo di prosperità una nuova attrazione della città.
6: È il simbolo principale, il significato è sempre quello della speranza.

0: speranza, dell'abbondanza, diciamo, della prosperità.
1: Si innesta in un percorso di crescita della città e di divulgazione, diciamo, di questa grande arte in tutto il mondo. È sicuramente attrattiva, ma in un contesto meraviglioso quale che è il centro, il quartiere delle ceramiche. Insieme con la mostra contemporanea d'arte che si trova sul castello e che quest'anno è veramente bellissima, abbiamo alzato molto il livello. Io invito tutti a venire qui a vedere il quartiere, il PUE più grande del mondo, la ceramica che è la più bella del mondo, quella di Grottaglie.
2: Realizzato in un unico pezzo, dopo circa 50 ore di lavorazione, il PUMO celebra la secolare tradizione figurina grottagliese e il lavoro dei maestri artigiani del territorio.
3: Ha a che fare proprio con l'esaltazione della storia di questa comunità, in una realtà di artigiani e commercianti di altissimo livello che, oltre a metterci sapienza, ci mettono passione e cuore. Sono esempi virtuosi che la nostra regione apprezzano moltissimo.
4: Questo vuol dire per Grottaglie e per la provincia di Taranto uscire fuori in tutto il mondo, perché secondo me questo veramente farà parlare di Grottaglie e della provincia di Taranto.
5: E allora, con questo mare bellissimo alle spalle, che sarà protagonista, l'elemento protagonista di quello che accadrà appunto domenica mattina 19 luglio alle 4:30 all'arrivo, alle 5 l'inizio con Bibbia Jazz, vi salutiamo da questa terrazza magnifica del Duomo di San Cataldo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi racconteremo ancora tutto ciò che di bello accadrà nel nostro territorio. Grazie a tutti e buona serata.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL
1: e 77 SRL Lido Gandoli.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
4: I ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono e la famiglia e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi, secondo me, lo sport è la base di tutto.
5: Abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche.
6: Come gruppo sport cerchiamo di fare il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo e stando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno della Fondazione Taranto 25. Quest'oggi parleremo di sport, lo faremo insieme a diversi ospiti che tra un po' vi presenterò, prima però voglio farvi vedere dove siamo. Alle mie spalle c'è uno scorcio che è un simbolo del quartiere dei Tamburi, una piazzetta riqualificata nella quale i pomeriggi estivi trascorrevano lunghi, alle volte noiosi, e che adesso invece hanno un significato e un sapore differente. C'è un canestro che potrebbe essere risistemato. E questo è l'inizio del nostro viaggio all'interno del comparto sportivo di Fondazione Taranto 25. Ho accanto a me Nico Monfredi, uno dei co-capogruppo?
1: Coordinatori.
0: Co-coordinatore della Fondazione Taranto 25. Benvenuto Nico.
1: Grazie.
0: Allora piacere. Nico, piacere mio, siamo al quartiere Tamburi, il nostro viaggio nello sport nella vostra fondazione si apre aprendo le porte su quello che è un luogo di rinascita e su quello che è il significato che lo sport può avere proprio in tal senso.
1: Infatti la nascita di Fondazione si è proprio basata sullo sport. Lo sport inteso come inclusione, lo sport inteso come partecipazione e partendo dagli spazi all'aperto di ogni città, che dovrebbe essere la base e la crescita di tutti i ragazzi, indipendentemente dalle strutture e dall'impiantistica sportiva. Ma è qui, in questi luoghi, dove si formano i ragazzini, dove migliorano le loro capacità condizionali, le loro capacità coordinative, perché tu qui è il cuore di tutto che pulsa, di un qualsiasi che sia la pallacanestro, che sia il calcio, che sia una palla rilanciata, perché tu non sai dove un attrezzo può andare a urtare, quindi è a sbattere, quindi tu sai come comportarti in base alla direzione e in base a tutto.
0: Dico, io questo luogo lo presento bene, però voglio farvelo conoscere, me lo ricordo un po' diverso, perché gli anni sono passati, ma diciamo che qua ci ho trascorso qualche anno della mia vita, proprio qui. Te lo voglio presentare, magari ci fermiamo e mi parli insieme agli altri ospiti che poi presenteremo di che cos'è lo sport per la Fondazione.
1: Perfetto.
0: Ecco Nico, ci siamo accomodati? La temperatura è alta, va rimarcato, c'è un buon venticello che ci salva. Ci aiuta, sì. Ci siamo accomodati e parte la nostra digressione.
1: Sì.
0: Parte in quelli che sono i fattori che corrispondono alla mission di Fondazione Taranto 25 nello sport. Ma partono dai piedi per terra.
1: Certo.
0: E partono dai piedi per terra che sono in un luogo reale, come questa piazzetta, al quartiere dei Tamburi, dove c'è spazzatura per terra, dove l'erba non è curata come se fosse il prato di uno stadio inglese, ma dove c'è un seme che germoglia. E il seme che germoglia è quel campo da basket che abbiamo visto prima, che è uno spazio che 20 anni fa, che 15 anni fa, sarebbe stato assurdo pensare qui dove...
1: Sì.
0: La massima espressione dello sport erano le piazzette in catrame e che serve da gancio per i ragazzi di Taranto che voi conoscete bene.
1: È vero. Guarda, come dicevo prima, è tutto di lì parte, dalla strada, dalle piazzette. È proprio questo che ci ha spinto, a noi di Fondazione, in questo discorso riguardo alla città. Cioè lo sport è alla base di tutto, cioè all'interno dello sport si vanno a raccogliere le tre agenzie educative fondamentali, in quanto i ragazzi sono gli alunni di una scuola, i genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono la famiglia e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti, quindi secondo me lo sport è la base di tutto. E farlo partire da queste situazioni è la base del movimento, è la base dell'inizio di uno sport. Poi, ovviamente, con l'avvento delle società sportive, con l'avvento delle strutture, delle infrastrutture, tutto è cambiato e tutto ci si è dedicato un po' di più alle associazioni. Dimmi.
0: No, ti volevo fermare perché lo sport... Lo conosciamo, nel senso noi conosciamo l'importanza che riveste lo sport nella vita dei ragazzi che ha rivestito nella tua generazione, nella mia generazione dove forse c'era meno distrazione. Lo sport oggi è più difficile che riesca a convincere i ragazzi, ma è più facile che li salvi.
1: Certo.
0: E mi spiego su questo. Le distrazioni portano i ragazzi ad allontanarsi da quella che magari da quella che è la via retta. Magari li porta a intraprendere delle strade più facili, oppure anche soltanto a star chiusi in casa.
1: Certo.
0: Quindi è un po' più complicato convincere i ragazzi che lo sport sia la strada giusta. Lì si inserisce Fondazione, lì si inserisce il vostro ruolo in un contesto che è quello dello sport di base, è che lo sport, travestito da sport, ma che in realtà è sociale.
1: Certo, infatti noi quando organizziamo da 3 anni ormai il Delphi d'Oro e usiamo dei parametri per dare questo premio fantastico, ci sono

È vero la carriera sportiva, la frequenza a scuola, ma più che altro sono le azioni che un ragazzo all'interno della sua società può intraprendere, le azioni sociali. È ciò che una società permette anche ad accogliere con delle borse di studio dei ragazzi gratuitamente. E questo è grazie a tanto lavoro che c'è dietro col presidente.

0: deve essere prima di tutto partecipazione e non per forza vittoria a tutti i costi, perché comunque ti fa crescere, è uno sport che ti crea e ti allontana, come dicevi, dalle cattive amicizie, dalle cattive abitudini.
1: Noi siamo in un posto che abbiamo definito iconico prima, ma che porta avanti quel fil rouge che abbiamo stappato e che abbiamo anzi accarezzato in occasione della prima puntata, quando vi abbiamo presentato e abbiamo detto alla città di Taranto e ai nostri utenti: siamo in Città Vecchia, la Fondazione Taranto 25 è per la Città Vecchia, non in Città Vecchia.
0: Non in Città Vecchia.
1: Questo è importante anche qua, perché certo, è viatico di soluzione, ma è viatico di possibilità. Si riesce attraverso fondazioni, attraverso lo sport, a dare la possibilità a chi effettivamente la possibilità non ce l'ha. E il ritorno che hai fatto prima, quello sulla borsa di studio, ha due valori, anzi, ha duplice valenza. Quello di incentivare i ragazzi, di premiare le eccellenze, ma anche il richiamo ad una persona che non c'è più, che è Cristian Cesario nel vostro caso. Siamo reduci dal Delfis d'Oro e quello è un gesto che lega fondazione alla comunità.
0: Infatti è qui che si incomincia a diventare un po' sensibile, anzi troppo sensibile. Cristian è un ragazzo stupendo, è un ragazzo che si occupava di sport a 360 gradi, non tralasciando nulla, tutti i particolari, tutto, infatti era molto legato a noi. E adesso, proprio per questa collocazione del sociale e delle borse di studio, ormai Cristian Cesario, come già più volte detto dal Presidente, sarà il nostro riferimento nel proseguo degli anni.
1: Co-coordinatore del comparto sportivo di fondazione, Lele Lucchese. Lele, benvenuto.
2: Grazie a voi per l'invito e tutto. Sono Raffaele Lucchese, ma la maggior parte mi conosce come Lele. Sì, sono uno dei tre coordinatori con Nico Monfredi e con Fabio Polito. Fondazione comunque possiamo dire che costruisce idee, costruisce progetti.
1: E direi che in questo contesto costruisce, lega, crea, innaffia, è una cosa importante.
2: Sì, siamo in un luogo bellissimo da un certo punto di vista, un po' meno bello per un discorso legato a come viene trattato e a come non viene manutenuto, insomma.
1: Diciamo che quello che fa pensare questo luogo è il richiamo alle potenzialità.
2: Sì.
1: Questo luogo potrebbe essere un polmone verde in un quartiere particolare, in un quartiere che ne ha dannatamente bisogno.
2: Assolutamente sì.
1: In realtà lo è solo in parte. Di verde non c'è niente, alle nostre spalle c'è il municipio, quindi siamo attaccati alla prima fonte di legalità che dovrebbe esserci, ovvero quello del municipio. In realtà
2: il municipio è anche una chiesa importante, poi ancora
1: di Gesù Divino Lavoratore da una parte,
2: abbiamo la,
1: e poi c'è la fabbrica dall'altra,
2: abbiamo la fabbrica
1: dall'altra parte, quindi ancora più in antitesi con quello che
2: certamente
1: che racconta ancora di più quanto è l'antitesi di questo quartiere. Ti volevo chiedere, il vostro rapporto con la periferia è un rapporto importante, un rapporto che non nasce oggi e che si lega dal vostro esordio, dal vostro primo vagito, e che viene portato avanti poi nei vari contesti della città, non solo quel quartiere Tamburi, ma nascete in Città Vecchia.
2: È una domanda importante che merita una risposta altrettanto importante. Proprio dall'inizio, con il gruppo sport, abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche, perché ci sono alcuni sport che hanno un'utenza medio-alta, per cui riescono tranquillamente ad andare avanti con le spese e tutto il resto. Ci sono sport minori o sport praticati nelle periferie dove non sempre c'è la possibilità da parte delle famiglie di pagare la retta. Per cui abbiamo cercato proprio dall'inizio anche gli sport minori e soprattutto le periferie di stare accanto non soltanto dal punto di vista economico,
1: che comunque, consentimi, è acqua per queste realtà, è acqua per le società, sì, ma è acqua di conseguenza anche per i ragazzini che, sì, che fanno, sì, parte di questi contesti sportivi. Sì. Perché senza quel contributo economico
2: probabilmente
1: non ci sarebbe,
2: qualche...
1: non ci sarebbe la canotta, sì, non ci sarebbe il pantaloncino.
2: E non ci sarebbero probabilmente alcune quote di alcuni ragazzi che riescono a praticare sport.
1: Ancora più importante.
2: Tramite l'aiuto, gli aiuti esterni. Non voglio parlare soltanto di fondazione.

0: aiuti esterni in generale.
1: A 200 metri di qua c'è una scuola, cioè sono diverse. Sì. C'è un'università che poteva sì. essere un polo universitario e che in realtà si è persa nel tempo. C'è un'ex scuola, prima media e poi superiore, da Aquino e poi Nitti.
0: Sì.
1: C'è la scuola De Carolis ancora, che è una scuola media. E poi c'è la scuola dell'Edda.
0: Sì.
1: All'interno della scuola dell'Edda c'è una realtà che voi avete sponsorizzato, avete, no, no, che voi avete aiutato.
0: Abbiamo forse aiutato.
1: Sì, il termine più corretto.
0: Certo.
1: Ed è una squadra di pallacanestro. Quindi
0: sì.
1: io conosco questa realtà,
0: sì.
1: so come funziona questa realtà e so in che modo Fondazione 3825 è riuscita a rendere
0: sì.
1: Reali le esigenze di ragazzi che forse mai avrebbero fatto sport prima.
0: Esattamente, e anche perché ultimamente Fondazione Taranto 25, che alla, in fase di costituzione era in realtà un'associazione, nell'ultimo anno abbiamo fatto il passaggio, siamo riusciti a diventare realmente fondazione. Questo è stato un passaggio epocale, per cui abbiamo avuto la possibilità anche di presentare progetti e di attingere eventualmente anche finanziamenti per continuare a supportare queste realtà che altrimenti l'anno scorso più o meno siamo riusciti ad aiutare società sportive oltre 50 con delle somme che sono paragonabili alle somme che un comune, diciamo un capoluogo di provincia, è riuscito a dare allo sport. Quindi oggi Fondazione è questo. Insomma.
1: Ritieni che il territorio sia ricettivo? Nel frattempo magari facciamoci due passi.
0: Allora,
1: così.
0: Il territorio ricettivo sì, assolutamente sì, però bisogna lavorarci, perché nulla è scontato. Anche se nello stesso momento, quando si cerca di fare del bene, diventa tutto molto più semplice, molto più facile. Io conosco bene alcune delle realtà della città vecchia e nel passato, non con Fondazione ma con un'altra associazione, siamo riusciti ad andare avanti perché materialmente determinate problematiche quasi in automatico si risolvevano. Per cui quando si lavora con uno spirito completamente disinteressato, può sembrare difficile, ma diventa tra virgolette tutto facile. Il problema è continuare nel tempo. Questa è la prova, diciamo, che stiamo sostenendo con Fondazione, perché oramai dal 2020 è passato qualche anno, quindi stiamo riuscendo non solo a mantenere, ma anche ad aiutare ogni anno più squadre a realizzare più eventi, quindi non lo stiamo tenendo, ma
1: però bisogna
0: lavorare. Sì, bisogna lavorare tutti insieme.
1: Ci siamo spostati di qualche metro, almeno di tanto. Abbiamo cambiato interlocutore, stesso ruolo, Fabio Polito. Fabio, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille.
1: Ci siamo spostati di qualche metro, dicevo, alle nostre spalle c'è un palo. No? Uno di quei classici pali della luce che consente di vedere anche quando è buio. Questa è una piazzetta che ha una gemella a 300 metri, a 200 metri di là, ed è un luogo dello sport. E vi spieghiamo il perché è un luogo dello sport. Qui si giocava al calcio, nonostante la presenza ingombrante di questo palo, che vi assicuro, insomma, ha creato qualche problema. Qualcuno ci è andato a sbattere.
2: Questo è sempre stato, insomma.
1: C'era il palo ancora prima della piazzetta. E è un luogo che è stato riqualificato, nonostante lo si trovi in questo stato adesso. Sono state installate delle panchine che adesso non ci sono più, è stata rifatta la pavimentazione. Paradossalmente però, Fabio, questo è un luogo dello sport, è stato un luogo dello sport. Adesso, bambini, per strada va bene l'orario, ma ne vediamo pochi. E secondo me lega perfettamente con quella che è la mission della Fondazione. Non ci si discosta dai luoghi dello sport, nonostante il tempo dello sport sia cambiato.
2: Sì, sì, è proprio così. Dispiace vedere questi posti che hanno la storia, chiaramente, ormai non più sfruttati come una volta. Non dispiace perché prima, chiaramente, penso che tutti un po' del posto ci si ritrovava qua e quindi anche un posto ricreativo dove potessero passare un bel po' di tempo i ragazzi. Ora purtroppo è in questo stato, è un dispiacere. Speriamo di riuscire magari con la nostra fondazione a riuscire a riqualificare nuovamente per cercare di

0: riprendere tutto ciò che magari la storia ha fatto la sua parte.
1: Precedentemente, sì, ma poi tu hai toccato un tasto importante, è un luogo di socialità. Intorno abbiamo le abitazioni. Ti garantisco che quando si giocava qua, ma specialmente quando si giocava dall'altra parte, che era riconosciuta come la piazzetta col palo al centro, questa era proprio la dicitura ufficiale nella toponomastica del comune, era la piazzetta col palo al
0: Era così.
1: centro.
0: Che
1: Tutte le persone
0: facciamo?
1: che adesso tu vedi, maggior parte finestre chiuse, tutte le persone che si affacciavano facevano parte dell'atmosfera,
0: Cioè, si
1: dell'attività
0: trasformava
1: sportiva.
0: in un'arena
1: Esattamente,
0: praticamente.
1: e quindi lì c'è il sociale, lì c'è
0: Deve essere.
1: l'incontro, c'è l'importanza che tu sottolineavi di provare a mantenere i valori dello sport e i valori identitari di un quartiere, di un luogo, e in questa fondazione lo fa in maniera più ampia con l'identità della città.
0: Certo. Cerchiamo e cercheremo di fare sempre di più e sempre di meglio. Non a caso noi, come gruppo sport, cerchiamo di fare il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po'. Fermo restando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future e dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più in questa linea. Anche perché, come abbiamo sempre detto, ormai diciamo da tanto tempo, lo sport è anche famiglia, lo sport è
1: Certo.
0: anche crescita, educazione. E quindi non a caso noi siamo partiti nel 2020 proprio dallo sport, perché questa è la nostra mission che alla fine negli anni ci ha dato ragione. Nel senso, siamo ad oggi, dopo 7 anni, siamo ben 80 soci, e tutto, solo a pensare che tutto è partito nel 2020 in pieno Covid, nessuno ci credeva dove potessimo arrivare,
1: Sì.
0: insomma.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo, ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente

gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo medico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdi come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui.

una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica. Niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia.
Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione la cronaca: condanna a 4 anni e 8 mesi per omicidio stradale per Marika Simonetti per la morte di Sharon Bonillo. E poi ancora prevenzione suicidi, firmato un protocollo tra ASL e carcere. E ancora ieri presentata la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo 2026. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce e Taranto.

0: Takamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cuccovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Il GUP di Taranto ha condannato Marika Simonetti a 4 anni e 8 mesi di reclusione per l'incidente costato la vita alla 19enne Sharon Bonillo, disposta anche la revoca della patente, mentre prosegue il filone di indagine sulle presunte responsabilità legate alla sicurezza della strada. ASL Taranto e Casa Circondariale Carmelo Magli hanno sottoscritto un protocollo di intesa per rafforzare la prevenzione del rischio suicidario e dell'autolesionismo tra i detenuti. Nel 2025 si sono registrati 15 tentati suicidi, un suicidio e 69 episodi di autolesionismo, mentre nei primi mesi del 2026 i tentativi di suicidio sono stati 5. Presentata ieri la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo 2026, ad interpretarla Mietta con l'esecuzione dell'Orchestra Ico della Magna Grecia e del Coro dei Volontari dei Giochi del Mediterraneo, diretti dal maestro Piero Romano. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca: condannata a 4 anni e 8 mesi di reclusione Marika Simonetti per l'incidente costato la vita alla 19enne Sharon Bonillo avvenuto nel marzo del 2024. Il servizio. 4 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale, la condanna inflitta dal giudice per l'udienza preliminare Pompeo Carriere a Marika Simonetti, 35enne tarantina, ritenuta responsabile della morte della 19enne Sharon Bonillo, vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2024 in via Mediterraneo nel quartiere Tramontone. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo con rito abbreviato. Il giudice ha inflitto una pena più severa rispetto ai 2 anni e 2 mesi richiesti dalla pubblica accusa, disponendo anche la revoca della patente dell'imputata. Per quanto riguarda gli altri imputati, è stato disposto il non luogo a procedere per 2 funzionari comunali, mentre è stata rinviata a giudizio la responsabile del servizio manutenzione del suolo pubblico e delle strade del comune di Taranto, che dovrà rispondere dell'accusa di presunta mancata messa in sicurezza del tratto stradale teatro dell'incidente. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'auto guidata da Simonetti, con a bordo 4 ragazze, perse il controllo durante un sorpasso dopo aver urtato un altro veicolo, schiantandosi contro un palo di cemento e ribaltandosi. Sharon Bonillo, estratta viva dalle lamiere e trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, morì 3 giorni

0: Dopo, a causa delle gravissime ferite riportate, i familiari della giovane si sono costituiti parte civile nel processo. Resta però aperto il filone di indagine sulle presunte responsabilità legate alla sicurezza della strada dove si verificò la tragedia.
1: E operazione dei carabinieri a Leporano, dove un ragazzo di 23 anni è finito ai domiciliari e due giovanissimi sono stati denunciati per furto e tentata estorsione ai danni di un 43enne del Tarantino. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Ha cercato di farsi consegnare 150 euro per restituire il borsello appena rubato, ma ad attenderlo all'appuntamento c'erano i carabinieri. Si è conclusa con un arresto l'operazione condotta dai militari della stazione di Leporano, che ha permesso di smantellare quello che gli investigatori ritengono fosse un classico episodio di cavallo di ritorno. In manette un 23enne del posto, arrestato in flagranza di reato nella serata di sabato 11 luglio, con l'accusa di tentata estorsione ai danni di un 43enne residente in un comune limitrofo. L'intera vicenda prende avvio dal furto di un borsello lasciato all'interno dell'autovettura della vittima. All'interno c'erano denaro, documenti personali e un telefono cellulare. Proprio utilizzando quest'ultimo, secondo la ricostruzione degli investigatori, il presunto autore avrebbe contattato il padre del proprietario chiedendo il pagamento di 150 euro per riconsegnare il maltolto. Ricevuta la denuncia, i carabinieri si sono appostati nei pressi del luogo concordato e sono entrati in azione al momento dello scambio, bloccando il giovane. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l'intera refurtiva, che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario. Per il 23enne sono quindi scattati gli arresti domiciliari, ma le indagini non si sono fermate qui. Attraverso l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e gli ulteriori accertamenti investigativi, i carabinieri sono riusciti infatti a ricostruire l'intera sequenza dei fatti, individuando quelli che ritengono essere i presunti complici. Si tratterebbe di un 21enne e di un 15enne, entrambi del posto, denunciati in stato di libertà per furto aggravato e tentata estorsione.
1: E ancora cronaca, 24 apparecchi elettronici da gioco non collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto al termine di controlli nei circoli ricreativi della provincia. Cinque responsabili segnalati alle autorità competenti nei loro confronti saranno applicate sanzioni amministrative per oltre 253.000 euro e sarà recuperata l'imposta evasa sul gioco, ovvero il prelievo unico erariale. E voltiamo adesso pagina. La sanità pugliese torna al centro del dibattito politico in Consiglio regionale, scontro su conti e difesa dell'operato della regione. De Caro ha illustrato i dati per evidenziare che le difficoltà non riguardano solo la Puglia. Approfondiamo il tema con Ilaria Lia.
3: Animi accesi e botta e risposta nel Consiglio regionale monotematico sulla sanità. Al centro della discussione ci sono stati i conti della sanità, le lunghe liste d'attesa per visite ed esami, la carenza di medici e infermieri e le difficoltà che molti cittadini incontrano nell'accedere alle cure. L'opposizione ha accusato la Regione di aver gestito male la sanità, sostenendo che il forte disavanzo economico e il conseguente aumento dell'addizionale IRPEF siano il risultato di errori amministrativi. A replicare all'accusa è stato lo stesso presidente della regione Antonio De Caro, che nel suo intervento ha mostrato alcune slide con i dati sul disavanzo sanitario arrivato a 349 milioni di euro nel corso del 2025. De Caro ha spiegato che l'aumento dei costi della sanità è un problema che riguarda tutte le regioni. Citando la Corte dei Conti, ha ricordato che i costi della sanità crescono più rapidamente del Fondo Sanitario Nazionale. Ha poi sottolineato che nel 2025 la spesa sanitaria ha raggiunto circa 141 miliardi di euro a fronte di un Fondo Sanitario Nazionale di 136 miliardi. Pur riconoscendo l'aumento delle risorse stanziate dal governo, ha sostenuto che queste restano ancora insufficienti a coprire la crescita dei costi. Tra gli interventi, anche quelli del consigliere Renato Perrini sul San Cataldo di Taranto, al quale risponde l'assessore Pentassuglia.
4: Sono molto preoccupato per Taranto, per quanto riguarda il San Cataldo, perché io che ci passo quasi tutti i giorni, mi confronto tutti i giorni con i medici, con gli operatori sanitari. È un'attesa così lunga che sta portando anche malessere negli altri ospedali, per e che questo momento di attesa, di capire quando ci sarà questo trasferimento,

0: momento non si sa ancora a che punto è. Non solo, avevo già annunciato alcuni mesi fa che per aprire San Gattardo servirebbero altri 70-80 milioni di euro all'anno in più, e ancora di queste risorse, di queste somme, nessuno ne parla. C'è l'altra problematica, che già da un anno e mezzo l'ASL di Taranto paga circa 1,5 milioni di energia elettrica per tenere acceso tutto l'ospedale, perché se non si accende le luci, non si accende l'energia elettrica, le macchine che sono state impiantate vanno in tilt.
1: C'è una relazione dell'ufficio tecnico che ho fatto consegnare in commissione in maniera puntuale, che parla di settembre-ottobre 2027 il completamento della installazione delle apparecchiature con la certificazione. Se questo è, perché è in capo alla tecnica, la politica a partire dal primo trimestre 2028, quindi dopo 3 mesi, inizierà il trasferimento di tutto il POC, Santissima Annunziata, Moscati e Grottaglie. Il tema vero è avere le certificazioni, perché come ho dimostrato per il Monopoli Fasano, 15 giorni prima, se possibile si fa, ma si deve fare in sicurezza. Poi ognuno sarà chiamato alla responsabilità del ruolo. Quello tecnico non è in capo a me, io diciamo faccio il controllo di quelle operazioni, e Perrini, ma tutti i colleghi sanno, perché la porta è sempre aperta e sono uno che va sempre in commissione, a dimostrare che stiamo seguendo puntualmente tutta la vicenda.
2: Un suicidio nel 2025, 5 tentativi nei primi mesi del 2026 e molti episodi di autolesionismo. ASL Taranto e carcere Carmelo Magli firmano un protocollo per rafforzare la prevenzione e il supporto psicologico ai detenuti. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Un suicidio, 15 tentativi di suicidio e 69 episodi di autolesionismo nel 2025. Nel 2024 erano stati 32 i tentativi e 85 gli atti autolesionistici. Nei primi mesi del 2026 invece i tentativi registrati sono stati 5. Sono i dati emersi durante la firma del protocollo d'intesa tra ASL Taranto e carcere Carmelo Magli, nato per rafforzare la prevenzione delle condotte suicidarie.
4: Questo protocollo, che è un po' una aggiornamento di uno già esistente, cerca di mettere in campo tutte quelle azioni che possono prevenire sicuramente questi pensieri suicidari da parte di coloro che sono in carcere.
3: L'azienda sanitaria metterà a disposizione un'equipe specializzata composta da 10 operatori che affiancherà il personale già presente nell'istituto.
5: Il tema è quello della riduzione del rischio di suicidi, e quindi le equipe saranno formate da, come dicevo prima, da personale multidisciplinare che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Ora partiamo con una dotazione di circa una decina di operatori, con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano diciamo di potenziare l'equipe.
3: Una risposta in un contesto segnato anche dal sovraffollamento. Il carcere di Taranto ospita 857 detenuti a fronte di una capienza di circa 400 posti. Tra i principali fattori di rischio per il disagio psichico, lo shock dell'ingresso in carcere, l'isolamento sociale e i tempi della giustizia.
6: Priorità massima è comunque di incrementare queste reti di collaborazione all'interno della casa circondariale stessa tra le figure professionali che comunque hanno il compito, l'obbligo, la dedizione di dover arginare questi fenomeni.
2: Il circuito delle tombe a Camera riaprirà entro i giochi del Mediterraneo. A confermarlo è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Taranto, Lucio Lonoce, che ha spiegato gli interventi effettuati sui siti e cosa resta ancora da fare. Il servizio di Maria Laura Paletta.
7: Si avvicina la riapertura del circuito delle tombe a Camera a Taranto, inaugurato con grande enfasi nel gennaio 2025 dalla precedente amministrazione guidata da Rinaldo Melucci e poi chiuso qualche mese dopo. L'amministrazione Bitetti ha preso in carico gli interventi necessari per ripristinare la piena fruibilità dei siti. I sopralluoghi hanno evidenziato problematiche legate soprattutto a infiltrazioni d'acqua, malfunzionamenti degli impianti elettrici e degrado delle strutture murarie. Particolarmente complesso si è rivelato l'intervento nella cripta del Redentore, dove, come prevedibile, si sarebbe verificato un vero e proprio allagamento nel corso dei mesi di chiusura. Le operazioni di ripristino sono state articolate in 3 fasi per affrontare le diverse criticità riscontrate. Allo stato attuale

0: Quale dei fatti i lavori nei vari siti sarebbero ormai conclusi? Resta da risolvere un'ultima criticità di natura idraulica all'interno della necropoli di Via Marche. Poi si procederà con la ripresa del partenariato speciale pubblico-privato con le cooperative Museio Nepolisviluppo che gestivano il circuito. L'obiettivo è rendere nuovamente accessibile il percorso archeologico in tempo per i giochi del Mediterraneo.
1: Come ci siamo insediati, immediatamente il sindaco ci ha dato questo mandato di riaprire questi siti. Gli altri tre siti sono stati già completati, quindi adesso stanno completando i lavori in Via Marche, dove ci sono delle perdite perché noi le abbiamo trovate in queste condizioni, e quindi adesso stanno intervenendo i tecnici e quanto prima possibile ci sarà la riapertura dello stesso.
0: Entro i giochi del Mediterraneo sicuramente.
1: Ma sicuramente, anche perché gli altri tre siti già sono pronti, questo dovrebbe in settimana o a giorni magari trovare la perdita, e quindi i lavori verranno completati quanto prima possibile.
2: L'appalto per la riqualificazione del mercato Fadini è stato assegnato, ma tra i commercianti restano preoccupazioni ed interrogativi tra degrado, disagi ed incertezze. Il consigliere comunale Gregorio Ostano chiede chiarimenti all'amministrazione. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
3: Siamo messi malissimo. A partire dalla prima priorità sono i bagni chiusi, forse da oltre 6 mesi. Promesse, promesse, promesse, ma qua i politici si fanno vedere solo nella campagna politica.
2: È lo sfogo di uno dei commercianti del mercato Fadini, che racconta una realtà fatta di bagni chiusi da mesi, carenze igienico-sanitarie e una struttura ormai segnata dal degrado.
4: Abbiamo coperto tutte le spese del comune, quelle che ci hanno richieste, e poi ci avevano promesse per la rimodernazione del mercato, che ancora non abbiamo visto niente, solo promesse.
5: E dovevano venire a dare una pulita, perché qua fra poco ci sono i giochi del Mediterraneo, ma se vedono la piazza in questo sporcizio facciamo una figura.
2: E mentre gli operatori continuano a lavorare in queste condizioni, il Comune di Taranto ha aggiudicato l'appalto per la riqualificazione del mercato. L'intervento è stato affidato a un'associazione temporanea di imprese per un importo di 4,6 milioni di euro a fronte di un quadro economico complessivo di circa 6 milioni di euro, finanziati attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Prima dell'apertura del cantiere sarà però necessario redigere e approvare il progetto esecutivo. Intanto resta aperto il nodo della ricollocazione temporanea dei commercianti durante gli interventi. Sul tema interviene il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Ostano.
6: Non ci sono state date risposte né per quanto riguarda noi della parte politica, ma soprattutto non sono state date risposte agli operatori e ai cittadini. Pertanto il Movimento 5 Stelle, tramite la mia azione in Consiglio Comunale, ha prodotto questa interrogazione, dove chiediamo quale sarà la data certa di inizio lavori, quale sarà l'effettiva collocazione degli operatori una volta iniziati i lavori e soprattutto, dato che ci sono state delle aste al ribasso, se quei fondi potranno essere riutilizzati per riqualificare alcune aree del mercato che sono abbandonate e fatiscenti da tantissimo tempo.
2: E proseguono gli interventi di ripristino delle fontane cittadine da parte dell'amministrazione comunale. Lavori in piazza Carbonelli e piazza Ebalia, in programma interventi alla Villa Peripato. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
0: Prosegue il ripristino delle fontane cittadine a Taranto. Entro sabato è prevista nuovamente la riattivazione della fontana di Piazza Ebalia, ferma in questi giorni a causa di un guasto al motore. Sono invece già tornate in funzione, dopo gli ennesimi episodi di vandalismo, le fontane di Piazza Medaglie d'Oro e di Piazza Maria Immacolata. L'attenzione si concentra adesso sulla fontana della Villa Peripato, dove sarà necessario l'intervento di un'azienda in possesso della certificazione OG2, indispensabile per operare su beni immobili sottoposti a tutela. In piazza Carbonelli invece sono in corso lavori di rifacimento completo delle condutture idriche. Successivamente si procederà al ripristino strutturale della fontana. L'assessore Lonoce, che segue personalmente l'avanzamento degli interventi, ha spiegato che Acquedotto Pugliese effettuerà i controlli sulla qualità delle acque prima della riattivazione dell'impianto. Resta invece ancora da definire il cronoprogramma per le fontane di Piazza Bettolo e del Parco delle Mura Greche. La prima è stata più volte danneggiata da atti vandalici, nonostante i ripetuti interventi dell'amministrazione comunale nel corso degli anni. La seconda versa invece in condizioni ancora più critiche, completamente distrutta, priva dell'impianto idraulico e trasformata in una discarica a cielo aperto.

0: L'assessore Lonoci ha comunque assicurato che anche questi due siti saranno interessati da interventi di recupero, con l'obiettivo di riportare progressivamente in piena efficienza tutte le fontane della città.
1: Presentata ieri, la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo 2026, ad interpretarla Mietta con l'esecuzione dell'Orchestra Giovanile della Magna Grecia e del Coro dei Volontari dei Giochi del Mediterraneo, diretti dal maestro Piero Romano, il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Sotto sole coracacant. Cacant.
3: I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 hanno la loro voce ed è quella di Mietta. L'artista tarantina interpreta Sotto sole, il brano scelto come leitmotiv musicale della 20ª edizione della manifestazione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La canzone è stata presentata nell'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovoni alla presenza della stessa cantante del maestro Piero Romano. Nato su richiesta del presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, il progetto porta la firma del compositore e arrangiatore Roberto Molinelli, mentre il testo è di Melissa Mastro Lorenzi. All'esecuzione partecipano anche l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia Città di Taranto, diretta dal maestro Piero Romano, e il Coro dei Volontari dei Giochi.
2: Io credo che questa canzone sia veramente l'identità precisa di quello che possano essere i giochi, vero Massimo? Perché è molto gioviale, ha una bella cadenza, ma soprattutto ha le radici, è la forza e la tenacia del Mediterraneo. Taranto deve spiccare il volo, Taranto è propensa a spiccare il volo già da parecchi anni, adesso secondo me potrebbe veramente decollare. Sono strafelice di essere qua per questo progetto, grazie appunto come dicevo prima a Massimo Ferrarese perché senza di lui questo progetto secondo me non andava avanti, quindi io credo che questa cosa sia bella proprio perché ha un'importanza di radici, di forza, di energia.
4: Dopo le nubi oggi siamo sotto il sole, quindi è la cosa più importante che abbiamo realizzato e l'abbiamo fatto anche per questo, perché in queste splendide giornate noi stiamo lavorando, diciamo un po' calde, però stiamo lavorando e quindi devo ringraziare migliaia di collaboratori nostri che stanno lavorando al nostro fianco per realizzare tutto questo. Ce la stiamo facendo, qui siamo in questo momento nello stadio Iacovone che è al
2: bello,
4: termine,
2: che
4: abbiamo realizzato proprio praticamente in po' più di un anno, insieme a tutte le altre opere che stiamo realizzando e che avete visto, e quindi ce la stiamo facendo. Io devo ringraziare tutti e in questo caso devo ringraziare Mietta.
3: Un brano che racconta il calore, l'identità e l'energia del territorio ionico e che accompagnerà il percorso di avvicinamento all'evento internazionale. A Taranto sono infatti attesi oltre 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Sotto sole diventa molto più di una canzone, la voce di Taranto che si prepara ad accogliere il Mediterraneo e a raccontare attraverso la musica la propria identità.
1: Torna il Fiorino Future Festival, il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico ospiterà 4 serate di musica dal 30 luglio al 2 agosto. A seguire per noi la conferenza stampa di presentazione dell'evento, Sabrina Morea. Vediamo.
5: Conferenza stampa di presentazione ufficiale del Fiorino Future Festival per questa edizione 2026. Ritroviamo Francesca Bruno della Puglian Food and Drink davanti al cartellone ufficiale del festival. Allora siamo pronti?
6: Sì, siamo prontissimi e dopo insomma, la prima edizione torna la seconda edizione del Fiorino Future Festival con un obiettivo, uno scopo sempre più ambizioso. Dal 30 luglio al 2 agosto le porte del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico apriranno il festival a 4 serate di puro divertimento e musica live con generi musicali piuttosto differenti, quindi dal rap alla musica italiana, alla grande musica italiana e all'internazionale. Il festival prevederà una grande area food che permetterà, come l'anno scorso, di proporre un percorso enogastronomico piuttosto tipicamente pugliese. Verrà offerto al nostro pubblico la bombetta piuttosto che il capocollo di Martina Franca, piuttosto che il panzerotto, lo spaghetto all'assassina e quant'altro.
7: Noi vogliamo eventi come questi perché portano grande capacità di riuscire a svoltare rispetto a quella narrazione diciamo sbagliata che in Italia si è fatto di Taranto. Taranto ha dei problemi che stiamo provando a risolvere, alcuni sono ancora molto grossi, però Taranto è tanto altro ancora e quindi proviamo anche a far emergere quel tanto altro di positivo che c'è nella città di Taranto.
8: Noi siamo davvero orgogliosi di poter ospitare per il secondo anno di seguito, e ci auguriamo ancora per tantissimi anni, questo festival voluto da Luca Fiorino. Come amministrazione comunale siamo ben lieti di poterci rendere disponibili affinché tutte queste iniziative, e in primis quella di cui oggi stiamo parlando in questa conferenza stampa, abbiano il successo che meritano per l'impegno, per l'abnegazione, e anche per lo sforzo economico che questi soggetti fanno per poter portare la cultura, l'arte, ma anche semplicemente qualche momento di sano divertimento nelle nostre comunità.
1: Al via ieri l'8ª edizione di Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato e diretto da Renzo Rubino. Vi mostriamo un estratto delle interviste realizzate da Sabrina Morea, che potrete vedere integralmente nella prossima puntata di 100 eventi estate.
9: Tre serate, come avevamo già detto, in tempi non sospetti, ad aprile forse. Oggi, poi Savelletri il 16, il 18 Otranto, ognuno con una tematica, un mood diverso. A Taranto comincia con Porto Rubino Pensa. Perché pensare? Cioè, perché il pensiero parte da Taranto?
10: Beh, intanto Taranto è una città che ti porta a riflettere sui diversi temi, è una città piena di narrazioni di diverso ambito, e proprio qui abbiamo deciso di dedicare la serata a Pensa, in quanto le artiste, gli artisti che saliranno sulla barca sono artisti che hanno fatto della parola il proprio percorso artistico. Non a caso Carmen Consoli, La profondità di Angelica Bove, Concita De Gregorio con Erika Mu, le poesie di Franco Arminio. Poi ci spostiamo a Savelletri con Porto Rubino Balla, una serata totalmente elettronica con Dardast, Acid Arab. E poi ci chiudiamo a Otranto con Porto Rubino Canta, Dito nella Piaga, Venerus di Nico Arezzo. Tre serate totalmente diverse.
9: Un sodalizio ormai artistico meraviglioso che in questa città ha avuto un sapore particolare.
11: Sono molto felice di essere tornata a Taranto, torno spesso, ma quasi 15 anni fa, nel 2012, ero stata qui molto a lungo per fare per scrivere un capitolo di un libro che si intitola Io vi maledico, e che prende il titolo da una lapide che c'è al quartiere Tamburi, scritta dalla famiglia Corisi. E quindi quando con Erika abbiamo pensato ai testi per questa serata, le ho detto: ma guarda, io tanti anni fa avevo scritto una cosa su Taranto, fammela rileggere. L'abbiamo riletta, ci sono venute le lacrime agli occhi e abbiamo detto:
12: è lei.
11: È lei. È ancora lei, è questa, e questa cosa è, da una parte, dal punto di vista artistico è stato facile e bello, dal punto di vista politico è terribile pensare che in 15 anni quel testo è ancora attuale. Sì.
12: Porto Rubino è proprio la celebrazione delle relazioni, è un festival che è nato così, con l'amicizia e con la follia, e credo che sono due ingredienti fondamentali.
1: E per questa edizione è tutto, vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo subito dopo la pubblicità. L'informazione di Studio 100 invece torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Buon pomeriggio amici sportivi e benvenuti nella nuova pagina dedicata allo sport. Da oggi qui su Studio 100 vi accompagneremo con un approfondimento dedicato allo sport e alle principali novità sul nostro territorio. Partiamo subito dall'arco ionico con le notizie che riguardano il Taranto. Taranto che guarda al futuro e inizia a definire il nuovo asset della rosa. L'arrivo di Vincenzo Corvino segna un passaggio importante per il mercato rossoblù. Tra operazioni in entrata e in uscita, le scelte strategiche in vista della prossima stagione. Il servizio.
1: L'arrivo di Corvino a Taranto si preannuncia come un vero e proprio spartiacque per le strategie offensive della prossima stagione. Il mercato rossoblù è pronto a cambiare volto, a partire dalle trattative in entrata che sembrano ormai congelate. Si sono infatti raffreddate le piste per Franco Sosa, frenato dal dubbio di scendere di categoria in eccellenza, e per Ignazio Battista, sempre più corteggiato da un Fasano pronto a riaccoglierlo. Nel frattempo il club ha ufficializzato un nuovo innesto tra i pali. È arrivato il portiere Catelli, proveniente dal Maglie, che va a rinforzare il reparto difensivo a disposizione dello staff tecnico rossoblù, un'operazione

0: ma che conferma la volontà della società di definire passo dopo passo l'organico in vista della nuova stagione. Contemporaneamente, la dirigenza lavora alle sfoltite in rosa. Nei piani tattici dell'allenatore Giuliatto e del direttore sportivo Pagni non c'è più spazio per Pablo Aguilera e Santerusso, ormai destinati a salutare il progetto. Situazione di partenza anche per Alfredo Trombino. L'attaccante, legato al club da un contratto fino al 2027, è stato ufficialmente inserito nella lista dei trasferibili. Per lui, nei prossimi giorni, si cercherà un accordo per arrivare alla risoluzione consensuale del rapporto. La rivoluzione in attacco è servita. Per rilanciare le ambizioni del Taranto, il gol deve cambiare radicalmente interpreti. Passiamo al lancio successivo con il Fasano che accelera sul mercato e si prepara a una stagione da protagonista in attesa dell'ufficialità del nuovo allenatore. Guardiamo il servizio. Il Fasano comincia a muoversi con decisione sul mercato, nonostante manchi ancora l'ufficialità del nuovo allenatore. L'ingresso di Francesco Montervino nell'area tecnica e il mancato arrivo di Facundo Ganci come operatore di mercato stanno cambiando gli scenari, con il club biancazzurro protagonista di trattative importanti. Vicinissimi, due attaccanti di grande esperienza per la Serie D. Diop, reduce dalla Virtus Francavilla e già avuto da Montervino ai tempi del Casarano, e Alessandro Gatto. Nell'ultima stagione alla Fidelis Sandria è considerato uno dei profili più affidabili della categoria. Il sogno resta Ciro Foggia, bomber di assoluto spessore, mentre la società ha effettuato un sondaggio anche per il ritorno di Ignazio Battista, seguito però anche dal Martina. Sempre dalla Fidelis Sandria potrebbe arrivare Leonardo Taurino. Per l'esterno offensivo classe 95 sarebbe stata raggiunta un'intesa di massima e mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli prima della possibile fumata bianca. Una cosa è certa, l'impronta di Francesco Montervino sembra già evidente e le prossime ore potrebbero portare ulteriori novità sul fronte biancazzurro. Passando al calciomercato di Serie D ed eccellenza che entra nel vivo, tanti movimenti tra ufficialità, trattative e sondaggi, dal Taranto al Brindisi, passando per Martina, Fasano e Ostuni. Gustiamoci questo servizio. Movimenti importanti sul fronte calciomercato per le pugliesi di Serie D ed eccellenza. Partiamo dal Taranto, che ha ufficializzato gli arrivi del portiere Raul Lombardo, dell'attaccante Vincenzo Corvino e nelle ultime ore anche di Tomas Catelli, reduce dall'esperienza con il Maglie. Intanto continuano i sondaggi per Alessio Ziello, classe 99, e Andrea Bottalico, in uscita dalla Sarnese. Il Brindisi è vicino a chiudere per Mirko Carretta. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. In casa Martina, dopo la partenza di Virgilio verso la Z Picerno, la società biancazzurra lavora per blindare Michele Silvestro con un rinnovo. Capitolo Fasano, novità importanti sul mercato. Facundo Ganci non farà parte dell'area mercato dei biancazzurri. Il direttore generale Montervino, insieme alla società, è al lavoro per individuare profili esperti della categoria. Piacciono Alessandro Gatto, ex Nardò, e Momar Diop della Virtus Francavilla. Resta una suggestione anche il possibile ritorno di Ignazio Battista, sul quale però resta vivo l'interesse del Taranto. Intanto è duello Fasano-Bisceglie per Leonardo Taurino. Infine l'Ostuni, che ha ufficializzato gli arrivi di Roberto Sergio, Giuseppe Massari e Vincenzo Patronelli alla corte del tecnico Andrea Solidoro.
1: Passiamo a un altro sport, parliamo di piscina. 7 medaglie è un record europeo e il bilancio straordinario del nuotatore tarantino paralimpico Marco Daniello, protagonista al Virtus European Summer Games 2026. Guardiamo il servizio.
0: 7 medaglie, un record europeo e il bilancio straordinario del nuotatore paralimpico tarantino Marco Daniello, atleta della Mediterraneo Sport Taranto, protagonista al Virtus European Summer Games 2026, disputati in Polonia con la nazionale italiana FISDIR. Daniello torna a casa con un oro, conquistato nella staffetta 4x50 stile libero, gara nella quale è arrivato anche il nuovo record europeo. Nel suo bottino anche 5 medaglie d'argento nei 200 farfalla, negli 800 stile libero e in 3 staffette, oltre al bronzo nei 1500 stile libero. Emozionato il campione tarantino, è stata una delle settimane più belle della mia vita. Indossare la maglia della nazionale ha cambiato il mio modo di essere e il record europeo è un sogno che si realizza. Un risultato che premia anni di lavoro insieme alla Mediterraneo Sport Taranto, ai tecnici e alla famiglia. L'Italia ha chiuso la manifestazione dominando il medagliere con 166 medaglie complessive, confermando l'eccellenza del movimento paralimpico azzurro.
1: E con questo ci avviciniamo alle conclusioni. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Continuate a seguirci con la nostra programmazione qui, come sempre, nella Casa dei Tarantini.

0: 44° posto.
1: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente, perché oggi bombe.
0: Oggi bombe.
1: Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Non è la prima volta, mi sa.
1: Sì, però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta a come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché andava sotto le rotelline della...
1: Interessantissimo, Fabio. No, interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo.
0: Ah, Madonna! Sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio. Non allegro, ve lo dico, secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per
1: Monica,
0: arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima di prepararla a Monica. Allora, intanto bentornati, Ufficio Reclami che riapre oggi, come
1: aperto,
0: tutti,
1: già,
0: il
1: aperto,
0: lunedì. No, dico, aperto, sta riaprendo, come si dice, laureando, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la monipuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia, sì, ma no. Oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi?
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare,
0: sai che oggi,
1: per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
0: Oggi, Monica, abbiamo viene dalla Campania, questo sì. nostro nuovo candidato, viene dalla Campania. Ed è
1: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica. Sì, sì, anche con un'idea
1: c'è
0: su quello che si
1: dietro.
0: Fare.
1: C'è il tuo zampino dietro?
0: No, io soltanto racconto.
1: Complimenti. Complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso, a parte che ora la cara donna dà un po' di coordinate, di riferimenti, affinché voi possiate mettervi in contatto con noi, dopodiché, guarda, lasciamo proprio a Monica anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre. Le getta le ombre, Fabiano, perché
0: sì,
1: lo dobbiamo dire.
0: Sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico
1: a questo
0: servizio, perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.
2: Grazie, ditelo.
1: Che ogni 2-3 minuti.
2: Di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci. Da questo momento è aperto l'ufficio reclami. Come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555 e vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera, eccetera.
0: Peraltro, Monica, ci fermano per strada.
1: Sì,
0: ci succede che ci fermano,
1: qualche volta ci lasciano andare.
0: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione. Ci hanno fermato per strada dicendoci Abdevanea! No, per dire, no, nel senso che ci chiedono anche di essere presenti sul territorio. Noi ci siamo assolutamente, però fate le vostre segnalazioni.

0: Meloni, chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, nel senso che anche sotto non sta messa male, diciamo che se voi avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un
1: Sì,
0: piacere che ci fermate,
1: sai.
0: però sappiate che senza le vostre segnalazioni
1: Fabiano, poi tra l'altro devo
0: non
1: dirlo,
0: possiamo venire a trovarvi a prescindere,
1: la sua
0: insomma.
1: umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia
0: Sì, si
1: lo
0: capisce.
1: farebbero astenere dal dirlo, ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della grande bellezza
0: Sì,
1: e quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar,
0: vogliamo
1: no?
0: intanto che
1: Eh?
0: siano
1: L'hai
0: cose
1: sentito più mai, no?
0: importanti. No,
1: No, mai,
0: mai
1: mai
0: più.
1: più, giustamente.
0: Sono cose importanti. Insomma, veramente un grande augurio, un grande augurio, un grande in bocca al lupo. No, in bocca al lupo no, perché
1: Mi
0: insomma
1: sa
0: ormai
1: che
0: i risultati
1: la
0: sono.
1: trasmissione conosce un momento di sosta.
0: Conosce un calo,
2: Avremo
0: un
2: un
0: crollo.
2: picco, avremo un
1: Un ospite a
2: picco,
1: sorpresa?
2: avremo
1: No, è
2: un
1: inutile che. Me
2: picco.
1: lo microfonate per favore? Cioè, possiamo? Allora,
2: Vado io, lo microfono io, ci
1: un attimo. No, non.
2: penso io, lo sistemo io, ragazzi.
1: Allora, è veramente un fuori programma. State con noi naturalmente per questa sorpresa bellissima. Tra l'altro è da brividi perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato. Ora penserò alla
0: Perché
1: Bellucci.
0: stiamo parlando della grande bellezza,
1: No,
0: forse.
1: mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale che è partita qualche giorno fa al Locorotondo e si è
0: Oggi sarà Taranto,
1: materializzato.
0: oggi sarà
1: Non
0: Taranto,
1: si
0: oggi sarà
1: offenderà,
0: Taranto.
1: non si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato
2: Pensa
1: il
2: che io
1: debutto?
2: mi materializzo senza neanche che mi
1: Ma chi
2: pensi.
1: ti pensa? No, dico, fai bene a materializzarti prima di
2: Una
1: aspettare
2: grande bellezza come me,
1: il
2: ma non mi
1: pensiero.
2: pensi neanche.
1: No,
0: Mandiamo
1: no.
0: questo servizio,
1: No,
0: facciamo
1: no, no,
0: entrare il
1: no,
0: nostro
1: no, no,
0: ospite
1: no, no, no,
0: prima,
1: lo
0: così
1: facciamo
0: lo
1: sedere
0: facciamo
1: qui,
0: andare
1: facciamo entrare.
0: sicuramente.
1: Vai dove vuoi.
0: Vai dove vuoi.
1: Sta andando là.
0: Vai
1: Allora,
0: dove vuoi.
1: inquadrate Monica che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio reclamo. Si può fare un applauso? Non so cosa si può
2: Sì,
1: fare.
2: la standing ovation,
1: Mauro Uccio De Santis
0: bravo!
1: a ufficio reclami.
3: Sì!
1: Mauro!
2: Ma non è che sono
1: Uccio,
2: venuto
1: mi
2: per la rubrica
1: senti?
3: Dove sei,
2: Sistemiamola?
1: Ma non so se prende lì, tu mi senti?
0: Siamo
3: Sì,
0: lontanissimi.
3: no, che sto con pochi gettoni.
1: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
1: Ma
3: tutto
1: con tutti,
3: esaurito.
1: non tutti i ladri vengono per nuocere che ha debuttato alla Corotondo, regia e con Gianni Ciardo, oltre te naturalmente, e gli altri attori e attrici che ora tu
2: Vabbè, io ne
1: menzionerai?
2: approfitto e mi faccio un
3: Sì, tutto
2: acuto.
3: azzeccato, è bellissimo qua, è tutto live, quella che vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
1: Uccio,
3: Dimmi,
1: mi
3: io
1: senti?
3: ti
1: Com'è
3: sento.
1: andata la prima e poi credo
3: Abbiamo
1: anche la.
3: fatto a Locorotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto
1: Sì,
3: altre
0: senti,
3: cosettine.
0: conoscendo te, conoscendo
3: E sai
0: Gianni
3: benissimo,
0: Ciardo.
3: anzi, ti dirò, allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo,
0: Sarà diverso,
3: nonostante
0: certo.
3: sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
1: E tu riesci a stargli dietro perché è imprevedibile, Gianni.
3: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui
0: A te
3: stesso.
0: stesso, esatto,
1: Senti,
0: la conosciamo
3: giuro,
0: bene.
3: no, io boh, sembra una cosa a
0: No, è
3: caricatura.
0: vero, è vero.
3: A caricatura, invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati,
1: Senti,
3: basta, vabbè.
1: Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusi Fra
3: Allora
1: Leonardo.
3: abbiamo diciamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
1: È
3: Poi
1: giusto.
3: c'è Gianni Ciardo, ovviamente,
0: Poi c'è
3: che...
0: Caterina
3: E
0: Firino.
3: poi ho inserito due grandi attrici per me perché hanno tanta
1: Hai
3: esperienza
1: ragione, come
3: teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy
1: no?
3: Fra-Leonardo.
1: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a un metro e mezzo l'uno dall'altro?
2: Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
3: Io mo distratto dal telefono. Innanzitutto baciamoci,
0: Ciao.
3: salutiamo. Chi sei?
0: Volevo vedere se
2: Ciao,
0: bacia anche noi
2: ciao,
1: Vieni
2: ciao.
1: qua.
2: Papà, lui è venuto
1: Monica,
2: per
1: mandaselo un attimo.
2: sistemiamola.
0: Uccio,
2: Te lo
0: vieni qua.
2: mando?
0: Vieni, hai
2: Te lo
0: già baciato
2: mando?
0: Monica, vieni
1: Dai,
0: qua.
1: vieni qua, tanto sei già
2: Diretta.
1: baciato, vieni.
2: Posso? Vai,
1: Sì.
2: vai, vai.
1: Chiudi,
2: Vai, basta che torni.
1: il telefono.
3: Ragazzi!
1: Oh, in bocca al
3: Come
1: lupo
3: sei
1: per la tournée,
0: elegante, come sei
3: eh.
0: elegante. Aspetta che vengo
3: Madonna
0: di qua.
3: mia.
1: Però vedo che te lo vivi bello, allegro, allegro. Cioè, sei a teatro stasera e adesso cazzeggi, diciamo così,
3: Allora,
1: amabilmente.
3: a teatro stasera, in diretta si può dire, no?
1: Certo.
3: Sono le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
1: Eccolo.
3: io dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
1: Beh, certo.
3: Sto in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14 perché perché... Dimmi, perché stai in teatro?
1: Senti, come mai sei in teatro già dalle 14?
3: Ah, mi sono tutta da solo.
1: Stavo guardando il trailer della... Senti, come mai di così buon'ora entrare a teatro?
3: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
1: Si modula.
3: E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivata alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima lo Corotondo, idem. Allora ho detto, scusate, mi è venuto l'idea. Vengo alle 10, vedo, decido. E dopodiché, e domani lo stesso, domani a Biceglie.
0: Tu sei qui adesso, da stamattina, da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
3: No, arrivano alle 17.30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17.30 ci sono da fare delle prove sul palco.
0: Tecniche.
1: Le prove di Gianni. Prove audio. E poi Gianni disattende, non al testo, ma disattende anche al regista, che è lui stesso.
3: È pazzo.
0: No. Tra l'altro non è un regista che può dirgli che non va bene, capito? Perché lui stesso...
3: E lui è nato come regista in questa operazione, in questo progetto, e durante le prove, però, durante il percorso abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose, vuoi sentire, quella parte la fai tu, e così è andata a finire che insomma...
1: Però ha conservato la regia, Gianni, anche se la dimentica, vabbè, non dire niente, ho sbagliato domanda.
0: Non siamo termini forti.
1: Senti, ci racconti... Senti, ma di che si tratta? Spiegaci in una...
3: Media è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
1: Dario Fo, no?
3: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo. È un atto unico che è comunque... un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
1: Più ciardo. Un'ora e 45 più ciardo.
3: No, compreso ciardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che... io ho il ruolo comico da testo, sai, c'è il comico, certo. E ci sono gli altri personaggi, e lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico, sì. Quindi c'è un mix vincente.
1: Come ti ho detto l'altro giorno,
0: oggi è tutto pieno.
1: È inutile dire, anzi, ma fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo adesso?
3: Non lo so, so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono. Però permettetemi di dire che in zona, almeno per coloro magari pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
1: Ah, bellissima. Al Verdi o al Nuovo? Quello grande o quello in centro all'arco?
3: No, quello che si va giù.
1: Il teatro nuovo, molto grande.
3: Il 13 marzo.
1: Quindi ricordate.
0: Giovedì. Insomma, da Taranto a Martina.
1: Allora, amici di Taranto, che stasera non doveste farcele, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al teatro nuovo.
3: Questa è la locandina.
1: Martina Franca, non tutti i ladri vengono per
3: sono io, queste sono le prove però.
1: Certo, perché. Però rendono già l'idea. Ma Gianni con quella faccia non poteva che diventare comico il suo ruolo, quindi arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai attenta, voi avete un consulente
3: cara donna perché...
1: No, il cognome.
3: Ah, proprio
1: il cognome. Non d'arte.
2: Cara programma, donna, Uccio.
3: Cara donna mia.
1: Senti, Uccio, voi avete anche un rappresentante legale, un avvocato, nella compagnia, no? No, non c'è bisogno.
3: No,
1: non c'è bisogno. No,
3: tanto perché... chi decide di non pagare non paga. Tre volte ho messo in vita mia l'avvocato di me. Scusami, non so se vado
1: conto.
3: Ma sono belli così. A me uno però.
1: Non lo so, così. Ma tu non lavori.
0: Ce ne abbiamo uno.
1: Ma lui non è impiegato l'ufficio reclami. Ci mettiamo a dare i soldi della gente.
0: Ma lasciano impiegare.
1: Queste sono cose pubbliche. Queste
0: la volta che lavora.
3: Sigla. Fabiano Mar, presentazione, trasmissione.
1: Leggi questo.
3: Lancio servizio consulenze legali.
1: No, leggi
3: consulenze legali.
1: Saranno legali perché muovendo da questo un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
2: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare tre avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto

0: tutto una clausola che rende libero il sindaco e il suo segretario generale di scegliere autonomamente, con assoluta discrezionalità, le persone che preferivano.
1: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme. Sì. Per cambiare completamente le sorti di questi, sì, di questo, diciamo, sì, questo concorso pubblico.
2: Allora, prima di salutare Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando?
0: Tanto per capirci. No, Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase,
1: sembra
0: che
1: una
0: cambia completamente il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico. Ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del comune.
2: A sei giorni dal ballottaggio?
0: Sì, in piena campagna.
2: Allora Monica, elettorale. Intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée naturalmente, benvenuto.
3: Vieni, vieni,
2: come ti ho detto, seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare. Ma
3: è stato il primo messaggio, in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro, quindi grazie.
2: Della vicina, lo sai. È così. Allora, signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite miracolose.
1: No, anche perché noi, siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa perché
2: abbiamo
1: fondi, non abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
2: Cara donna, lancio ufficiale a te.
0: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al comune, a sua, non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo,
2: diciamo, comunque la sua responsabilità.
0: Stiamo per parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che, stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me. Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata, questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici, venite.

0: Avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, Lavori Pubblici, Silvio Rufolo, Urbanistica e Alessandro De Roma, Ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il Comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo al comune hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune, un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione, un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'Ufficio del Lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione, e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta, a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriulo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia.
1: È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriulo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
2: Ma noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
1: I consiglieri comunali, Capriulo, Venere e Liviano, hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
3: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
1: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
4: È una questione di metodo, avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore del patrimonio, ovviamente, e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
1: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
3: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centrosinistra predica bene e razzola male.
1: Ma, consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
4: Sì, le amministrazioni trasparenti dovrebbe effettivamente funzionare così. Al Comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone, degli istituti professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
0: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari, un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, 3 professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i 3 componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a 2 noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata.
1: Sono stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale 3 avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
5: Qui non si tratta di probabilmente ci sia stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
1: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cos'è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
5: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012, numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
1: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
5: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che fa, prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
1: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
5: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi. Se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta Aldo Renna invece con 10, il sindaco può scegliere Condemi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno. perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno, però insomma anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
0: Affari d'oro, dunque, gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capiullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
6: Madonna santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale.
7: L'hanno smantellato.
6: L'hanno smantellato, però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono che una cifra molto più accettabile dei milioni. Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
7: Tutta la giornata.
6: Non riesco a capire.
0: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione, e a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione perché dopo i 6 mesi si rischia anche licenziamento. Bene, cosa è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che uno, il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei tre avvocati che avevano combinato questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
6: Ah, lavorano poco ma male,
7: Compenso.
6: Vabbè, no, però non ti permetto quella parola, Fabiano. Compenso. Ma tu sei
0: no, perché quello consulente. Sta pensando ai 15.000 euro del parco Cimino.
6: Non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000 non possono dare.
7: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
6: dice, non ci sono soldi, grazie.
7: Soldi, me lo mangio vivo.
6: Mi danno un milione. Alla fine, però, scusa, per il 2013 quanto danno per esternalizzare?
0: Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013.
7: È spiccioli.
6: Beh, perché sono esterni, che non viaggi.
7: Posso dire una cosa?
6: No,
0: però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
7: Sembra giusto.
6: Beh, premio. A 6 giorni dal ballottaggio.
0: Sì. C'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Però numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
7: Vabbè, non posso dire una cosa però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede, per esempio, quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
6: Ma spiegami, Fabiano.
7: Cioè, il regista fa il provino a 5-6 attori.
6: Ok.
7: No? Metti che 5 sono bravissimi, eccezionali, hanno fatto l'Accademia.
6: Attrici, stai dicendo?
7: Attrici, attori, attrici.
6: No, attrici. Ho capito che tu te lo dici.
7: Attrici. 5 sono bravissime.
6: Ok.
7: Hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto la male esperta. Uno non ha fatto niente.
6: Però è carina, diciamo.
7: Però gliela dà al
6: regista. Carina con il regista.
7: Sì, diciamo che si comporta
6: molto carino. Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le mette fuori.
8: No, c'è una scelta.
7: Tu che fai i provini.
8: Arrivano 5 ragazze, no?
6: Ok.
8: E hanno tutte studiato,
6: brave,
8: io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti,
7: tutte con gli occhi celesti.
8: Allora si sceglie quella con le tette più grosse.
6: Ho capito, perché non comparativo,
7: Però,
8: prima che finiscano i soldi, scusa, posso fare un appello, ognuno porta l'acqua sul mulino, prima che finiscano i soldi, poi notate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza, vedete che poi non ci stanno soldi.
6: Ce li facciamo dare dagli avvocati che sponsorizzano la serata.
8: Perché la gente ha bisogno di divertirsi, di sorridere, per tutto, poi la gente... Io quando facevo animazione nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, però si dice anche la verità, e quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare, avere un problema, poi mancava la luce, se la gente si divertiva, in direzione non arrivavano incazzati. Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi.
7: E si incazzano pure per le cose. Dicono,
8: tutto bello qui e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle cose più importanti, e nel divertimento non puntano.
7: È come
8: non
7: andare in un teatro, andare in un teatro scomodo, il teatro è scomodo quando lo aspetta.
8: È scomodo quando è brutto, perché in effetti bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi neanche,
7: in
8: piazza io vedo qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2-3 ore e neanche se ne accorgi,
7: certo.
8: anche in una città ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, li capisco, però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far
7: sorridere, che non è una cosa meno importante, cioè far divertire le persone, far divertire la gente.
8: Io sono
7: che
8: due anni
7: è fondamentale.
8: Fino all'anno scorso per due anni, soprattutto nel 2012-13, ho sentito parlare solamente di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno.
6: Ce l'hanno messo.
8: Ce l'hanno messo, ce lo stanno mettendo,
6: se aumentarlo. Hai detto due anni che al Comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1 milione e 100.
9: Sono partiti da 180 mila euro per arrivare a 1 milione e 100. Però posso dirvi che adesso io ho un po' paura, ragazzi.
6: Ma IVA compresa.
9: No. Senza IVA.
6: Dicevi, Monica.
9: Io ho solo una piccola paura.
6: Cosa?
9: Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
6: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi e Fabiano.
7: Ma non c'è bisogno neanche di mettere in discussione. Non comparativo.
6: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione.
7: Non è in discussione.
8: Neanche la festa della donna arriva.
6: Ma non arriva l'8 marzo.
8: Che l'8 marzo.
6: Però la stiamo fidanzando, però, sai. Vero, c'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando. Per sistemare Monica. Oh, a questo punto. A proposito, parliamo di AMIU dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione. Subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, è ancora in bocca al lupo.
8: Vi ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento, vabbè stasera sono a Taranto ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo, a Martina Franca, il
6: teatro nuovo.
8: Vi aspetto con questo spettacolo tutto nuovo perché
7: nuovo. Anche il teatro.
8: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà, invece...
7: Bentornato, cioè nel senso, bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che
9: prima
7: parlavamo di AMIU, è vero, mai come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
9: Ce l'abbiamo offerto noi, quindi non può dire niente.
7: Ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
9: Ma lo sai che il primore che la moglie lo faccio proprio io, c'è un figuro che passa dietro.
7: Che cosa
9: il reclamo, un reclamo glielo faccio io, me medesimo.
7: Tu direttamente alla
10: anteprima.
9: Io sono molto arrabbiata.
7: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata, in cui lì è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un po' come dice la noce dello staff.
9: Ieri Lucio ha pregato per noi.
7: Ah?
9: Ha pregato per noi.
7: Che vuol dire?
9: Lucio lo conosce, ieri mi ha mandato una fotografia.
7: Un attimo solo che dice WhatsApp. Questo fatto.
9: Dico questo fatto, Gianni, non ti spiego. Però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici, alla regia, Michela, io, Mauro, Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
7: È vero. Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini, i nostri ospiti portano delle
9: per comprarci,
7: non ci ha portato niente, quindi peggio per te, perché peggio per te.
10: so che dovete solo dire dei sacchetti RSU o differenziate,
7: poi ti facciamo sapere.
6: Scusate, Ermonnetto non ci ha portato nemmeno
9: un Ermonnetto è venuto a mani vuote.
6: Una cosa riciclata, la cosa riciclata.
7: Facciamo direttamente firmare il nostro regolamento. Sì, ormai lo conosce a memoria. Dove è finito la tua pelle?
9: Lo vedrete dove è finito il mio fiore.
6: Fabiano, ma un riciclato, un
7: niente. È carta riciclata questa. Quindi, allora, Giovanni Scagliella, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. ti puoi, ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo, ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro, io arrivo, non ha portato niente.
6: A me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altra volta.
10: No, forse.
6: Ma è l'oscuro che ti...
10: Che snellisce.
6: Non ti preoccupare, il fatto dei doni, a Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè, non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi. Ne abbiamo anche una molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da, che mi pare 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere, un problema che poteva risolvere solo l'Amio, che è stata solerte straordinariamente, e gli abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
7: Cani e porci.
6: Lo fa Monica Caradonna, da sola, si è auto-reclamata e si è auto...
7: Però devo dire che poi ha trovato anche un appoggio.
9: Io l'appoggio lo trovo sempre.
6: È fittizio. Vabbè,
9: qualcuno che...
6: Basta, Monica, basta. Sei sul filo del rasoio, non ti tagliare.
9: Le battaglie culturali e civili.
6: Grazie. Allora...
7: vediamo questo servizio. Non lo so. Vediamo questo servizio.
6: Quale partiamo?
7: Intanto, Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima quando c'era Uccio al tuo posto?
6: È un po' quella sola.

0: Non tutto è arrivato proprio
1: Alla fine.
0: durante.
1: Quindi, che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente
0: Ma
1: io.
0: come siciliano? Abbiamo parlato dei siciliani un attimo fa.
1: No, dico, nel
0: Non
1: senso
0: deve, non
1: non
0: essere
1: fare.
0: così che tu ti.
1: No, nel senso che.
0: Un
1: Perché
0: fascio.
1: già cominciato, ho visto, già non l'ho visto tutto.
2: No, sono arrivato
0: Ma
2: proprio
0: se
2: alla
0: non l'hai
2: fine,
0: visto
2: quindi
0: tutto, che
2: non ho
0: devi dire?
2: visto niente, a dire la
0: Fabiano, se
2: verità.
0: vuoi per forza.
1: Non dare fastidio che non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché però devo dire che ci sono molte segnalazioni
0: Ponfi si
1: di
0: chiamano,
1: questo
0: Ponfi.
1: tipo, sì.
3: Che ne sì, Ponfi, punture di zanzare, io sono stata
1: Tante zanzare,
3: massacrata.
1: tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta
0: Se ne ha
1: succedendo.
0: portate.
1: Tanto punti di vista. Vediamo.
0: Ma c'è altro per lui.
4: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno. E sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scaiella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signora mio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare, beh, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli. Però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: Questa qui è una richiesta da fare alla, multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come viene per il resto della città.
1: Sì, come aveva previsto una città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIU, poi lo dirà l'AMIU se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia ripopolamento come quest'estate, dove io come altre persone privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti, meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
0: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamarla città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria, che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
1: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, da distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definiamo. Però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo e radicale. La pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé. Certamente forse fare un po' più di controllo, controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
0: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in città vecchia, vero? È possibile farla?
1: No, cioè nel senso il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla negli altri.

0: nei luoghi di Rosa Verde, della periferia, del centro, non dico di averne 200, di averne un angolo dove, se poi regolarmente l'amio preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, cioè, penso che sia un lavoro molto semplice. Non...
1: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'Amio, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale affinché prima dell'estate attui tutte le misure, utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: Apicè.
1: Quelle pensando... zanzare sono state anche sfigate, che hanno beccato proprio la Caradonna.
2: No, infatti, ma poi stavo pensando a lei che si mette là le,
1: contro i Ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: insomma, 71... i Ponfi sono così.
0: Vabbè, immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no, certamente no.
1: È prevista a marzo.
3: È previsto di solito, a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo che sono furbe. Andiamo
3: allora
1: là,
3: se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta naturalmente.
1: Certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: chiedere questa... una cosa. Allora io capisco che ci sia un'organizzazione per cui insomma si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno. Però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera
3: esatto.
2: Ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città. Quindi voglio dire, c'è qualcosa che è, cioè, sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
3: sì, ma fare degli
2: interventi
3: urgenti.
2: Nessuno
3: può prevedere che in pieno inverno, mi spiego,
2: ma siccome è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo
3: che è un fatto anomalo comunque, quindi
2: assolutamente non è un però fatto, io ricordo una nottata passata quindi in bianco a casa dei
1: passate parecchie nottate in bianco.
2: Lasciamo stare
1: adesso che nottate in bianco me ne hai raccontate a decine.
2: Comunque
3: significa anticipare i tempi, questo naturalmente,
2: questo forse
1: è troppo complicato anticipare.
3: No, non è complicato, però nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi.
2: E invece per quanto,
3: inverno, quindi non abbiamo
2: per
3: avuto.
2: Quanto riguarda questa, la situazione che ci segnalava il nostro amico nel borgo antico, che rispondi alla protesta del nostro, cioè alla protesta,
3: più che
2: alla
3: protesta
2: richiesta del nostro...
3: Lui, il signore, anzi, ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi.
2: Sì.
3: Era soltanto un fatto, lui si lamentava un fatto di poter conferire per la raccolta differenziata e il lavaggio delle strade, quindi che anche lì le strade strette, comunque è un po' complicato, perché bisogna avere dei mezzi adatti, quindi per poter entrare in determinati vicoli.
2: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti.
1: Ma sono distratti già, sono più distratti di così.
2: Per comprare dei mezzi più piccolini che possono andare alla...
1: Dei vicoli, ci sono, esistono.
2: Cioè, siccome sono previsti nel 2013, previsti nel 2014, 1.140.000, anche 100.000 euro di questi, ma potrebbero essere utilizzati.
1: Lo so, ma poi diventano legali. Non lo so, Fabiano. Adesso...
3: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere, perché non sono. Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché... Quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no?
1: Sì.
3: E Parco Cimino, io poi mi sono informato bene, non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono...
2: I famosi 15.000 euro
3: esatto,
2: al mese.
3: Che poi mi dicono che non
2: no,
3: sono
2: diciamo,
3: comunque 15.000 euro.
2: Lo diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito...
1: La pulizia di Parco Cimino.
3: Sì, no, è lì che casca l'anno.
0: Non è solo pulizia.
3: Diciamo. Non è la pulizia.
0: Manutenzione
1: vigilanza.
0: Vigilanza
3: H24 ore al giorno.

0: giorno, cioè su tutto il periodo
1: Sì,
0: della
1: noi facemmo però la
0: giornata.
1: polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare né anima viva.
0: Bah,
1: così.
0: Vabbè.
2: Vabbè. È stato un caso, forse.
0: No, stava da, il parco Cimino è grande.
3: Sapevano
0: quindi...
3: che c'eravate voi, no. Noi ci possiamo
2: andare a fondo,
3: c'eravate voi.

0: acqua, sole, vento, freddo, caldo. Si
1: deteriorano.
0: Allora, certo che lì bisognerebbe fare una manutenzione.
2: Io ci tengo. I 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino sono 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta?
0: Vigilanza e pulizia, anzi io poi il giorno stesso... Certo.
1: Che poi è una cooperativa.
0: Infatti è una cooperativa, la cooperativa.
2: Ma il fatto che
0: infatti
2: quando
0: io
2: siamo andati
0: rivolto...
2: con le telecamere, casualmente non ci fossero né la pulizia,
0: né la
2: vigilanza.
0: No,
1: la sentiamo Giovanni però.
0: C'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diversi col tempo, e l'avevano accatastata da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimino, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so...
3: Sì, la palestra. Cosa,
0: la palestra, esatto. La palestra. Quindi è tenute, sono tenute...
2: Ma non è che i bagni sono strutture. Puliti perché non ci va nessuno?
0: Questo non sta a me, essere, io non è che posso andare a fare...
2: Non ci sono le condizioni.
1: Tu stai facendo l'avvocato esterno del diavolo. Tu sei pagato come...
0: I bagni sono puliti, poi se qualche...
1: Il diavolo ha esternalizzato la consulenza con te.
2: Io non ce l'ho con Giovanni perché non ha portato un pensierino, non lo sto attaccando.
1: Ancora
2: dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno è pulito.
0: No, non è sporca Parco Cimino, questo è il problema.
1: No, perché la vigilanza e la pulizia...
3: Ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io, ho la memoria ancora abbastanza...
1: Ah, perciò era pulito il bagno, perché hai fatto il servizio tu.
3: No, io nel bagno non sono proprio entrata.
2: E che servizio hai fatto?
3: Nel servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata.
0: Esatto,
3: con
0: quello che vi ho detto.
3: Che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali bambini.
1: E questi li documentammo,
3: L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante, che abbiamo cercato per quelle... 3 ore abbondanti siamo rimasti all'interno del parco, perché essendo proprio tanto grande, l'abbiamo girato tutto.
2: Non è che stavo nel bagno?
3: Abbiamo, probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza, sporcizia.
0: Sulle strutture, che è un discorso diverso.
3: Distruzione delle strutture, sia quelle che erano state sequestrate, sia i giochi dei bambini, sia l'anfiteatro, dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli teatrali.
1: No, ma ho capito che il vigilante della... No,
2: perché quasi nascosto.
1: È fortissimo, no? È un mattacchio, un buon tempone, no, fa ridere.
2: Si nasconde nel bagno, questa è la caratteristica.
1: C'è quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo ha la manutenzione del giardino, c'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole, a cosa abbiamo preparato per i giovani, in che ordine glielo facciamo vedere, visto che
2: organizziamo le cose. Adesso noi andiamo in pubblicità.
1: Anticipiamo addirittura.
2: Ci siamo più o meno? Siamo in orario per la pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo, noi stabiliamo quanto ci deve dare.
1: Quanto deve distrarre?
2: Per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino, vediamo dove si nasconde il vigilante.
1: Senti, Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
2: Sì, assolutamente. Vuole farlo vedere subito?
1: Bentornati, siamo in diretta, sono le 16.34, Studio 100, Ufficio Reclami. Allora, abbiamo con noi...
3: è stato respinto il ricorso...
2: Sabrina rimane in carcere, quindi respinto il ricorso.
1: Va bene, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, come dire, Domenino, no? La responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione, come abbiamo rimesso in ordine? Facciamo vedere anche quanto di buono. Interventi urgenti ha fatto per noi in collaborazione con noi.
2: Allora, laddove ci siano effettivamente interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere, perché è giusto
1: risultati.
2: Anche
1: qua abbiamo risolto.
2: Qua c'è un risolto, c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio.
1: L'avanservizio.
2: Sì, di questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa città, non è l'unico, devo dire, che ha ci ha fatto un reclamo, ci ha fatto un reclamo
1: perché c'era, no?
2: Questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
1: Soprattutto se ti occlude il sole.
2: Esatto, soprattutto lui, cioè, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole

Meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi insomma vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio, inalberato.

0: successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare, facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte, vi voglio bene.

0: chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo dico,
1: Alfonso,
0: ma lo diciamo anche a nome
1: tu ci vuoi
0: dell'ANIUR.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i problemi.
0: Abbiamo le immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una Monica di una dolcezza infinita.
0: Col
2: E ora
0: casco.
2: scoprirete una cosa, perché io oggi non ho la penna con il fiore.
1: Vediamo.
2: Non parlo.
1: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
0: Ermetico.

0: successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Pollino, che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto.
0: Poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo puoi.

0: piano.
1: È il meglio.
0: Va bene, ora vengo su.
2: Arrivo. Te lo porto io il sole. Te lo porto io il sole, il pezzino. Ti porto un fiore.
3: Come c'hai il cuore splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che a chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico, tutti pugliesi.
2: Amici di Ufficio Reclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo, a voi...

0: aspetta, perché io voglio sancire con questo sigillo.
1: Adesso solo in sovraimpressione, lo stacchetto di sotto lo vado avanti.
0: Se Guglielmo l'ha mandato vuol dire che ha pure.
1: Grazie, tutti.
0: Grazie Lamio.
1: Grazie a nome anche di Alfonso,
0: anche dalla parte di Monica, ringraziamento al Presidente.
2: Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto,
0: signorina, ora dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al Presidente questa situazione.
0: Presidente Cangialoso,
2: subito, Cangialoso, ingegner Cangialoso. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere, quindi.
0: Che poi adesso, intanto Alfonso, un abbraccio grande, adesso
1: goditi il sole,
0: spenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti,
1: soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e mettili là fuori.
0: Però questi alberi, ha detto una cosa giusta, perché
1: però posso dire una cosa, Giardino non è salito col casco, dai.
0: Vabbè, ma lei non,
1: ma non si sale col casco,
0: come doveva salire?
1: Ma tu immagini Giardino che dice sei all'ultimo piano, come mai all'ultimo piano arrivo, si va tu casco,
0: col casco saliva,
2: c'era l'ombrello, quindi
3: i ragazzi dell'Amio non mi facevano salire senza casco.
1: Avevano ragione, bravi,
0: mica incauti,
1: bravi, poi se sei proprio deficiente facevamo le riprese con le salive senza casco
0: e poi ci facevamo il reclamo. Dunque però adesso tu non è che, però effettivamente quegli alberi hanno delle radici che stanno sfasciando,
2: ma in effetti lì comunque non possiamo noi tagliarlo così lì,
0: ma non sono adatti, però
2: secondo me no, quindi andrebbe, quello andrà sicuramente.
1: Però posso dire una cosa,
2: tolto,
1: è la terza volta che chiedo se posso dire una cosa, dico, no,
0: la missione è con Fabiano Marchio, quindi l'ho letto dai titoli di testa che ci sei detto,
1: dicevo. Se mi stanno a scuola, posso dire una cosa? No, dicevo che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno. Ma posso sapere chi si occupa di. Chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi, con le radici così importanti?

0: La botanica
1: che della città che distruggono
2: tutti i marciapiedi. Certamente non spetta all'AMIO, quindi l'ufficio,
0: no, dico,
2: l'ufficio tecnico del comune, cioè. Ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno messo.
1: Vabbè, qualche consulente sarà stato.
0: No,
1: vabbè.
0: No, è ereditario, perché là poi sono tutti figli di botanico quelli già.
1: Cioè, erano, solo un figlio di botanico può mettere là.
0: I figli poi prendono, capito?
1: Solo lui poteva mettere.
0: Ereditare, sì, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque, sì, però prima, adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Sì. Lo vedremo, un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te, Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica, allora...
2: Un pretendente.
0: L'abbiamo sistemato.
1: No, infatti anche. I nostri...
0: quelli no, perché che... tu mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta, personale,
1: sì, i nostri,
0: dedicata.
1: I
0: no?
1: nostri ospiti, molti vengono, insomma, portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma quando arrivano ci chiedono, ma Monica, l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando, insomma, capita anche a voi, giusto, di
2: certo.
1: lavorare ogni tanto, quindi
2: certo.
1: È raro però. Voglio dire, no, chi sono i consulenti che stanno sempre a lavorare.
0: Quella è un'altra cosa,
1: ogni tanto. Non c'entra, no?
0: Non c'entra niente.
1: Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete... tu sei dipendente comunale...
2: Sono dipendente dell'AMIO, l'AMIO è una società per azione... A totale carico.
1: Azione, quindi dovete fare qualcosa, perché lo prevede
2: facciamo.
1: La società.
2: Lo facciamo, infatti.
0: Altrimenti ad azione
2: ne sono dimostrazioni i vostri filmati.
0: Bravo,
1: se no, ad azione segue una reazione.
0: Io non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai cominciando.
1: Che bisogno.
0: Non c'è proprio un'altra. Allora facciamo vedere un'altra cosa, però prima sistemiamola.
1: Che no, faccio. C'è una telefonata?
0: Ah, sì, sentiamo una telefonata,
1: sì,
0: hai visto mai?
1: Sentiamo.
0: Hai visto mai? Pronto? Un attimo.
1: Perfetto,
0: un attimo.
1: Pronto? Pronto?
0: Non sentiamo il ritorno dell'audio.
3: Studio sento in diretta, devi accendere la televisione.
0: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
3: Vabbè, accenditela tu di là.
0: Vabbè, vedi un po'. Pronto?
1: No,
0: sentiamo
1: no,
0: i fatti delle case dei Tarantini.
3: Beh, pronto? Chiudi, Deborah, non mi disturbare, per piacere.
0: Beh, per piacere, Deborah.
1: Deborah, non disturbare la mamma che
0: scusami,
1: sta
0: parlando. Che la mamma deve fare, la telefonata deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella?
3: Mamma di Deborah.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Buonasera, chi sei?
3: Io sono Tiziana Portulano.
0: Tiziana, Deborah è tua figlia?
3: Sì.
0: No, perché ho sentito che...
1: Stava disturbando.
0: Che ti stava disturbando, ho sentito.
3: Sì, in effetti.
0: Benissimo, c'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
1: Benissimo.
0: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
3: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
0: Sì. Ok.
3: Praticamente ci siamo accorti che in un dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che praticamente abbiamo chiamato vigili del fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate con ricevute di ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i vigili del fuoco. Proprio stamattina sono andata dai vigili del fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo.
1: Sì.
3: Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante. Perché c'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
0: Sì. Tiziana si chiama.
3: Un attimo
1: sì,
3: solo,
1: sì.
0: Fai con comodo, Tiziana.
3: Allora, in quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non posso...
0: Sì, Tiziana, anche se stiamo facendo un'idea.
1: Sì.
3: Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento del muro portante interno che dovrebbe garantire il carico degli scialai, di quattro piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però poi l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
0: Scusami, Tiziana.
3: E poi vabbè, i vigili mi hanno detto che hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
0: Allora, Tiziana.
3: Perché io ho chiamato Studio 100.
0: Sì, Tiziana, mi sembra.
3: Ho interpellato.

0: curioso, è preoccupante che il, chiamiamolo così, ma chiamiamolo così, il referto è molto Pronto? Preoccupato, cioè no, solitamente si dovrebbe
1: ci
0: tendere...
1: Ci senti Tiziana?
0: Tiziana, ci senti?
2: Sì, ma pochissimo.
0: Va bene, comunque Tiziana, mi sembra importante, sì. E da, ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia preso sì. già nota e penso ci vedremo in settimana, sì. perché è inusuale, chiamiamolo così, che un sì. referto sia così preoccupato, ok? Quindi è importante, è urgente.
1: No, assolutamente, chiediamo, grazie all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti agli
0: ACP. L'istituto non ha risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
2: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse sì. un po' prima, sì. e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari, comunque ad ogni modo quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto, okay. abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi. Per risolvere questo problema.
0: È gravissimo.
1: Vabbè.
0: Senti, noi documenteremo prestissimo quello che tu no, ci hai raccontato.
1: No, siccome poi succedono cose gravi, poi alla fine si dice sempre che che erano prevedibili, allora noi cerchiamo per quanto c'è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo qui in trasmissione gli ACP ci deve dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello che.
0: Già ce l'ha,
1: che insomma che dovesse succedere anche di piccolo, di sciocco, anche piccoli incidenti. Non parliamo di cose grandi.
3: Lascia il tuo numero di telefono in regia, perché mi sa che mercoledì ci vediamo.
2: Vi ringrazio tanto.
0: Ma stai scherzando, Tiziana?
2: Per la vostra tempestività.
0: Mercoledì siamo da te con le telecamere, lunedì facciamo in tempo già da questa puntata.
1: Mettiti d'accordo con Monica, così
0: chiamiamo noi.
2: Mercoledì adesso.
0: No, ti chiamiamo, ci mettiamo d'accordo, ma penso proprio che ti vedrai con Monica. Coraggio naturalmente da questo punto di vista mercoledì, ok? Trattamela bene,
2: grazie tante,
1: ciao, Tiziana, bene Monica come sempre,
0: ciao,
2: grazie.
0: Ciao. Ma così Giovanni, come se fossimo due amici al bar, gli ACP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe degli ACP, e aver risposto così non li solleverebbe minimamente.
1: No, insomma, anche perché come sempre il nostro intervento ha questa forza.
0: Monica,
1: noi parliamo in televisione, quindi ovviamente le risposte diventano pesanti,
0: che hai precedenti da giornalista. Non è grave, cioè grave, scusami, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, segnala un allarme, insomma, conclamato da esperti.
1: Si parla di muri portanti, quindi...
3: Io ritengo che i Vigili del Fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
0: L'hanno fatto però.
1: Però pare che l'abbiano fatto, che però, gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo, adesso
3: sì,
1: arriviamo.
3: Ragazzi,
0: se posso darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
1: Allora, non arriviamo a conclusioni affrettate.
3: No,
0: fino a mercoledì.
1: Sapremo presto qualcosa.
0: Va bene, spero che anche Tiziana, però, adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì dire a Monica, Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che quel aspirante fidanzato di lunedì, a me non dispiaceva, secondo me Tiziana così ti dirà.
1: Senti un po', Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, è la proposta che fa, l'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo.
0: Cioè, unisce l'utile direttevole.
1: Sì,
0: ok,
1: sì,
0: sentiamo.
4: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè, comunque ti voglio dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego, noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu, così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza, come la vedi? A me piace. Mo ci vuole, ho chiesto pure a tutti il condominio, e tu hai una idea bellissima, anzi vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona un euro, capito? Finanziamoci un po', poi, cioè, oltretutto fai due cose belle, cioè, ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei

0: invisibile, vuole sapere occupato per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita. Poi non ci fa proprio niente. A soffrire sì, soffro proprio una bellezza proprio, capito? Perché, ma parliamoci chiaramente, tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi prendere, non è che cioè, se poi ci fosse Dio, no, io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio senti, ma secondo te, pure lui, diciamo, è talmente bello, veramente, a meno con un altro si deve fidanzare, ma cioè non puoi stare, non puoi dare solo samura a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto che capite che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, ma in tutte le televisioni, Barbaratus, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella, perché non solo, chi le guarda e dice, guarda che ci si è fidanzato, e già là hai fatto una cosa bella. Poi fa pure la solidarietà, per cui, capito? C'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Ah, fidanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè. Poi comunque visto non ho fatto insomma, per la privacy, anzi dopo che l'hai dopo che l'hai visto mi mando un messaggio, poi subito lo cancello, mi puoi pure mandare a baff, bip, ho messo il bip perché capito, ja, finanziamoci un po', a me the ghost, ciao, ja, finanziamoci, ciao.
1: Ragazzi, allora a questo punto allora sei tu, la perfezione. Ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno. Fai la solidarietà. Poi dopo l'estate.
2: Certo, solidarietà, se capito? Vuoi, io mi cibo, dice, io mi cibo solo anche la poesia di questo contratto di.
1: Stava, c'era?
2: Sì, il fidanzamento di solidarietà. Cioè, dice, noi, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi. Con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo, facciamo beneficenza. Cioè, che cosa vuoi?
1: SMS chi li deve mandare? Non capisco. Chi
2: se ne fotte, ma delle SMS.
1: Euro, Monica, fidanziamoci un po'.
2: Comunque,
1: vai da Barbara Dù. Curso, vai. Oh.
2: Lui è una
3: questo è
2: da
3: anche
2: soffrire.
3: Simpatico
2: anche lasciare lui
1: ci stai pensando
2: soffrire.
3: È simpatico i napoletani non ho mai avuto un fidanzato napoletano però
1: ecco perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo sul Napoli c'era
3: la bandiera
2: internazionale quindi
1: sì è politica c'è l'Italia politica
2: c'è
1: l'Italia politica va bene ti sembra no un uomo che ha pensato a tutto
4: secondo me non se lo devo lasciare fuggire.
3: Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate, l'estate non ci si fidanza.
4: Fino all'estate.
3: Dopo l'estate. Allora è perfetto.
2: No, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi, perché ti vuole portare al mare con lui.
1: Scusa, fai una cosa, Monica, tu contattalo. Contattalo di solidarietà e poi
2: tanto l'estate quest'anno arriva prima sono già le zanzare a febbraio
4: siamo già in estate
1: bravo, non ti attenere al calendario tu no. Attieniti a quello che ti dice il cuore dunque adesso lasciamo prima di salutare il dottor Giovanni Sca è dottore?
4: No,
2: Giovanni Sky,
4: no,
2: è una vergogna.
1: RESP, relazioni esterne.
2: Vedere pubblicità, forse.
1: No, prima mandiamo ancora il servizio.
2: No, lo mandiamo dopo.
3: Deve
1: andare via.
3: Lo mandiamo dopo.
2: Pubblicità,
1: ti fermi?
3: Lo cacciamo dopo.
2: Poi mandiamo il servizio e poi ti mandiamo.
1: Fai una fermata di solidarietà. Lo mandiamo.
2: Lo mandiamo, andiamo via.

del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 47 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

però nonostante questo l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare, perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e chi raccampa finché possiamo fare, quando possiamo fare più può essere qualche altro, non ci credo.

0: essere migliore.
1: Sono 46 anni, sono qua. Nessuno si è permesso di fare qualche cosa. E quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io li rimprovero, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi tagliano tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

perciò io mi dedico a una resa, levo via l'erba attorno alle piante e basta. Presto pioverà un giorno di questo, poi stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: volto.
1: Beh, encomiabile,
0: Stupendo,
1: no? Encomiabile,
0: stupendo, stupendo questo
1: da un
0: signore. Ce ne
1: bell'esempio.
0: fossero, ce ne fossero.
1: Un bell'esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché ha delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una
0: Sì,
1: telefonata
0: c'è già una
1: che lo
0: telefonata
1: riguardi.
0: per lui, però adesso andiamo in
1: Ora andiamo in
0: pubblicità,
1: pubblicità,
0: insomma, poi
1: ok?
0: sentiamo questo signore, questa signora, non so.
1: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza
2: The news.
1: le
0: The
1: news,
0: news,
1: le
0: the news,
1: amuse.
0: le Sky e la
1: Le
0: news.
1: amuse.
0: La news.
1: Amuse.
0: La
1: Le
0: news.
1: amuse subito dopo.
3: No. 099 47 16 555.
1: Allora, bentornati, sono le 17. Sei scemo, mi fa ridere quando siamo appena
0: Che ho
1: in
0: detto?
1: studio, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
4: Pronto?
1: Se no,
0: Sì, c'è già
1: aspetta.
0: qualcuno in linea, già lo sento. Pronto? La sento,
4: Pronto?
0: anzi, mi pare. Ciao,
4: Buonasera.
0: buonasera. Chi
4: Senta,
0: sei?
4: io parlo a nome del condominio,
0: Senti, puoi parlare a nome
4: visto?
0: tuo prima dicendoci chi sei?
4: Sì, Anna Maria Simonetti.
0: Anna Maria, ciao, ciao, dici.
1: Che però parla a nome di un
0: Di un
1: condominio.
0: condominio,
1: Del
0: dici Anna Maria.
4: condominio di Via Goffoscolo 60,
0: Sì.
4: sito in Rione Tamburi.
1: Sì.
4: Io ho telefonato perché così per caso stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni,
0: Sì.
4: cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi. Da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone. Da considerare che prima, in questi 3 anni, non siamo stati fermi, siamo andati più volte. Sarà forse un 7-8 volte nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non sbaglio,
0: Sì.
4: e non siamo stati mai ricevuti.
0: La sede, quale sede?
2: In
4: La
2: direzione,
4: sede
2: Via della
4: giù alla
2: Croce.
0: Croce,
2: Via
0: non
2: della
0: si...
2: Croce.
1: La direzione,
4: Sì.
1: fratello, sì, ce l'ha Giovanni,
4: Allora
1: sì.
4: ci fermavamo comunque dove c'è una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio dove ci ha risposto e ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto. Si sarebbe risolto, naturalmente niente. E come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione Ambiente e Salute. Naturalmente, come diffida, naturalmente non abbiamo risposto.

0: ricevuto risposta. La considerazione di chi la sta parlando è un soggetto allergico. Questa paraziina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
1: Anna Maria, guarda, noi ti segnaliamo questa cosa direttamente a Giovanni. Credo che stia
2: ha seguito il caso analogo che abbiamo risolto al fondo
3: di Rade. Fra Piazza Masaccio e via Archimede.
0: Via Archimede con via Foscolo. Sì. Non le nascondo, e forse voi mi capirete, che non so se ci riuscirete. È diventata forse una cosa personale con il nostro condominio. Da considerare che la pulizia nella aiola, che non appartiene alla palazzina, l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso!
1: Anna Maria, però ci stai sfidando tu così. Così ci sfidi.
0: Sì, io la sto sfidando, perché non ci credo. Ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema. Allora. E penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio dare un altro schiaffo.
1: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
0: No! Guardi!
1: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni,
0: io ho tutte le carte.
3: Sì, proviamo, perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune. Vabbè, perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi mi farò portavoce.
2: Grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera. Noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con l'appoggio dell'AMIU immediato. Lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che sì, però Giovanni si fa carico di segnalare
3: per cercare di poter risolvere.
2: No, perché ci arrivavano anche dei, se pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
4: ragazzi, vi devo bloccare.
2: Che è successo?
4: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
2: La tua faccia però non mi fa distinguere dalla gag.
4: Lo giuro, perché non mi credete?
2: Intanto Monica, hai sentito di Diogo Foscolo?
3: Monica che l'ha andata a prendere da fuori.
2: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, Diogo Foscolo te lo sei segnato.
4: Sì, me lo sono segnato, Diogo Foscolo 60.
2: Giovanni ci diceva, buonasera, che cosa sta succedendo? Sì, vai, Fabiano, vuoi andare per piacere alla reception?
4: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
1: Io devo andare a vedere che cosa sta succedendo.
4: È il bello della diretta, ragazzi, è il bello della diretta.
1: Esageriamo, carino, ma...
2: Fabiano, prendi la generalità.
5: No, proprio bello, proprio, forse, deve mettersi gli occhiali.
1: Sento di affermare
5: già questo. Lei ce li ha.
1: Allora, signor bello della diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
5: Mi chiamo Tommaso.
1: Tommaso, che cosa vuol, perché, come mai...
5: Io volevo, ho incontrato lei, ho detto, guarda, quando parlo...
4: Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore. Voi sapete che io
5: purtroppo
4: sono
5: sorda. Purtroppo io c'ho il vocione, ero io.
4: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori. Ah, non è possibile, c'è tanta sporcizia. Sei venuto qui al posto giusto, vieni a fare un reclamo. Abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, al quale possiamo dire direttamente... quali sono i tuoi problemi?
1: Facciamo una cosa. Tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
5: Formale.
1: Allora, guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere,
5: anche se
1: si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor
4: Caiella,
1: del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è
5: qua,
1: nostro ospite.
5: È per puro caso.
1: E se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato.
5: Grazie.
1: Con la solezza che contraddistingue nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo, va
2: adesso,
1: bene?
2: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su
5: sullo
2: responsabile Scaiella. Tommaso, perché adesso qua è tutto live, quindi stanno presentando. Intanto Tommaso, ciao, come stai?
5: Ciao,
4: presentati.
2: Ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore,
1: perché... solo il nome, non l'ho fatto giurare, perché siccome deve fare una protesta...
2: Posso fermare però un attimo tutta la situazione, perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro, che siamo un po' distratti. Allora, Monica,
4: sì.
2: Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto.

0: quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente
1: Certo.
0: intervenire l'AMIU.
1: Io
0: Quindi
1: temo
0: abbiamo
1: che il
0: uno
1: comune
0: stato.
1: non abbia un proprio agronomo, perché non so
0: Sì,
1: se
0: me lo ricordo,
1: ricordate
0: me
1: la
0: lo ricordo.
1: questione della pista
0: Magna
1: ciclabile in Viale
0: Grecia.
1: Magna
0: Ho
1: Grecia, hanno fatto ricorso ad un agronomo
0: capito,
1: esterno.
0: però se non
1: È
0: ce
1: un
0: l'hanno
1: fatto del
0: va l'AMIU
1: comune.
0: deve avvertirlo,
1: È un
0: però.
1: fatto del comune,
0: Ok,
1: quindi.
0: allora Anna Maria.
2: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo? Quando c'è
1: No,
2: solo
1: vabbè,
2: l'AMIU,
0: no,
2: diventa subito
0: riusciamo
1: tranquillo. Bisogna avere
0: a,
1: fiducia.
0: come abbiamo fatto per Alfonso, a
1: Avremo fiducia.
0: riprendere questo pino da
1: Certo.
0: via Ugo Foscolo,
2: No, anche
0: Cirrus.
2: perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che dove fate? Devo andare a Rai 3. A Rai 3!
1: A
2: Come
1: Rai
2: se qua
1: 3!
2: Studio 100 siamo noi di ufficio reclami, non ti risolviamo il
1: Un po' più
2: problema.
1: vicino.
2: Mettetevi più vicini, così si
1: Sì,
2: crea anche un bel
1: vicini,
2: rapporto.
1: vicini.
2: Poi se prendevi le mani anche potete farlo
0: Allora, questa
2: tranquillamente.
0: inquadratura che ha del. No, cioè
2: No,
0: della.
2: non
0: No,
2: la
0: no,
2: mia,
0: no,
2: non la
0: no,
2: mia.
0: no, no, questa che
2: Questa.
0: sta.
1: No, io che problemi.
0: Che sta per arrivare. No, perché sembra che se lo fagociti da un momento all'altro,
2: Sì,
0: Tommaso.
2: sì.
0: Invece, Tommaso, adesso col garbo che ti contraddistingue, non lo so, sinceramente, non lo
2: Probabilmente.
0: so, e ci auguriamo ti contraddistingua, vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
3: No, io volevo sinceramente da un lato difendere a spada tratta la scelta dell'AMIU di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito
2: Ne parleremo
3: e
2: anche di questo,
3: quindi
2: giusto?
3: da
2: Di
3: questo
2: questo
3: punto
2: stava
3: di
2: per
3: vista
2: parlare.
3: io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta. Però,
0: Di Facebook più che altro.
3: anche sì, su
0: Penso.
3: Facebook. Però volevo appunto segnalare a Monica quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale. Cioè non è possibile dopo un anno di
2: Ne abbiamo
3: raccolta
2: parlato di
3: differenziata
2: questo.
3: totale ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta
1: C'erano i
3: c'erano i
1: cassonetti.
3: cassonetti, quindi questa gente che ha una memoria
2: La
3: storica
2: gente è
3: quasi
2: abitudinaria, la
3: elefantiaca, no?
2: gente è
3: Per cui
2: abitudinaria.
3: l'elefante che era
0: Torna.
3: abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto, loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
0: Famosi
3: Però,
0: mucchi pazzi, praticamente.
3: sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia diciamo, degli emittenti, ma soprattutto dell'AMIU che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce, il tarantino,
1: Spiega però
3: legge
1: la cosa.
3: Vitr e dice: ma questi che lingua parlano? Dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che, insomma, usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano. Quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata. Ma soprattutto, secondo me, va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito, cioè poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire: guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di TARSU o quello che sia,
1: No,
3: insomma.
1: cambierà parecchio, ma glielo dico.
3: Ah, me lo
0: Non
3: auguro,
0: c'era
3: me
0: anche
3: lo
0: un progetto che è
3: auguro.
0: stato fermato per mancanza di fondi, questo
3: Sì,
0: ce lo
3: però
0: disse.
3: voglio dire. A parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire, guarda che facendo la differenziata tu impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore, già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi
2: E c'è un
3: impegnati.
2: po' l'atteggiamento in molte famiglie, non faccio la differenziata perché è solo un
0: Tanto,
2: fastidio, no?
0: tanto.
2: Tanto a che
3: E invece
2: serve,
3: no,
2: tanto a che
3: serve,
2: cosa che
3: se poi
2: può
3: dal finire
2: cambiare,
3: poi
2: invece no, è
0: finisce. Allora,
3: importante. No, no,
0: sentiamo
3: prego,
0: Giovanni
3: io
0: Scaglielli.
1: Allora, innanzitutto per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa, fine settimana, con inizio questa settimana, abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini
2: In turco
1: me
2: sono
1: messi
2: questi.
1: nelle cassette
3: Però guardi,
1: per dare il
3: aspetta, sono finito.
1: calendario. E per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto: ma voi lo mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì? Lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma l'azienda che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4. Quindi dice, ma la gente che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una telefonata di Claudio Leino, una telefonata qui in diretta di Leino, in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha fatto pervenire anche una richiesta scritta, e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendoli, invece del giovedì, nella zona di Pezzavilla, in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato, perché gente quindi che non va a lavorare, quindi abbiamo soddisfatto anche questa esigenza.
0: Più sorrisi e cassoni, diciamo così. Questo il sabato,
1: E quindi abbiamo coperto tutto l'arco
2: invece
1: della settimana.
2: Cassoni che mettono
1: per
2: la,
1: quanto riguarda il discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'AMIO è vittima, ma non è soltanto l'AMIO vittima, attenzione, vittime poi saremo tutti, il comune, tutti quelli che stanno, che risiedono nel comune di Taranto.
3: Sì, sì, però un momento, mi scusi se la interrompo.
0: Il discorso lei è garbato e ne ha facoltà.
3: Il discorso è questo, lei ha fatto una cassettizzazione di un depliant, come dire, di pianificazione della serie, questo giorno, tale ore, tale ore.
1: Okay. Calendario.
3: Premesso che c'è pure da discutere, per esempio, sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno... Devo dire sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì, allora, indifferenziato diventa veramente pesante per una persona.
0: Sì. Che lei sta fruendo del servizio di Ufficio Reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È venuto, è aperto il
3: ringrazio,
0: lunedì.
3: Ma lo sa che io ce la parlantina.
0: No, ma parlo anche di scelta di tempo che neanche allora. Gerd Müller nei mondiali del 74.
1: Possiamo, anche qui c'è da dire, noi seguiamo degli standard a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo a differenziare la frazione marciologica? Ma no, si riduce a poco.
3: Beh, no,
1: quindi due volte alla settimana.
3: Sì, però come li metti nella settimana?
0: Se lo facessimo.
1: Se tutti facessimo, lo stiamo dicendo. La raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta.
0: Ah, porta a porta la fanno
1: addirittura. Esatto, porta a porta, noi la facciamo porta a porta.
0: Non me ne raccolgo che Bruno Vespa era fosse così preciso.
1: Io voglio dire, perché quindi abbiamo noi... Il porta a porta che facciamo a San Vito è di due modalità.
2: Lo mettiamo.
3: Nei condomini?
1: Nei condomini superiore a 8, cassonetti da 240-370 litri, quindi dei contenitori.
0: Che me lo scambio.
1: Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
3: sì, sì.
1: Per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
3: singolo.
1: Fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
0: Hai fatto perché... guardare Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto, è un'associazione.
1: Ed è il bidone di condominio. È il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende, e abbiamo due tipi di cassonetti.
0: Sì.
1: Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa, in un'altra. È purtroppo sempre di Studio Centro.
2: Cioè non ti permettere mai
0: No, era Studio Centro.
2: Vabbè, ho capito, però.
1: Già allora abbiamo due contenitori, uno marrone che è per l'organico, per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo, no, uno per il marrone
3: e l'altro è multitasking.
1: È per l'indifferenziato,
2: di colore...
1: a secondo
3: giorno,
1: grigio, dove il martedì, dovrebbe essere usato per la plastica. Il la giovedì carta. Per la carta e gli altri giorni, i due giorni della settimana, per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio, dove c'è solo per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta differenziata,
2: è un po' ridotto.
1: Più,
0: diciamo
1: allora,
0: che confida un po' troppo nella puntualità.
1: Perfetto,
0: nella
1: posso essere anche, però che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato. O il differenziato plastica e carta e metalli nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico, quale mi sapete dire
3: questo?
1: Che ci azzecca?
0: Un attimo solo, perché io e Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura, questo mi sembra evidente, sta sbalzando all'occhio.
2: Se uno viene a dirci che facciamo TV spazzatura,
1: ma comunque, ma
2: possiamo ribellarci.
0: No,
3: Mauro, però,
0: no, aspetta, tu devo fermare un attimo perché c'è una telefonata in diretta e i nostri spettatori, che non vengono fisicamente, hanno ancora priorità. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo ritorno.
4: Pronto?
0: Ciao!
4: Pronto?
0: Ciao, abbassa la tua TV per favore.
4: Sì, l'ho abbassata.
0: Ok, come ti chiami?
4: Angelo.
0: Dici.
4: Senta, volevo approfittare, visto che c'è un responsabile dell'Amium, che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili anche i cittadini stessi. Sì. Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti. Abbiamo parlato di zanzare. E non solo. Anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
0: Scusa, dei tamburi stai parlando?
4: Quest'acqua dove va a finire? Prima cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata, c'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una serratoia, per buttare il vetro c'erano i buchi e le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i cassonetti.
2: Sì, ne parlammo la volta scorsa.
4: I cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia. Uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per
2: buttare. Non vogliamo sapere il terzo braccio dove lo cerchi.
4: Quindi quei cassonetti sono sempre vuoti.
2: Sì.
4: Io personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata, sapete dove la porto? A Martina.
2: È comodo.
4: Vado spesso a Martina, mi riempio il cofano. Lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì con le lattine, la carta e via discorrendo.
3: Però bisogna
4: cioè, questo è quello che volevo sapere dal
0: credo di aver capito che Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver capito questo senso.
2: Chi non va a Martina, Giovanni, come può
0: spenda di Arbor Magic nel cofano anche.
1: Stiamo provvedendo anche a questo, purtroppo questo inconveniente non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che
2: parlammo
1: comunque
2: di queste cose.
1: Sono standardizzati, quindi non è che stanno solo a Taranto,
0: quindi fa bene, ognuno si fa i
1: comunque
0: cassonetti
1: c'è il
2: questa
1: problema
2: cosa, questa cosa però dei cassonetti aperti è una cosa
1: dei cassonetti aperti un po' dipende forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va a svuotare.
2: Ci sono anche dei cassonetti che proprio non ce l'hanno,
1: che non hanno il coperchio e lì bisogna essere provvedere. Ci dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro,
0: per forza, anche perché abbiamo parlato di zanzare,
2: rimane
0: per i ponfi di Monica poi sarebbe veramente una catastrofe.
2: Problema per Monica.
0: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose o tacete per sempre. Parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da Tommaso.
1: No, volevo dire che attenzione, quelli che purtroppo sono resti, quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della Masan Vito, via Incrociatori, via Vascelle, via...
0: Trovi di tutto.
1: Troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto. Qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia.
2: La gente lo sa perché la gente Mormore.
0: Però, è piccolo poi posto.
1: Attenzione, perché noi... Perché c'è stato un decreto regionale che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% la raccolta differenziata, che attualmente è intorno all'11 e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotasse, quindi i cittadini pagheranno l'ecotasse, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotasse si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata in più di quello che si sta pagando.
2: Quindi in più rispetto
0: se non si incrementa.
1: Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti, specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo...
3: Scusi, però... Prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga di Lama.
1: Sì.
3: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare, invece del volantino, uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma... Come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone, diciamo di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice Stai buttando il caffè?
1: No,
3: va nell'organico.
1: No,
3: stai buttando la plastica.
1: Fino a un certo punto fa bene anche questo.
0: Qualche signora
1: ma
0: che
1: è
0: non vada su internet.
1: Ad adiuvandum, certamente, però dicendo. Qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nel
3: su quello guardi, anche lì. Io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione. Gli ho dato un'urlata, ma non più alta di questa del tono con cui stiamo discutendo. E hanno ripreso il loro

0: bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno che in
1: Sì.
0: città si può fare. Allora io dico, voi perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata,
1: No,
0: vi piazzate lì,
1: adesso
0: perché
1: lo fai.
0: guardi,
1: Le ronde dell'Amio vuoi fare?
0: perché
1: No, ci
0: no,
1: sono, ci sono. Le hanno
0: perché
1: fatte anche, hanno
0: no,
1: elevato
0: ma
1: anche delle
0: perché
1: multe.
0: no,
1: Però se non si fa
0: i tarantini.
1: un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
2: Scusami,
0: No, ma non parlo di
2: Giovanni,
0: condomini, io
2: ragazzi,
0: parlo di
2: scusate, abbiamo la
0: singoli.
2: pubblicità. Tu dovevi dire a proposito di Solito Corvisia, cos'è che volevi
1: Sì,
2: dire?
1: che siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico a Solito Corvisia che avevamo tolto. Io l'ho
3: Sì, ne
1: detto anche qui
3: parlavamo,
1: nel Parlamento.
2: di
1: Quindi
2: ripristini.
1: di ripristino,
3: Qualche
1: a
3: settimana
1: giorni
3: fa.
1: siamo
2: E
1: a
2: invece di San
1: step,
2: Vito l'abbiamo
1: faremo
2: detto,
1: a
2: praticamente di
1: San
2: San
1: Vito,
2: Vito
1: l'abbiamo
2: l'abbiamo
1: detto.
2: detto.
1: E
2: Io
1: solo preghiamo San Vito
2: venga con
1: di
2: me,
1: non
2: collega.
1: mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi
2: Mi
1: genere, questo preghiamo.
2: raccomando, io vorrei, collega, venga con me perché abbiamo un bel
0: Comunque,
2: momento in cui
0: può
2: ci
0: capitare.
2: sono i cittadini e c'è l'Amio, li ringraziamo. Ringraziamo la
3: Grazie.
2: cittadinanza nella persona di Tommaso che è
3: Grazie.
2: venuto qui.
3: Tommaso,
2: Allora,
3: grazie di essere
2: grazie
3: venuto.
2: sempre
1: Grazie
2: per la
1: a voi
3: Giovanni della
1: disponibilità.
3: disponibilità.
2: Misericordia, chi esce da Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a
1: Sì.
2: Monica. Vi saluto,
3: Che non
2: gli
3: sia.
0: Le porche caudine.
2: Sì, passate per favore.
3: Giovanni, sappi che noi ti amo, insomma, perché
2: Sì,
3: per
2: e
3: la
2: anche
3: tua
2: per le
3: presenza vuol dire.
2: amuse quando vuoi, noi siamo a
1: Ok,
2: tua
1: grazie.
2: disposizione.
3: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il
1: Per
3: servizio
1: l'albero,
3: per
1: per
3: Monica,
1: l'albero.
3: per
2: L'albero è da via
3: quell'albero,
2: Ugo Foscolo, che
3: perché
2: Anna Maria è molto
3: Anna
2: preoccupata.
3: Maria ci ha sfidato, io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo, altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
2: Manda risposta.
3: Mandami
4: Perché gli
3: risposta.
4: stai dietro?
3: La pubblicità, ci vediamo più tardi, ancora con
2: Più
3: qualche
2: tardi,
3: servizio, abbiamo
2: un minuto, più
3: pochissimo, due o
2: tardi.
3: tre minuti, abbiamo anche un mal comune, voi sapete, questo servizio che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo
2: Mal
3: dopo la
2: dei primitivi,
3: pubblicità.
2: no? Mal dei primitivi, no?
3: No,
2: No, va bene.
3: vediamo tra pochissimo.
2: Nostro. Non è, dico, noi durante la pubblicità, voi non ci,
3: Organizziamo già il lavoro della
2: lavoriamo già
3: settimana,
2: per la
3: non è
2: prossima
3: che siamo
2: settimana
3: qua
2: a pettinare Mauro Pulpito. Ah,
3: bravo,
2: bravo, bravo, bravo, bravo.
3: anche perché non sapremo insomma, quanto tempo impegnare per
2: I
3: questa.
2: fratelli Pugliese,
3: Che?
2: eh?
3: Forse abbiamo una telefonata già.
2: No, abbiamo telefonata? A
3: Non lo so, chiediamo a Gianfranco, abbiamo una
2: Franco, abbiamo una
4: telefonata?
2: telefonata?
4: Franco non c'è, è sperito.
2: Ancora no. Allora, mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
3: Sì, vediamo questo
2: Su questi
3: servizio.
2: due
3: Non
2: lavoratori.
3: so se ricordate la settimana
2: Ci hanno
3: scorsa,
2: telefonato, no, due
3: ci hanno
2: settimane fa,
3: segnalato, 2 settimane fa, ci hanno segnalato questo
2: Il loro
3: problema, insomma, questa
2: esercizio.
3: autofficina
2: Se
3: che
2: tu ti metti la
3: ha un
2: macchina
3: problema
2: davanti.
3: davanti, gli mettono tutti la macchina davanti.
2: E non possono entrare i clienti perché è il passo carrabile che dovrebbe
3: Ecco,
2: consentire loro di entrare perché è
3: giustamente
2: un'autofficina,
3: il
2: autolavaggio.
3: nostro amico ci ha segnalato
2: Fateci lavorare,
3: questo
2: voglio dire.
3: problema. Abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettersi le macchine nei passi, davanti ai passi carrabili, soprattutto nei passi carrabili che sono propedeutici al
2: No,
3: lavoro,
2: no, no, sono
3: no?
2: autorizzati.
3: Sono autorizzati ad essere
2: Con tanto
3: propedeutici
2: di
3: al
2: libero,
3: lavoro
2: ecco.
3: e quindi insomma, vediamo questo servizio e vediamo che cosa è successo.
2: Piegato di Ufficio
3: Sentiamo.
2: Reclami, dice propedeutico.

Io sono Pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché è da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via, perché se questo passo carrabile è occupato, quindi non possono entrare, per cui c'è questo disagio.

disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile, non è possibile fare un discorso del genere.

parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, sennò qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico io.
0: Del borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: ma non
0: lavorare.
1: Sono del borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa, evidentemente sono di altre zone della città.
0: No, cittadini che
1: girando
0: recate,
1: si fermano lì davanti all'autofficina. Ma dico io, l'autofficina del nostro
0: fuori,
1: amico, del nostro amico,
0: c'è amici.
1: Scritto che è un passo carrabile. È evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare, ma perché mettere le macchine davanti?
0: Se mi permetti,
1: noi possiamo fare due cose, fare questo appello ai cittadini, poi l'altro appello che possiamo fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè, sì. Fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per le consulenze.
0: Vabbè, adesso stai andando alle 3:30.
2: E per l'AMIU,
0: posso dire una cosa?
1: Per il Cimino, per il vigilante che si nasconde nel bar.
0: Conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano, e se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi l'anfiteatro non puoi, girando
1: chilometri.
0: Poi da via Prince Medeo devi fare
1: non
0: un
1: più,
0: giro
1: non
0: da via
1: più.
0: Pitagora è un
1: vai
0: casino, ci arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro delle isole pedonali.
1: Vecchi momenti di traffico,
0: quindi veramente ne va del loro sostentamento economico. Insomma.
1: Mi sembra semplicemente che stiano cercando
0: non possono lavorare,
1: di lavorare.
0: Fabiano, bravo, non possono lavorare.
1: Un po' di rispetto.
0: Su cosa?
2: No, io
0: su cosa la puntata di oggi? Su cosa la puntata di oggi?
1: Ma che su dare... cosa questa telefonata soprattutto?
0: Cioè, appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo.
0: Va bene, è da Lama comunque, credo di aver capito. Però sento un proviamoci ancora, poi eventualmente Sam, proviamoci ancora. Pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta da lì. Beh, Lama è lontano. Dunque, sì.
2: Ho pensato però che lì davanti all'autofficina dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello. Aiuto! Mamma!
0: Mettiamo lo spaventapasseri. E quello non occupa il solo pubblico come i palestri.
2: No, infatti.
0: Un cartello giallo.
1: Non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasseri sì.
0: Lo spaventapasseri non è occupazione solo pubblico perché...
2: è un cartello
0: c'è scritto occupazione solo pubblico, tranne nel caso di spaventapasseri.
1: Certo, perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno spaventapasseri.
0: Ma poi, che cos'è quella? Via Cavallotti, mi pare. Via Cavallotti è pullula di spaventapasseri.
1: È zona di spaventapasseri.
0: È la zona di spaventapasseri. E hanno rifatto anche le target, le cose di Via Cavallotti, parentesi, zona degli spaventapasseri, famosa nel mondo.
1: Che poi il problema sono proprio i passeri là. Il problema sono proprio i passeri. No, lascia stare.
2: Passeri non liberi.
0: No, quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare.
1: No, non commentiamo.
0: Allora,
1: se parcheggiano le donne.
0: Se non c'è...
1: No, sto dicendo, se parcheggiano... Perché è più facile.
0: Ho capito, ma non si, anche tu vai sul filo della sera.
1: No,
0: poi
1: sto
0: ti
1: dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora magari...
0: Cosa devi spaventare?
2: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
0: No, sullo spavento è che più che altro.
1: Sullo spavento.
0: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto. Ma al comune, giusto?
1: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
0: Sì.
1: Facciamo
0: mentre
1: vedere un
0: cerchiamo
1: po' di cose
0: di ristabilire il contatto con Lama, se ci sentono.
1: Ovvio che, insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le... Allora, voi fate una cosa.
0: Esternalizzate.
1: Tutti voi che avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza.
0: Esterna.
1: No,
0: quello è importante.
2: Perché noi fino ad ora abbiamo parlato solo delle consulenze legali al comune. E poi potremmo aprire anche un altro fronte.
1: Ma io lo aprirei, fronti. Sai che io ho voglia di aprire molti fronti.
0: E tra l'altro
2: potremmo aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici.